0: La musica rock, ha scritto, la qualità e l'efficacia dello stile dei Creedence rivela che il rock recente non ha completamente rinnegato le sue radici folk. Recente per quell'epoca
1: evidentemente.
0: C'hai delle notizie su questi ragazzi?
1: Sì, vorrei intanto dare la formazione. John Fogerty alla chitarra e alla voce, il Tom Fogerty fratello alla chitarra ritmica, Stu Cook al basso e Doug Cosmo Clifford alla batteria. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Suzy Q.

0: Questo è un vecchio pezzo di Dale Hawkins, recuperato in un loro primo album serio, perché la loro esperienza nasceva precedentemente.
1: Sui banchi di scuola, erano tutti compagni di scuola di una zona della California, credo vicino San Francisco, si chiamava
0: El Cerrito.
1: El Cerrito. E essi fin dall'inizio, malgrado nella zona gli eroi in quell'epoca fossero i Jefferson Airplane, i Grateful Dead, insomma nella Bay Area, si dice così.
0: Sì, esattamente.
1: Essi scelsero di reinventare questo vecchio rock and roll. Non sono un propagandista degli anni 50, disse una volta Fogerty. I Creedence si sono sempre limitati a ripulire certe armonie, senza il mito della tradizione, senza arrivare a eccessi irritanti. E lo stile in realtà era così fresco che i Creedence diedero sempre l'impressione di essere un gruppo dell'ultima leva. In realtà erano dentro la tradizione.
0: Esattamente, dunque loro cominciarono a fare dei 45 giri di scarso successo finché arrivarono a questo primo album, dal quale però trassero dei 45 giri. Non furono mai dei grandi venditori, come si dice, di album, come succedeva negli Stati Uniti. Furono un complesso, un gruppo di rock per 45 giri. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Proud Mary.

0: Tutti i 45 giri del gruppo erano il risultato delle enormi capacità di autore di John Fogerty ed un tributo alla sua immaginazione. Non aveva mai vissuto nel Bayou Country, che significa il delta fluviale, la zona di campagna del delta fluviale del Mississippi. Probabilmente non aveva mai fatto John Fogerty un giro sul battello fluviale, ma le sue canzoni avevano tutti i caratteri della verosimiglianza.
1: Mi pare di sentire qui l'influenza di quello che chiamavano Lil Billy, cioè,
0: sì, le canzoni di campagna, no?
1: Che furono una delle prime influenze vere del rock and roll storico.
0: Una delle tante influenze vere. Comunque il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Bad Moon Rising.

0: questo gli americani lo chiamavano all'epoca, mi pare, vintage rock.
1: Vintage significa vendemmia.
0: Ecco, perché era molto campagnolo.
1: Sì, no, non è solo per quello, anche perché vintage loro l'adoperano per il vino invecchiato. Sai, vintage, cioè l'annata del vino, no? Ed è una maniera curiosa per dire, non so, ecco, questo vino del 71, vino del 68, eccetera.
0: Dicono però che è molto facile riconoscere che non era, diciamo, un riproporre le cose, ma era veramente un'evoluzione di uno stile che era nell'animo degli americani, che era legittimo, era autentico e che probabilmente rimane come componente in tutti i musicisti anche adesso.
1: Oggi si direbbe rivisitare, no?
0: E questa coppia di nostro amico Little Richard,
1: questo si chiama Traveling Band ed è tratto da un album che si chiama Cosmos Factory.

0: Cosmos Factory è un album del 70. I Creedence fecero un preciso riassunto di tutti coloro che in qualche modo avevano influenzato il loro stile e che essi comunque avevano poi riproposto in modo molto personale. Little Richard e i suoi strilli, eccolo, il soul di Marvin Gaye, Bo Diddley e le composizioni più importanti, a parte questa famosa Traveling Band, sono... tu mi hai citato
1: Susie Q, Proud Mary, che poi
0: no no di questo album.
1: Di questo album, scusami, sono Up Around the Bend, Looking on My Back Door. Ci sono almeno 3-45 giri d'oro compresi dentro questo album qui.
0: Bene, è facile capire come con questa produzione essi riportarono d'attualità il 45 giri. È facile anche capire come però ebbero una stagione corta perché a un certo momento cioè non c'era una strategia in quello che facevano.
1: Evidentemente.
0: E a un certo momento infatti il più importante di loro, Fogerty, John Fogerty, se ne andò per conto suo a incidere brani di musica country and western con artisti eccezionali, cioè a cercare nuove esperienze. Ma certamente i Creedence rimangono la testimonianza di un momento in cui l'America dilaniata sentì il bisogno di recuperare le proprie radici, quelle classiche.
1: C'è un ultimo brano che stiamo ascoltando adesso, che si chiama Sweet Hitchhiker, e che è soltanto una Creedence Clearwater Revival ridotto, perché è stato fatto dai Creedence Clearwater senza John Fogerty, quindi con Tom Fogerty, con Stu Cook e Doug Cosmo alla batteria. Ed è forse la parte più brutta, cioè la parte proprio ormai finita dei Creedence. E la pubblicazione di quest'album arrivò proprio tardi nel 72 e subito dopo il gruppo si sciolse.

0: E lasciamo i Creedence Clearwater Revival e passiamo a un gruppo che filosoficamente, la parola forse è esagerata, è vicino ai Creedence, perché non solo recuperò nello stile, nella musica, le vecchie tradizioni americane, il rock and roll storico, Illbilly, come si dice?
1: Illbilly.
0: Ma lo recuperò anche come atteggiamento esteriore. The Band, la banda è famosa perché è il famoso gruppo che è stato con Bob Dylan nei momenti più grandi, forse anche nell'incisione di album memorabili di Bob Dylan. Ma la banda ha una storia ventennale, erano praticamente insieme alla scuola quando per la prima volta presero gli strumenti in mano, e quando vennero fuori per conto proprio con brani che recuperavano la tradizione della musica del proprio paese, la riproposero anche come aspetto esteriore, si fecero fotografare con tutti i parenti nell'album, e parlavano di questa America agricola, di questo
1: Middle West, no? Cioè il centro America, il cuore dell'America,
0: dei buoni sentimenti. Non si può dire che era un'operazione reazionaria, certamente era un'operazione conservatrice. Ed è anche questo, fa parte delle contraddizioni americane. È strano, gente così profondamente dentro a questa filosofia abbia accompagnato Dylan nei momenti in cui era più duro nei testi verso l'establishment. È vero che nella parte finale della loro carriera la band, ormai lasciata diciamo così, l'America agricola, arrivata in città, si espresse con tutte le frustrazioni e i problemi esistenziali di tutti i giovani, di tutti i gruppi, di tutti i musicisti, di tutti gli intellettuali americani. Però è vero che all'inizio ha scelse questa strada del ricordo e del proporre l'America, quella grande, quella bella, quella buona.

0: Diciamo che la loro attività pubblica è cominciata dopo il 67, dopo l'incidente motociclistico di Dylan. Il loro debutto vero cominciò con un album che si chiamava Music from Big Pink, che però suscitò un tiepido interesse negli ambienti musicali, e invece il secondo album, The Band, ebbe un brillantissimo seguito. Fu un album eccellente, così come era stato definito addirittura da Clapton, da Eric Clapton, George Harrison, che avevano avuto modo di sentirlo in anteprima. Infatti l'album è tuttora considerato un classico.
1: C'è da dire che allora avevano già avuto un'esperienza discografica nel 63, avevano riscosso un certo successo registrando con Ronnie Hawkins una versione di What Do You Love, il celebre brano di Bo Diddley, ma erano inizi senza seguito, anche se erano tutti ottimi strumentisti. Questa è stata la base anche del loro successo, grandi musicisti di sala di incisione. C'è una battuta su di loro che li definisce, sempre i nostri amici David Dalton e Lenny Kaye, non ho dormito stanotte, per quello non mi escono le parole. Dice: la band è il solo complesso capace di infiammare le folle, parlando di Abramo Lincoln.
0: Beh, senti, un'annotazione velocissima: il pezzo che abbiamo ascoltato prima si chiama The Wait, quello che stiamo ascoltando adesso si chiama Up on the Cripple Creek.

0: La band ha affinato uno stile assolutamente personale, basato sulle composizioni di Robbie Robertson, che è la chitarra leader, poi Richard Manuel piano e voce, Levon Helm batteria e voce, Garth Hudson organo e sassofono, Rick Danko basso e voce. E sul modo di suonare del gruppo, estremamente suonano in maniera molto economica e concepito come un tutto unico.
1: Bisogna dire che certamente sono stati il gruppo più importante che abbia accompagnato Dylan, memorabili in sala di incisioni nei dischi di Bob Blonde Unblonde e Basement Tape.
0: Famosissimi Basement Tapes, che sono i leggendari durante la sua convalescenza.
1: Dice qui uno dei nostri libri: il loro stile tradizionale, il loro repertorio di canzoni country ebbe una certa influenza su Dylan, specialmente nel long play in Nashville Skyline. Dal canto suo la band assorbì l'ambiguità lirica del grande folk singer, l'immaginazione che si esprime per parabole. Bisogna dire ancora che si parlò con espressioni di entusiasmo di tutto quello che loro fecero e si definì subito un complesso di country rock. La realtà è che essi attingevano, anche proprio per scelta di vita, come ho detto prima, a inni della religione battista, ballate dei Monti Apalacchiani, brani Cajun e perfino il reggae di Scott Joplin.
0: Sì, senti, questo brano che stiamo ascoltando si chiama Stage Fright, cioè il terrore del palcoscenico, che è un po' la sintesi, no? Un po' l'autobiografia di questa band, intesa come loro proposta di uomini di spettacolo che non lo sono mai stati in realtà.
1: Sono stati sempre dietro le quinte.

0: Certo che potevano apparire bizzarri, cioè in un'epoca, fine anni 60, metà fine anni 60, un complesso che si presentava con questa face, con questa faccia, poteva apparire perlomeno bizzarro, perché loro cantavano l'America contadina, conservatrice, sottomessa alle leggi, legata ai valori della tradizione, la moralità biblica, l'assennatezza, la vita non ambiziosa. Erano proprio quei valori che il rock, nascendo, aveva attaccato,
1: aveva contestato, aveva
0: 15 anni prima. C'è sempre comunque la vita che ti dà dei grandi colpi e ti fa capire che non basta scegliere. Quando vivi, poi purtroppo sovente sei costretto a tradire le tue scelte. In questo caso forse il finale della carriera ha dato alla band quel sangue rock che si avevano nella musica, ma non nelle intenzioni e non in quello che dicevano.

0: brano che abbiamo ascoltato prima si chiama The Night They Drove The Old Dixie Down, ed era una canzone che ha avuto molto successo con John Baez, non so se te la ricordi.
1: E beh, c'era proprio tutto il sud, c'era proprio la tradizione americana. E la band rimase in vita anche negli anni 70, sempre di quinta come era suo destino. Poi un giorno, ormai avevano pubblicato sui loro long playing le foto di quando erano ragazzini con la scriminatura alta come usava, poi le loro foto con i capelli lunghissimi ed erano sempre gli stessi, e si accorsero che a 40 anni non sentivano, già non erano stati capaci mai di essere padroni della scena, e non sentivano più di salire su un palcoscenico e di proporsi come artisti a dei giovani che probabilmente non li capivano nemmeno più, anche se apprezzavano la loro musica. E così decisero di lasciare con un concerto memorabile, lo sanno tutti, a San Francisco. Il loro amico Martin Scorsese propose di girare un film dove parteciparono come ospiti tutti coloro con cui loro avevano suonato, amici, artisti, da Dylan a Clapton. E questo film è come una fotografia di gruppo con tutte le nostalgie, le frustrazioni, anche i piccoli contrasti che ci sono stati fra di loro. Si vede che Dylan fa il protagonista ancora una volta, ruba il palcoscenico a loro ed era il loro concerto d'addio. In realtà Scorsese non ha fatto forse un grande film musicale nel senso tradizionale, ha fatto un grande film di sentimenti sulle facce di questi artisti. Ecco perché magari ai giovani che volevano sentire la musica non piacquero del tutto le riprese di Martin Scorsese, ma era un film in fondo intimista, era l'addio a una stagione della vita di un gruppo che aveva rappresentato qualcosa nella società americana.
0: Era l'ultimo valzer.

fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca di

arrende, ma parole pretende e carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada, solitaria una strada, che si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

diventi una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze di

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi iniziamo uno speciale che vogliamo dedicare ai racconti e ricordi di più di mezzo secolo di teatro, contenuti in un libro uscito nell'estate del 2019 per le edizioni Aracne, anche a dispetto di Amleto, 50 anni di teatro e altro. L'autore è Mauro Carbonoli, figura di spicco della scena italiana del secondo Novecento. Nato a Milano nel 1929, è stato attore di prosa, cinema e televisione e ha collaborato con alcuni fra i più importanti registi e attori della sua epoca. Ha poi indirizzato la sua carriera verso l'organizzazione teatrale, ruolo nato in Italia con Paolo Grassi, fondatore insieme a Giorgio Streller del Piccolo di Milano. Carbonoli, oltre ad essere stato nel 69 tra i fondatori della prima cooperativa teatrale in Italia, Teatro Insieme, è stato direttore del Teatro di Roma, del Piccolo, del Teatro Eliseo e del Teatro Pubblico Pugliese. Dal 92 al 96 direttore generale dell'ETI, ente teatrale italiano. Con Mauro Carbonoli, nel corso di alcune registrazioni telefoniche realizzate con uno smartphone a causa dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 e del relativo lavoro da remoto, abbiamo ricostruito le tappe principali della sua carriera artistica, ripercorrendo in questo modo una lunghissima parte della storia del nostro teatro, ricca di eventi, di personaggi illustri e di ricordi indimenticabili. A queste conversazioni si aggiungono materiali storici custoditi negli archivi della Biblioteca Rai, che contengono voci e testimonianze preziose, nonché la riproposizione di alcune commedie trasmesse negli scorsi anni sui nostri tre canali radiofonici, in cui Carbonoli ha partecipato come attore. Tra tutte ricordiamo Il Tartufo di Molière, diretto da Gianni Santuccio, con Mimmo Benassi nel ruolo del protagonista. Iniziamo allora il nostro speciale chiedendo subito a Mauro Carbonoli perché ha scelto per il suo libro un titolo un po' strano, anche a dispetto di Amleto.
2: Perché Amleto ha ragione. Amleto dice ai comici che vanno a corte perché non vi fermate, perché girate continuamente, non avete modo di acculturarvi, e quindi il mio desiderio è sempre stato quello di avere un teatro stabile, che gli attori e i registi avessero delle case stabili. Poi nella mia carriera ho dovuto fare un dispetto ad Amleto e a me stesso e occuparmi anche di qualche volta di compagnie che giravano.
1: Mauro Carbonoli, com'è nata la sua vocazione teatrale? Come è avvenuto il suo approccio al teatro?
2: Ah, guardi, dall'infanzia. Guardi, il teatro ha la necessità di una cosa, no? una vocazione teatrale, una passione. E io ho sempre avuto una passione per fare il teatro, direi da ragazzino, quando mi hanno regalato un teatrino con le marionette. E poi cominciando a fare un po' di teatro con gli amici e facendo un po' di teatro in casa, no? in un angolo di una stanza si metteva una tenda, una coperta che faceva da sipario e lì facevamo il teatro. È nato in questo modo il teatro in me.
1: E qual è stata la sua formazione teatrale in seguito?
2: Sì, la mia formazione viene, a parte aver visto i primi spettacoli da bambino con la famiglia Rame, ma poi con la Liberazione a Milano nell'aprile del 45, ci sono cambiamenti dei critici in tutti i quotidiani, sparisce il più grande dei critici, cioè Renato Simoni, arrivano nuovi critici, fra cui Paolo Grassi, Giorgio Streller, e danno molto spazio al teatro, e io leggo tutto quello che si forma, che si sta cercando di fare, e leggo che in una libreria di via Brera, libreria Zanotti, si riuniscono delle persone che vogliono in qualche modo rinnovare il teatro, e questo circolo si chiama il Diogene. Il Diogene è la culla del rinnovamento del teatro per Milano. Al Diogene si leggono novità, si leggono testi che erano stati proibiti prima dalla censura fascista, ma si forma anche un gruppo di fischiatori, cioè di claqueur, che alla sera vanno a teatro e fischiano tutto ciò che di vecchio c'è rimasto e chiedono di innovare il teatro. Allora qui, fra le tante cose che avvengono lì al Diogene, fra cui l'incontro di Strelitz con Grassi, con Lavinchi, con Ruggero Jacobi, ma con altri registi, con altri critici, diciamo che i più giovani di noi, i portatori d'acqua, vengono arruolati tra i fischiatori. I fischiatori hanno diritto agli ingressi. Gli ingressi sono dei biglietti a prezzo ridottissimo con cui si vede lo spettacolo in piedi, anche se c'è posto in platea bisogna rimanere in piedi, e si cerca di avviare il gusto del pubblico a un rinnovamento, fischiando tutto ciò che di vecchio viene riproposto e applaudendo a quello che è nuovo. Resta una serata famosa in cui Elsa Merlini, che si era ripresentata col suo vecchio repertorio all'Odeon di Milano, viene fischiatissima, si arrabbia col pubblico, sospende lo spettacolo, due giorni dopo va in scena con Piccola città di Torto Noail e i fischiatori vanno ad applaudire questo spettacolo. Paolo Grassi, capo dei fischiatori, regala un mazzo di fiori alla Merlini e si indica alle compagnie che cosa si vuole, cioè si vuole qualche cosa di nuovo.
0: Beh, il gran giorno è venuto. Perdi uno dei tuoi pulcini, Giulia.
3: Friendship, stai zitto, non dire una parola di più. Sento che potrei mettermi a piangere da un momento all'altro. Sediti e bevi il caffè.
0: Lo sposo è su che si fa la barba. Solo che non ha ancora molta barba da farsi, eh? Fischietta e canticchia come se fosse contento di lasciarci. Ogni tanto dice sì allo specchio, ma a me non suona molto convincente.
3: No, davvero, Frank. Non so come potranno sbrigarsela da soli. Io gli ho preparato bene i vestiti, con le maglie pesanti e tutto, ma è inutile. Sono troppo giovani. Emily mica ci penserà a queste cose. Vedrai che lui tra una settimana sarà già raffreddato da morire.
0: Io stavo giusto ripensando a quella mattina, quando ci sposammo noi, Giulia.
3: Adesso non cominciare con quello, Frank Gibbs.
0: Ero il giovanotto più impaurito di tutto lo stato del New Hampshire. Ero sicuro di fare uno sbaglio. E quando t'ho vista che venivi giù per la navata, ho pensato che, sì, eri la più bella ragazza che avessi mai visto, ma che proprio per quello era come se non t'avessi mai vista prima. Ero lì, nella nostra chiesa congregazionista, a sposarmi con una che non conoscevo, una completa estranea.
3: E come credi che mi sentissi io? Oh, Frank, queste cerimonie sono delle cose veramente terribili, delle farse, ecco che cosa sono. Guarda, t'ho preparato qualche cosa di speciale.
0: Ehi, Giulia, Ersi, crostini alla francese.
3: Beh, non sono poi difficili da fare e qualche cosa dovevo pur farla.
0: Senti, tu come hai dormito questa notte, Giulia?
3: Così. Ho sentito l'orologio battere le ore una quantità di volte.
0: Già. Beh, devo dire che anch'io, quando penso che quel ciondolone si mette a fare l'uomo di famiglia... Sai, Giulia, il fatto è che al mondo non c'è niente di più terribile di un figlio. I rapporti tra padre e figlio sono la cosa più dannata, più complicata.
3: Ma... tra madre e figlia non è un divertimento, lasciamelo dire.
0: Beh, questi ragazzi avranno una quantità di problemi, suppongo. Ma non sono cose che riguardino noi. Ognuno ha il diritto di avere i propri guai.
3: Certo che la gente è fatta per vivere a due. Uno che stia solo non è mica naturale.
0: Già. Giulia, lo sai di che avevo paura, tra le altre cose, quando ti sposai?
3: Oh, ma smetti.
0: Avevo paura che in un paio di settimane avremmo esaurito tutti gli argomenti di conversazione. Sì, proprio così. Avevo paura che ci saremmo ritrovati a tavola senza una parola da scambiare. Beh, invece mi pare che Siamo andati avanti a chiacchierare per 20 anni, tu e io, senza nessuna pausa molto notevole.
3: Beh, fa bel tempo, fa brutto tempo, non sarà molto raffinato, ma qualcosa da dire si trova sempre. Non pare che Rebecca si sia ancora alzata.
0: Già, è la prima volta che a quest'ora non è ancora in piedi a occuparsi dei fatti di tutti quanti. Ho idea che se ne stia a piangere in camera sua.
3: Oh, Dio santo, ma dovrebbe smetterla adesso. Rebecca! Rebecca! Vieni a colazione!

0: E questo che vi abbiamo appena fatto ascoltare era un brano tratto dalla piccola città dello scrittore statunitense Thornton Wilder, nato nel 1897 e scomparso nel 1975, vincitore di 3 premi Pulitzer, di cui 2 per il teatro. La commedia, trasmessa da Radio 3 nel 71 con la regia di Andrea Camilleri, era interpretata da Luigi Vannucchi, Lucio Rama, Anna Rosa Garatti ed Elena Sedlak. Allora, Mauro Carbonoli, stavamo parlando di fischiatori che facevano parte del circolo di cultura teatrale nato nell'autunno del 45 a Milano presso la libreria Zanotti a Via Brera. Il Diogene. Il circolo nacque con un intento altamente innovativo: svecchiare la scena italiana, e contribuì in qualche modo alla fondazione del piccolo teatro di Milano.
1: Sì, al Diogene si sentono dei nuovi termini, si sente parlare di organizzazione, di promozione, di allargamento del pubblico, e quindi il Diogene diventa una sede proprio del rinnovamento del teatro, e quindi la culla proprio del piccolo di Milano, perché è chiaro che in tutto il Diogene ci sono Grassi e Streller. Quindi il Diogene è proprio l'incubatrice del piccolo teatro. Io al Diogene sento per la prima volta Sandro D'Amico, che viene e fa una lezione sulla regia. È una parola magica, regia, è qualcosa di nuovo che ci si è sentito soltanto pochi anni prima parlare di regia. È la prima volta che al Diogene sento parlare anche di qualcosa che poi sentirò parlarne per 60 anni, cioè di crisi del teatro.
0: E quindi lei ha assistito alla nascita del piccolo?
1: Sì, ovviamente, essendo un frequentatore del Diogene ero praticamente amico di Grassi e di Streller, quindi quando si è aperto il piccolo teatro, a parte che c'è da dire una cosa, un momento prima dell'apertura del piccolo teatro Grassi era riuscito a trovare i soldi per far fare uno spettacolo a Streller, che erano I piccoli borghesi di Gorky, che ebbe un successo strepitoso, e in base a questo Grassi si mosse per poter far partire il piccolo. Il piccolo è partito poi nel maggio del 47 in via Rovello, quello che è ancora la sede storica del piccolo. Io ovviamente mi sono subito avvicinato a Grassi chiedendogli di fare una piccola parte di attore, e lui mi disse: per ora si accontenti di comprare il primo abbonamento al piccolo. E così feci, e dovessi aspettare molti anni per arrivare poi al piccolo.
2: Eravamo in 3 che abbiamo inventato questo teatro, diciamo. E la prima sera, quando si apriva il sipario, c'era Paolo Grassi, c'era Nina Minchi e c'ero io. Eravamo in 3, eravamo. E questo era lo staff dirigente e non dirigente del piccolo teatro. Facevamo anche le pulizie da soli. Cioè. Facevamo noi 3, abbiamo fatto questo teatro e per parecchi anni.
3: Ecco, ma Giorgio, voi 3, Nina Minchi, Giorgio Streller e Paolo Grassi, cioè Paolo Grassi e Giorgio Streller. Paolo Grassi, che noi ricordiamo così come un grande uomo, oltre che un grande uomo di teatro. Ecco, voi quali caratteristiche avevate per esservi scelti proprio voi 3?
2: Dunque, per quanto riguardava Paolo ed io, la scelta avvenne anni prima, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale praticamente. Abitavamo a Milano in strade vicine che erano servite da un tram. Questo tram era il tram che da Piazzale Loreto andava in centro, in Piazza del Duomo. Stavamo in vie diverse, ma andavamo alla medesima fermata del tram. Non ci conoscevamo assolutamente. Ci vedevamo, ci guardavamo, eravamo 2 giovani così. Paolo era molto magro, con dei baffettini a fil di spada. Io ero tutto nero, nero, nero, leggevo sempre dei libri, lui aveva sempre dei giornali. E ci vedevamo quasi tutte le mattine praticamente, quasi tutti i pomeriggi, insomma alle ore determinate. E un certo giorno, con mia somma meraviglia, questo giovanotto si avvicina e mi fa: permette, io sono Paolo Grassi, io la vedo sempre con qualche cosa di teatro che lei legge, io sono il vice critico del giornale Il Sole. Oddio, vice critico del giornale Il Sole, capisci? Una cosa quasi irrisibile, però insomma a me fece una grande impressione. Abbiamo usato a parlare, dice: ma lei cosa fa, l'Accademia? Ah sì, di Milano, pigliamo il tram insieme. E da quel momento a poco è nata un'amicizia che si trasformò poi negli anni in qualcosa di diverso dall'amicizia, che l'amicizia sono una cosa e le fratellanze sono un'altra. Noi potevamo con Paolo anche non vederci mai, ci saremmo voluti bene lo stesso.

0: Ed era Giorgio Strehler che ricordava la nascita del piccolo nel corso di una puntata di Radio 1 Serata, il programma curato e condotto da Gianni Bisiak insieme a Ruggero Orlando. La puntata in questione andò in onda su Radio 1 il 23 maggio dell'88. Mauro Carbonoli, e ci parli dell'atmosfera che regnava a Milano negli anni precedenti alla fondazione del primo teatro stabile italiano?
1: Bisogna tener conto una cosa. Roma era stata liberata nel giugno del 44, mentre a Milano c'era ancora l'occupazione fascista nazista, no? Milano viene liberata un anno dopo. Arrivano le cronache teatrali, sentiamo la RAI, le cronache teatrali di D'Amico, che parlano di un nuovo teatro che si fa a Roma. Si parla di un certo Visconti, Luchino Visconti, che poi è milanese, si parla di compagnie importanti, di testi importanti, e a Milano invece si fa fatica a produrre di nuovo. Evidentemente a Roma ci sono degli operatori più intelligenti, più preparati, e infatti c'è Torraca al Teatro Eliseo, che si prepara delle bellissime stagioni. Milano arriva l'eco di queste stagioni teatrali, però nel teatro milanese continuano i vecchi attori, più o meno con un repertorio solito. Esce fuori uno spettacolo di Strehler molto importante, un O'Neill con Benassi. Questo è il primo spettacolo, diciamo, nuovo che arriva a Milano. Quelli di Visconti arriveranno subito dopo e hanno un grandissimo successo. Strehler e Grassi fanno ancora i critici e fanno le critiche agli spettacoli di Luchino Visconti. Questo è l'ambiente di quegli anni di Milano.
0: E ora parliamo dell'inaugurazione del piccolo, avvenuta il 14 maggio del 47 con lo spettacolo L'albergo dei poveri di Maxim Gorky.
1: Io non ero presente alla prima perché avevo un abbonamento alla seconda, alla terza replica, non ricordo, una replica diurna. Però la sera della prima andai, come tanti, come tutti quelli che amavano il teatro, andai davanti al piccolo dove si apriva la stagione, dove il Teatro della Scala portava un omaggio con una piccola orchestra. Il piccolo è stato aperto con la presenza della Scala e dove si è incominciato la stagione con l'albergo dei poveri.
2: Andiamo, barone demonio.
3: Signore.
4: Piantala, idiota.
3: Togliti dai piedi. Che fastidio ti do.
5: Chi è stato a pestarmi ieri?
6: Ma per te l'uno o l'altro non fa lo stesso.
7: Nel 1947, cioè due anni dopo la fine della guerra, Grassi e Strehler, che già si occupavano di teatro e non più del teatro, diciamo, di consumo, e volevano fare un repertorio. Ma non solo volevano fare un teatro d'arte, ma volevano anche trovare una cosa più moderna nell'organizzazione di un teatro. E seguendo anche un esempio di Villars a Parigi, che aveva fatto il Tempe, il Teatro National Populaire, volevano creare un teatro pubblico. Si rivolsero in comune, che allora c'era sindaco Antonio Greppi, e ha avuto da questo un grande aiuto, e sapendo che c'era un teatro del comune, che era un teatro del dopolavoro, che facevano un po' di cinema, un po' di teatro, chiesero di poter utilizzare questa sala per fare questo nuovo esperimento di far nascere un teatro pubblico. Greppi acconsentì, fecero tutte le pratiche in comune e fu affidato a loro questo teatro di Via Rovello, che chiamarono subito Piccolo Teatro, ricordando il Mali di Mosca. Non Piccolo Teatro perché piccolo, ma Piccolo Teatro perché ricordava questo teatro. E quindi nacque, e artisticamente un teatro d'arte che doveva sempre mantenere quel livello, e si creò un'organizzazione nuova. Si creò questo teatro pubblico servizio, dove si sollecitava gente che non era mai andata a teatro, come operai, facendo una politica di prezzi, facendo una politica di sollecitazioni verso il pubblico si riuscì a cominciare a far nascere il Teatro Stabile in Italia. Il primo spettacolo fu l'Albergo dei Poveri. È stata una scelta artistica anche perché prima di che nascesse il piccolo teatro Strehler aveva fatto I Piccoli Borghesi con un grosso successo e quindi portò la stessa compagnia dei Piccoli Borghesi di Gorky a fare l'Albergo dei Poveri al Piccolo Teatro, che ebbe un grosso successo, tanto è vero che fummo invitati subito alla Biennale di Venezia a portare lo spettacolo a Venezia nell'ambito del festival.

0: E dopo un breve incipit tratto dall'Albergo dei Poveri di Maxim Gorky, messo in scena da Giorgio Strehler, con cui si inaugurò il piccolo teatro, abbiamo ascoltato la voce di Nina Vinchi, la signora del piccolo, in seguito diventata moglie di Paolo Grassi, che è stata responsabile dell'organizzazione produttiva e amministrativa del Teatro Milanese. Mauro Carbonoli, lei ha poi visto gli altri spettacoli messi in scena al piccolo?
1: Praticamente fino all'inizio del 50, anno in cui venne a Roma, vidi tutti gli spettacoli del piccolo, assolutamente tutti. E questo mi servì anche quando venni a fare l'esame all'Accademia, perché D'Amico mi chiese: ma perché vuol fare il teatro? E io potrei parlargli di quello che avevo visto, di quello che avevo sentito, di quello che comunque per conto mio ho vissuto. Gli spettacoli del piccolo li ho praticamente visti tutti fino al momento di venire a Roma, e poi naturalmente quando ero a Roma ho visto soltanto gli spettacoli che il piccolo ha portato a Roma durante il triennio dell'Accademia.
0: Che cosa l'ha entusiasmata di più delle regie strelleriane?
1: Ma guardi, come dirle, gli spettacoli mantenevano quello che era l'atto di nascita del teatro, cioè era il primo teatro comunale di prosa, era il primo teatro d'arte per tutti, e le regie di Strehler erano qualcosa di magico, come magiche erano le regie di Visconti o poi di Orazio Costa. Strehler non aveva bisogno dei grandi attori, Strehler non ha mai usato poi tantissimo i grandi attori. Strehler però metteva insieme gli attori più giusti. Ecco, io mi ricordo di una cosa molto importante. Ci fu un incontro nell'ottobre del 45 al Teatro Nuovo, in cui si scontrarono tutte le forze teatrali, i vecchi attori, i giovani critici, noi che volevamo il rinnovamento del teatro, e in uno scontro storico tra Grassi e il pubblico più anziano, e prese la voce Gassman. Vittorio si rivolse ai suoi colleghi e disse: il teatro è cultura, o voi diventate colti o siete destinati a sparire. Ecco, questo gli dice quello che era il vecchio teatro, i vecchi attori, e quello che era lo spirito nuovo che poi si sentiva, si vedeva in platea dagli spettacoli di Strehler.

0: E questo era un brano dell'Arlecchino, servitore di due padroni di Goldoni, messo in scena da Strehler nel 1947. Uno degli spettacoli storici del piccolo che ha riscosso sin dal debutto un enorme successo, tant'è che ha avuto varie edizioni ed è stato rappresentato in tantissimi paesi, tuttora lo spettacolo italiano più visto al mondo. Sull'Arlecchino ritorneremo in seguito perché lei, Mauro Carbonoli, ha fatto parte di un'edizione dell'Arlecchino, quella di Villa Litta, nell'estate del 62, che lei nel suo libro, anche a dispetto di Amleto, ricorda come uno dei più significativi e commoventi momenti della sua vita d'attore. Ma per oggi ci fermiamo qui e proseguiremo domani la nostra conversazione con Mauro Carbonoli, con cui stiamo ripercorrendo, grazie ai suoi ricordi raccolti nel volume edito da Racne, una grossa fetta del teatro italiano. Ma vi lasciamo ancora in compagnia di Mauro Carbonoli perché vi facciamo ascoltare un atto unico di George Bernard Shaw, come lui mentì al marito di lei, in onda su Radio 1 nel 1959 con la regia di Eugenio Salussolia, in cui Carbonoli interpretava il giovane amante. Buon ascolto da Silvana Matarazzo.
1: Come lui mentì al marito di lei. Un atto di George Bernard Shaw, compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti. Lui, giovanotto diciottenne, Mauro Carbonoli. Lei, signora sui 35 anni, Angiolina Quinterno. Il marito, uomo abbastanza maturo, Vigilio Gottardi. Regia di Eugenio Salussolia. Sono le 8 di sera nel salotto in casa di lei, in Cranwell Road. Sono accesi i lumi e calate le tendine. Il suo amante, un bel giovanotto diciottenne, in abito da sera e soprabito, con in mano il cilindro e un mazzo di fiori, entra tutto solo. L'amante è un giovane assai bello, che si muove come in sogno e sembra camminare senza toccare il suolo. Lei entra assai affannata. Siccome è vestita per andare a teatro, ha i modi di una bimba viziata e porta molti gioielli. Pare una donna giovane e bella, ma in realtà, abiti e pretese a parte, è una ricca borghese di tipo ordinario sui 35 anni, enormemente inferiore per distinzione fisica e spirituale al suo bel giovane.
2: Finalmente!
3: Enrico, è accaduta una cosa terribile.
2: Che cosa è successo?
3: Ho perduto le tue poesie.
2: No, erano indegne di te. Ne scriverò delle altre.
3: No, grazie. Mai più poesie per me. Oh, come ho potuto essere così pazza, così temeraria, così imprudente?
2: Ringrazio il cielo per la tua pazzia, per la tua audacia e per la tua imprudenza.
3: Oh, ma sì, ragionevole, Enrico. Non capisci quanto sia grave la cosa. Ma immagina se qualcuno trovasse quelle poesie, cosa penserebbe?
2: Penserebbe che vi è stato un uomo che ha amato una donna così perdutamente come mai non accadde. Ma non sapranno mai chi sia quell'uomo.
3: E che vantaggio ne ho io quando tutti sapranno chi è la donna?
2: Ma in che modo?
3: Ma per il mio nome. Vi è ripetuto dappertutto. Nome stupido e disgraziato. Oh, ma mi avessero battezzata Maria, Giovanna, Rosa, Marietta. Mi avessero dato un nome qualsiasi di quelli. Ma chiamarmi Aurora. Aurora. Sono l'unica Aurora di Londra e tutti lo sanno. Forse sono la sola Aurora che ci sia al mondo. Ed è così spaventosamente facile trovargli la rima. Oh, Enrico. Enrico, perché non cercasti di frenare un po' i tuoi sentimenti per un riguardo a me? Perché non scrivesti con un po' più di prudenza?
2: Scrivere poesie a te con prudenza. E sei tu che lo chiedi.
3: Ma sì, caro, sì. È stato certo molto gentile per parte tua. E so che la colpa è anche mia. Avrei dovuto accorgermi che i tuoi versi non erano tali da essere dedicati a una donna maritata.
2: Ma come vorrei che fossero stati dedicati a una donna senza marito? Come lo vorrei?
3: Ma no! Sarebbero sconvenientissimi anche se dedicati a una signora non maritata. Questo è il guaio. Oh, che cosa penseranno le mie cognate?
2: Tu hai delle cognate?
3: Certo che ne ho. Mi credi dunque una creatura celeste?
2: Sì, te lo giuro, lo credo. L'ho creduto.
3: Oh, senti, caro. È molto gentile da parte tua vivere con me in un sogno e amarmi. Ma che colpa ne ho io se ho un marito che ha dei parenti antipatici? Ti pare?
2: Sicuro. Sono i parenti di tuo marito, me ne scordavo. Perdonami. Aurora mia.
3: Ma veramente, Teddy, non ha altro che parenti. 8 sorelle, 6 sorellastre e non so quanti fratelli, ma questi non mi importano. Ora, se tu fossi solo un po' pratico del mondo, sapresti che in una famiglia numerosa Benché le sorelle litighino sempre tra loro come cani e gatti, basta che uno dei fratelli prenda moglie perché tutti si rivoltino contro la povera cognata e consacrino il resto della loro vita a convincere il fratello che essa è indegna di lui. Possono farlo impunemente anche in presenza di lei, perché ci sono sempre una quantità di stupide metafore e sottintesi che nessuno fuori di loro capisce. Metà del tempo non si riesce a capire di che cosa parli, non c'è da impazzire. Ma ci dovrebbe essere una legge che impedisse alle sorelle di un uomo di entrare in casa sua dopo che si è ammogliato. Sono tanto sicura che Giorgina ha rubato quelle poesie dalla mia scatola da lavoro quanto sono sicura di essere qui.
2: Credo che non riuscirà a capirne il senso.
3: Ma che, anzi, le capirà anche troppo bene. Ci vedrà un molto maggiore male di quello che mai vi fu. Brutta strega che non è altro.
2: No, non essere così feroce. Non pensare a lei. Aurora, ti ricordi la sera quando mi sedetti qui ai tuoi piedi e ti lessi quelle poesie per la prima volta?
3: Non avrei dovuto permetterlo, me ne accorgo ora. Quando penso che Giorgina può essere seduta ora ai piedi di Tetti e leggergliela anche lei per la prima volta, mi pare di impazzire.
2: Hai ragione, sarebbe una profanazione.
3: La profanazione poco mi importa. Ma cosa penserà Teddy? Cosa farà? Ma mi sembra che tu non ti dia affatto pensiero per Teddy.
2: Per me Teddy è niente e Giorgina è men che niente.
3: Sì, te ne accorgerai presto, sì, se è men che niente. Se tu credi che una donna non possa far male solo perché non è altro che una pettegola brutta e goffa, ti sbagli. Oh, Enrico, Enrico, aiutami. Oh, trovami una via d'uscita da questa penosa situazione. Ti benedirò per tutta la vita. Oh, oh, quanto sono infelice.
2: Sì, merito il tuo rimprovero. Ma io sento che se dovessi salire sul rogo con te, sarei così felice di essere al tuo fianco che quasi non penserei neppure al tuo pericolo.
3: Sei un caro ragazzo, Enrico, ma non sei buono a nulla. Ho bisogno di qualcuno che mi sappia dire cosa debbo fare.
2: Il tuo cuore te lo dirà quando verrà il momento. Io ci ho riflettuto seriamente e so quello che prima o poi ci resta a fare.
3: No, Enrico, bada, io non farò mai nulla di sconveniente, nulla di men che onesto.
2: Ma se tu facessi altrimenti non saresti più la mia Aurora. La nostra linea di condotta è perfettamente semplice, perfettamente retta, perfettamente immacolata e pura. Noi ci amiamo, io non me ne vergogno, sono pronto a proclamarlo dinanzi a tutta Londra, come sono pronto a dichiararlo tuo marito quando ti sarai convinta, e non tarderai, che questa è la sola via degna di te. Andiamo via insieme, stasera, a casa nostra, senza mistero, senza vergogna. Ricordati, abbiamo un dovere verso tuo marito. Qui siamo i suoi ospiti. Se lui è un uomo onesto ed è stato gentile con noi, forse ti ha amata quanto glielo permetteva il suo temperamento prosaico ed il suo sordido ambiente commerciale. Il nostro onore ci impone di fare in modo che egli non apprenda la verità da qualche pettegolezzo di gente maligna. Andiamo ora da lui, apertamente, tenendoci per mano. Gli diremo addio ed usciremo di casa sua senza sotterfugi né inganni, liberamente, onestamente, con dignità.
3: E dove andremo?
2: Non ci allontaneremo affatto dal corso normale della nostra vita. Stavamo andando a teatro quando il fatto di avere smarrito le poesie ci costrinse all'azione immediata. Andremo ugualmente a teatro, ma lasceremo qua i tuoi brillanti, perché non possiamo permetterci nel lusso e non ne abbiamo bisogno.
3: Ti ho già detto che detesto i brillanti, ma Teddy si ostina a comprarmele. È inutile che tu venga a predicarmi la semplicità.
2: No, ma non ci ho pensato mai, tesoro mio. Lo so che queste inezie non hanno importanza per te. Che cosa dicevo? Ah, sì, me ne ricordo. Invece di tornare qua, uscendo da teatro, te ne verrai a casa mia. Ora ed ora innanzi, casa nostra. E a suo tempo, quando avrai ottenuto il divorzio, adempiremo a qualunque vana cerimonia legale tu desideri. Io non do nessuna importanza alla legge. Tutto questo è semplice, mi pare, e piacevole assai. Non è vero? Ecco dei fiori. Ho già i biglietti. Pregheremo tuo marito di prestarci la sua vettura per mostrarci che non ci serba rancore. Andiamo.
3: Ma Teddy non è ancora tornato.
2: Bene, non ci preoccupiamo di ciò. Andremo a teatro come se niente dovesse accadere. E al nostro ritorno ne parleremo. Ma adesso di qui a 3 ore, oggi o domani, che cosa importa? Purché tutto si faccia onorevolmente, senza vergogna o rossore.
3: Per quale teatro hai preso i biglietti? Andiamo a Lohengrin?
2: No, stasera per il Lohengrin il teatro è tutto esaurito.
3: E allora dove andiamo?
2: Me lo domandi. Dopo il Lohengrin che cosa c'è che possa essere tollerato da noi se non Candida?
3: Candida! Non voglio tornare! È quella commedia che è responsabile di tutto. Vorrei non averla mai vista, dovrebbe essere proibita!
2: Aurora!
3: Parlo sul serio!
2: Quel divino poema d'amore! Il poema che mi diede il coraggio di parlarti, che ci rivelò la vera natura dei nostri sentimenti reciproci, quel...
3: Precisamente! Mi mise in testa una quantità di sciocchezze che da sola non mi sarei mai sognata. Sentii di somigliare a Candida.
2: Avevi ragione, tu somigli a Candida.
3: Ma che sciocchezze! Pensavo... Ma sì, pensavo che tu somigliassi a Eugenio. Sì, sì, sì, a ben guardarti è proprio vero, un poco gli somigli. Oh!
2: Aurora, se Candida avesse amato Eugenio, sarebbe uscita con lui nella notte senza esitare un istante.
3: Enrico, sai che cosa manca a quella commedia?
2: Niente ci manca.
3: Ma sì, vi manca Giorgina. Se ci fosse stata Giorgina a creare dei malintesi, quella commedia sarebbe divenuta una vera tragedia di vita vissuta. Ora ti dirò a questo proposito una cosa che non t'ho mai detto.
2: Che cosa?
3: Condussi Teddy a vederla. Pensavo che gli avrebbe giovato. E così sarebbe stato se fossi riuscita a tenerlo sveglio. Giorgina ci venne e avresti dovuto sentire quello che seppe dire. Disse che era un lavoro addirittura immorale, che conosceva molto bene quella categoria di donne che permettono ai giovanotti di sdraiarsi sui tappeti ai loro piedi. Si preparava ad avvelenare l'animo di Teddy contro di me.
2: Ma tesoro mio, cerchiamo di essere equanimi con Giorgina.
3: Se lo meriti prima, Equanimi con Giorgina, proprio con lei.
2: Il suo castigo è quello di vedere il mondo come lo vede lei.
3: Ma che castigo, così le piace. Piuttosto a me toccherà il castigo quando essa porterà quel pacco di poesia a Teddy. Oh, ma se almeno tu avessi un po' di rammarico e di pietà per la posizione nella quale mi trovo.
2: Oh, veramente non mi importa niente né di Giorgina né di Teddy. Dopotutto, che cosa c'è da temere? Dov'è la difficoltà e che cosa può farci Giorgina? Che cosa può fare tuo marito? Chi può farci niente?
3: Dunque tu mi proporresti di andare tutti e due da Teddy e dirgli di punto in bianco che ce ne andiamo via insieme?
2: Sì, è una cosa semplicissima.
3: E tu credi che lui tollererebbe come quel marito mezzo imbecillito della commedia? Ma lui ti ammazzerebbe.
2: Ah, tu non capisci niente di queste cose, amor mio. D'altra parte, come potresti capire? In una cosa io sono diverso dal poeta della commedia. Sono seguace dell'ideale greco in fatto di forza. E non ho trascurato la mia educazione fisica. Ah, tuo marito con me non ce la fa. Dopo i primi 15 secondi gli farei provare...
3: Che cosa?
2: Non chiedermelo, cara. Soprattutto non c'è ragione di impensierirti per me.
3: E che accadrà, Teddy? Vorresti forse picchiare Teddy in presenza mia, come un qualunque brutale pugilatore?
2: No, non spaventarti, tesoro mio. Non accadrà niente. In queste circostanze non accade mai niente. Oh, naturalmente non sarò io il primo ad alzare le mani. L'uomo che ti ha amato un tempo mi è sacro.
3: Come? Non mi ama più? Ti ha forse detto qualcosa?
2: No, cara. Cara, quanto sei turbata. Come sei poco padrona di te. Oh, tutte queste preoccupazioni appartengono a un mondo inferiore. Ascendi con me alle sfere più alte, le vette solitarie, il mondo dell'aria.
3: No! No, tacete! È inutile, signor Epjohn.
2: Signor Epjohn?
3: Scusatemi, volevo dire Enrico.
2: Ma come hai potuto pensare a me col mio cognome? Io non penso mai a te come signora Bompas. Tu sei sempre Candy. Voglio dire... Aurora.
3: Ma sì, tutto ciò va benissimo, signor Edgeon. È molto bello, ma è inutile. No, è inutile. A un tratto ho cominciato a pensare voi come signor Edgeon e sarebbe ridicolo che continuasse a chiamarvi Enrico. Pensavo che foste soltanto un ragazzo, un fanciullo, un sognatore. Pensavo che avreste avuto troppa soggezione per osare qualcosa. E ora parlate di bastonare Teddy, di distruggere il mio focolare domestico, di fare un orribile scandalo sui giornali. Ma è crudele, è indegno di un galantuomo, è vile.
2: Hai paura?
3: Certo che ho paura. E avreste paura anche voi se aveste un briciolo di giudizio.
2: Il vero amore bandisce ogni timore. Ecco perché io non temo. Signora Bompas, voi non mi amate.
3: Oh, grazie, grazie. Oh, veramente sai essere gentile, Enrico.
2: Perché mi ringraziate?
3: Ma perché mi avete chiamata di nuovo signora Bompas? Ora sono certa che sarete ragionevole e che vi comporterete da gentiluomo. Enrico, cosa succede?
2: una o due volte in vita mia ho sognato di essere squisitamente felice e beato. Ecco la realtà feroce che mi annienta. E Dio che mi illudevo di essere desto.
3: Sentite, Enrico, in questo momento non abbiamo proprio tempo per tutte le scempiaggini sentimentali. Oh, badate, mi avete quasi colpita al mento con la testa.
2: Vi chiedo scusa. Che cosa desiderate che io faccia? Sono ai vostri ordini. Sono pronto a condurmi da gentiluomo se avrete la bontà di dirmi che cosa debbo fare.
3: Grazie, Enrico. Ero sicura che lo avreste fatto. Non siete adirato con me, non è vero?
2: No. Ma spiegatevi subito. Fatemi pensare a qualche cosa, io...
3: No, non spezzate il mio ventaglio, no, vi prego. Ecco, questo si chiama agire da stordito. Non mi va, non avete il diritto di farlo.
4: Oh, il mio ventaglio. Ma come avete potuto agire così brutalmente?
2: Vi domando scusa. Ve ne comprerò uno nuovo.
3: Non potrete mai trovarne uno simile. Era il mio ventaglio preferito.
2: Ecco, ne farete a meno, ecco tu.
3: Ecco la bella gentilezza che sapete dirmi dopo avermi rovinato il ventaglio a cui tenevo di più.
2: Se sapeste quanto fui vicino a spezzare la moglie diletta di Teddy e a offrirgliene i frammenti, dovreste ringraziare Dio di essere ancora in vita invece di piangere per poche lire d'avorio. Oh, al diavolo il vostro ventaglio!
3: Oh, non permettetevi parole brutte in mia presenza. Si direbbe che foste mio marito.
2: Ma questo è un orribile sogno. Perché così cambiata? Ah, voi non siete la mia Aurora.
3: Ah, beh, se si tratta di questo, cosa siete diventato voi? Credete dunque che avrei incoraggiato la vostra corte se avessi saputo che eravate un violento così?
2: Non sprofondatemi sempre più, ve ne prego. Aiutatemi piuttosto a ritrovare le vie verso le alte vette.
3: Ma se volessi essere un po' ragionevole, Enrico, se volessi ricordarti che sono sull'orlo della rovina invece di stare a ripetere che tutto è semplice.
2: A me pare così.
3: Se ripetete ancora una volta che è semplice, io farò qualcosa di cui dopo dovrò pentirmi. Siamo sull'orlo d'un terribile precipizio. Volete che vi precipitiamo dentro? Non riuscite a suggerirmi una via d'uscita?
2: Non posso suggerire nulla. Io sono oppresso dalle tenebre, non so vedere altro che la rovina del nostro sogno.
3: Davvero? Ebbene io invece vedo Giorgina che ficca quelle poesie in mente a Teddy. E vi dico che voi mi avete messo in questo pasticcio e voi dovete tirarmi fuori.
2: Non posso che mettermi ai vostri ordini. Che cosa desiderate che io faccia?
3: Conoscete qualche altra che si chiami Aurora?
2: No.
3: È inutile dire di no con quell'aria indifferente e ostinata. Dovete conoscere qualche altra Aurora dove che sia.
2: Avete detto di essere la sola Aurora che vi è al mondo? Oddio, per me eravate la sola Aurora al mondo.
3: Ma sì, certo, caro, certo. È molto gentile da parte tua e io lo apprezzo, te lo assicuro. Ma in questo momento è inopportuno. Su. Ora ascoltami. Suppongo che tu conoscerai a memoria tutte quelle poesie.
2: Sì, a memoria. E tu?
3: Io non sono mai stata capace di imparare a memoria dei versi. E poi ero tanto occupata che mi è mancato il tempo di leggerli. Lo farò alla prima occasione, te lo prometto, Enrico. Ma ora cerca di ricordarti bene. Vi hai mai introdotto il nome Bompas?
2: No.
3: Ne sei proprio sicuro?
2: Ma indubbiamente. E come si fa a servirsi di un simile nome in poesia?
3: È un nome come un altro, perché no? Del resto tu sei poeta e te ne devi intendere meglio di me.
2: Che significa poi che ci sia Bompas o no?
3: Significa molto e te lo spiego io. Se non si parla affatto di Bompas, possiamo dire che le poesie sono state scritte per un'altra Aurora e che tu me le hai date da leggere perché anch'io mi chiamo Aurora. Dovrai semplicemente inventare un'altra Aurora.
2: Oh. Se desiderate che io mentisca.
3: Ma sicuro, da uomo d'onore mi immagino che vi guarderete bene dal dire la verità.
2: E va bene. Avete spezzato il mio coraggio, profanato i miei sogni. Io mentirò e protesterò e agirò sul mio onore. Così rappresenterò la parte del gentiluomo, non temete.
3: Sì, ora addossi a me tutta la colpa. Oh, come puoi essere così basso, Enrico?
2: Avete ragione, signora Bompas. Dovete scusare il mio cattivo umore. Io credo di avere la febbre dello sviluppo.
3: La febbre dello sviluppo?
2: Sì, il processo dello sviluppo, dalla giovinezza romantica alla maturità cinica, occupa quasi sempre un periodo di 15 anni. Quando deve compiersi non più di 15 minuti, la velocità è troppo grande e ne risulta la febbre dello sviluppo.
4: Oh, vi pare questo il momento per fare dello spirito? Oh, è deciso, dunque. È deciso che sarete buona e gentile e che affermerete a Teddy di conoscere qualche altra Aurora.
2: Sì, ormai sono capace di tutto. Non gli avrei detto a metà la verità e ora non mentirò a metà. Mi avvolterò nell'onore del gentiluomo.
4: Oh, caro, caro, caro, ne ero sicura io.
2: Che c'è?
4: È Teddy. Sento che batte con le nocche il nuovo barometro. Non deve avere preoccupazioni, altrimenti non avrebbe pensato al barometro. Forse Giorgina non gli avrà detto nulla. Cercate di avere un'aria disinvolta. Datemi i miei guanti, presto. E allontanatevi da me. Ecco, se mentre io abbottono questo guanto, voi canterellaste un'arietta, non vi pare che...
2: Che il quadro sarebbe completo nella sua ingenuità, ma per l'amor di Dio, signora Bompas, lasciate stare quel guanto, avete l'aria di un borsaiuolo.
5: Salve. Credevo che foste tutti e due a teatro.
4: Stavo in pensiero per te, Teddy. Perché non sei tornato a pranzo?
5: Un biglietto di Giorgina. Mi pregava di passare da lei.
4: Oh, povera cara Giorgina. Mi dispiace tanto che non mi sia stato possibile andarla a trovare questa mattina. Spero che non le sarà accaduto niente di male.
5: No, no, no, no. È soltanto preoccupata per il bene mio e il tuo.
2: Sono ai vostri ordini.
5: Oh, non c'è premura, caro. Basterà quando tornate dal teatro.
2: Abbiamo deciso di non andarvi.
5: Davvero? Oh. Boh, allora possiamo passare nel mio studio.
4: Non occorre. Io vado a riporre i miei brillanti, già che non vado a teatro. Porgimi quelle cose.
5: Tieni. Bene. Ora avremo più spazio.
2: Credo che preferirei abbondanza di spazio.
5: Dunque, se non ti disturbo, Aurora?
4: Oh, niente affatto.
5: Grazie. Prego, avanzate. Posso domandarvi se riconoscete come vostri questi manoscritti?
2: Manoscritti?
5: Sì. Avanzate. Vorrete vederli più da vicino, no?
2: Oh, ma sono le mie poesie.
5: Già, pareva anche a me.
2: Come me ne vergogno. Oh, la signora Bompas che ve le ha mostrate. Mi avrete giudicato un gran somaro. Le scrissi anni addietro, dopo aver letto i canti prima dell'alba di Swinburne. Non potevo darmi pace se non infilavo anch'io una collana di versi all'alba e all'aurora. Sapete, l'aurora dalle dita di rosa. Trattano tutti dell'aurora. E quando la signora Bompas mi disse che il suo nome era Aurora, non potei resistere alla tentazione di prestarglieli perché li leggesse. Ma non sapevo e non avevo previsto che sarebbero caduti sotto la vostra scettica critica.
5: Voi date veramente prova di molta prontezza di spirito. Siete nato per la letteratura e verrà giorno in cui Aurora e io saremo veramente orgogliosi di avervi avuto per casa, ma vi credevo meno ingenuo.
2: Vorreste dire che non mi credete?
5: Ah, perché speravate di essere creduto?
2: Perché no, io non vi capisco.
5: Andiamo, Abjon, ma fate torto alla vostra intelligenza. Credo che mi capite molto bene.
2: Vi assicuro che non riesco affatto a capire ciò che volete dire. Non potreste essere un po' più esplicito?
5: Non spingete il gioco troppo oltre, ragazzo mio. Tuttavia vi accontenterò. E vi dirò che se credete che queste poesie facciano pensare a un'ora del giorno fredda e salda, che non vi ha mai visto alzato da che siete nato, anziché ad una bella donna in carne e ossa, Gio mio, vi assicuro che non giustificate le vostre qualità letterarie, che io ammiro e apprezzo, vi prego di notarlo, al pari di qualsiasi altro. Confessatelo, su avete scritto

0: Non occorre che io vi dica che la signora Bompas è donna di onore immacolato e che non ha mai avuto per me un pensiero men che puro. Il fatto che essa stessa abbia mostrato le mie poesie...
1: Ma non è un fatto, Upjohn. Caddero nelle mie mani a sua insaputa. Essa non me le ha mostrate.
0: E non è quella la prova della loro innocenza? Essa ve l'avrebbe mostrate subito se avesse avuto il vostro medesimo sospetto. Del tutto infondato, vi assicuro.
1: Upjohn, siate leale. Non abusate dei vostri doni intellettuali. Voi intendete dire sul serio che io sto per rendermi ridicolo?
0: Oh, vi assicuro sulla mia parola di gentiluomo che non ho mai provato per la signora Bompas il minimo sentimento che non fosse quello di stima e di riguardo che si nutre per una conoscenza simpatica.
1: Ah, davvero?
0: Avrei dovuto non pensare mai a scrivere delle poesie, ma... È una cosa assurda.
1: Ma perché è assurda?
0: Il fatto è che io non ammiro la signora Bompas a quel modo.
1: Scusate, ma permettete che io vi dica che la signora Bompas è stata ammirata da uomini che valgono molto di più di voi. Ma molto di più di voi, piccolo cagnolino dalla testa impomatata che non siete altro.
0: Ma non c'è bisogno che mi insultiate così. Io vi assicuro sul
1: mio onore... Ma come voi non ammirate la signora Bompas? Voi non vi sognereste mai di scrivere poesie per la signora Bompas? Dunque mia moglie non è abbastanza bella per voi, ma chi siete voi di grazia per darvi tale aria di superiorità?
0: Signor Bompas, io posso scusare la vostra gelosia.
1: Mandiamo gelosia, ma credete davvero che io sia geloso di voi? Ma di 10 vostri pari nemmeno. Ma credete che io stia qui a sentirvi ingiuriare mia moglie in casa mia? Ah, ma vi sbagliate, Upjohn.
0: Ma come posso convincervi? Siate ragionevoli. Io vi dico che i rapporti fra me e la signora Bompas,
1: sì?
0: Sono rapporti di perfetta freddezza, di indifferenza.
1: Ripetetelo. Ripetetelo. Ve ne vantate, non è vero? Ma non siete degno di essere preso a calci.
0: Ah, badate che io incomincio a perdere la pazienza.
1: Ah, dunque ce l'avete del sangue delle vene, eh? Tanto meglio.
0: Vi assicuro che la signora Bompas è...
1: Ma che cosa vi riguarda quello che è la signora Bompas? Sono curioso di saperlo. Vi dirò io chi è la signora Bompas. Essa è la signora più elegante della più elegante società di Thoskenentunk. È la più bella, la più intelligente, la più attraente per gli uomini di esperienza che sanno ammirare una cosa bella quando la vedono, qualunque sia la opinione dei fatui pennaioli che scrivono articoli a un soldo a riga e pensano che niente sia abbastanza elevato per loro. È un fatto riconosciuto dalle persone più fini ed ignorarlo è confessare la propria ignoranza. Tre dei nostri migliori impresari le hanno offerto 100 sterline la settimana se vuole calcare le scene quando fonderanno un nuovo teatro di repertorio. Io credo, vero, che se ne intendano un pochino più di voi. L'unico membro dell'attuale gabinetto che si possa dire un bell'uomo, l'unico, ha trascurato gli affari del paese per ballare con lei, con mia moglie, benché non frequenti regolarmente la nostra società. Uno dei primi professionisti di Bedford Park ha scritto per lei un sonetto che vale tutto il vostro ciarpame da dilettante. Ad Ascot, la stagione scorsa, il figlio primogenito di un duca si scusò di venire a trovarmi adducendo come motivo il fatto che i suoi sentimenti verso la signora Bompas non erano, diciamo, compatibili con i suoi doveri di ospite verso di me, ciò che fece onore ad entrambi. Ma pare che essa, vero, non sia abbastanza buona per voi. Voi la considerate con freddezza, con indifferenza. E avete l'impudenza di dirmelo in faccia. Sentite, caro, un'altra parola io vi schiaccio il naso per insegnarvi l'educazione. Ma andiamo, ma presentare una bella donna a voi è come gettare delle perle davanti a un maiale. Davanti a un maiale, ma mi avete capito?
0: Datemi del maiale ancora una volta e vi assesterò un pugno sotto il mento che vi farà ronzare la testa per una settimana.
1: Come?
2: No, non devi batterti con lui, Teddy, non lo permetto. Saresti ammazzato, egli è un lottatore.
1: Gli darò io il lottatore.
2: Enrico, non dovete permettere che egli si batta con voi, promettetelo.
0: Un tremendo pernoccolo sulla nuca.
1: Oh, lasciami, Aurora. Allora, lasciami.
2: No, prima che mi abbiate promesso, non prima che entrambi mi abbiate promesso.
3: Aurora, lasciami.
2: Teddy, ho la tua promessa, non è vero?

0: Su, su, andiamo, siate buoni, promettetelo.
1: No, a meno che egli non faccia una ritrattazione.
0: La farà, prometti. Ritiratene, vero Enrico, ritirate, sì.
2: Sì, sì, sì, ritiro, ritiro tutto quello che ho detto, tutto, tutto senza riserva. Io... Ai, ai, ai, ai, ai.
0: E ora? Ora nessuno mi aiuta a alzarmi?
2: Sì.
1: Su. Su, su, su, su, su. Su, su, su, su, su, su.
0: Ora, ora vi stringerete la mano, non è vero? E sarete buoni?
3: No, no, non farò nulla di ciò. Io mi sono rimpinzato di bugie per farvi piacere e l'unico premio toccatomi è un gonfiore sulla testa grosso come una mela. Ma ora tornerò sulla via diritta.
0: Enrico, per l'amor di Dio!
3: È inutile. Vostro marito è un cretino e un bruto.
1: Che? Che cosa avete detto?
3: Dico che siete un cretino e un bruto. E se volete uscire con me, ve lo ripeterò. Quelle poesie erano scritte per vostra moglie, ogni parola è dedicata a lei. Le scrisse perché l'amavo, la giudicavo la più bella donna del mondo. E gliel'ho detto più e più volte, la adoravo, avete capito? Le dissi che voi siete un sordido commerciante indegno di lei e lo ripeto.
1: Ma Epson, Epson, voi parlate sul serio?
3: Sì, sì, sì, parlo sul serio. E c'è dell'altro ancora. Pregai la signora Bompas di uscire di casa vostra con me, di abbandonarvi, di divorziare e di sposare me. La pregai e la supplicai persino questa sera stessa. E fu il suo rifiuto che ruppe ogni rapporto fra noi due. Che cosa possa vedere di bello in voi, poi? Lo sa soltanto il cielo.
1: Ma Epson, ma mio caro ragazzo, ma perché non me lo diceste prima? Oh, caro, ma io vi chiedo scusa. Ma su, andiamo, non serbate rancore, datemi la mano, eh. Ditegli di stringermi la mano, Aurora.
0: Ma sì, fatelo per amor mio, Enrico. Dopotutto egli è mio marito. Perdonatelo, dategli la mano.
1: Caro, ma dovete convenire con me che nessuna delle eroine della vostra letteratura può competere con la mia Aurora. Aurora, Aurora mia. Nessuno può resisterti, nessuno. Io non ho mai conosciuto un uomo che non sia caduto dopo 3 giorni.
0: Non dite sciocchezze, Teddy. Spero che non vi avrà fatto male, Enrico. Oh, oh, poveretto, che gonfiore. Ma occorre dell'aceto.
1: Volete farmi un favore, Epson? Io oso appena di chiedervelo, ma sarebbe una vera gentilezza che voi fareste a noi due.
3: E che cosa posso fare?
1: Mi permettete di fare stampare queste poesie? O sarà fatto in edizione elegante, in carta sopraffina, con una bella legatura di lusso, tutto di prima qualità. Sono delle poesie bellissime. E mi piacerebbe vederle un po' in giro.
0: Oh, Enrico... Se non vi dispiace.
3: Eh? A me non dispiace.
1: Gentile.
3: Ormai nulla mi può più dispiacere. Sono cresciuto troppo rapidamente questa sera.
0: Quanti anni avete, Enrico?
3: Stamane avevo 18 anni. Ora ho... maledizione, cito sempre quella dannata commedia.
1: Epson, che titolo daremo al volume? Aurora o qualche cosa di simile, no?
3: Io lo intitolerei Come lui mentì al marito di lei.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, da Milano a Torino, dopo Natalia Aspisi, è il turno della scrittrice Paola Mastrocola e delle puntate che registrò per Damasco su Radio 3 nel 2008. Oggi ci ascoltiamo i suoi commenti su Albert Schweitzer e su Leone Tolstoi.
2: Damasco con Paola Mastrocola.
3: Buonasera, sono Paola Mastrocola. Ho 51 anni. Sono nata a Torino, non mi sono mai mossa dalla mia città. Mi piace pochissimo viaggiare. Faccio l'insegnante, lo faccio da una trentina d'anni e scrivo da una quarantina d'anni. Ho iniziato a 11 anni, non ho mai smesso, ma scrivevo cose diverse. Ho scritto poesie, ho scritto commedie per ragazzi, saggi di letteratura. E poi in tarda età, cioè a 42 anni, ho cominciato a scrivere romanzi. Damasco, anch'io ho avuto i miei libri che mi hanno folgorata e riflettevo che sono stata folgorata in un brevissimo arco di tempo. I libri che mi hanno colpito a morte, cioè a vita direi, li ho incontrati dai 9 ai 15 anni. Poi il resto, insomma, molto meno, luci meno vivaci, qualcosetta ancora non male tra i 15 e i 25 e poi, ahimè, direi quasi più niente. A 9 anni ho letto Le mie prigioni di Silvio Pellico e Cuore di De Amicis. Non era niente di straordinario, era normale che una bambina di 9 anni leggesse quei libri, me li regalò la mia vicina di casa. Sì, mi hanno folgorato, ma non è di questi libri che voglio parlare stasera, voglio parlare del libro che fu veramente una svolta nella mia vita. Il libro è Infanzia e giovinezza di Albert Schweitzer. Io lo chiamo il libro della svolta. Fino ad allora io pensavo di essere una bambina un po' strana che, come dicevo, coltivava i pensieri. Ero sempre invasa da pensieri che mi occupavano la mente. Un po' li buttavo giù su certi fogliettini, un po' me li tenevo. Però mi sembravano pensieri strani perché che non potessero essere raccontati. Ecco, nel libro di Schweitzer io ho trovato per la prima volta qualcuno che li raccontava, quei pensieri strani. E allora ecco perché la svolta, perché ho pensato che si potevano raccontare certe cose molto intime anche, ad esempio i ricordi che uno aveva, o certe cose di cui ci si vergognava, senza vergognarsene.
4: Al tempo del nostro arrivo a Gunsbach, ero un bambino molto delicato. Per la festa dell'insediamento di mio padre, la mamma mi aveva agghindato nel miglior modo possibile, con un vestitino bianco adorno di nastri colorati. Ma nessuna delle mogli dei pastori del circondario ebbe il coraggio di farle i complimenti per quel bimbetto magro dal visino color limone. Tutte facevano giri di parole imbarazzanti. Mia madre mi raccontò poi spesso che, non potendosi più dominare, si rifugiò in camera da letto piangendo amaramente. Una volta pensarono perfino che fossi morto. Ma il latte della mucca del nostro vicino Leopold e l'aria salubre di Gunsbach operarono il miracolo. Dopo aver compiuto il secondo anno di vita, la mia salute si ristabilì e diventai persino robusto.
3: Qui siamo all'inizio del libro. Albert Schweitzer è molto piccolo, ha 2 anni. Racconta che era un bambino molto delicato. Ecco, l'aggettivo delicato mi ricorda la mia mamma, perché me lo diceva anche lei: sei una bambina delicata. Albert è un bambino gracile, pallido, malaticcio. Anche io ero molto gracile, pallida e malaticcia. Ecco, era questo che volevo dire. Io sapevo di essere così e lo pensavo molto e pensavo a me bambina. Io quando lessi questo libro avevo 12 anni e cominciavo a pensare a me bambina. Non so quando uno inizia veramente a ricordarsi di sé, ad avere un sé passato. Per me fu quell'anno, era il 1968, mi ricordo. Non ricordo invece chi mi prestò o mi fece leggere questo libro, che ho poi ritrovato tanti anni dopo, ripubblicato, e mi ha fatto un grande effetto. Albert Schweitzer parlava di sé da bambino e mi sembrava una cosa possibile anche per me, e quindi mi ricordo che cominciai a scrivere di me. Lui in questo brano ricorda appunto di essere stato un po' un dolore per la sua mamma, perché era appunto gracile e malaticcio. E io ricordo anche questo, che mia madre, ad esempio, come la mamma di Albert, si vergognava un po' a portarmi in giro, perché nessuno poteva farmi mai complimenti, visto che ero così piccolina, gracile e pallida. Credo che la mia mamma assomigliasse un po' alla mamma di Schweitzer. Il mio papà era abruzzese e più o meno quando avevo l'età di cui parla Schweitzer nel brano, cioè 2 anni, mi portava con sé e con la mia mamma in Abruzzo, e in un paese che si chiama Guardia Grele. E io ricordo che c'era e c'è ancora adesso un grande giardino che domina la piccola cittadina, e c'era un ponticello, e su quel ponticello mio padre mi metteva in posa, perché a mio padre piaceva moltissimo farmi delle foto. Ecco, io ho tutte le foto che mi ha fatto mio padre, centinaia e centinaia di foto, e ricordo che a quell'età ho delle foto in cui appaio veramente gracile e pallida e malaticcia, come dice Schweitzer. Forse non l'avrei mai detto allora, a 12 anni, non avrei mai raccontato di me, se appunto non avessi trovato questo libro che per la prima volta mi mostrava qualcuno che parlava di sé, Albert Schweitzer. Io non sapevo nulla di lui. Col tempo ovviamente venne a sapere chi era. È bellissima questa cosa, secondo me, per cui i libri che amiamo quando siamo molto molto giovani li amiamo per come sono, e non perché l'autore è un grande autore o il libro è un grande libro, o perché è bene aver letto quei libri, come dire, fa cultura averli letti, siamo fieri di averlo fatto, eccetera. No, le ragioni sono altre, sono che un libro ci prende o non ci prende. Io penso tra l'altro che bisognerebbe tornare a queste ragioni, non ragionevoli, diciamo, e leggere soltanto ciò che parla alla nostra vita e non ciò che è bene leggere o appunto che ci fa sembrare più colti o più intelligenti. Schweitzer non è uno scrittore, è molto di più. È stato un filosofo, un teologo, un musicista. È stato un medico, un grande medico, lo chiamavano il grande dottore Bianco. Lui divenne medico a 38 anni, prima fece tutt'altro, studiò moltissimo, ma ecco, questo mi piaceva molto della sua vita, non pensò mai di aver raggiunto quel che doveva fare, erano solo parole quelle che aveva inseguito. Aveva preso delle lauree, era diventato professore, faceva dei concerti meravigliosi, era un musicista, ma non aiutava gli altri. Questo lo capì, lui dice nel libro, a 21 anni. Ecco, anche lui fu folgorato, non da un libro ma da un'idea, dall'idea di sé. Questo era molto bello. Leggendo il libro io mi ricordo che avevo l'idea di un giovane che di colpo scopre quello che è. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto. Io ho letto soprattutto libri, i cosiddetti romanzi di formazione. Mi piacciono moltissimo perché c'è sempre un giovane che all'inizio non sa chi è, non sa che cos'è, anzi, meno sa che cos'è, più mi piace. Un altro libro che mi colpì moltissimo, ma di cui non parlerò, è Il Wilhelmmeister di Goethe, dove Wilhelm è un giovane che non sa chi è e non capisce che cosa farà da grande fino alla fine del libro e poi ancora. Invece Schweitzer fu colpito da un'idea che in fondo lui dice nel libro aveva sempre avuto, cioè l'idea che lui era molto fortunato. Aveva una bella vita, una bella famiglia, una bella casa, dei bei vestiti, e questa cosa non si conciliava con gli altri, con quelli che stavano male, con l'altra parte del mondo, insomma. E lui doveva fare qualcosa. Però non lo fece subito, ci mise un po', anche perché in mezzo ci fu la guerra. Prima della guerra, però, arrivò a pensare a realizzare quello che voleva. il suo ospedale villaggio nel Gabon a Lambaréné, un ospedale che teneva circa 500 malati della malattia del sonno, quelli colpiti dalla mosca tsetse, e anche dei lebbrosi. E ecco, lui descrive anche una, anzi no, lui non la descrive una cosa così, ma l'ho letta poi altrove. Nel suo ospedale c'erano i malati e c'erano anche i sani, perché ad esempio i parenti dei malati vivevano con i loro parenti malati, e non c'era nessun problema, perché gli africani non avevano l'idea che l'ospedale dovesse essere un luogo separato dal resto. Se un loro parente cadeva malato, beh, loro andavano con lui. Questa è un'idea molto bella, un'idea molto lontana da noi.
4: Durante lo stesso inverno andai con la mamma a Strasburgo per visitare un anziano parente, ed essa volle approfittare del viaggio per comprarmi un berretto. In un bellissimo negozio ne provammo parecchi. La venditrice e la mamma decisero a favore di un elegante berretto da marinaio che avrei dovuto mettermi subito. Evidentemente avevano fatto i conti senza l'oste, perché non volli intender ragioni. Non ne avevo mai visto uno simile in testa a un ragazzo di Gunsbach. Inutili le esortazioni a sceglierne uno di mio gradimento fra quelli già provati. Con una scenata storica fece accorrere tutta la gente che stava nel negozio, e la venditrice, persa la pazienza, gridò: «Ma che razza di berretto vuoi, stupidino?» «Non lo voglio alla moda. Lo voglio come quelli che portano i ragazzi in campagna.» Finalmente una commessa andò a prenderne uno marrone con i risvolti che si potevano piegare fino a coprire le orecchie, e che io indossai trionfante, mentre la mia povera mamma doveva incassare sguardi ironici e osservazioni sarcastiche sul conto del figlio sciocco.
3: Mia madre faceva la sarta e mi vestiva sempre molto molto bene, perché i vestiti me li faceva lei. Mi vestiva elegante, e io ricordo la vergogna di essere vestita così elegante. Mi faceva certi vestitini, ad esempio arricciati in vita, con delle belle stoffine colorate a fiori. E poi mi metteva un sacco di nastrini, di fiocchetti, ecco i fiocchetti, ricordo i fiocchetti come un incubo. Avevo anche una gonnellina a cui aveva appiccicato delle bamboline sulle tasche. Io ricordo che quando mi portava fuori così, conciata, io pregavo che nessuno mi vedesse o che in qualche modo la strada si aprisse e io potessi sprofondare tranquillamente, così mi nascondevo. Il brano che abbiamo letto di Schweitzer è un ricordo molto commovente, perché c'è anche una nota sociale in quello che lui dice. Lui non voleva avere il berretto da marinaio perché il berretto da marinaio faceva ricco, e lui voleva assomigliare agli altri, i suoi compagni che non lo erano. E quindi è bellissimo che poi lui abbia scelto di farsi comprare il berretto marrone con il panno che scendeva sulle orecchie, cioè io immagino un cappello bruttissimo di quelli che avevano tutti, però, e con cui lui si sentiva benissimo. Ecco, io ricordo che anch'io mi sarei tolta tutti quei vestitini eleganti che mi faceva la mamma e sarei andata vestita come tutti gli altri.
4: Se rivolgo lo sguardo alla mia gioventù, mi ricordo commosso del grande numero di persone che meritano la mia gratitudine per tutto ciò che mi diedero e rappresentarono ai miei occhi. Ma mi rendo purtroppo anche conto di aver dimostrato loro ben poco la mia riconoscenza. Quanti sono morti senza che abbia espresso quello che vollero dire per me, la bontà e l'attenzione di cui mi colmarono. Spesso ho pronunciato sottovoce sulle loro tombe le parole che avrei dovuto dire mentre erano ancora in vita. Ognuno di noi deve quindi pensare con profonda gratitudine a quelli che gli hanno acceso la fiamma nel cuore. Se li avessimo davanti, se potessimo raccontare loro gli episodi per cui sono diventati la nostra salvezza, si stupirebbero di quanto sia passato dalla loro vita alla nostra.
3: La gratitudine. Nell'ultimo brano che abbiamo letto, Schweitzer, siamo alla fine del libro, e il finale del libro sono pagine di grande intensità riflessiva. Sono le pagine che mi piacquero di più a 12 anni, proprio perché Vedevo per la prima volta che un grande uomo si era messo con la penna in mano a descrivere i pensieri che aveva avuto da bambino e da giovane. Questo mi piaceva moltissimo. La gratitudine, dicevo, mi ha colpito questo pezzo. Ci sono due o tre pagine nel libro che parlano di questo. Schweizer ormai scrive questo libro nel 24, quindi insomma è già diventato tutto quel che doveva diventare. Il suo ospedale a Lambaréné è a vita da parecchi anni. Lui è medico, è filosofo, è teologo, è musicista, è tutto. Quando scrive questo libro ha un grande passato già dietro di sé, ha capito che cosa è stata la sua vita. Questo credo sia bellissimo, perché a metà vita più o meno uno scopre il disegno che lo ha disegnato, e si rende anche conto di tutte le persone che hanno segnato la sua vita. Lui dice nel libro che è profondamente triste di non aver detto a queste persone che hanno contato così tanto per lui la sua gratitudine. Alcune di queste persone sono morte e senza che lui abbia espresso quello che significarono per lui. Lui dice: spesso ho pronunciato sottovoce sulle loro tombe le parole che avrei dovuto dire mentre erano ancora in vita. È bellissimo questo, vedere questo signore che va sulle tombe di persone che magari non si sarebbero neanche ricordate di lui e va a dir loro quanto le persone hanno contato. Io a 12 anni cominciavo ad avere le prime persone che contarono per me, e in particolare fu un insegnante di lettere, una signora molto elegante, sui 50 anni credo. Di lei ricordo che portava un cappotto arancione e che era molto ironica e che sapeva tante cose e che mi insegnò a leggere le poesie, i passi dell'antologia. Mi insegnò anche a pensare che un insegnante di lettere era una bellissima cosa.
4: L'espressione maturo, applicata all'uomo, fu per me da sempre qualcosa di inquietante, e lo è tuttora. Accanto ad essa e assieme ad essa sento sempre risuonare come dissonanze le parole impoverimento, intristimento, ottusità. Ciò che comunemente ci capita di giudicare come maturità di un uomo non è che ragionevole rassegnazione. Durante la gioventù, in compagnia di adulti, ho ascoltato le loro conversazioni. Ne spirava una tristezza che mi opprimeva il cuore. Essi volgevano indietro i loro sguardi all'idealismo e alla capacità d'entusiasmo dei loro giovani anni come a qualcosa di prezioso che si sarebbe dovuto conservare saldamente. Al tempo stesso, però, consideravano come legge di natura che ciò non fosse possibile. Mi colse allora il timore che un giorno avessi da volgere indietro lo sguardo su me stesso con uguale malinconia. Decisi di non sottomettermi a questo tragico farsi ragionevole, e quanto con caparbietà quasi infantile mi ero ripromesso, ho tentato di porlo in atto.
3: Questo libro mi piaceva quando avevo 12 anni, anche perché consigliava di non crescere. Abbiamo visto nel brano precedente che Schweitzer ha qualche problema con la parola maturo e maturità. La parola uomo maturo gli dava qualche inquietudine. Si sembrava una parola povera, triste, ottusa. Quanto sono d'accordo, sono proprio d'accordo, ancora oggi, e lo ero allora. Chissà, forse a 12 anni avevo già capito che si trattava di trattenere l'infanzia. Questo è un tema che ho poi seguito moltissimo nei libri che ho letto nella vita, ad esempio Il piccolo principe. Sappiamo che effettivamente il tema dominante è quanto sono ottusi gli adulti, ad esempio, che non capiscono che dietro un disegno non c'è un cappello ma un boa che ha mangiato un elefante, e così via. Diciamo che il discorso che Schweitzer fa sugli adulti e sulla maturità è un po' più complesso. Cioè, lui dice che non è bene che si pensi che l'età matura voglia dire abbandonare gli ideali. Non è bello pensare che da giovani possiamo credere in tutto ciò che vogliamo, appunto come dice lui, nella pace, nella prosperità dei popoli, nella giustizia, eccetera, e poi da adulti, anzi l'essere adulti consiste nel vedere che tutto ciò non era vero. Non solo, ma lui dice che è molto molto brutto che gli adulti mostrino questa idea ai giovani della giovinezza, cioè come un tempo in cui ci si illude. Eh no, si deve tenere gli ideali. Lui dice nel brano che sentiremo tra poco che la vera maturità è proprio questo diventare sempre di più semplici, sinceri, puri, pacifici, mansueti, amorevoli, pietosi. E ecco, questo libro fu per me edificante, mi piace molto usare questo termine perché c'è la parola edificare, costruire. Una storia edificante è una storia che ci costruisce. Di solito la usiamo per dire storie un po' melense, un po' fatte di buoni sentimenti, ecco. A me sono sempre piaciuti i libri fatti di buoni sentimenti, legati alla bontà. A 12 anni uno vuole essere molto buono, io avevo 12 anni quando leggevo questo libro, anzi se ricordo bene volevo diventare santa qualche anno prima quando facevo catechismo. Ad esempio ricordo che volevo diventare come San Domenico Savio, che era un bambino, io ricordo sul libro di catechismo, un bambino biondo con la giacchetta nera, la camicia e la giacchetta un po' scostata, e dietro si vedeva un cuore bello rosso con i raggi di luce. Penso che sia bello quando uno è diventato un personaggio importante, nel senso che fa grandi cose nella vita, ripercorrere come fa Schweitzer i grandi sentimenti che lo hanno animato fin da giovane.
4: La maturità verso cui dobbiamo svilupparci è quella che deriva dal lavoro da compiere su se stessi, per divenire sempre più semplici, sempre più sinceri, sempre più puri, più pacifici, più mansueti, più amorevoli, più pietosi. A nessun altro disinganno abbiamo da sottometterci che a questo. In esso si tempera il molle ferro dell'idealismo giovanile per divenire acciaio nell'insostituibile idealismo della vita. Il gran segreto sta nel passare attraverso la vita come esseri purificati. Ciò riesce possibile solo a colui il quale non si limiti a nomi e fatti, ma in ogni evento della vita si senta costretto a chinarsi su se stesso e in se stesso cercare la causa ulteriore delle cose.
3: E adesso Paola Mastrocola vi deve salutare. Ho finito il mio primo libro, il primo libro della vita che mi ha colpito. Ricordo qual era, Albert Schweitzer, Infanzia e giovinezza, un libro autobiografico, un libro in cui io mi riconobbi e imparai, credo, a dire i sentimenti anche più intimi. Mi è piaciuto perché era un grande uomo che parlava di sé, questo per un giovanissimo, un dodicenne, credo sia importante. Domani parlerò del mio grande secondo libro, è effettivamente un libro un po' grande, Guerra e pace di Tolstoi. Cercherò di spiegarvi che cosa piacque a me di un libro che è piaciuto sempre a tutti e piacerà in eterno, credo. A risentirci, grazie.
2: Damasco con Paola Mastrocola.
3: Buonasera, sono Paola Mastrocola, seconda puntata, secondo libro della mia vita. Ebbene sì, è stato Guerra e pace di Tolstoi. Bene, avevo 13 anni. Io credo che oggi sarebbe impensabile dare ai nostri figli o allievi di 13 anni Guerra e pace, però forse sbagliamo, dovremmo darlo, perché è un libro che può arrivare a tutti, anche ai giovanissimi. Comunque, ammetto che ero molto piccola, era il 1969, era l'estate del 1969 ed è molto importante che fosse l'estate, perché io di questo libro ricordo più che altro, per carità, ricordo il libro, ma anche il modo e il luogo dove lo lessi. Io lo lessi interamente sul balcone di casa mia, d'estate a luglio. Dunque, immaginatevi un normale condominio della periferia di Torino, quinto piano, balcone classico, c'erano ancora le pattumiere a sportello, tanto per dirne una, ringhiera di metallo e soprattutto tende da sole, quei tendoni verdi che coprono la vista, proteggono dal sole e riposano anche gli occhi, devo dire. Sedia a sdraio, quindi balcone, sedia a sdraio, tendoni, io lì dietro per un mese lessi Guerra e Pace. Luglio 1969, un mese sul balcone, sedia a sdraio, ma cosa dire? Dunque avevamo 3 mesi di vacanza allora e i miei genitori lavoravano, andavamo in vacanza d'agosto, cosa fare a giugno, luglio e settembre? Leggere sul balcone. Come arrivò Guerra e Pace nella mia vita? Ma lo ricordo molto bene, arrivò perché io avevo un'amica di 4 anni più grande che mi passava i libri, anzi questa volta me lo comprò, mi comprò una copia esatta del Guerra e Pace che aveva appena letto lei, si trovava dal giornalaio, era un'edizione in 3 volumi, Gherardo Casini editore, i libri del sabato, mi sembra di ricordare 1400 lire, che non era poco, però erano anche 3 volumi. Sono molto grata a questa amica, mi passò moltissimi libri, probabilmente non avessi avuto lei, non avrei letto Guerra e Pace a quell'età. Natasha, protagonista di Guerra e Pace, ha 13 anni, quindi aveva la mia stessa età di allora, io 13enne sul balcone leggevo l'inizio di Guerra e Pace con Natasha, 13enne. Natasha è per tutti noi, credo, l'immagine della giovinezza, della bellezza, della vita che sboccia, dell'attesa che sarà tutta la vita prima di incontrare il proprio sogno. Guerra e Pace è anche la storia di tanti sogni che si intrecciano, che si rompono, che muoiono e rinascono in modo imprevedibile. Ci sono tante ragazze in Guerra e Pace, c'è anche Sonia, c'è la Maria, la sorella del principe Andrei, ma Natasha è la più giovane di tutti perché è la meno saggia, se vogliamo, e sarà quella che sbaglia di più, ma è anche quella con più sogni, con più speranze. Quindi è la giovinezza. Per me su quel balcone era esattamente quello che io mi aspettavo dalla vita.
4: Con gli occhi neri, con una gran bocca, non bella ma vivace, con le sue spallucce di bambina scoperte, che stringendosi si muovevano entro la camicetta per effetto della rapida corsa, coi riccioli neri gettati indietro, le sottili braccia nude, le gambette serrate nei calzoncini guarniti di merletti e i piedi nelle scarpette scollate, la fanciulla era in quella graziosa età quando la giovinetta non è già più una bambina e la bambina non è ancora una giovinetta. Sfuggendo al padre, corse alla madre e senza appunto badare alla sua osservazione severa, nascose il viso diventato di fuoco nei merletti della mantiglia materna e si mise a ridere. Rideva di qualche cosa parlando a scatti della sua bambola che cavò di sotto alla gonna.
3: Poi c'erano i due grandi uomini protagonisti di Guerra e Pace, Pierre e il principe Andrei, grandi protagonisti entrambi. Allora, cominciamo da Pierre perché è il primo che appare nel romanzo. Pierre non mi piaceva niente. Pierre lo trovavo brutto, goffo, indeciso. Tolstoi lo presenta così, lo sentiremo nel brano. È troppo grande, è ingombrante, non sa muoversi nei salotti, fa delle gaffe, dice quello che pensa, ad esempio, cosa terribile. È soltanto figlio naturale del conte Bezukhov. Diventerà ricchissimo senza quasi saperlo, farà moltissimi errori ma sempre per entusiasmo, però io allora non lo vedevo come un personaggio positivo. Seppi dopo che in Pierre si era trasferito Tolstoi stesso si riconosceva in lui. Pierre è Tolstoi. È Tolstoi per le idee sulla vita, sulla società, sui contadini, sulla giustizia, su Dio, la ricerca di Dio. Ma io allora non lo sapevo. Pierre mi sembrava, a confronto dell'amico, del principe Andrei, un personaggio non secondario, ma insomma assolutamente insignificante quasi. Questo lo dico perché poi ho riletto altre due volte Guerra e Pace nella vita. Guerra e Pace è un libro che non si può lasciare, che ci accompagna, direi, e ogni volta è diverso. Non tutti i libri sono così, ci sono dei libri che io non rileggerei mai, che hanno segnato una parte della mia vita e sono fermi lì. Invece Guerra e Pace ci segue, ci accompagna. Oggi Pierre è il personaggio che mi piace di più, però ho dovuto arrivare a 51 anni per scoprirlo. Pierre, quando divenne ricco, sposò anche la donna più bella di quel periodo, Hélène, la bellissima Hélène. Hélène era una donna assolutamente falsa, tutta finta, anche la sua bellezza. E io ricordo che su quel balcone di casa mia, quando leggevo a 13 anni la loro storia, ero molto arrabbiata con Pierre. Non riuscivo a capire come lui fosse caduto nella rete di quella donna solo perché era bella. E quando Hélène cominciò a tradirlo, e lui fece anche un duello per lei contro il suo amante, insomma, io fui quasi contenta e volevo dire a Pierre di smetterla, di capire come andava la vita. Ecco, lo dico perché Guerra e Pace fu in assoluto il primo vero romanzo che io lessi, e in generale, anzi, devo dire che non mi piacquero mai tantissimo i veri romanzi, quelli con tanto di trama, con storia di sottofondo. Io preferivo i libri di riflessioni, come appunto Infanzia e giovinezza di Albert Schweitzer, oppure, come mi piacque poi, Proust. Guerra e Pace rimase abbastanza un unicum, e io ci entrai come si entra nella vita dei personaggi. Io ricordo che ero arrabbiata o felice per loro, credo proprio come susciti in genere la lettura di un romanzo. Però ricordo questa rabbia particolare verso Pierre e verso sua moglie Hélène, e volevo che Pierre sprofondasse nella sventura sempre di più, perché almeno a un certo punto avrebbe capito.
4: Pierre era impacciato, grosso, di statura superiore all'ordinaria, largo, con delle enormi mani rosse. Egli, come si suol dire, non sapeva entrare in un salotto e ancora meno uscirne, cioè non sapeva, prima di andarsene, dir qualche parola un po' garbata. Oltre a ciò era distratto. Alzandosi, invece del suo cappello, prese un tricorno con un pennacchio da generale e lo tenne stiracchiando il pennacchio finché il generale non lo pregò di restituirglielo. Ma tutta la sua distrazione e la sua incapacità a entrare in un salotto e a conversare erano compensate da un'espressione di bonomia, di semplicità e di modestia. Anna Pavlovna si voltò verso di lui ed, esprimendogli con cristiana dolcezza il suo perdono per l'uscita di poco prima, gli fece un cenno di saluto.
3: Amavo il principe Andrei profondamente, era il mio eroe. Io credo che tutti abbiamo amato il principe Andrei. Però attenzione, io ho detto che ho riletto due volte nella vita Guerra e Pace, in età diverse, e come all'inizio non mi piaceva Pierre e adoravo Andrei, così alla fine mi piace Pierre e non sopporto più il principe Andrei. È bello, molto bello. È intelligente, è ironico, molto ironico, ha un distacco dalla vita totale. È l'uomo aristocratico e snob, no? Che si prende gioco anche degli altri, che è superiore, si sente superiore. È anche eroico, è un soldato, un ufficiale, fa la guerra, si innamora, sa innamorarsi, ma soprattutto è annoiato della vita. Ecco, a me piaceva da morire la sua noia. Cos'è la noia? La noia per troppa conoscenza del mondo. Il principe Andrei è uno che sa, è uno che ha vissuto, è uno che sa già tutto come va. Tutto lo annoia, entrare nei salotti, essere amato, avere una moglie che sta per dargli un figlio, il padre, i possedimenti, la villa, la sorella, tutto lui sa, tutto conosce, ha già vissuto, e quindi è come se entrasse sempre nella vita con un'aria di sufficienza. Ora voi vi chiederete, ma come si fa a innamorarsi di uno così? Ah, io ero innamoratissima di lui, credo che mi identificassi più in lui, nel principe Andrei, che in Natasha. Non so perché, mi sembrava superiore. Ricordo però che anni dopo mi sembrò insopportabile. Devo anche dire che in quegli anni, io allora avevo 13 anni quando leggevo Guerra e Pace, e di lì a pochissimo, un anno o due, avrei incontrato altri autori che mi piacevano da morire, ad esempio Sartre. Il muro e la nausea, ecco, tutto l'esistenzialismo, la noia che lui chiamava nausea, e poi Camus, l'assurdo gesto dello straniero di Camus. Diciamo che il principe Andrei mi preparava a quella sorta di filosofia esistenziale che mi prese moltissimo al ginnasio, uno o due anni dopo Guerra e Pace. Tutto ciò che poi capitò al principe Andrei mi sembrava sublime. Mi sembrava sublime che fosse ferito ad Austerlitz, mi sembrava ovviamente sublime il pezzo in cui lui è ferito, è steso sul terreno e finalmente vede il cielo, un passo famosissimo, lo so, quel cielo alto sopra di me, lui dice, che vide per la prima volta in pratica, no? E gli suggerì che forse nella vita c'era qualcos'altro. Poi torna a casa ferito, la moglie muore nel dar alla luce il figlio, e lui a poco guarisce da quella noia, capisce che forse c'è Dio, che c'è qualcosa di più, che la vita va avanti, fino a che appunto incontrerà Natasha, ma questo è un altro punto. Quando Andrei entra nel romanzo è solo il giovane bello aitante e decisamente molto pieno di sé, che mi piacque da morire a 13 anni.
4: In quel momento entrò nel salotto un nuovo personaggio. Questo nuovo personaggio era il giovane principe Andrei Bolkonski, marito della piccola principessa. Il principe Bolkonski era un giovane di non alta statura, molto bello, di tratti accentuati e asciutti. Tutto nella sua figura, cominciando dallo sguardo stanco e annoiato fino all'andatura tranquilla e misurata, presentava il contrasto più forte con la sua piccola e vivace moglie. Si vedeva che quanti si trovavano nel salotto non soltanto gli erano noti, ma già l'avevano stuccato al punto che il solo vederli e ascoltarli era per lui una grande noia. Ma di tutte quelle facce venutegli a noia, pareva essergli venuta a noia più di tutte quella della sua bella moglie. Con una smorfia che guastava il suo simpatico viso, egli le voltò le spalle.
3: Andrei capisce la vita dopo che sua moglie muore, è pronto per incontrare il vero amore della sua vita, e ovviamente è Natasha. C'è in Guerra e Pace sempre l'idea di un disegno superiore a noi, indescrivibile, incomprensibile, ma estremamente illuminante e saggio. Cioè, Guerra e Pace ci insegna che la vita è veramente un disegno meraviglioso. Quando il principe Andrei e Natasha si incontrano e faranno il loro famoso ballo, no? Il ballo di Natasha è una delle immagini più belle di tutta la letteratura mondiale. Devo dire che tutti noi lettori sapevamo benissimo che si sarebbero incontrati, che la giovane fanciulla che all'inizio del libro ha 13 anni e che sogna la vita e che è tutta entusiasmo e speranza e illusione e sogno, e il principe Andrei invece distaccato, ironico, con un senso di superiorità ineguagliabile, eroico però, pieno di senso del dovere, soldato perfetto, figlio obbediente, eccetera, Non possono che innamorarsi. Il ballo però non è ancora l'innamoramento. Il ballo di Guerra e Pace è famoso ed è straordinario proprio perché è solo un ballo. Il cielo alto di Austerlitz è lontano, le ferite inferte dalla vita al principe Andrei si stanno allontanando, lui non ha più quel distacco principesco che aveva all'inizio del libro, è più umano, è più fragile, è pronto a in qualche modo a cadere nell'inganno dolcissimo dell'amore per Natasha e sa che la vita sta rinascendo. Ecco, quindi nel ballo c'è, che dura un attimo, è descritto quasi nulla nel ballo, se non appunto la bellezza di Natasha, il fatto che Natasha lo riconosca come colui che aveva aspettato, non gli dirà dentro di sé: da un pezzo io ti aspettavo, al sorriso, e poi non c'è quasi nulla, c'è lui che la prende per ballare, le scarpette di lei, le scarpette da ballo di raso, e basta, quasi niente, il suo viso che splende di gioia, di entusiasmo, il sorriso, è la vita che inizia, e credo che tutti noi ci siamo riconosciuti in quella vita che inizia, abbiamo sognato un ballo, e anche ciò che di più principesco e favolistico ci sia mai, non ci vengono in mente tutti i balli delle favole da Cenerentola in poi, non a caso è famoso perché appunto è l'idea della vita che corrisponde alle promesse che ci fa. Io non credo che ci sia un libro migliore per la giovinezza, no? Mi disturba solo un po', adesso mi viene una riflessione un po' triste, pensare che i giovani non lo leggono più. Io faccio l'insegnante e in 30 anni di insegnamento forse ho avuto 3 o 4 allievi a cui sono riuscita a far leggere Guerra e Pace. Dicono che è lungo. Dicono che è un libro che non ha ritmo, che si perde in lungaggini.
4: «Permettete che io vi faccia fare la conoscenza di mia figlia?» disse la contessa arrossendo. «Io ho già il piacere di conoscerla, se la contessina si ricorda di me», disse il principe Andrei, avvicinandosi a Natasha e alzando il braccio per allacciarle la vita prima ancora di aver terminato di proferire il suo invito a ballare. Le aveva chiesto un giro di valzer. L'espressione tesa del viso di Natasha, pronto alla disperazione come all'entusiasmo, a un tratto si illuminò di un sorriso fanciullesco, felice e riconoscente. «Da un pezzo io ti aspettavo», pareva che dicesse quella fanciulla spaurita e felice, col suo sorriso che spuntava fra le lacrime già pronte, alzando la mano per posarla sulla spalla del principe Andrei. Essi erano la seconda coppia che entrava nel circolo. Il principe Andrei era uno dei migliori ballerini del suo tempo. Natasha ballava magnificamente. I suoi piedini nelle scarpette da ballo di raso facevano l'opera loro rapidamente, leggermente e senza che ella stessa se ne accorgesse. Ma il suo viso splendeva di gioia e di entusiasmo.
3: Dovessi dire cos'ha di unico Guerra e Pace, direi il senso della felicità. Felicità è una parola che ricorre spesso nel libro. Beh, alla fine è questa cosa incredibile che Natasha sposa Pierre. E io ancora adesso, a distanza di 36 anni, da 37, da quando lo lessi per la prima volta, mi chiedo come siano possibili tante cose, cioè tutto ciò che è successo, no? Che il principe Andrei si sia innamorato di Natasha, che Natasha lo abbia tradito con uno stupido come Anatol Kuragin. Noi non ci riprenderemo mai da questa cosa, non è possibile, non... E comunque poi che il principe Andrei sia morto, che non sia riuscito a perdonare, che perdoni all'ultimo, che Natasha e Andrei non si vedranno più, e poi che invece Pierre, quel Pierre che all'inizio ci sembrava goffo, brutto, indeciso, anche un po' stupidotto, Pierre, il grande Pierre che ha attraversato tragedie, è stato in prigione, ha visto la guerra, ha perso la moglie. Alla fine del libro trova Natasha, ma l'aveva già trovata, era all'inizio, perché non l'ha vista prima? Ecco, tutto questo è Guerra e Pace, questo chiedersi ma come, ma era tutto disegnato, ma quando vediamo il disegno? È insomma l'idea di una vita che si forma a nostra insaputa, ma che a un certo punto ci folgora. Ecco, il punto in cui Pierre rivede Natasha dopo anni e quasi non la riconosce, fa molta fatica. Siamo a casa della principessa Maria, la sorella del principe Andrei, Bolkonskaya, e Natasha è lì da lei, ma è di spalle. Pierre la vede e Maria chiede a Pierre: ma come, non la riconoscete? Allora lui la guarda, lei si volta, è Natasha. E allora lui che riconosce non solo lei, ma riconosce la sua felicità, la felicità che per tutta la vita, per 1400 pagine del romanzo, lui ha rincorso e che aveva lì davanti a sé all'inizio della sua storia, all'inizio del libro, e che, di cui non si è accorto. Doveva passare tutta quella vita, tutto quello, quella sofferenza, perché lui trovasse la felicità. E noi scopriamo non solo che si amano, ma che forse si sono sempre amati e che le cose non si capiscono subito, e gli errori che compiamo allora assumono un valore enorme, cioè sono semplicemente il fatto che dobbiamo lasciar passare il tempo, dobbiamo dare tempo alla vita, alla nostra vita, di chiarirsi, come un disegno che si stia facendo.
4: Ma quando disse quelle ultime parole a proposito dei Rostov, l'imbarazzo sul viso della principessina Maria apparve più forte ancora. Di nuovo ella girò gli occhi dal viso di Pierre al viso della signora vestita di nero e disse: «Non la riconoscete?» Pierre guardò ancora il pallido, delicato viso della dama di compagnia, che aveva gli occhi neri e una bocca strana. Qualcosa di strettamente legato a lui, di dimenticato da un pezzo, e che gli era più che caro, lo fissava da quegli occhi attenti. «No, non può essere», pensò. «Questo viso severo, magro, pallido, invecchiato, non può essere lei. È soltanto una reminiscenza di quello che era». Ma in quel momento la principessina Maria disse: «Natasha». E il volto, dagli occhi attenti, con fatica, con sforzo, come si apre una porta arrugginita, sorrise. E da quella porta socchiusa a un tratto spirò e investì Pierre quella felicità da tempo dimenticata, alla quale specialmente ora egli non pensava. Spirò, lo avvolse, lo sommerse. Quando poi ella sorrise, non ci poterono più essere dubbi. Era Natasha, ed egli l'amava.
1: E finisce così la prima delle due trasmissioni in compagnia della scrittrice torinese Paola Mastrocola. Appuntamento a domani per altri tre libri ed altri tre autori.
0: Rai Radio Tech & Tech.

0: Maestà.
1: Ah, sì, certo. Come no? Non posso smentire, no? Certo è un po' buffo, ma noi, lei mi capisce, siamo meno inclini a protestare. Certo, il titolo, da un punto di vista terreno, mi spetta. Ma poiché il mio punto di vista, ovviamente non vorrei urtare la sua sensibilità, non è più e non è mai stato molto terreno, e ora lo è meno che mai, ne concluderei che maestà, pur spettandomi, mi è anche estraneo. Ma non lo rifiuto, non lo rifiuto, sa? Forse fa ancora parte della mia pena questa denominazione piena di ricordi.
0: Non voglio in nessun modo collaborare alla sua pena, se ancora non è finita. Chiamarla maestà mi sembrava un modo onesto di rivolgere la parola, un modo rispettoso che la rassicurasse. Non voglio molestarla. Se lei non vuole essere molestata, sono pronto a ritirarmi.
1: Oh, resti, resti pure, la prego. Io sono ora, come negli ultimi tempi della mia vita, estremamente umile. Per quello che può un re, mi do da fare per essere servizievole. Se da un qualche punto di vista io provo disagio ad essere spirito puro, è che non posso fare quei lavoretti che un poco mi umilierebbero, ma mi darebbero anche sollievo. Spazzare la polvere dei pavimenti, spostare una sedia, mettere in ordine dei fiori in un vaso sulla finestra. Qualcuno direbbe, come si dice di un buon famulo, re desiderio è utile, sebbene sia re, e ne sarei felice. Quindi rimanga, non perché io sia vanitoso di me stesso, no davvero, ma perché lei mi offre un modo, a me finora ignoto, di essere utile. Dica, parli, comandi. Re desiderio vuole solo ubbidire.
0: Ora non so più chiamarla maestà. Eppure, nella sua umiltà, lei è, posso dirlo, maestoso.
1: Su via, maestoso proprio non credo. Quando ero veramente re, io volevo avere dello stile. Mi crucciavo che tra noi longobardi ce ne fosse così poco e tutto d'accatto. Anche la mia umiltà è, come dire, sincera, ma mediocre. Infatti, se avesse dello stile, non sarebbe così sincera. Non trova? No, no, non sarebbe falsa, forse è questo che lei pensa, ma sarebbe... Il mio lessico non è granché, vediamo. Sarebbe, diciamo, più cerimoniosa. Sa, un po' di inchini, di capo inclinato da una parte. Porpora, ma umiliata porpora. I re umili, ce ne sono, sa... I re umili hanno un loro modo di fare, come se fossero amici personali di Dio e pensassero: sì, certo, tu sei Dio, ma io sono re. Ed un re che si umilia, per la stessa altezza da cui muove, è assai più umile, anche se non lo è granché, di un qualunque pezzente, che umile e umiliato lo è già. A me non riesce. Mi segue?
0: La seguo, e se me lo consente, con onesta ammirazione.
1: Onesta? Onesta? Lei vuol dire che lei mi riconosce come non re, sebbene io sia re? Che lei non adula? Ah già, dopo tutto, che assurdità. A chi verrebbe in mente di adulare un re? Lei mi capisce, no? Se io fossi vivo, e lei fosse, come potrebbe essere, un contadino fattosi prete, un uomo semplice ma non incolto, forse la prenderei alla mia corte come scrivano, come cappellano, magari come giullare. Che bei giullari c'erano a quei tempi. Forse è l'unica cosa che rimpiango. Cantavano, ballavano, scrivevano storie. Non ci fossero stati loro che sapevano di latino e lo scrivevano. Di me, di noi longobardi, non sarebbe arrivato neanche il nome.
0: Lei è stato il re coraggioso e sventurato di un popolo...
1: Coraggioso? No, non lo sono mai stato. Io non mi piaceva la guerra. Per questo i miei duchi non mi amavano molto. Loro erano uomini duri, tutto un fragore di armature. Bastava che montassero a cavallo e li si sentiva a mille miglia. sembravano un esercito sempre in moto e non erano che dei bravacci isolati, braccati e atterriti. Non dovrei dirlo, ma molto non mi piacevano. Con loro non si poteva parlare di niente altro che di guerre, di soldi, di cattiva politica e di donne. Guerre non amavo. Forse ero già presago. Soldi non curavo. La politica la delegavo ai cortigiani più astuti. E di donne un re non parla se non con una donna, ma per apprendere, non per umiliare e umiliarsi. Quei duchi erano coraggiosi, va da sé. Ma per tornare a quello che si diceva orora, non avevano stile. Cattiva cucina la nostra, non voglio negare, ma quelli come mangiavano, mio Dio. Quando tutto finì, almeno ebbi la solitaria gioia di mangiare per conto mio, o con venerabili frati dal sorso sommesso e la barba bianca sempre netta. E che baccano! Alla mia corte solo i frati e i giullari sapevano adoperare la voce nei modi che spettano alla voce. Si alza la voce quando si è adirati, a torto o a ragione, ma non si può berciare tutto il giorno e la sera e la notte. Per loro una dichiarazione d'amore, una dichiarazione di guerra, erano la stessa cosa. Forse lo sono, non sta a me giudicare. Ma non si può agire come se si fosse sempre in guerra guerreggiata. No, sempre in rissa con tutto e con tutti. Non erano dei guerrieri. Io m'ero fatto leggere e spiegare l'Eneide. Erano degli attaccabrighe, dei provocatori e insieme degli spaventati. Teppisti, quei duchi. Ma sono finiti male e devo avere pietà di loro. E lo confesso, ho talora qualche tenerezza per quei metti male, sciocchi e infantili. Erano più goffi che villani, più ignari che tracotanti. Sa, qualcuno un po' di latino lo sapeva anche, ma erano pochi. Per lo più qualche frase di volgare. E poi solo il nostro vecchio e aspro longobardo che ci legava i denti. Io non amavo la nostra lingua, non la amavo per nulla. Dicevano che avevo dirazzato. E forse avevano ragione. Non per niente sono stato l'ultimo. Dopo di me? Non il diluvio, per carità. È bastata una pioggerellina e un po' di vento, neanche molto. Diciamo una brezza notturna ed è finito tutto.
0: Dei Longobardi non è restato quasi nulla, eppure...
1: Niente eppure. E non è vero, quasi nulla. Nulla proprio, nemmeno la lingua. Mi sembra un segno sacro questa scomparsa totale di una lingua parlata da gente nata per vincere, per conquistare. La nostra lingua è scomparsa come l'Etrusco, ma non ha attorno nemmeno la dignità del mistero. È sparita quella lingua inamabile, irta, ma che era pur sempre la lingua dei miei sogni. Io sognavo in longobardo e ora ne è rimasto quel che resta di un sogno quando ci si sveglia. Nessuno scrisse mai nulla in quella lingua. Qualcuno parlava, di notte vicino al fuoco, dei luoghi da cui venivamo, i luoghi che nessuno di noi aveva mai visto, e i nostri re al boino. Quella canaglia, quello sprovveduto di Rachis, Liutprando, il nostro Ulisse, un uomo forte e furbo, e quella Delchi che voi conoscete, ma che era, se devo dirla schietta, un soldataccio e basta. Perdere Giova, no? Quando noi ascoltavamo queste storie notturne, ci accorgevamo, anche più rozzi di noi, di non avere patria, di non avere casa. Eravamo entrati in casa altrui, avevamo dato una spinta a gente che per poca rozzezza non sapeva minare le mani ed eravamo entrati. Ma in realtà eravamo gente da tende e da capanne. E in un palazzo, questo luogo così stabile e costante, non sapevamo vivere. E poi era così freddo e non si poteva alzare una parete per uscire all'aria aperta quando c'era il sole e non c'era odore di pelli, di argille e di erbe. Non c'era nessun odore, eccetto il cattivo odore dei cibi e dei corpi dei guerrieri mal lavati. Quando chiudevo il palazzo per qualche tempo e poi, dopo settimane, mi accadeva di rientrare, sentivo l'odore del palazzo, un luogo morto, intimamente deserto. Lo so, non avevamo stile, in due secoli non l'avevamo imparato. Ma anche ora non ho nostalgia del palazzo. Una capanna non si chiude mai. O è viva o è abbandonata, dunque morta. Una tenda poi ti viene dietro. È un animale domestico, la vorresti con te anche nella tomba. Ma un palazzo, che tristezza. Solo un re può viverci, per penitenza. E a quel tempo c'era, oltre il palazzo, solo qualche cappella, molti ruderi e capanne. Invidiavo i villani d'Italia che vivevano come i miei erano vissuti anni prima, generazioni prima.
0: Dunque l'Italia non diventò mai una patria per voi, eppure non avevate più luoghi da considerare vostri.
1: Noi non avevamo mai avuto una patria, nel senso che dice lei, mai dei luoghi che ci avessero imparato, come un animale impara il suo padrone, l'essere umano con cui collabora. Avevamo tende e capanne da abbandonare. Trattavamo la terra come i navigatori trattano il mare, un luogo da percorrere. Ma i porti non stanno in mezzo al mare. Eravamo uomini da preda, non pacifici agricoltori. Sostavamo qualche anno, poi la fame e la smania e le continue risse con altre genti ci spingevano altrove. Per secoli il figlio non conobbe mai il paesaggio che aveva visto l'infanzia del padre. Per ogni figlio il padre era un uomo venuto da altri luoghi, un vagabondo finito nella sua capanna.
0: Ma in Italia non fu diverso?
1: Sì, fu diverso. E fu questa la tragedia. Noi restammo in Italia per due secoli e alla fine qualcosa in noi, solo in noi, era cambiato. Ora il figlio conosceva i luoghi in cui il padre era cresciuto. Fu una cosa straziante.
0: Straziante?
1: Ecco, soffrimmo molto. Ma la nostra dannata lingua nemmeno ci permise di saperlo, di dirlo, di deplorarlo. Ma questa condizione era per noi la peggiore. Ora non correvamo più da una montagna a una pianura, eravamo fermi ed eravamo in casa altrui. Certo, avevamo vinto, nessun italiano avrebbe osato sfidarci. E sebbene passassimo il tempo a litigare fra noi, come avevamo sempre fatto, e fare strazio e vendetta l'uno dell'altro, sembrava che continuassimo una recita molto tempo dopo che tutto lo spettacolo era finito. E spente le luci, e sparito il pubblico. Anzi, morto il pubblico, di vecchiaia. Ora eravamo fermi, ma eravamo dei conquistatori solitari. I villani ci vedevano passare a cavallo, ferrigni e distanti, e si traevano in disparte. Erano con noi gentili e spauriti. Eravamo insolenti e avevamo le armi. Me ne vergogno. Fu un triste tempo per quegli onesti e timidi villani. Due secoli, generazioni che non conobbero mai altro che quel modo assurdo di vivere, sotto guerrieri e duchi che parlavano una lingua incomprensibile, e noi, i potenti, i conquistatori, che nemmeno sapevamo la lingua dei villani. Ed era una lingua strana, diversa di luogo in luogo, un po' di latino, ma con molto che non conoscevamo. E i nostri che stavano a Spoleto e Benevento impararono alla fine un volgare talmente diverso da quello che si usava a Pavia o ad Aquileia che non si capiva nulla. Ma questo conta poco. Il fatto è che non avevamo nessun modo di diventare italiani se non cessando di essere longobardi e che non potevamo avere né una patria né una sede restando longobardi. Fu una coabitazione secolare. Ma che noi fossimo degli invadenti estranei lo dimostra il fatto che alla fine, persa l'ultima battaglia, sparimmo del tutto. Ci lasciammo dietro qualche chilogrammo di oggetti lavorati, una misteriosa casa a Cividale, dei pezzi di muro costruiti dalle maestranze locali, una iscrizione attorno alla vera di un pozzo a Bologna e qualche legge scritta in un pessimo latino. Noi siamo una curiosità storica, come il pavone bianco.
0: Ma dopo la sconfitta, quando i duchi del nord si dispersero, non diventasti italiani? Qualcuno dice che eravate diventati paesani. Dunque, perdendo, avete trovato una patria.
1: Può darsi, non saprei dire. Io venni sconfitto e finii in Francia. Non so se ho mai desiderato di essere italiano, un paesano, come lei dice. Io volevo essere latino, avere dei libri da leggere, una storia da ascoltare e da raccontare, dei luoghi sacri alle vicende dei miei antenati, anche delle tombe su cui pregare, tombe di antenati ignoti, ma assolutamente miei. Ero re dei Longobardi, ma non ebbi un nome longobardo. Sono orgoglioso del mio nome latino, bello e malinconico. Desiderio. E forse è giusto che il re della sconfitta porti un nome inedito nella storia dei vinti. Mi piace pensare che io ero la testa dei Longobardi, ma ero anche estraneo. Essi non avevano patria in Italia. Io non avevo consanguinei tra i miei. Lei dirà: quando io ero re, i latini non c'erano più. C'erano i villani, che tra qualche secolo sarebbero stati gli italiani. Appunto. Volevo una cosa assurda. Io non ero né uomo né re. Ero, come dicevo, un desiderio, la voglia di qualcosa di impossibile. Finii col farmi qualcosa di molto simile ad un frate, neanche un religioso a patria finché non muore. Quando seppi che avevo perso, che Carlo dilagava per la pianura, che il Papa mi era contro, provai una sorta di astratta felicità, la felicità di essere spogliato di ciò di cui si fa la vita. Non sarei più vissuto in un palazzo. Non avrei più avuto attorno quei poveri duchi avviliti dalla sconfitta. Quando mi dissero che i miei resistevano a Brescia e non so dove, provai molta pena e molto fastidio. Non avrebbero mai capito che la loro storia era finita, che dovevano andarsene, che eravamo una razza nata per perdere. Qualcun altro morì e forse ebbe modo di diventare più saggio, non lo so. Io finii in Francia, dove non mancavano uomini colti, e mi dicono che il mio contegno fu esemplare. Ci voleva una sconfitta per fare di me un re. Se lei mi chiama maestà, suppongo che lei si riferisca a quel dolce e appartato periodo della mia vita in cui lasciai che in me si estinguesse del tutto il vecchio uomo longobardo. Noi non eravamo stati un successo nella storia faticosa delle genti germaniche. Tutto considerato, noi siamo stati un guaio per il blasone di famiglia. E pensi un po' a me, re di quella gente così mal collocata. C'è da ridere. Sapesse che fatica per i longobardi entrare in qualche modo nella storia, nei libri di testo. Siamo stati poco più che una nota in calce, una appendice da aggiungere per scrupolo di completezza. E per raggiungere tanto risultato ci abbiamo messo 2 secoli e 20 anni. Noi, i conquistatori. Se c'è gente che nella storia ha proprio sbagliato vocazione, siamo noi longobardi. Veda un po' se ci poteva essere ostinazione più bestiale in una razza di analfabeti. Noi, conquistare proprio l'Italia, che era ancora un labirinto di squisite rovine. Noi, che non leggevamo una parola in nessuna lingua, che non scrivevamo nemmeno la nostra, che avevamo leggende feroci e arcaiche disperse tutte con noi. Quel che restò lo raccolse un frate della nostra razza, ma che forse non sognava più in longobardo, ma sapeva latino e volgare. Fu Paolo Diacono a far credere che noi fossimo parte della storia. Ma lei può credermi. Io talora mi domando se i longobardi siano mai esistiti, se non siano un vaneggiamento notturno di non so che mente malata. Forse la mia. Se io avessi inventato i longobardi. Io mi chiamo Desiderio. Sono niente altro che una voglia di esistere. Una voglia cui la razza, la nazione, la stirpe, come diavolo volete chiamarla, quella cosa che resta alle nostre spalle quando moriamo, non prestava nulla. Non trovai niente negli stendardi dei miei, trovai solo... Un re non dovrebbe parlare con questo tono. Mi sembra scioccamente esibizionista, no? Diciamo che, essendo il re sbagliato di un popolo sbagliato, ero il re giusto. Il re della disfatta è sempre un re giusto. Ma è facile vincere per un re. Meno facile perdere. Quello io lo sapevo fare. Diciamo che era l'unica cosa che sapessi fare. Specialista in sconfitta. Come tale, ero l'essenza, il nocciolo, il succo del mio popolo, nato per sparire. Un popolo candela, con tutte le sue arie di guerriero. Passa il grande smoccolatore e appunto...

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Re Desiderio. Re Desiderio era Virginio Gazzolo. Regia di Sandro Sequi.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, siamo arrivati alla terza puntata dedicata al White Album dei Beatles, alla riedizione del 2018, un periplo molto lungo e interessante che si arricchirà anche di ulteriori due puntate. E questa terza puntata, come ampiamente già spiegato in precedenza, è dedicata agli Asher Demos, ossia i provini che fecero i tre Beatles autori, quindi John, Paul e George, nella casa di quest'ultimo, appunto appena fuori Londra. Quello che ne viene fuori è, secondo me, secondo la mia opinione, è un ulteriore album alternativo che ci arricchisce, che ci emoziona particolarmente, perché gli abbellimenti, sì, del White Album, ma come di tutte le altre canzoni dei Beatles, sono grandiosi e ovviamente ci fanno immaginare orizzonti incredibili, però ecco, anche sentire così la musica nuda fatta così davanti magari a una tazza di tè dai tre Beatles, anche quella è una grande emozione. Comunque saluto Stefano Poggelli, che,
1: buongiorno a tutti, salve,
0: che mi accompagna appunto in questo viaggio intorno ai Beatles, intorno al White Album, e forse oggi ci divertiamo un po' di più, visto che le altre le conoscevamo bene di versione.
1: Ma piuttosto, secondo te, perché registrano a casa di George a Kingfounds, periferia di Londra?
0: Quale può essere la motivazione? Io spero che la motivazione di fondo fosse ancora l'amicizia, insomma, che li legava.
1: No, ma perché da George e non da Paul o da John? Perché spessissimo perché erano... i Beatles si vedevano a casa di Paul. Paul abitava in pieno centro di Londra e abitava a pochi minuti a piedi da Abbey Road. Quindi probabilmente c'era troppa confusione, non volevano farsi confondere dal casino della metropoli. John abitava fuori Londra, ma John non poteva andare a casa in quel periodo perché si era appena messo con Yoko e i rapporti con Cinzia erano tesissimi, e quindi diciamo che casa di John era off limits sicuramente, e quindi rimaneva il bungalow, il capanno.
0: Un gioco da ragazzi. Non potete venire a casa mia che c'è troppa confusione, insomma.
1: E poi sembra anche che l'apparecchiatura di registrazione domestica, il registratore Ampex a quattro piste, più probabilmente mixer e altri amplificatori, cioè, insomma, l'attrezzatura casalinga di George era sicuramente la migliore. George era il più bravo a registrare a casa rispetto a Paul e rispetto a John. John era sicuramente il meno tecnologico di tutti. Paul aveva i suoi registratori, sappiamo che aveva realizzato i fantastici loop per Revolver, eccetera, però sicuramente George era quello che poteva registrare meglio in quel momento.
0: È il momento d'oro di George Harrison,
1: sì,
0: diciamo, no?
1: È quello che comincia a scrivere tantissimo. E poi vogliono stare tranquilli, Beatles, perché vorrebbero, nonostante un po' le delusioni, però mantenere ancora il più possibile quell'atmosfera di ritiro, di concentrazione che era nata con il viaggio in India, con la meditazione presso il Maharishi Yogi. Quindi vogliono starsi un po' per conto loro. E fra l'altro, il fatto che escano fuori gli Asher Demos smentisce per l'ennesima volta l'idea che il White Album sia un album di quattro individui che non manco si guardano in faccia, ognuno fa le sue canzoni, ognuno scrive le sue cose, e quindi un album che sancisce definitivamente la fine della ditta. Invece, porca miseria, se ne stanno chiusi a casa di George e provano tantissimo, fino a farsi sanguinare le dita, a farsi venire la racedine.
0: La
1: si sente che provano.
0: Deve sempre trovare delle motivazioni, no, di fondo per giustificare magari il corso della storia. Sicuramente qualche screzio, insomma, cominciava lì, l'abbiamo visto, però insomma
1: sì, ma sono dei professionisti che provano, sapete che vuol dire provare, fare le cose fino allo sfinimento, i cori, gli accordi, cioè.
0: Infatti ci troviamo di fronte a un gran bell'album, a un gran bell'album proprio.
1: Sì, è un album ovviamente tutto unplugged, fra l'altro loro venivano, lo ripeto, dall'India, dove si erano portati soltanto le chitarre acustiche e qualche piccola percussione discussione.
0: E quindi, diciamo, avevano anche arricchito la loro conoscenza della Sei Corde.
1: Sì.
0: E allora, vogliamo cominciare con l'ascolto? Beh, si parte con Back in the USSR, come nella classica scaletta dell'album originale, tradizionale, al quale fa seguito Dear Prudence e Glass Onion. Queste due versioni delle canzoni di John Lennon sono veramente delle chicche, devo dire, quasi, non voglio dire assolutamente superiori all'originale, però vivono di vita propria.
1: E invece Obladi Oblada, che io continuo a non amare, almeno nella versione definitiva era nobilitata da quel pianofortino honky tonky, mentre invece qua c'è manco il gusto di sentire.
0: Ti è piaciuta questa versione?
1: Ma insomma, io non amo Obladi Oblada, quindi me la puoi servire anche suonata dalla New York Philharmonic Orchestra, e continuo a dire che è l'unico inciampo del mio adorato Paul, credo.
0: E poi c'è il country western di The Continuing Story of Bungalow Bill, che non è arricchito delle vocine delle compagne dei Beatles come nel disco originale, però insomma anche qui troviamo un John Lennon molto divertito e divertente in questa canzone, che secondo me sarebbe piaciuta molto ai fratelli Cohen, che amano molto questa epopea americana rivisitata sempre ironicamente. E poi c'è questa versione acustica di While My Guitar Gently Weeps, che non è l'unica versione.
1: No, infatti, non è l'unica versione.
0: Abbiamo già ascoltato in Anthology, e che ci fa capire come è veramente un autore che sta sbocciando, sta esplodendo, George Harrison. E chiudiamo con Happiness is a Warm Gun, una canzone che nell'originale è arricchita di tante cose, qui appunto la troviamo nuda, però efficace. E allora ci ascoltiamo questa prima porzione
1: di questo White Album Unplugged.
0: White Album con una scaletta, diciamo, simile a quella del primo album. Buon ascolto. Allora, con gli Asher Demos, prima parte, chiamiamola pure Side One.
1: Side One del White Album Unplugged.

0: lo sapere.
1: E allora abbiamo ascoltato queste prime sette canzoni del White Album Unplugged, come diceva Stefano qui con me, e insomma quello che si evince, oltre al fatto che insomma siamo di fronte a tre autori che mentre stavano in India hanno avuto la capacità di esplorare bene, non solo come abbiamo detto anche la capacità tecnica chitarristica, ma le loro menti, a persone, ad individui che si arricchiscono culturalmente sempre di più. Insomma, qui ci sono abbozzi di tutti i generi musicali, no?
2: Sì, e sicuramente è un periodo di grande creatività, e forse il fatto che comunque che hanno lavorato in India, ma anche lì a casa di Giorgio lavorano principalmente in acustico, però li mette anche su una dimensione un po' più folk, un po' più a volte country. E sia John che Paul, suggestionati un po' dagli insegnamenti di George, ma soprattutto in India, sono stati con Donovan, e quell'atmosfera trasognata delle ballate di Donovan, quella dimensione tipicamente acustica che è del grande Donovan, sicuramente filtra poi nella loro ispirazione. Io vorrei dire invece qualcosa proprio sul concetto stesso di demos, no? Perché per tanti anni parte di questi Asher demos giravano in forma di bootleg, cioè di disco clandestino. Poi qualche cosa viene riproposta in anthology, ma ancora oggi quando escono fuori i demos, le tracce alternative, i bonus, non sappiamo mai se è una attenzione, ma non ci credo, da parte delle case discografiche a risvegliare una sorta di dimensione di studi più musicologici, di approfondimento rispetto agli artisti, rispetto ai gruppi, oppure se è l'ennesimo tentativo di ravvivare un po' il mercato, di reimbellettare il prodotto raschiando un po' il fondo del barile. Rimane un po' il dubbio, no? Se si tratta di l'ennesimo, poi chissà che cosa si inventeranno per il 60° di White Album nel 2028. Saremo a vedere.
1: Penso che siano
2: siamo agli ultimi atti,
1: le primizie, ma intanto godiamocele perché sono veramente belle. E poi volevo aggiungere anche che io personalmente le preferisco pulite, sarò forse troppo tradizionalista, scevrate diciamo di rumori, di suoni, cosa che nei bootleg spesso
2: sì, però viva i bootleg, se no negli anni 70, 80 eccetera non avremmo capito sì. Nulla di
1: c'è
2: quello
1: bootleg
2: che
1: e bootleg.
2: Lo so, e d'altronde se il mercato è clandestino ti devi affidare alla clandestina, ma ci torniamo su questo discorso dei demo e
1: allora dei continuiamo con l'ascolto. Facciata 2, qui come avete notato non ci sono proprio tutti i brani dell'album bianco, anche perché alcuni sono stati composti proprio lì in studio, come ad esempio Mother Nature's Son, altri invece erano già stati preparati appunto e provati anche subito dopo l'India, o in India stessa, insomma, a Rishikesh. Allora, la side 2 si apre con I'm So Tired di John Lennon, e poi una stupenda versione di Blackbird da parte di Paul, il gioiellino Piggies di George Harrison,
2: che qua sembra molto più folk rispetto all'arrangiamento che poi troveremo nel disco con archi, clavicembalo, certo. È più barocco. Qua invece basta il colore del suono a cambiare i connotati di un brano musicale. Il colore, il timbro vuol dire tantissimo.
1: Rocky Raccoon, anche qui insomma Paul McCartney che rivisita e dà la sua versione del country western, e poi Giulia, la canzone che tu ami di più.
2: Sicuramente rimane il capolavoro del disco, e così in versione in dimensione acustica regge benissimo.
1: Bene, allora vi lasciamo all'ascolto della seconda facciata degli Asher Demos, ce ne sarà ancora un'altra, ma non anticipiamo nulla. Godetevi l'ascolto dei Beatles Unplugged, dei soli John, Paul e George. Un saluto da parte di Ugo Coach
2: e Stefano Poggelli, buon ascolto.

0: Rai Radio Techete.
1: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 27esima puntata.
1: Clinique Fischer, bonsoir. Désolé, mais le professeur est occupé, veuillez rappeler.
2: Ho un appuntamento con il professor Fischer.
3: Lei è il dottor Marcelli, vero?
2: Sì, esatto. Vengo per un colloquio relativo alla fondazione.
3: L'annuncio subito al professore.
2: Grazie.
1: C'est bon, je lui rapporterai, mais je crains qu'il y aura quand même à attendre. Comme vous voulez, au revoir.
3: Venga, dottor Marcelli. Il professore l'aspetta.
4: Molto felice di conoscerla, dottor Marcelli.
2: Il piacere è mio.
4: Prego.
2: Complimenti per la sua clinica, professore. Ho già avuto modo di ammirare alcuni quadri di gran pregio. Più che una clinica, l'aria di una pinacoteca.
4: Mi ritengo un modesto collezionista, amo la pittura e cerco di offrire ai pazienti un ambiente lontano dalla freddezza scientifica.
2: Comunque è un privilegio raro potersi imbattere in Chagall, Modigliani, Soutine, Derain.
4: Vedo che lei è un conoscitore.
2: Un appassionato, sì, ma non voglio rubare troppo del suo tempo prezioso.
4: Non si preoccupi, la giornata di lavoro è finita. Possiamo stare tranquilli per un po'. Anzi, mi scusi un attimo. Ingrid, desidero non essere disturbato per almeno un'ora. Non mi passi telefonate o messaggi. Certo, se vuole può andar via. No, non ho bisogno di nulla. A domani. Ecco, così staremo più tranquilli. Ho ricevuto la sua lettera, molto dettagliata, e mi fa piacere che l'organizzazione che lei rappresenta abbia pensato alla mia fondazione per un contributo finanziario.
2: Il gruppo a cui appartengo ha svariati interessi in molte parti del mondo, ma una parte degli utili, per il volere del primo fondatore della società, devono essere devoluti a istituzioni che si occupino di ricerca medica o che abbiano come scopo quello di alleviare le sofferenze causate dalle malattie.
4: Una nobile finalità. Ma non ho sentito molto parlare del suo gruppo negli ambienti finanziari, come mai?
2: A me non mi stupisce, l'organizzazione detesta l'eccessiva pubblicità. Opera sotto diverse sigle, spesso quasi anonime. Privilegia gli interventi concreti ma riservati secondo i dettami morali del suo fondatore. Insomma, che la tua destra non sappia ciò che fa la sinistra, ho reso l'idea.
4: Perfettamente, e la condivido in pieno. Anche noi cerchiamo di operare nel silenzio e nella discrezione a favore dei malati e della ricerca.
2: Beh, lei è troppo modesto. La sua fondazione è ben nota e non solo nell'ambiente scientifico. I nostri esperti hanno preso la decisione di fare una donazione importante al suo gruppo. Dopo un'accurata ricerca, o fatta con tutta discrezione, si capisce. Sappiamo pure che altri mecenati o benefattori hanno ritenuto utile elargire finanziamenti alla sua benemerita attività.
4: In effetti è già successo altre volte, ma per la maggior parte si tratta di offerte limitate, anche se cospicue.
2: Certamente non come quella che ha praticamente inaugurato la sua attività scientifico-filantropica, diciamo così.
4: Non capisco, si spieghi meglio.
2: Alludo alla gigantesca donazione effettuata a suo favore dal compianto barone Matteo Rizzo Beltrami, oltre 15 anni fa.
4: Beh, veramente sì, si è trattato di un gesto particolarmente generoso e proprio nel momento in cui la fondazione muoveva i primi passi.
2: E da quel momento i passi sono diventati da gigante e le attività non proprio tutte mirate al progresso scientifico.
4: Questa mi sembra una miserabile insinuazione di cui lei si assume tutta la responsabilità.
2: Certo, ed è venuto il momento anche per lei, professor Fischer, di assumersi alcune responsabilità che finora ha scaricato cinicamente su altre persone, molte delle quali sfortunatamente non possono più testimoniare.
4: Ma lei chi è? Che vuole da me? Di quale organizzazione fa parte?
2: Intanto sarà opportuno che non si agiti troppo e allontani la poltrona dalla scrivania.
4: Ma che fa? Che significa quella pistola?
2: Che è arrivato il momento di parlare fuori dai denti, esimio professore. Io non sono il dottor Marcelli. Il mio vero nome non le farà piacere conoscerlo. Io mi chiamo Nicola Rizzo Beltrami e sono il figlio del barone che lei ben conosceva.
4: Lei è un impostore. Il barone non aveva figli.
2: Questo lo crede lei e molti altri. Io l'ho anche vista un paio di volte. a Villa Paradiso di Zuagli, luogo che lei frequentava molto, anzi, troppo assiduamente.
4: Io ero il medico curante del barone, oltre che suo buon amico.
2: Oh, davvero un buon amico? Che lo ha condotto alla morte dopo avergli estorto l'intero patrimonio.
4: È un'infamia! La donazione è avvenuta in piena regolarità e il barone era perfettamente lucido.
2: Solo apparentemente. In realtà lei ha perpetrato una serie di falsi con la complicità di altre persone da lei ricattate, ma che hanno deciso di non tacere ulteriormente. Ma non è il denaro o il patrimonio che sono venuto a rivendicare, per quanto avrei ogni diritto di farlo, no? Sono venuto a guardare in faccia per l'ultima volta l'assassino di mio padre.
4: Lei è un pazzo.
2: Sa benissimo che non è così. Non si muova. Non cerchi di aprire cassetti o suonare campanelli. Io non sto bleffando, sa? Ormai non ho nulla da perdere. Sono un uomo già morto.
4: Che cosa vuol dire?
2: Che io sono ufficialmente scomparso in mare. Vi sono stato gettato dal nostromo di una delle sue navi, il mercantile Azimut.
4: A lei, Farnetica, non ho mai posseduto navi.
2: Lei è proprietario o socio di decine di società dedite ai traffici più loschi e pericolosi. Lei è l'anima nera di un traffico internazionale di scorie tossiche che sta avvelenando terre e mari del nostro pianeta. Lei, che si ammanta del prestigio di scienziato e in più filantropo, non esita ad uccidere non solo coloro che in qualche modo ostacolano il suo criminoso commercio, ma centinaia, migliaia di esseri umani che muoiono a causa delle sostanze velenose che lei traffica, delle armi e del materiale nucleare che lei compra e vende, utilizzato per fabbricare ordigni di morte e distruzione.
4: Lei è assolutamente pazzo e pagherà cara questa sua follia.
2: Sono 15 anni dalla morte misteriosa di mio padre che cerco elementi e prove contro di lei. Ho messo insieme tanti frammenti, piccoli ma micidiali, come pallottole, con pazienza. Ed ora il mosaico svela il suo disegno reale. Mi è costato una lunga fatica. Potrei dire che mi è costato la vita. Ho avuto momenti di delusione e di entusiasmo, ma non mi sono mai arreso. Ho viaggiato l'Europa, le Americhe, ho raccolto prove, ipotesi, segnali. Ma ogni giorno una piccola scheggia andava ad arricchire la costruzione che mi ero prefisso di erigere contro di lei.
4: Lei non può possedere alcuna prova, perché io non ho fatto nulla di ciò di cui mi accusa.
2: Mi aspettavo una simile reazione. Coloro che si sentono vincenti per natura o per mancanza di scrupoli non riescono ad accettare con umiltà l'idea che un giorno possano essere sconfitti. Ma che dico? L'umiltà è una parola che non appartiene al suo vocabolario, no? Lei è un uomo di un cinismo e un'ambizione assolutamente smisurati. Ha creduto di poter comprare tutto, coscienze, complicità, mai pensando di poter essere messo di fronte ai suoi delitti. Lei ha lentamente avvelenato mio padre nel corpo e nell'anima, somministrandogli farmaci nocivi che ne hanno annullato le capacità fisiche e intellettive.
4: Questo è assolutamente falso. E la sfido a provarlo.
2: Ha costretto un notaio da lei ricattato a stipulare atti con procure false. Ha impedito ad un medico legale di accertare con l'autopsia le vere cause della morte di mio padre. Lei si era installato a Villa Paradiso, che poi è diventata sua insieme a tutte le altre proprietà, per seguire personalmente il declino e la morte del suo provvidenziale mecenate. E anche di questo ho raccolto le prove.
4: È una pura follia la sua. Lei è malato. Lei è da rinchiudere in un manicomio.
2: Lei sarebbe da rinchiudere, ma in un carcere e a vita, per tutto ciò che ha commesso.
4: È questo allora lo scopo che si è prefisso? Vuole denunciarmi? E crede che un tribunale o una giuria possa ritenere valide le assurde accuse che mi ha mosso?
2: Ho qui una confessione completa e dettagliata di tutti i suoi crimini, e in particolare del delitto che ha dato origine a tutti gli altri. L'assassinio di mio padre e l'estorsione di tutti i suoi beni. Io credo che per un figlio sia doveroso cercare la verità sulla morte del padre, no? Lei adesso firmerà questa confessione. Il lungo elenco di crimini che hanno costellato gli ultimi 15 anni della sua vita. E la confessione verrà trovata sul suo tavolo.
4: Che cosa vuol fare? Nessuno le crederà. Lei vuole macchiarsi di un delitto.
2: Lo chiami pure così, se le fa piacere. Io intendo solo fare giustizia.
4: E la sua giustizia consiste nell'uccidere un innocente.
2: Innocente? Troppe volte la giustizia si è rivelata pavida nel punire i potenti, e non solo per corruzione, ma perché i potenti hanno mezzi molto efficaci per sfuggire alla giustizia. Avvocati famosi, denaro, proteste di onorabilità. E io non sopporterei di vedere l'assassino di mio padre cavarsela allegramente con una piccola ramanzina o uscire addirittura vittorioso.
4: Lei sa benissimo che finirà in carcere per questo.
2: Lo so, e sono pronto ad affrontare tutte le conseguenze del mio gesto. Non mi sottrarrò davvero alle mie responsabilità, ma lei non potrà più sottrarsi alle sue, che sono molte di più e più gravi. Gli individui come lei recano tali e tanti danni all'umanità che solo con la loro eliminazione fisica si può porre riparo all'infezione che rappresentano. Lei è medico, credo, e sa benissimo che a volte l'amputazione di un arto è necessaria per salvare il resto di un organismo. Bene, io considero la sua vita una micidiale infezione che potrebbe continuare a danneggiare mortalmente il resto dell'organismo. E che la giustizia degli uomini potrebbe solo fungere da farmaco palliativo senza una reale efficacia. Ed ora firmi, uno per uno, questi fogli che ho preparato. Se vuole può leggerli prima, è un suo diritto. Vedrà, ci troverà tutte cose che lei ben conosce.
4: Ma lei, perché vuole rovinare la sua vita così? Io sono disposto a restituirle tutto, tutti i beni di suo padre, e altro ancora se vuole.
2: Vede? Questa è la prova della verità del mio ragionamento. Lei ora cerca di corrompermi, mi promette mari e monti, ben sapendo che una volta libero non lo farebbe mai. O forse lo farebbe anche, dichiarando che nessuno è veramente onesto e che tutti hanno un prezzo. Ma a me non interessa denaro o beni o potere. Lei ha un ascesso infetto nel corpo della società. Ed ora legga i figli. E non cerchi di fare scherzi. Come vede, la pistola ha il silenziatore e lei ha dato opportunamente l'ordine di non disturbarci. Un pensiero gentile, ma imprudente.

0: Pronto? Pronto? Qui XM24. Chiama Capitaneria di Porto Brindisi. XM24 chiama Capitaneria di Porto Brindisi.
1: Come mai non rispondono?
0: Risponderanno. Qualcuno risponderà. Pronto? XM24, emergenza. XM24, emergenza.
2: Pronto? Raccolta emergenza da XM24. Qui centro rilevamento Otranto. Inviate pure messaggio.
0: Pronto? XM24 a centro rilevamento Otranto. Trasmettiamo dal mercantile Armenia, in navigazione nel Mediterraneo a ovest di Capo Matapan. Siamo diretti a Brindisi.
2: Ricevuto messaggio. Controlliamo vostra posizione. Posizione controllata. Trasmettete pure messaggio.
0: Attenzione. Qui XM24 a centro rilevamento Otranto. Messaggio speciale urgente per richiesta intervento mezzi navali della polizia e della Guardia di Finanza.
2: Che significa vostro messaggio? Date particolari.
0: XM24 trasmette dal mercantile Armenia. La flottiglia è costituita da altri 3 mercantili. Ecco i nomi. Controllare sul registro nautico. Alessio IV, Iskra e Diomedea. Tutte le navi sono cariche di materiali clandestini. Armi per quanto riguarda l'Alessio IV e materiale nucleare per quanto riguarda le altre 3. La direzione ufficiale di rotta è verso Malta, dove l'Alessio IV deve scaricare le armi, e successivamente a Brindisi, dove le navi devono fare uno scalo tecnico.
2: Ricevuto messaggio. Vogliamo sapere chi sta trasmettendo.
0: Qui XM24. Sto trasmettendo da un apparecchio radio svincolato dalla radio ufficiale di bordo. Il mio nome in codice è XM24. Il mio nome è Magdalena Korzeniowska. Mi riservo di fornire altri particolari alla conclusione dell'operazione. Chiedo intervento per blocco e cattura delle navi mercantili. Chiedo inoltre nome dell'operatore con cui sto parlando.
2: Sono il maresciallo Terzi, centro rilevamento di Otranto. Ho già trasmesso vostro messaggio ad autorità competente. Il contatto avverrà al limite delle acque internazionali con quelle territoriali italiane. Vi preghiamo di mantenere funzionante vostro trasmettitore per altre istruzioni.
0: Maresciallo Terzi, ci rincontriamo dopo tanto tempo.
2: La ricordo benissimo, signorina Magda.
0: Il nostro comune amico è scomparso.
2: La sua collaborazione ora sarà ancora più preziosa. Spero di incontrarla presto.
3: Avete ascoltato la 27esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: professor Luis Fischer, Mico Cundari, dottor Marcelli, Emilio Bonucci, Magdalena Korzeniowska, Melina Martello, Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini, maresciallo Terzi, Renato Campese, segretaria professor Fischer, Martina Carpi, centralinista clinica, Valentina Fago, coordinamento tecnico, Violetta Parodi, assistente alla produzione, Gianni Cellini, regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 28esima puntata.
1: Vuoi ancora un po' di latte? Guarda che ti ho messo anche un paio di biscotti inceppati, Che c'è? I biscotti non ti piacciono più? Beh, ormai ce li ho messo e li mangerai.
2: La situazione, dice, permette di guardare con fiducia al futuro.
3: La polizia elvetica indaga su un misterioso suicidio avvenuto in una lussuosa clinica di Zurigo. La vittima è un noto endocrinologo di fama internazionale, il professor Louis Fischer. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di 2 giorni fa, ma la notizia è trapelata solo ora. Il professor Fischer è stato trovato riverso sulla scrivania del suo studio con un foro di pallottola nella tempia e la pistola a terra. Nessuno ha sentito lo sparo. A quell'ora l'ala della clinica dove si trova lo studio privato del professore era deserta. Sul tavolo da lavoro la polizia ha trovato un documento che giudica molto interessante. Stando ad alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una lettera confessione nella quale il professore spiegherebbe i motivi del suo gesto. Vi si farebbe riferimento ad alcuni fatti oscuri avvenuti molti anni fa e a traffici non meglio identificati nei quali il suicida sarebbe rimasto implicato. La tesi del suicidio, benché la più accreditata, non convince del tutto gli investigatori. Si cerca in proposito un visitatore che avrebbe incontrato il professore poco prima del fatto e che al momento sarebbe ricercato come testimone. La tragica morte di Fischer ha provocato reazioni nell'ambiente scientifico europeo, dove la vittima era molto conosciuta per i suoi studi e per alcune iniziative filantropiche. Un ciclone di inaudita violenza si è abbattuto su alcune isole delle Filippine meridionali.
1: Caro Venerdì, questa è davvero una strana notizia. Scusami, ma devo fare una telefonata. Pronto, sei tu, Armando?
4: Ciao, Giulio. Scommetto che hai appena sentito la radio.
1: Infatti, ti ho chiamato per questo. Che ne pensi di questo mistero?
4: Innanzitutto, la prima reazione è stata di liberazione. So che non è molto cristiano, ma noi due sappiamo bene che tipo fosse il professore.
1: Beh, possiamo dire che la giustizia divina ha colpito giusto.
4: Che sia divina o umana, è tutto da appurare.
1: Anch'io penso che si tratti di un suicidio pilotato.
4: Non sarà facile per la polizia svizzera scoprire gli eventuali responsabili.
1: Anche perché è facile pensare che un tipo come lui avesse parecchi nemici.
4: Se Nicola Rizzo non fosse morto, si potrebbe pensare che è stato lui ad armare la mano suicida.
1: Già, se non fosse morto. Ma in realtà nessuno ha visto Nicola morire e nessuno ne ha ritrovato il corpo. L'ipotesi è un po' romanzesca, ma spiegherebbe facilmente tutto.
4: Tu viaggi sempre tra Verne e Dumas, ma anche stavolta potresti aver ragione.
1: Verne è stato un romanziere profetico e Dumas si ispirava alla realtà di tutti i giorni. Non ho mica azzardato poi tanto,
4: Senti, perché non fai un salto in questura? Penso che Finardi abbia delle notizie da darci.
1: Sì, va bene, nel pomeriggio ci vediamo là. Penso che la notizia di questo suicidio possa accelerare molte soluzioni e questo può sparigliare i giochi.
4: Beh, se non altro si riconferma la vecchia massima che chi di suicidio ferisce, di suicidio perisce.
1: Lo credo anch'io. Allora, a più tardi.
4: Ciao, Giulio.
1: Ciao.
5: La rotta dei 4 mercantili è esatta. L'elicottero della finanza ci ha appena segnalato la loro posizione.
6: La segnalazione che ho raccolto aveva l'aria di essere autentica. E poi ho conosciuto molto tempo fa quella persona. Forse esagero, ma mi aspettavo un gesto di questo tipo, specialmente dopo la morte del dottor Ranieri.
5: Se il carico corrisponde alla segnalazione, stavolta le prove del traffico sono indiscutibili.
6: E le indagini delle varie procure potranno finalmente sbloccarsi.
5: Mi raccomando, Pellegrini, niente interviste o scoop giornalistici. Lei è a bordo della motovedetta come rappresentante di Lega Ambiente.
7: Comandante, questa è la pura verità. Io sono il rappresentante di Lega Ambiente. E poi non dimentichiamo la funzione civile della stampa. Se non avessimo denunciato più volte questo traffico, ora non saremmo qui e l'opinione pubblica sarebbe ancora addormentata.
5: Ecco, stiamo avvistando i mercantili. Guardate, viaggiano quasi in formazione di guerra. Mi auguro che non ci sia bisogno di ingaggiare una battaglia.
7: considerando che quelli hanno a bordo armi atomiche, avremmo certamente la peggio.
6: La persona che ha inviato la segnalazione ha la responsabilità operativa del viaggio. Se lo ha fatto, significa che può perlomeno contare sulla neutralità dell'equipaggio e del comandante.
5: Trasmettere comunicazione a tutte le unità navali della Marina e della Finanza. Disporsi in prossimità di ciascuno dei mercantili, almeno 2 unità per ciascuno. Noi avvicineremo l'Armenia e cercheremo contatto con l'autore della segnalazione.
8: Ricevuto. Gli elicotteri segnalano che sui ponti dei mercantili non si notano movimenti sospetti o aggressivi. Passo.
5: Ricevuto. A tutti gli equipaggi. Tenersi pronti a salire a bordo degli obiettivi assegnati. Passo e chiudo.
6: Una parte del carico era diretta a Malta. Quando non lo vedranno arrivare, chiederanno delle spiegazioni ai comandanti.
7: E per quel momento spero che siano tutti al sicuro in una caserma di Brindisi, pronti ad essere interrogati.
5: Qui motovedetta Comando Marina. Trasmettere ai mercantili intimazione a fermare le macchine e consentire ispezione a bordo.
6: Ormai siamo abbastanza vicini. Mi sembra che abbiano avuto la stessa idea. L'Armenia sembra quasi ferma.
7: E anche le altre mi sembrano rallentare. Forse non vogliono avere altre note.
8: Intimazione trasmessa. Il mercantile Armenia comunica di aver messo le macchine in fermo e attende ispezione a bordo. Passo.
5: Ricevuto. Preparare salita a bordo. Comunicare altre unità messaggio mercantili e avvicinamento con salita a bordo ispettori e piloti. Passo.
6: Evviva. L'operazione si mette bene.
5: Maresciallo Terzi, lei può salire a bordo dell'Armenia con me. Lei, Pellegrini, resti qui a bordo. In seguito avrà tutto il tempo di fare il suo lavoro.
7: D'accordo, comandante. Vi aspetterò con impazienza.

0: Commissario, ancora non sappiamo chi sia stato, ma l'angelo misterioso che ci ha fatto arrivare quelle cassette e i documenti di Ranieri è stata proprio una manna del cielo.
1: Il procuratore Susanna Lippi avrà tirato un sospiro di sollievo.
2: Specialmente dopo la morte di Ranieri, suicidatosi un'ora prima dell'interrogatorio.
1: Tutta questa storia è piena di suicidi misteriosi.
2: Beh, è proprio dal suicidio sospetto del barone Rizzo Beltrami che siamo partiti.
1: Finardi, tu hai saputo della morte del professor Fischer?
0: Sì, sì, me lo ha appena comunicato il dottor Santini. Anche io penso che ora ci sarà una specie di effetto a cascata, se lui era veramente il capo segreto dell'organizzazione.
1: Sì, ma ricordatevi che questi traffici hanno dei gruppi direttivi molto ramificati.
2: Non c'è dubbio, ma quando un personaggio del calibro di Fischer esce di scena, un certo terremoto ai vertici è prevedibile.
1: Avete notizie da Torino, da Roncagni?
0: L'ho sentito ieri. Hanno fatto un blitz alla Continental Enterprise, in collaborazione con la questura di Milano. Hanno arrestato una donna, l'amministratore delegato, la signora Margherita Bellini. Ma la notizia non è stata data alla stampa.
1: Sì, Ugo mi aveva parlato di proventi sporchi riciclati in investimenti immobiliari in Italia e in Russia.
2: Ma in quella società c'era anche un altro boss, l'ingegner Ferrari. Ricordi, Giulio, che ce ne aveva parlato il notaio Bianchi?
1: Sì, e mi pare che la Continental Enterprise fosse la cassaforte operativa del gruppo ufficialmente al di fuori del traffico di scorie e materiali bellici.
2: Naturale, là erano confluite anche le partecipazioni della Fondazione Fischer, quelle provenienti dalla donazione del barone Rizzo Beltrami.
1: Sì, una donazione un po' forzata.
0: A proposito di questa società, avevamo ordinato delle intercettazioni e uno degli interlocutori abituali di questa signora Margherita era un certo Sauro Alvisi.
1: Sì.
0: L'assicuratore che fece quel cancan per far ripartire il mercantile Azimut dal porto di Genova.
1: Quello su cui era imbarcato il marinaio italiano scomparso in mare.
0: Esattamente. Tempo fa ho avuto un colloquio interessante con questo signor Sauro Alvisi. Io sapevo molte più cose di quante lui potesse immaginare. L'ho messo in guardia e gli ho proposto velatamente una sua collaborazione.
2: E lui ha accettato?
0: Ah, non proprio, ma credo di avergli messo una brutta pulce nell'orecchio. L'ho ricercato tempo fa, ma pare che sia in viaggio.
1: Ecco, questa è la conferma che l'Azimut, con il suo carico sospetto finito in fondo al Tirreno, faceva sicuramente parte del traffico di scorie e che il marinaio Nicola lo avesse scoperto.
0: Lanciandoci quel messaggio. E per poco non riusciva nel suo piano.
2: Se la polizia e la finanza avessero potuto mettere il naso su quel carico, la soluzione di questo caso sarebbe arrivata molto prima.
1: E qualcuno non ci avrebbe rimesso la pelle. Penso a Vincenzo Ranieri.
0: Comunque lui aveva lavorato bene. Chissà da quanto tempo stava indagando. E lo faceva proprio nel suo settore. Quelle cassette sono esplicite. Aveva scoperto complicità all'interno dei servizi. Proprio quell'ingegner Ferrari era stato, parecchi anni fa, un agente. Ed aveva mantenuto legami di complicità che gli hanno consentito affari molto vantaggiosi.
1: Per questo Ranieri era segnato.
0: Ma con quelle cassette e la sua testimonianza postuma riuscirà a raggiungere ugualmente il risultato. Commissario Finardi, chi è?
3: Ennio, sono Alberto. Grandi novità.
0: E De Santis. Davvero? Dimmi tutto.
3: Quattro mercantili provenienti dalla Russia, presumibilmente carichi di materiali nucleari, armi e scorie tossiche, sono entrati nel porto di Brindisi scortati dalla finanza, dalla polizia e dalla marina.
0: Accidenti! Un'operazione fantastica.
3: Praticamente una resa. La comunicazione è raggiunta al centro di rilevamento radar da una delle stesse navi.
0: Un ammutinamento dell'equipaggio?
3: No. La ex compagna di Ranieri, sai, quella Magda che sembrava essere stata rapita, ha consegnato navi e carico alle autorità, con la collaborazione di una tua conoscenza, quel Sauro Alvisi, l'assicuratore.
0: Allora la lezione gli è servita.
3: Adesso sono a colloquio con gli inquirenti. È il carico più gigantesco da parecchi anni a questa parte. Quattro navi strapiene.
0: Questa sì che è una bella notizia. Ho qui con me due amici che sembrano molto contenti delle tue notizie. Il commissario Ferro e il dottor Santini, che ti salutano.
3: È giusto che siano contenti. Dobbiamo anche loro la felice conclusione di questa parte dell'operazione. Adesso vi saluto. Vi farò avere altre notizie al più presto. Ciao.
0: Ciao Alberto. A presto. Avete sentito, vero?
1: Ma questa è una magnifica notizia.
2: Ed è forse il colpo di grazia al racket.
1: Certo, è una bella vittoria, ma è solo una grossa battaglia, non è la guerra ad essere stata vinta.
0: Beh, però, vincendo una battaglia dopo l'altra, forse si riuscirà anche a vincere la guerra.
1: Organizzazioni di queste dimensioni possono rinascere anche solo da un piccolo frammento che riesce a sfuggire alla rete.
2: Questo è vero, ma ora godiamoci la soddisfazione.
1: C'è ancora qualcuno che manca all'appello. Il fantomatico ingegner Ferrari e il misterioso magistrato, consigliere dei politici, che sicuramente fa parte del gioco.
0: Beh, però uno dei superboss è stato eliminato, il professor Fisher.
1: Già, neanche tu credi al suicidio, vero?
0: Ah, gente come quella è poco soggetta a crisi di coscienza. E quella confessione insieme al suicidio mi sembra poco plausibile.
2: Sono d'accordo, si tratta di una messa in scena, abile ma non veritiera.
1: Comunque è qualcuno che ha avuto del fegato e che magari poteva contare su una relativa impunità.
0: Non dovrei dirlo, ma ha compiuto un'opera meritoria.
1: Caro Santini, sarà il caso che noi facciamo un'altra scappata in Puglia. Sono curioso di parlare con i protagonisti di questa impresa e forse sapremo anche qualcosa di nuovo.
4: Pronto, Farina? Roncagli. Dammi notizie.
5: È tutto pronto per l'irruzione. Le macchine hanno circondato la villa dal lato di terra. Tutte le uscite sono bloccate.
4: E dalla parte del lago?
5: Ho appena parlato con il commissario Franchi. Due motoscafi bloccano il canale che conduce all'interno della darsena coperta. Nessuno può uscire senza essere visto.
4: Molto bene. Dalla pianta della villa che abbiamo esaminato, risulta anche un tunnel pedonale che passa sotto la linea di confine e sbuca in territorio svizzero. Volevo la conferma che la polizia elvetica controlla l'uscita del tunnel dal loro lato.
5: Mi hanno appena comunicato che due macchine della polizia svizzera bloccano l'uscita del tunnel a circa un chilometro dalla linea di confine. Neanche loro sapevano di questa via di fuga segreta.
4: Certo. Il tunnel esce con una larga botola all'interno di un teppietto falso greco in un giardino privato.
5: Sua eccellenza, le pensate davvero tutte, eh? Un'abitazione veramente strategica la sua.
4: Allora, tra un minuto a partire da ora può scattare l'operazione. Io entrerò dal cancello principale.
5: Gli uomini hanno già neutralizzato i cani e due agenti stanno aprendo il cancello. Io resto in contatto con Franchi ai motoscafi e con la polizia svizzera. A fra poco.
4: Chiudo.

0: Che significa? Non potete entrare.
1: Dov'è Sua Eccellenza? Ho un mandato di cattura per lui.
2: Che cos'è tutto questo baccano? Che cosa volete?
1: Sono il vicequestore Roncagli. Ho un mandato di cattura per lei. Associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di armi e di materiali tossici e nucleari, riciclaggio di capitali sporchi, omicidio.
2: Deve essere un errore. Io sono un magistrato in pensione. Lei risponderà personalmente di tutto questo.
1: Naturalmente, Eccellenza. Ora voglia seguirci, per favore.

Avete ascoltato la 28ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Armando Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Maresciallo Terzi, Renato Campese. Gianni Pellegrini, giornalista, Roberto Antonelli. Ispettore Farina, Giorgio Del Bene. Eccellenza, Superboss del Racket, Bruno Alessandro. Assistente di eccellenza, Raffaello Benedetti. Speaker radiofonico, Laura Restivo. Comandante motovedetta, Antonio Angrisano. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Nacque con il Risorgimento il rapporto tra la politica italiana e i poteri forti, con quel Garibaldi eroe dei due mondi che insieme a Giuseppe Mazzini portarono nella terra del Papa un protagonista sconosciuto, la massoneria. Rapidamente diffusa attraverso i moti rivoluzionari del 48, la nuova cultura ebbe in collodi al secolo lo scrittore Carlo Lorenzini, uno dei suoi maggiori esponenti, fornendo con Pinocchio non solo un capolavoro della letteratura per l'infanzia, ma un vero breviario di principi ispirati a un mondo nuovo, liberale e rigorosamente borghese. Ma sentiamo ora lo studioso Lucio Artini. Lucio Artini, studioso di storia contemporanea e soprattutto dei rapporti della cultura politica italiana e la massoneria e i poteri forti. Ma il rapporto degli italiani con la massoneria com'è?
1: Ma c'è una massoneria del 1700 che era una massoneria vivace, che ha condizionato tutte le attività riformiste che poi abbiamo in Toscana. Insomma, il Francesco Stefano di Lorena era massone, la figlia Regina di Napoli era legata alla massoneria e portarono avanti i figli e i nipoti portarono avanti tutte le attività di riforma, di riorganizzazione dello Stato, di riforma terriera che hanno dato lustro alle nostre zone.
0: La Toscana è stata la prima regione italiana, il primo stato dell'allora penisola italiana a abolire la pena di morte con i delitti e le pene del Beccaria. Era massone anche Beccaria?
1: Non lo so, non ho idea. Diciamo che poi con la scomunica le attività della massoneria in Toscana si rallentarono, si fermarono in realtà. E rimase qualcosa a Livorno, perché Livorno aveva una legislazione speciale, era un porto, era molto legato al commercio con l'Inghilterra, c'era una grande comunità, c'erano le leggi livornine, insomma, che permettevano una maggiore libertà di interazione, anche di discussione culturale.
0: Perché si dice che il Risorgimento italiano è molto legato alla massoneria?
1: Ma da un libro edito qualche anno fa, Giuseppe Garibaldi era legato, era un membro di una loggia massonica inglese, la loggia dei Filadelfi, anche se poi aveva una presenza precedente nella massoneria dell'America Latina. E sicuramente Garibaldi fu supportato, almeno da questo testo storico, è stato anche pubblicato un piedilista con il suo nome, è stato supportato dagli inglesi e dalla massoneria inglese, sicuramente dalla sua loggia, economicamente e politicamente. E quindi, così come un'altra figura, però di cui non ho elementi, diciamo, relativi all'appartenenza alla massoneria, un'altra figura molto importante a Londra in quegli anni era Giuseppe Mazzini. Quando Garibaldi arrivò a Londra, fu accolto da decine, centinaia di migliaia di inglesi che lo acclamavano. C'è proprio la descrizione di come ne parlavano i giornali, da una parte, dall'altra, quasi negli stessi anni la massoneria italiana in via di unificazione è stata una cosa molto travagliata, perché c'era la massoneria a Torino, la massoneria a Napoli, c'era una, erano Delfina a Torino, ora i nomi non li ricordo, però c'era tre grandi gruppi massonici. E in più c'era, ogni stato aveva le sue logge, quindi fu difficile metterle insieme. Contemporaneamente il neonato Grande Oriente d'Italia chiedeva il riconoscimento britannico, che non arrivò allora, è arrivato 110 anni dopo, insomma ci ha messo molti anni per riarrivare a tutte le logge massoniche. All'epoca fu il Grande Oriente, insomma.
0: Lo scandalo della Banca Romana del 93 segna una linea sul vecchio regno sabaudo
2: che poi porta all'evoluzione del secolo successivo. Con Mussolini la massoneria viene vietata e poi arriva però lo Stato, cioè viene ho detto male. Ci sono stati molti elementi legati alla massoneria, come Balbo, dicevano anche i Ciano, erano legati.
1: Diciamo che ora di Ciano non lo so, ci sono, beh, io diciamo, ho fatto delle ricerche su questo periodo storico. A Londra c'è un appunto in cui è scritto che Mussolini non è contro la massoneria inglese, non avrebbe colpito le logge massoniche inglesi. Quindi questo perché? Perché diciamo c'era due grandi massonerie, quella di Piazza del Gesù, che era riconosciuta da delle conferenze internazionali del rito scozzese, e il Grande Oriente d'Italia, che a sua volta era quella più numerosa e anche più impegnata in politica. E all'interno del Supremo Consiglio del fascismo c'era un folto gruppo di massoni. Nella stampa dell'epoca si può...
0: Anche Badoglio era massone?
1: Non era sicuramente nel Supremo Consiglio del fascismo Badoglio. C'era tutto un gruppo di massoni. Che cosa succede? Di che cosa ha paura Mussolini? Da una parte Mussolini ha paura di governare, ma ha paura che i suoi uomini, i suoi ministri vengano condizionati dalla massoneria. Dall'altra è ostile fin dall'inizio ai sistemi di democrazia costituzionale, e Piazza del Gesù era mandataria delle organizzazioni massoniche americane, era collegata, e quindi diciamo per un verso, e poi c'era una grande presenza di evangelici, quindi per un verso a lui aveva paura di essere condizionato, era ostile, e poi aveva iniziato una trattativa con la Chiesa, che è il terzo elemento.
0: Patti lateranensi.
1: E che è il terzo che porterà ai patti lateranensi. E da lì parte, ci sono dei documenti a Londra, mi ricordo un articolo di giornale, che praticamente negli archivi inglesi a volte su determinate situazioni ritagliavano gli articoli di giornale e sono incollati in dei pezzi di carta, e c'era questo trafiletto, e in uno di questi articoli era scritto: non si può obbedire, i fascisti devono obbedire a un'unica autorità. Lui voleva il monopolio e il controllo, non l'avrebbe accettato, quindi dovevano scegliere, o stavano nella massoneria o obbedivano a lui.
2: E dopo, con lo Stato Democratico, con la fine della guerra, qual è il rapporto della massoneria italiana con la politica e il potere dell'epoca?
1: Ma diciamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è un gran caos in Italia, nel senso che i vecchi massoni erano più o meno tutti morti. Quelli che avevano una memoria storica forte durante il ventennio, che erano già anziani, diciamo, nel 22, alla data della marcia su Roma, erano quasi tutti morti. Ne parlava anche Mola, una recente conferenza. C'è un pezzo di massoneria che comunque dopo un po' si... anche perché erano persone evidentemente capaci e intelligenti, Mussolini la riammette, li utilizza per il governo del paese. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, i filoni sono andati persi, dispersi.
2: Perché Togliatti nel 49-50 consente in Piemonte, è un'operazione che parte dal Piemonte, a dei compagni, a degli iscritti al partito, di iscriversi alla massoneria, al Grande Oriente, perché lui dice: se esiste quest'altra forma di potere, noi ci dobbiamo essere.
1: Io credo che sia assolutamente vera questa cosa, in base non a conoscenze dirette che ho. Io ho visionato documenti negli archivi inglesi, ho visionato anche materiali che sono negli archivi italiani, diciamo, c'è un filone di Piazza del Gesù che parte in 3-4 rami diversi, poi il ramo che prevale è quello legato a un sovrano gran commendatore americano che conosceva bene la situazione italiana, John Honor Cowles, e da una parte, dall'altra si ricostituisce il Grande Oriente d'Italia. I rapporti che arrivavano a Londra dicevano che, uno in particolare, dicevano che all'interno del Grande Oriente d'Italia c'era una grossa presenza di sinistra, una grossa presenza frontista, diciamo. Per cui io non conosco i nominativi, non so.
0: Non glieli chiederei
1: non
0: mai.
1: Non conosco, cioè non ho idea di chi fosse, però.
0: No, ho ritrovato, l'ho chiesto perché ho ritrovato un documento che dice questo.
1: L'analisi che veniva inviata a Londra è che questo, che il Piazza del Gesù era frutto delle attività di questo signore americano. E che dall'altra parte c'era una presenza, diciamo, cospicua frontista.
0: Oggi che c'è una grande crisi dei partiti politici, si legge da più parti che c'è un boom di richieste per iscriversi alla massoneria. È vero questo?
1: Non lo so. Il problema dell'Italia adesso è che c'è decine e decine di obbedienze le più diverse, che le principali obbedienze che esistevano a suo tempo si stanno suddividendo, si stanno, diciamo, squagliando, si stanno ripartendo in vari filoni. Quindi il problema di fondo è che ci può essere, cioè in Italia una gran confusione che è difficile spiegare al di fuori dall'Italia. Quando io mi trovo a discutere, mi sono trovato a discutere sia in conferenza in Francia che a volte in Inghilterra, come si fa a spiegare la situazione italiana? In Francia c'è una legge che filtra la possibilità di appartenere, di creare una struttura che si autodefinisca massonica. E probabilmente questa cosa qui è legata anche a un modo di intendere la massoneria come strumento di percorso politico, di percorso, diciamo, di acquisizione di privilegi, di sostegno a livello individuale. Probabilmente nel senso comune che c'è qua in Italia della massoneria, e che cerchiamo di mettere in discussione anche con queste attività. Insomma, il senso comune è questo. Ecco.
0: Grazie.

0: Siamo quindi alla finale dei pesi welter tra Benvenuti con calzoncini neri e il sovietico Radoniak con calzoncini bianchi. Noterete subito la differenza di impostazione, noterete come Benvenuti si muova con eleganza, con leggerezza, che sappia portare ottimamente i colpi, cerca ora di far abbassare la guardia all'avversario colpendolo allo stomaco. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radoniak a non tenere la nuca di Benvenuti. In questo momento finito l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti e Nino Benvenuti, così è l'altra medaglia d'oro conquistata dall'Italia. Sinora nessun italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro, ora è riuscito il triestino Nino Benvenuti, che ha coronato così la sua brillantissima carriera con un lauro olimpico.
1: Cerimonia della premiazione dei pesi welter. Premier Benvenuti.
2: Con la scomparsa di Nino Benvenuti se ne va un grande del pugilato e la destra perde uno dei suoi più grandi sostenitori, essendo Benvenuti legato da sempre all'MSIAN. Il rapporto tra sport e politica è sempre stato molto stretto. Le partite di calcio, come quella Italia-Cecoslovacchia, che permise la vittoria ai mondiali del 1934, sono rimaste nella memoria collettiva di un popolo.
3: Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monzeglio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita Ciambal. Lascia la corrente Schiavio. Palla a Schiavio. Gli si fa incontro Sirochi. Schiavio lo supera. Entra in aria e solo tiro rete.
2: Indimenticabili i mondiali del 1982, che segnarono l'inizio di un boom economico che partì con il governo Craxi nel 1983. Ma sentiamo ora Sandro Pertini, all'epoca presidente della Repubblica.
4: Presidente, questo suo settennato non le ha risparmiato emozioni.
5: No, questa per me
4: è questa
5: la gioia
4: stavolta
5: più,
4: è un'emozione, se è venuta a cercarla lei rischiando.
5: Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni.
4: 4 anni,
5: non 7, 4 anni.
4: C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire?
5: No, di venire qui, no, ma che voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza, lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni.
4: Assolutamente no.
5: E non le devo, da perché?
4: Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili?
5: Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono già salito, il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice sì, siamo 2 gol, siamo. Poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui, Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati. Non vedevo l'ora che terminasse.
4: Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt?
5: Allora lo vado a chiedere a lui, no?

fa qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Si aprono le porte del Super Club, torna Pietro Vierkovud, bentornato Pietro. Dunque eravamo rimasti al 1986, quando sulla panchina della Sampdoria arrivò Mr. Vujadin Boshkov. Le cronache parlano di un momento storico per la Samp e di un particolare legame venutosi a creare in quello spogliatoio, tant'è che il nuovo mister ed i senatori di quella squadra strinsero un vero e proprio patto di ferro. Pietro, si narra di questo incontro tra te, Mancini, Vialli e Mr. Boshkov. Come andò realmente la cosa?
3: Ma no, non è che fu un patto, ma è semplicemente quello di dire che avremmo cercato, anzi saremmo rimasti fino alla fine della nostra avventura, fin quando non avremmo vinto qualcosa di importante. Qualcosa di importante poteva essere solo lo scudetto, e riuscimmo comunque a mantenere quel patto, perché più in là negli anni arrivò lo scudetto, ma nel frattempo comunque la Sampdoria cominciò a vincere, e vinse una Coppa delle Coppe, vinse altre Coppe Italia, perciò il coronamento fu nel 91, quando si vince lo scudetto.
2: È arrivato il momento allora di introdurre un nuovo ospite al Super Club, perché a difesa dei pali blu cerchiati quell'anno emerse lui, Gianluca Pagliuca. Gianluca, benvenuto al Super Club. La tua incredibile storia nel calcio giocato ebbe inizio nei primi anni 80, quando approdasti nelle giovanili del Bologna. Poi per la stagione 86-87 arrivasti ad indossare la maglia delle giovanili della Sampdoria, fortemente voluto dal presidente Mantovani, che ti portò a Genova, sponda blu cerchiata, per 300 milioni di lire. Così per la stagione 87-88 arrivò l'ufficiale convocazione in prima squadra, dopo l'esordio avvenuto però in Coppa Italia. Ma procediamo per gradi, perché se in campionato quell'anno arrivaste quarti, il 19 maggio del 1988 ecco che arrivò per te il primo trofeo. Stadio Comunale Vittorio Pozzo di Torino, si gioca la finale di ritorno di Coppa Italia. L'andata terminò 2-0 per la Samp, mentre quella sera finì 2-1 per i Granata. Gianluca Pagliuca le gioca da titolare quelle finali, Mr. Boshkov ha scelto lui. E a termine dei tempi supplementari il dado è tratto, la Sampdoria porta a casa la Coppa Italia. Gianluca, che emozione fu, che ricordo hai di quella prima stagione a difesa dei pali blu cerchiati?
4: Innanzitutto è stata una stagione bellissima per me, perché era il mio primo anno da professionista, anche ero stato lì l'anno prima, però l'anno prima allenavo con la prima squadra, ero il terzo portiere, però non andavo quasi mai in panchina, ecco, giocavo con la primavera. Invece l'anno seguente, l'87-88, è stato veramente per me l'anno della consacrazione, perché ho giocato qualche partita di Coppa Italia, anche nei turni preliminari con Pisa, Ascoli, poi dopo mi ha dato questa chance incredibile mister, e nella finale ho giocato io, ho fatto bene e poi l'abbiamo anche vinta, quindi da lì è nata veramente la mia carriera blucerchiata.
2: Campionato verosimile per la Samp, quello dell'88-89. Sulla panchina blucerchiata venne riconfermata la fiducia a Mr. Boshkov. Questa volta però Pagliuca entra di diritto nell'11 titolare della stagione. A fine girone di andata quella Samp esplosiva arrivò al secondo posto in classifica. Pagliuca si dimostrò una vera certezza tra i pali, mentre Vialli e Mancini continuarono a segnare quasi sempre. Poi subiste un lieve calo tra la 22esima e la 29esima giornata di campionato, che vi portò purtroppo ad allontanarvi dalla vetta, arrivando a chiudere comunque quel campionato al quinto posto finale. Nelle coppe invece accadde di tutto, Gianluca, ma procediamo con ordine. 10 maggio, finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona di Mr. Cruyff. Purtroppo però quella sera la partita finì 2-0 per i Blaugrana.
4: Sì, vabbè, veramente la finale col Barcellona l'abbiamo giocata, eravamo molto rimaneggiati. C'era Vialli che si era fatto appena male nel riscaldamento e si era stirato. Mancini non era il top della condizione. E poi c'era Pellegrini, che anche lui ha giocato, che era mezzo stirato con la coscia. Eravamo veramente in grandissime difficoltà, mancava Mannini che si era fatto male, e quindi abbiamo perso meritatamente col Barcellona, che era in quel periodo più esperto e anche più forte probabilmente senza questi nostri giocatori importanti.
2: 14 giugno a San Siro invece si gioca la prima finale della storia della Supercoppa Italiana, competizione nata proprio quell'anno, ma ancora una volta non riuscisse a raggiungere il trofeo. Il Milan vinse 3-1.
4: Sì, vinse 3-1 il Milan di Arrigo Sacchi. Fu una bella partita, la giocammo, era la prima edizione della Supercoppa, non era magari sentita come adesso, anche adesso è molto più sentita la Supercoppa. Vinse 3-1, fece gol Van Basten, gol del 3-1, penso che il 2-1, non so se lo fece Mannari, credo, insomma, Milan che poi quell'anno vinse la Coppa dei Campioni. Ovviamente abbiamo giocato con uno squadrone.
2: Arrivò dunque il 28 giugno del 1989 sul neutro di Cremona, la Sampdoria arrivò a giocare nuovamente la finalissima di Coppa Italia, questa volta contro il temibilissimo Napoli di Maradona. La partita di andata finì 1-0 per i partenopei, ma quella sera stravolgeste completamente il risultato, travolgendo 4-0 gli avversari in campo. Pagliuca non ne lasciò passare una e la Sampdoria conquistò per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia, portando a casa il terzo trofeo nazionale della storia blucerchiata. Gianluca.
4: Un'emozione incredibile, anche perché giocavamo nello stadio di Cremona e c'era tutti i tifosi della Sampdoria che si erano trasferiti da Cremona. È stata veramente una serata fantastica. Poi ricordo che era l'ultima partita e poi dopo andavamo in ferie, quindi non c'è stata vittoria migliore, ma vittoria. Poi dopo abbiamo festeggiato, poi siamo subito scappati in vacanza perché era fine giugno. Partita dominata. Primo tempo vincevamo già 2-0, poi abbiamo fatto porti via subito 3-0 all'inizio del secondo tempo, dopo ovviamente è stato tutto più facile. Poi il Napoli era molto nervoso, probabilmente il Napoli era già affamato perché aveva appena vinto la Coppa UEFA in finale con lo Stoccarda, quindi è venuto a Genova, probabilmente aveva meno fame di noi, e quindi abbiamo fatto una grandissima partita e loro si sono un po' svegliati verso la fine, che mi hanno fatto dei tiri in porta, ma il risultato era già acquisito, eravamo già 3-0, 4-0, quindi loro non hanno avuto speranza. Abbiamo giocato veramente una grandissima partita.
2: I calciatori che misero 4 volte la palla in rete furono Vialli, Cerezo, Vierkovud e Mancini. Così la Samp travolse 4-0 il Napoli. E secondo voi, non dico secondo voi, perdiamo l'occasione di chiedere a uno di quei marcatori che emozione provò? Certo che no! Pietro Vierkovud, raccontaci che emozione fu segnare quel gol.
3: Sì, noi per preparare quella partita, quella finale, andammo in ritiro a Salso Maggiore, mi ricorderò sempre, una settimana lì, e io avevo avuto qualche contatto con qualche squadra e mi allettava molto la cosa. E Mantovani a fine partita, quando io feci gol e vincemmo 4-0 e rivincemmo la Coppa Italia, venne in mezzo al campo e mi disse: Pietro, guarda, non riesco a darti i soldi che magari ti possono dare altre squadre, però se rimani qua con noi ti tratto bene tutto. E io lì sul campo, dopo la partita, gli dissi sì, gli strinsi la mano e dissi ok, va bene, rimango.
2: Pietro, arriviamo al 9 maggio del 1990, quando arrivò anche il primo trofeo confederale della storia blucerchiata, la finale di Coppa delle Coppe e Sampdoria-Anderlecht. Ci pensò Gianluca Vialli a segnare la doppietta memorabile che vi consentì di portare a casa l'ambito trofeo.
3: Sì, disputammo già comunque la qualificazione alla grande e la finale la giocammo veramente bene, senza quasi mai rischiare niente, e mettendo sotto l'Anderlecht, che era una grande squadra allora, e fu il primo trofeo internazionale e fu veramente un sogno, perché fu bellissimo vincere la Coppa che l'anno prima si era sfuggita perché per vari infortuni, per varie squalifiche.
2: Campionato 1990-1991, una stagione indimenticabile per tutti i tifosi della Samp. Nel nuovo regolamento del calcio italiano venne introdotta la regola del cartellino rosso diretto per l'autore del fallo da ultimo uomo nelle circostanze in cui si fosse creata una chiara occasione da gol. Dopo 65 anni, inoltre, venne abolito il fuorigioco in linea. Insomma, la vita del difensore non divenne così facile. L'Inter di mister Trapattoni si laureò campione d'inverno in una lotta costante al vertice con Milan, Sampdoria, Juventus e Parma. Inizia il girone di ritorno e qualcosa in voi cambiò. Era arrivato il momento di realizzare quel patto di ferro. L'aritmetica certezza arrivò il 19 maggio 1991 con il 3-0 che la Samp inflisse a Lecce. La Sampdoria è campione d'Italia. Pietro, che emozione fu?
3: Sì, diciamo che nel girone d'andata la Sampdoria non si comportò benissimo perché aveva un ritardo di 3 o 4 punti dalle prime. Ma il girone ritorno fu un girone fenomenale dove mettemmo sotto tutte le squadre e riuscimmo a vincere un po' dappertutto e dimenticammo in fretta anche la sconfitta con il Genoa in casa nel derby e la sconfitta subito dopo con il Lecce. Però forse quelle due partite ci insegnarono che se non si andava in campo per lottare coi denti contro tutte le squadre non avremmo vinto e riuscimmo nel nostro intento perché ci mettemmo veramente a pensare che o era l'anno buono o sarebbe stato difficile poi rivincere e ce la facemmo. È stata un'emozione fantastica anche perché pensandoci bene adesso soprattutto quando mai un'altra Sampdoria potrà rivincere uno scudetto, questo è un punto interrogativo, ci può sempre stare, però molto difficile perché a quei tempi quella squadra era formata da grandissimi giocatori, perché se inizio a dire i nomi insomma uno dice vabbè era facile, ma anche le altre squadre comunque avevano grandissimi giocatori, però io sono rimasto molto legato, anzi siamo rimasti molto legati tutti quei giocatori di quei tempi perché ci sentiamo spesso e ci ritroviamo spesso per delle cene.
2: Gianluca, quello per tutti resterà davvero un campionato iconico, tanto quanto memorabili resteranno le tue parate nella partita decisiva vinta 2-0 contro l'Inter. Gianluca Pagliuca quella sera illuminò San Siro, 90 minuti di parate spettacolari culminate con il rigore parato da Gianluca Pagliuca a Lothar Matthäus.
4: Ah, anche qui fu un'emozione, secondo me la gioia più grande della mia carriera, anche se ho vinto anche tante altre cose, ma vinse uno scudetto con la Sampdoria contro squadroni, insomma c'era, non dimentichiamo che c'era il Milan degli olandesi, l'Inter dei tedeschi, il Napoli di Maradona, insomma c'erano veramente la Juventus di Baggio e Schillaci, c'erano veramente degli squadroni e noi eravamo l'eterna incompiuta, no? Che ogni anno ci dicevano che non riuscivamo mai a vincere niente, vincevamo giusto la Coppa Italia, abbiamo vinto poi la Coppa delle Coppe, la vittoria della Coppa delle Coppe ci ha dato veramente molto, molto autostima e quell'anno mi ricordo che cominciamo benissimo, le partite che dovevamo fare risultato le facevamo, eravamo diventati oltre che spettacolari, eravamo diventati anche cinici, giocavamo delle partite anche non giocando bene, però facevamo risultato, non prendevamo mai gol ed è stata veramente una cavalcata veramente straordinaria. Abbiamo avuto solo un leggero calo ma nel mese di gennaio, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo avuto una serie consecutiva di vittorie, mi sembra 6 vittorie consecutive che ci ha portato dal quarto posto al primo posto.
2: Dopo aver vinto lo scontro diretto contro l'Inter, la Samp arrivò a giocare quel 19 maggio del 1991 la partita che diede la matematica certezza, Samp 3, Lecce 0, tra i marcatori blucerchiati Cerezo, Mannini e Vialli. E allora, è davvero con grande piacere che diamo il benvenuto al Super Club a Moreno Mannini. Moreno, che emozione fu conquistare quello scudetto segnando tra l'altro il gol che decise la matematica certezza.
0: Sì, quell'anno lì capimmo veramente che sarebbe arrivata la nostra ora perché anche quando giocavamo con due squadre forti tipo la Juventus, il Milan, l'Inter non ci guardavano più come quelli che arrivavano sempre fino lì e poi non vincevano mai, quindi per noi sapevamo, erano già 6 anni che eravamo insieme, diciamo quel gruppo che era cresciuto nell'84 non avevamo ancora più tanto tempo perché le sirene, il nostro presidente purtroppo non stava bene, le sirene per i nostri giocatori più forti c'erano, quindi sapevamo che poteva essere la nostra stagione più importante e noi ci sentivamo forti da poter veramente vincere. E malgrado un momento di appannamento durante la metà stagione abbiamo fatto un giro di ritorno impressionante.
2: Moreno, la vittoria di uno scudetto non è cosa da poco.
0: No, assolutamente, però noi sapevamo, cioè lì ci siamo resi conto di essere forti veramente, perché noi giocavamo ancora a uomo in quel periodo lì con Boskov, Quindi vedevamo che per ruolo eravamo più forti, perché in porta avevamo un fenomeno che era Pagliuca, i due marcatori eravamo io e Vierkov, che non ci sentivamo inferiori a nessuno, poi Attilio Lombardo alla destra, Viale Mancini davanti, Ceredo centrocampo, cioè avevamo una squadra che quando entravamo in campo e sentivamo la formazione agli altoparlanti, a me sinceramente mi veniva la pelle d'oca. Eravamo poi un gruppo così unito che lo siamo ancora tutt'oggi, e vedevamo che effettivamente potevamo vincere perché eravamo forti, non perché gli altri non fossero all'altezza, perché ti ripeto, quegli anni lì, se vai a guardare le formazioni delle altre squadre, erano impressionanti.
2: Insomma, c'era grande consapevolezza mista ad un gruppo assolutamente coeso e concentrato sull'obiettivo.
0: Anche perché, sai, Vialli però era un paio d'anni che diceva di no, e il presidente non vedeva l'ora che i suoi calciatori non ascoltassero le sirene delle altre squadre, capito? E noi stessi volevamo vincere insieme, avevamo iniziato insieme e volevamo arrivare a questo risultato, era proprio il risultato che volevamo a tutti i costi.
2: La stagione 91-92 si aprì invece con la vittoria della Supercoppa italiana al Ferraris di Genova il 24 agosto del 1991. La Sampdoria vinse 1-0 contro la Roma di Mister Bianchi e conquistò così il trofeo, vendicando il risultato dell'anno precedente in Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, quell'anno il vostro cammino si interruppe in semifinale contro il Parma, mentre in campionato non riusciste a replicare il successo ottenuto l'anno prima, chiudendo dunque a fine torneo con il sesto posto finale. Poi però arrivò quel 20 maggio del 1992. Al Wembley si gioca la finale di Coppa dei Campioni. Di fronte, ancora una volta, Sampdoria e Barcellona. 120 minuti di puro agonismo che terminarono però con il sogno europeo infranto al 112esimo minuto di gioco, quando i Blaugrana trovarono la via del gol con Koeman, che calciò una punizione che impresse al pallone una velocità di circa 112 km orari. Che momento fu, Gianluca?
4: È stato, sportivamente parlando, drammatico, è stato veramente un momento brutto, anche se non dimentichiamo che eravamo in una finale di Coppa dei Campioni, quindi quando perdi la Coppa dei Campioni sì, è brutto, però perché per l'occasione che hai perso, però già l'emozione di averla giocata è stato veramente fantastico, poi soprattutto a Wembley, che è lo stadio storico, lo stadio che secondo me è quello più portato per questi avvenimenti, quindi è stata veramente una partita equilibrata, potevamo vincere noi, potevano vincere loro, abbiamo avuto noi le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate, il Barcellona ha avuto le sue occasioni e purtroppo questa maledetta punizione mi ha bucato, ecco. E diciamo che i miei compagni della barriera sono andati incontro, io ho fatto un passo per cercare di vedere la palla e la palla è passata e mi hanno fatto gol, però rimane sempre una grande delusione, però anche la gioia di esserci stati.
2: Il 14 ottobre del 1993 venne a mancare lo storico presidente Paolo Mantovani, cui succedette Enrico Mantovani, figlio del presidente che prese le redini del club nel rispetto della tradizione di famiglia. Ma in quella stagione 93-94 potremmo dire che finì una vera e propria era, Pietro. Dal calciomercato arrivarono alla Samp Ruud Gullit, Alberico Evani e David Platt, mentre Gianluca Vialli passò alla Juventus.
5: Passò alla Juventus e vinse subito lo scudetto. Da noi arrivò Gullit, che fece bene per sei mesi, dove fu veramente dirompente. Poi evidentemente l'età passava anche per lui e ci viene un po' a mancare.
2: Ci fu però il tempo per conquistare anche l'ultimo trofeo di quell'era gloriosa, Pietro, perché il 20 aprile del 1994, dopo lo 0-0 dell'andata, calaste un tennistico 6-1 all'Ancona di Mister Guerini, conquistando un'altra Coppa Italia. Sul tabellino dei marcatori ci fu anche Pietro Bjerkvud.
5: Ed ero anche il capitano, perché mancava Mancini, era squalificato, se non sbaglio. Fu, diciamo, l'ultimo regalo della Sampdoria, perché poi io andavo via, altri giocatori sono andati via, e vincere così l'ultima Coppa Italia è stato bello. Anche se poi io e altri giocatori ci siamo ritrovati in un'altra squadra.
2: si chiuse definitivamente un ciclo per la Samp. Il 16 giugno del 95 Pietro Vierchowod, all'età di 36 anni, si trasferì alla Juventus per 500 milioni di lire dopo 12 anni vissuti con la Sampdoria. Pietro, ricordi il coro che ti dedicava alla curva della Samp?
5: Ogni volta che scendevo in campo loro avevano un ritornello che gridavano volo allo zar, volo allo zar.
2: Il saluto di Pietro Vierchowod a tutti i tifosi blucerchiati nel mondo.
5: Spero che possiamo rivedere comunque una grande Sampdoria ai grandi livelli.
2: Mentre Gianluca Pagliuca nell'estate del 94 accettò il trasferimento all'Inter. Gianluca, anche tu con le 198 presenze a difesa dei pali blucerchiati hai scritto per sempre il tuo nome nella storia della Sampdoria. Qual è il coro dei tifosi blucerchiati che porterai per sempre nel cuore?
4: Il coro che loro mi chiamavano The Wall, il muro, quindi cantavano la canzoncina The Wall, il muro. Ecco, ricordo qua che c'erano delle partite quando paravo tanto, mi cantavano, facevano il coro The Wall, quindi mi ricordo con grande gioia tutto.
2: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
4: Allora, saluto, un grande saluto, li ricordo sempre con grande affetto, con un grande amore per questa maglia. Guarda, la mia speranza è che presto si possa tornare a parlare di calcio e non di società, di tribunali e di cose varie. Quindi ecco, mi auguro che la società riesca a trovare una sistemazione da ripartire dalla Serie B e cercare al più presto di tornare in Serie A, che poi dopo la categoria che più, insomma, la categoria della Sampdoria, la Serie A.
2: Gianluca, prima di salutarci, c'è una foto rimasta negli annali e nelle memorie di tutti gli amanti del calcio italiano e gli appassionati chiaramente della Samp. In quella foto ci siete tu, Roberto Mancini e Gianluca Vialli, abbracciati.
4: La ricordo, ce l'ho ancora dentro di me, è ancora aperta la ferita per la sua scomparsa, anche se noi tutti sapevamo che era gravemente malato. Lui fino all'ultimo mese è stato con noi, ci vedevamo a cena, lui veniva, è sempre stato presente, anche alla presentazione del docufilm, la grande stagione, la bella stagione, e i ricordi di Luca sono indelebili, li ho ancora dentro di me. Guarda, ho messo anche l'altro giorno una foto sul mio stato, sua, perché me lo sono sognato. Capita spesso di sognarmelo, perché per me era veramente oltre che un amico, un fratello, quindi veramente non, ancora adesso non ci posso credere, purtroppo, che non ci sia più, però insomma rimarrà sempre nei nostri cuori, nel cuore mio e di tutti i miei compagni, ecco, che è stato veramente un ragazzo splendido, un giocatore straordinario e veramente di grande carisma. Quindi proprio queste frasi non sono di circostanza, ma sono veramente dal mio cuore, parte dal mio cuore, perché è stato veramente una persona veramente fantastica.
2: Certamente più difficile e confusionario risultò essere il campionato 98-99. Il presidente Enrico Mantovani affidò la panchina blucerchiata al mister Luciano Spalletti. L'inizio stagione non fu dei migliori, ma niente lasciava presagire quello che di lì a breve sarebbe potuto accadere. Il bomber doriano Vincenzo Montella si infortunò. La Samp non segnò più come prima e crisi di risultati. A metà dicembre del 98, dopo il 5-2 subito contro la Lazio, mister Spalletti venne sollevato dall'incarico, agevolando così l'ingresso in panchina di mister David Platt, vecchia gloria della Sampdoria. Proprio quel David Platt, che però era sprovvisto del patentino da allenatore, così venne affiancato da mister Giorgio Veneri, ma neanche la cura Platt funzionò. Così, dopo le dimissioni dell'inglese, sulla panchina doriana tornò mister Spalletti. La Samp non riuscì a compiere la rimonta, ancora più difficile fu la realizzazione di punti in trasferta. E così, con il 16° posto finale raggiunto a fine campionato, la Sampdoria tornò in Serie B. Quella invece fu l'ultima stagione per Moreno Mannini. Moreno, 15 stagioni, 7 gol realizzati in 377 partite di campionato, ma soprattutto 501 partite ufficiali, onorando la maglia della Sampdoria, che ti rendono ad oggi il secondo giocatore di sempre per numero di presenze nella storia del club. Sopra di te soltanto Roberto Mancini. Che cosa ha significato per te la Sampdoria?
0: Beh, la Sampdoria, quando io ho smesso, ci avevo passato quasi metà della mia vita, quindi era tutto, una scommessa iniziale, diciamo il mio proseguo della carriera, e se sono arrivato in nazionale anche sicuramente grazie a quello che ho fatto con la Sampdoria, quindi non posso, ho quei colori stampati sulla pelle.
2: Il saluto di Moreno Mannini al popolo blucerchiato.
0: Devo dire che ai tifosi sampdoriani io li adoro perché sono veramente, sono cresciuti con la mentalità del nostro presidente Paolo Mantovani e hanno un comportamento che difficilmente vedo in tante altre tifoserie, e poi hanno la fortuna di avere una maglia con un colore, con dei colori che sono ineguagliabili, quindi io un saluto di tutto cuore e spero un domani che la Sampdoria possa ritornare a far gioire ancora questi tifosi che sono meravigliosi.
2: Nell'estate del 99 arrivò alla Sampdoria un altro bomber d'eccezione, Francesco Flacchi. Francesco, benvenuto al Super Club. Nel merito sportivo, con i tuoi 110 gol segnati con quella maglia, hai legato per sempre il tuo nome alla storia di questo club come terzo marcatore più prolifico di sempre della storia doriana. Sopra di te soltanto Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Che cosa ha significato per te la Sampdoria?
6: La vivo tutti i giorni, la vivo, vedo l'affetto, l'amore che mi danno per quello che ho fatto con questa maglia, e questo è quello che mi fa sentire forte e importante, mi dà la voglia di fare bene tutti i giorni, e quindi li ringrazio e li ringrazierò per sempre per quello che hanno fatto da giocatore e soprattutto quello che hanno fatto da persona, che non sono più un giocatore ma mi trattano ancora come se lo fossi.
2: Francesco, c'è un coro dei tifosi della Samp che porterai per sempre nel cuore?
6: Ma ce ne sono due, Flacchi, due gol, e poi Francesco Flacchi si fa la rovesciata sotto la gradinata. Ma io porterò sempre la Sampdoria, ma come porterò sempre la Fiorentina, perché come ho detto sempre, la Fiorentina è la mia moglie, la Sampdoria è stata la mia amante perfetta. Nasco a Firenze, sono tifoso della Fiorentina, ma calcisticamente quello che mi hanno dato i tifosi della Sampdoria non posso non portarmelo dentro o non averlo.
2: Il saluto di Francesco Flacchi a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
6: Volevo ringraziare per tutto, perché abbiamo condiviso 8 anni bellissimi. Se non avessi avuto voi forse non sarei diventato quello che sono diventato, anche se non esageriamo con i paragoni o con chi sono diventato, e quindi le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte insieme, quindi vi ringrazio per questo, vi mando un grande grande saluto, un grande abbraccio e un bacione grande a tutti i tifosi della Sampdoria.
2: Nell'estate del 2002 invece arrivò a Genova sponda doriana Sergio Volpi. Sergio, benvenuto al Super Club. Dunque, parliamo di quella stagione 2004-2005, quando con quella squadra riusciste, con un quinto posto finale raggiunto in classifica, a sfiorare l'accesso in Champions League, conquistando però a tutti gli effetti la qualificazione alla Coppa UEFA.
7: Fu un campionato importantissimo, pieno di soddisfazioni, ci siamo giocati la qualificazione allo spareggio per la Champions League fino all'ultimo minuto del campionato. Purtroppo non ci siamo riusciti, perché con l'Inter si perse 1-0 in casa colpendo tre pali, l'ultima a Bologna 0-0 anche lì colpendo tre pali, e era il destino che non potevamo raggiungere la qualificazione allo spareggio per la Champions League, però ci siamo tolti delle grosse soddisfazioni.
2: Il coro dei tifosi della Samp che porterai per sempre nel cuore.
7: Il coro più che mi porterò è "Siamo l'armata blu cerchiata e mai nessuno ci fermerà, noi saremo sempre qua finché il Doria giocherà, forza Doria, vince ancora per l'Ultra".
2: Scusate, stavo cercando di scartare l'ultima chewing gum perché ho trovato la figurina di Poggi, manca quella di Sergio, ma dovrei trovarla a breve. Ma comunque, il saluto di Sergio Volpi a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
7: A loro devo dire grazie per tutto quello che mi hanno dato, li saluto, li abbraccio e presto li rivedrò, perché ho un appuntamento con loro tra poco.
2: Nell'estate del 2005 invece raggiunse la Sampdoria Emiliano Bonazzoli. Emiliano, benvenuto anche a te al Super Club. Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
8: Ma sicuramente il derby vinto col Genoa, la prima stagione, i primi 6 mesi, diciamo, dove arrivato in sordina dalla regina, magari un giocatore abbastanza, non dico sconosciuto, però con tanti punti di domanda, dove però feci vedere quelle mie qualità sia in campionato che in Coppa, che per me era molto importante e gratificante giocare in Europa.
2: Il coro dei tifosi doriani che porterai per sempre nel cuore.
8: Ma mi ricordo uno striscione che ho scritto con Emiliano, si va lontano. Mi fa molto piacere ricordarlo, qualche foto lo vedo ancora, qualche spezzone magari sui video lo vedo ancora, quindi come detto prima, vuol dire che qualcosa nei tifosi, con i tifosi doriani ho lasciato, ecco.
2: Il saluto di Emiliano Bonazzoli al popolo blu cerchiato.
8: Prova sempre con me, perché comunque sia nei momenti belli ma anche brutti mi è sempre stato vicino, quindi lo ricorderò sempre con grande affetto.
2: La storia continua.
9: Gargajo de luz y de sal, limpia, limpia esta bota.

canta per me, verbi motiondosi, tomba di marosi, culla di fondale, scialla alla saudaggi, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale, tu questi

Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

era già cenere, entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva.

Dal rock al rock è stato un programma musicale di Rai Radio 1 di grandissimo successo, curato e condotto da Gianni Minà tra il 1978 e il 1980, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci. Aveva come scopo quello di raccontare e divulgare la storia della musica rock nel mondo, ma anche in Italia. Puntata dopo puntata, Minà con Giacotto e Ricci raccontavano per temi e per musicisti, affrontando ogni volta un argomento diverso. L'ascolto della trasmissione si è trasformato quindi in un prezioso archivio che proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techetè. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Dal rock al rock, storie, testimonianze e ricordi della musica dei giovani o di chi lo è stato negli ultimi 25 anni, a cura di Gianni Minà, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Gian Piero Ricci.

0: Il rock si evolve. Sul finire degli anni 60 il rock cerca nuove strade e cerca anche di farsi credere, di diventare credibile per chi per anni lo ha rifiutato. Ma nello stesso tempo ci sono gruppi che al contrario questa operazione cercano di farla recuperando certe radici perse nell'evolversi, forse anche nelle fughe in avanti, talvolta anche a sud. La volta scorsa abbiamo parlato dei Blood, Sweat
1: and Tears
0: e dei Chicago Transit, quando cioè la musica rock tentò l'ultimo salto di qualità, quasi per entrare nelle sale da concerto, come si diceva nella musica dotta. Ci riuscirono nei primi dischi, come abbiamo detto, poi
1: si persero
0: perché questa macchina commerciale mangia chiunque. Questa volta parliamo di altri due gruppi, Creedence Clearwater Revival, l'ho detto bene?
1: Benissimo, stupendo.
0: E
1: The Band,
0: due gruppi che fecero una diversa operazione, cioè il recupero di quelle radici country and western, di quella grande tradizione della musica del sud degli Stati Uniti, una tradizione forse più bianca che nera, anche se il blues, il nero, è presente in qualunque operazione tentata nella musica rock. Fu un tentativo che non puzzò di nostalgia, come si direbbe adesso. Cercarono di riproporre, di reinventare il vecchio rock and roll, la vecchia musica del sud. Fu un'operazione fondamentale in un momento in cui, causa gli acidi, causa la ricerca di filosofie assurde e fragili, filosofie psichedeliche, come si diceva, il rock stava disperdendosi e stava entrando in un momento difficile,
1: critico,
0: no? Di involuzione. I Creedence Clearwater Revival fecero questa operazione di recupero di una musica vecchia riproposta, però con uno stile che perfino Carl Beltz, il critico inglese più attento a giudicare l'evoluzione della musica rock, ha scritto: la qualità e l'efficacia dello stile dei Creedence rivela che il rock recente non ha completamente rinnegato le sue radici folk. Recente per quell'epoca
1: evidentemente.
0: C'hai delle notizie su questi ragazzi?
1: Sì, vorrei intanto dare la formazione: John Fogerty alla chitarra e alla voce, il Tom Fogerty fratello alla chitarra ritmica, Stu Cook al basso e Doug Cosmo Clifford alla batteria. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Suzy Q.

0: Questo è un vecchio pezzo di Dale Hawkins, recuperato in un loro primo album serio, perché la loro esperienza nasceva precedentemente.
1: Sui banchi di scuola, erano tutti compagni di scuola di una zona della California, credo vicino San Francisco, si chiamava
0: El Cerrito.
1: El Cerrito. E essi fin dall'inizio, malgrado nella zona gli eroi in quell'epoca fossero i Jefferson Airplane, i Grateful Dead, insomma nella Bay Area, si dice così.
0: Sì, esattamente.
1: Essi scelsero di reinventare questo vecchio rock and roll. Non sono un propagandista degli anni 50, disse una volta Fogerty. I Creedence si sono sempre limitati a ripulire certe armonie, senza il mito della tradizione, senza arrivare a eccessi irritanti. E lo stile in realtà era così fresco che i Creedence diedero sempre l'impressione di essere un gruppo dell'ultima leva. In realtà erano dentro la tradizione.
0: Esattamente, dunque loro cominciarono a fare dei 45 giri di scarso successo finché arrivarono a questo primo album, dal quale però trassero dei 45 giri. Non furono mai dei grandi venditori, come si dice, di album, come succedeva negli Stati Uniti. Furono un complesso, un gruppo di rock per 45 giri. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Proud Mary.

0: Tutti i 45 giri del gruppo erano il risultato delle enormi capacità di autore di John Fogerty ed un tributo alla sua immaginazione. Non aveva mai vissuto nel Bayou Country, che significa il delta fluviale, la zona di campagna del delta fluviale del Mississippi. Probabilmente non aveva mai fatto John Fogerty un giro sul battello fluviale, ma le sue canzoni avevano tutti i caratteri della verosimiglianza.
1: Mi pare di sentire qui l'influenza di quello che chiamavano Little Billy. Cioè,
0: sì, le canzoni di campagna, no?
1: Che furono una delle prime influenze vere del rock and roll storico.
0: Una delle tante influenze vere. Comunque il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Bad Moon Rising.

0: Questo gli americani lo chiamavano all'epoca, mi pare, vintage rock.
1: Vintage significa vendemmia.
0: Ecco, perché era molto campagnolo.
1: Sì, no, non è solo per quello, anche perché vintage loro l'adoperano per il vino invecchiato. Sai, il vintage, cioè l'annata del vino, no? Ed è una maniera curiosa per dire, non so, ecco, questo vino del 71, vino del 68, eccetera.
0: Dicono però che è molto facile riconoscere che non era, diciamo, un riproporre le cose, ma era veramente un'evoluzione di uno stile che era nell'animo degli americani, che era legittimo, era autentico e che probabilmente rimane come componente in tutti i musicisti anche adesso.
1: Oggi si direbbe rivisitare, no?
0: E questa copia di nostro amico Little Richard,
1: questo si chiama Traveling Band ed è tratto da un album che si chiama Cosmos Factory.

0: Cosmos Factory è un album del 70. I Creedence fecero un preciso riassunto di tutti coloro che in qualche modo avevano influenzato il loro stile e che essi comunque avevano poi riproposto in modo molto personale. Little Richard e i suoi strilli, eccolo, il soul di Marvin Gaye, Bo Diddley e le composizioni più importanti, a parte questa famosa Traveling Band, sono... Tu mi hai citato...
1: Suzy Q, Proud Mary, che poi...
0: No, di questo album.
1: Ah, di questo album, scusami. Sono Up Around the Bend, Looking on My Back Door. Ci sono almeno 3-45 giri d'oro compresi dentro questo album qui.
0: Bene, è facile capire come con questa produzione essi riportarono d'attualità il 45 giri. È facile anche capire come però ebbero una stagione corta. Ebbero una stagione corta perché a un certo momento cioè non c'era una strategia in quello che facevano.
1: Evidentemente.
0: E a un certo momento infatti il più importante di loro, Fogerty, John Fogerty, se ne andò per conto suo a incidere brani di musica country and western con artisti eccezionali, cioè a cercare nuove esperienze. Ma certamente i Creedence rimangono la testimonianza di un momento in cui l'America dilaniata sentì il bisogno di recuperare le proprie radici, quelle classiche.
1: C'è un ultimo brano che stiamo ascoltando adesso, che si chiama Sweet Hitchhiker, e che è soltanto una Creedence Clearwater Revival ridotto, perché è stato fatto dai Creedence Clearwater senza John Fogerty, quindi con Tom Fogerty, con Stu Cook e Doug Cosmo alla batteria. Ed è forse la parte più brutta, cioè la parte proprio ormai finita dei Creedence. E la pubblicazione di quest'album arrivò proprio tardi nel 72 e subito dopo il gruppo si sciolse.

0: E lasciamo i Creedence Clearwater Revival e passiamo a un gruppo che filosoficamente, la parola forse è esagerata, è vicino ai Creedence, perché non solo recuperò nello stile, nella musica, le vecchie tradizioni americane, il rock and roll storico, Hillbilly, ma lo recuperò anche come atteggiamento esteriore. The Band, la banda è famosa perché è il famoso gruppo che è stato con Bob Dylan nei momenti più grandi, forse anche nella incisione di album memorabili di Bob Dylan. Ma la banda ha una storia ventennale, erano praticamente insieme alla scuola quando per la prima volta presero gli strumenti in mano, e quando vennero fuori per conto proprio con brani che recuperavano la tradizione della musica del proprio paese, la riproposero anche come aspetto esteriore, si fecero fotografare con tutti i parenti nell'album, e parlavano di questa America agricola, di questo,
1: il Middle West, no? Cioè il centro America, il cuore dell'America,
0: dei buoni sentimenti. Non si può dire che era un'operazione reazionaria, certamente era un'operazione conservatrice. Ed è anche questo, fa parte delle contraddizioni americane. È strano, gente così profondamente dentro a questa filosofia abbia accompagnato Dylan nei momenti in cui era più duro nei testi verso l'establishment. È vero che nella parte finale della loro carriera la band, ormai lasciata diciamo così l'America agricola, arrivata in città, si espresse con tutte le frustrazioni e i problemi esistenziali di tutti i giovani, di tutti i gruppi, di tutti i musicisti, di tutti gli intellettuali americani. Però è vero che all'inizio ha scelse questa strada del ricordo e del proporre l'America, quella grande, quella bella, quella buona.

0: Diciamo che la loro attività pubblica è cominciata dopo il 67, dopo l'incidente motociclistico di Dylan. Il loro debutto vero cominciò con un album che si chiamava Music from Big Pink, che però suscitò un tiepido interesse negli ambienti musicali, e invece il secondo album, The Band, ebbe un brillantissimo seguito. Fu un album eccellente, così come era stato definito addirittura da Clapton, da Eric Clapton, George Harrison, che avevano avuto modo di sentirlo in anteprima. Infatti l'album è tuttora considerato un classico.
1: C'è da dire che allora avevano già avuto un'esperienza discografica nel 63, avevano riscosso un certo successo registrando con Ronnie Hawkins una versione di What Do You Love, il celebre brano di Bo Diddley, ma erano inizi senza seguito. Anche se erano tutti ottimi strumentisti, questa è stata la base anche del loro successo, grandi musicisti di sala di incisione. E c'è una battuta su di loro che li definisce, sempre i nostri amici David Dalton e Lenny Kaye, non ho dormito stanotte, per quello non mi escono le parole. Dice: la band è il solo complesso capace di infiammare le folle, parlando di Abramo Lincoln.
0: Beh, senti, un'annotazione velocissima: il pezzo che abbiamo ascoltato prima si chiama The Wait, quello che stiamo ascoltando adesso si chiama Up on the Cripple Creek.

0: La band ha affinato uno stile assolutamente personale, basato sulle composizioni di Robbie Robertson, che è la chitarra leader, poi Richard Manuel piano e voce, Levon Helm batteria e voce, Garth Hudson organo e sassofono, Rick Danko basso e voce. E sul modo di suonare del gruppo estremamente suonano in maniera molto economica e concepito come un tutto unico.
1: Bisogna dire che certamente sono stati il gruppo più importante che abbia accompagnato Dylan, memorabili in sala di incisioni nei dischi di Bob Blonde Unblonde e Basement Tape.
0: Famosissimi Basement Tapes, che sono i leggendari durante la sua convalescenza.
1: Dice qui uno dei nostri libri: il loro stile tradizionale, il loro repertorio di canzoni country ebbe una certa influenza su Dylan, specialmente nel long play Nashville Skyline. Dal canto suo la band assorbì l'ambiguità lirica del grande folk singer, l'immaginazione che si esprime per parabole. Bisogna dire ancora che si parlò con espressione di entusiasmo di tutto quello che loro fecero e si definì subito un complesso di country rock. La realtà è che essi attingevano, anche proprio per scelta di vita, come ho detto prima, a inni della religione battista, ballate dei Monti Apalacchiani, brani Cajun e perfino il reggae di Scott Joplin.
0: Sì, senti, questo brano che stiamo ascoltando si chiama Stage Fright, cioè il terrore del palcoscenico, che è un po' la sintesi, no? Un po' l'autobiografia di questa band, intesa come loro proposta di uomini di spettacolo che non lo sono mai stati in realtà.
1: Sono stati sempre dietro le quinte.

0: Certo che potevano apparire bizzarri, cioè in un'epoca, fine anni 60, metà fine anni 60, un complesso che si presentava con questa face, con questa faccia, poteva apparire perlomeno bizzarro, perché loro cantavano l'America contadina, conservatrice, sottomessa alle leggi, legata ai valori della tradizione, la moralità biblica, l'assennatezza, la vita non ambiziosa. Erano proprio quei valori che il rock, nascendo, aveva attaccato,
1: aveva contestato
0: 15 anni prima. C'è sempre comunque la vita che ti dà dei grandi colpi e ti fa capire che non basta scegliere. Quando vivi, poi purtroppo sovente sei costretto a tradire le tue scelte. In questo caso forse il finale della carriera ha dato alla band quel sangue rock che si avevano nella musica, ma non nelle intenzioni e non in quello che dicevano.

0: brano che abbiamo ascoltato prima si chiama The Night They Drove The Old Dixie Down, ed era una canzone che ha avuto molto successo con John Baez, non so se te la ricordi.
1: E beh, c'era proprio tutto il sud, c'era proprio la tradizione americana. E la band rimase in vita anche negli anni 70, sempre di quinta come era suo destino. Poi un giorno, ormai avevano pubblicato sui loro long play le foto di quando erano ragazzini con la scriminatura alta come usava, poi le loro foto con i capelli lunghissimi ed erano sempre gli stessi, e si accorsero che a 40 anni non sentivano, già non erano stati capaci mai di essere padroni della scena, e non sentivano più di salire su un palcoscenico e di proporsi come artisti a dei giovani che probabilmente non li capivano nemmeno più, anche se apprezzavano la loro musica. E così decisero di lasciare con un concerto memorabile, lo sanno tutti, a San Francisco. Il loro amico Martin Scorsese propose di girare un film dove parteciparono come ospiti tutti coloro con cui loro avevano suonato, amici, artisti, da Dylan a Clapton. E questo film è come una fotografia di gruppo con tutte le nostalgie, le frustrazioni, anche i piccoli contrasti che ci sono stati fra di loro. Si vede che Dylan fa il protagonista ancora una volta, ruba il palcoscenico a loro ed era il loro concerto d'addio. In realtà Scorsese non ha fatto forse un grande film musicale nel senso tradizionale, ha fatto un grande film di sentimenti sulle facce di questi artisti. Ecco perché magari ai giovani che volevano sentire la musica non piacquero del tutto le riprese di Martin Scorsese, ma era un film in fondo intimista, era l'addio a una stagione della vita di un gruppo che aveva rappresentato qualcosa nella società americana.
0: Era l'ultimo valzer.

0: mamma di sei dita, sei nel costato.
1: Era quasi verso sera.
0: Sero dietro,
1: stavo andando,
0: che si è aperta la portiera.
1: Ho buttato giù,
0: pardon,
1: e ca-

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi iniziamo uno speciale che vogliamo dedicare ai racconti e ricordi di più di mezzo secolo di teatro, contenuti in un libro uscito nell'estate del 2019 per le edizioni Aracne, Anche a dispetto di Amleto, 50 anni di teatro e altro. L'autore è Mauro Carbonoli, figura di spicco della scena italiana del secondo Novecento. Nato a Milano nel 1929, è stato attore di prosa, cinema e televisione e ha collaborato con alcuni fra i più importanti registi e attori della sua epoca. Ha poi indirizzato la sua carriera verso l'organizzazione teatrale, ruolo nato in Italia con Paolo Grassi, fondatore insieme a Giorgio Streller del Piccolo di Milano. Carbonoli, oltre ad essere stato nel 69 tra i fondatori della prima cooperativa teatrale in Italia, Teatro Insieme, è stato direttore del Teatro di Roma, del Piccolo, del Teatro Eliseo e del Teatro Pubblico Pugliese. Dal 92 al 96 direttore generale dell'ETI, Ente Teatrale Italiano. Con Mauro Carbonoli, nel corso di alcune registrazioni telefoniche realizzate con uno smartphone a causa dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 e del relativo lavoro da remoto, abbiamo ricostruito le tappe principali della sua carriera artistica, ripercorrendo in questo modo una lunghissima parte della storia del nostro teatro, ricca di eventi, di personaggi illustri e di ricordi indimenticabili. A queste conversazioni si aggiungono materiali storici custoditi negli archivi della Biblioteca Rai, che contengono voci e testimonianze preziose, nonché la riproposizione di alcune commedie trasmesse negli scorsi anni sui nostri tre canali radiofonici, in cui Carbonoli ha partecipato come attore. Tra tutte ricordiamo Il Tartufo di Molière, diretto da Gianni Santuccio, con Mimmo Benassi nel ruolo del protagonista. Iniziamo allora il nostro speciale chiedendo subito a Mauro Carbonoli perché ha scelto per il suo libro un titolo un po' strano, Anche a dispetto di Amleto.
2: Perché Amleto ha ragione. Amleto dice ai comici che vanno a corte perché non vi fermate, perché girate continuamente, non avete modo di acculturarvi, e quindi il mio desiderio è sempre stato quello di avere un teatro stabile, che gli attori, i registi avessero delle case stabili. Poi nella mia carriera ho dovuto fare un dispetto ad Amleto e a me stesso e occuparmi anche di qualche volta di compagnie che giravano.
1: Mauro Carbonoli, com'è nata la sua vocazione teatrale? Com'è avvenuto il suo approccio al teatro?
2: Ah, guardi, dall'infanzia. Guardi, il teatro ha la necessità di una cosa, no? una vocazione teatrale, una passione. E io ho sempre avuto una passione per fare il teatro. Direi da ragazzino, quando mi hanno regalato un teatrino con le marionette. E poi cominciando a fare un po' di teatro con gli amici e facendo un po' di teatro in casa, no? in un angolo di una stanza si metteva una tenda, una coperta che faceva da sipario e lì facevamo il teatro. È nato in questo modo il teatro in me.
1: E qual è stata la sua formazione teatrale in seguito?
2: Sì, la mia formazione viene, a parte aver visto i primi spettacoli da bambino con la famiglia Rame, ma poi con la Liberazione a Milano nell'aprile del 45, ci sono cambiamenti dei critici in tutti i quotidiani, sparisce il più grande dei critici, cioè Renato Simoni, arrivano nuovi critici, fra cui Paolo Grassi, Giorgio Streller, e danno molto spazio al teatro. E io leggo tutto quello che si forma, che si sta cercando di fare. E leggo che in una libreria di via Brera, libreria Zanotti, si riuniscono delle persone che vogliono in qualche modo rinnovare il teatro. E questo circolo si chiama Il Diogene. Il Diogene è la culla del rinnovamento del teatro per Milano. Al Diogene si leggono novità, si leggono testi che erano stati proibiti prima dalla censura fascista, ma si forma anche un gruppo di fischiatori, cioè di claqueurs, che alla sera vanno a teatro e fischiano tutto ciò che di vecchio c'è rimasto e chiedono di innovare il teatro. Allora qui, fra le tante cose che avvengono al Diogene, fra cui l'incontro di Strehler con Grassi, con la Vinci, con Ruggero Jacobi, ma con altri registi, con altri critici, diciamo che i più giovani di noi, i portatori d'acqua, vengono arruolati tra i fischiatori. I fischiatori hanno diritto agli ingressi. Gli ingressi sono dei biglietti a prezzo ridottissimo con cui si vede lo spettacolo in piedi, anche se c'è posto in platea bisogna rimanere in piedi, e si cerca di avviare il gusto del pubblico a un rinnovamento, fischiando tutto ciò che di vecchio viene riproposto e applaudendo a quello che è nuovo. Resta una serata famosa in cui Elsa Merlini, che si era ripresentata col suo vecchio repertorio all'Odeon di Milano, viene fischiatissima, si arrabbia col pubblico, sospende lo spettacolo, due giorni dopo va in scena con Piccola città di Thornton Wilde e i fischiatori vanno ad applaudire questo spettacolo. Paolo Grassi, capo dei fischiatori, regala un mazzo di fiori alla Merlini e si indica alle compagnie che cosa si vuole, cioè si vuole qualche cosa di nuovo.
3: Beh, il gran giorno è venuto. Perdi uno dei tuoi pulcini, Giulia.
4: Frank Chip, stai zitto, non dire una parola di più. Sento che potrei mettermi a piangere da un momento all'altro. Sediti e bevi il caffè.
3: Lo sposo è su che si fa la barba. Solo che non ha ancora molta barba da farsi, eh? Fischietta e canticchia come se fosse contento di lasciarci. Ogni tanto dice sì allo specchio, ma a me non suona molto convincente.
4: No, davvero, Frank. Non so come potranno sbrigarsela da soli. Io gli ho preparato bene i vestiti, con le maglie pesanti e tutto, ma è inutile. Sono troppo giovani. Emily mica ci penserà a queste cose. Vedrai che lui tra una settimana sarà già raffreddato da morire.
3: Io stavo giusto ripensando a quella mattina, quando ci sposammo noi, Giulia.
4: Adesso non cominciare con quello, Frank Chips.
3: Ero il giovanotto più impaurito di tutto lo stato del New Hampshire. Ero sicuro di fare uno sbaglio. E quando t'ho vista che venivi giù per la navata, ho pensato che... Sì, eri la più bella ragazza che avessi mai visto, ma che proprio per quello era come se non t'avessi mai vista prima. Ero lì, nella nostra chiesa congregazionista, a sposarmi con una che non conoscevo, una completa estranea.
4: E come credi che mi sentissi io? Oh, Frank, queste cerimonie sono delle cose veramente terribili, delle farse, ecco che cosa sono. Guarda, t'ho preparato qualche cosa di speciale.
3: Ehi, Giulia, Ersi, crostini alla francese.
4: Beh, non sono poi difficili da fare e qualche cosa dovevo pur farla.
3: Senti, tu come hai dormito questa notte, Giulia?
4: Così. Ho sentito l'orologio battere le ore una quantità di volte.
3: Già. Beh, devo dire che anch'io, quando penso che quel ciondolone si mette a fare l'uomo di famiglia... Sai, Giulia, il fatto è che al mondo non c'è niente di più terribile di un figlio. I rapporti tra padre e figlio sono la cosa più dannata, più complicata.
4: Ma... tra madre e figlia non è un divertimento, lasciamelo dire.
3: Beh, questi ragazzi avranno una quantità di problemi, suppongo. Ma non sono cose che riguardino noi. Ognuno ha il diritto di avere i propri guai.
4: Certo che la gente è fatta per vivere a due. Uno che stia solo non è mica naturale.
3: Già. Giulia, lo sai di che avevo paura tra le altre cose quando ti sposai?
4: Oh, ma smetti.
3: Avevo paura che in un paio di settimane avremmo esaurito tutti gli argomenti di conversazione. Sì, proprio così. Avevo paura che ci saremmo ritrovati a tavola senza una parola da scambiare. Beh, invece mi pare che Siamo andati avanti a chiacchierare per 20 anni, tu e io, senza nessuna pausa molto notevole.
4: Beh, fa bel tempo, fa brutto tempo, non sarà molto raffinato, ma qualcosa da dire si trova sempre. Non pare che Rebecca si sia ancora alzata.
3: Già, è la prima volta che a quest'ora non è ancora in piedi a occuparsi dei fatti di tutti quanti. Ho idea che se ne stia a piangere in camera sua.
4: Oh, Dio santo, ma dovrebbe smetterla adesso. Rebecca! Rebecca! Vieni a colazione!

0: E questo che vi abbiamo appena fatto ascoltare era un brano tratto dalla piccola città dello scrittore statunitense Thornton Wilder, nato nel 1897 e scomparso nel 1975, vincitore di 3 premi Pulitzer, di cui 2 per il teatro. La commedia, trasmessa da Radio 3 nel 71 con la regia di Andrea Camilleri, era interpretata da Luigi Vannucchi, Lucio Rama, Anna Rosa Garatti ed Elena Sedlak. Allora, Mauro Carbonoli, stavamo parlando di fischiatori che facevano parte del circolo di cultura teatrale nato nell'autunno del 45 a Milano presso la libreria Zanotti a Via Brera. Il Diogene. Il circolo nacque con un intento altamente innovativo: svecchiare la scena italiana, e contribuì in qualche modo alla fondazione del piccolo teatro di Milano.
1: Sì, al Diogene si sentono dei nuovi termini. Si sente parlare di organizzazione, di promozione, di allargamento del pubblico, e quindi il Diogene diventa una sede proprio del rinnovamento del teatro, e quindi la culla proprio del piccolo di Milano, perché è chiaro che in tutto il Diogene ci sono Grassi e Streller. Quindi il Diogene è proprio l'incubatrice del piccolo teatro. Io al Diogene sento per la prima volta Sandro D'Amico, che viene e fa una lezione sulla regia. È una parola magica, regia, è qualcosa di nuovo che ci si è sentito soltanto pochi anni prima parlare di regia. È la prima volta che al Diogene sento parlare anche di qualcosa che poi sentirò parlarne per 60 anni, cioè di crisi del teatro.
0: E quindi lei ha assistito alla nascita del piccolo?
1: Sì, ovviamente, essendo un frequentatore del Diogene ero praticamente amico di Grassi e di Streller, quindi quando si è aperto il piccolo teatro, a parte che c'è da dire una cosa, un momento prima dell'apertura del piccolo teatro Grassi era riuscito a trovare i soldi per far fare uno spettacolo a Streller, che erano I piccoli borghesi di Gorky, che ebbe un successo strepitoso, e in base a questo Grassi si mosse per poter far partire il piccolo. Il piccolo è partito poi nel maggio del 47 in via Rovello, quello che è ancora la sede storica del piccolo. Io ovviamente mi sono subito avvicinato a Grassi chiedendogli di fare una piccola parte di attore, e lui mi disse: per ora si accontenti di comprare il primo abbonamento al piccolo. E così feci, e dovessi aspettare molti anni per arrivare poi al piccolo.
2: Eravamo in 3 che abbiamo inventato questo teatro, diciamo. La prima sera, quando si apriva il sipario, c'era Paolo Grassi, c'era Nina Minchia e c'ero io. Eravamo in 3, e questo era lo staff dirigente e non dirigente del piccolo teatro. Facevamo anche le pulizie da soli. Facevamo noi 3, abbiamo fatto questo teatro e per parecchi anni.
3: Ecco, ma Giorgio, voi 3, Nina Vinchi, Giorgio Streller e Paolo Grassi, cioè Paolo Grassi e Giorgio Streller. Paolo Grassi, che noi ricordiamo così come un grande uomo, oltre che un grande uomo di teatro. Ecco, voi quali caratteristiche avevate per esservi scelti proprio voi 3?
2: Dunque, per quanto riguardava Paolo ed io, la scelta avvenne anni prima, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale praticamente. Abitavamo a Milano in strade vicine che erano servite da un tram. Questo tram era il tram che da Piazzale Loreto andava in centro, in Piazza del Duomo. Stavamo in vie diverse, ma andavamo alla medesima fermata del tram. Non ci conoscevamo assolutamente, ci vedevamo, ci guardavamo, eravamo 2 giovani così. Paolo era molto magro, con dei baffettini a fil di spada. Io ero tutto nero, leggevo sempre dei libri, lui aveva sempre dei giornali. E ci vedevamo quasi tutte le mattine praticamente, quasi tutti i pomeriggi, insomma alle ore determinate, e un certo giorno, con mia somma meraviglia, questo giovanotto si avvicina e mi fa: permette, sono Paolo Grassi, io lo vedo sempre con qualche cosa di teatro che lei legge, io sono il vice critico del giornale Il Sole. Oddio, vice critico del giornale Il Sole, capisci? Una cosa quasi irrisibile, però insomma a me fece una grande impressione. Abbiamo usato a parlare, dice: ma lei cosa fa, all'Accademia? Ah sì, di Milano, mi parla. E beh, pigliamo il tram insieme, e da quel momento a poco è nata un'amicizia che si trasformò poi negli anni in qualcosa di diverso dall'amicizia, che l'amicizia sono una cosa e le fratellanze sono un'altra. Noi potevamo con Paolo anche non vederci mai, ci saremmo voluti bene lo stesso.

0: Ed era Giorgio Strehler che ricordava la nascita del piccolo nel corso di una puntata di Radio 1 Serata, il programma curato e condotto da Gianni Bisiak insieme a Ruggero Orlando. La puntata in questione andò in onda su Radio 1 il 23 maggio dell'88. Mauro Carbonoli, e ci parli dell'atmosfera che regnava a Milano negli anni precedenti alla fondazione del primo teatro stabile italiano?
1: Bisogna tener conto una cosa. Roma era stata liberata nel giugno del 44, mentre a Milano c'era ancora l'occupazione fascista nazista, no? Milano viene liberata un anno dopo. Arrivano le cronache teatrali, sentiamo la RAI, le cronache teatrali di D'Amico, che parlano di un nuovo teatro che si fa a Roma. Si parla di un certo Visconti, Luchino Visconti, che poi è milanese, si parla di compagnie importanti, di testi importanti, e a Milano invece si fa fatica a produrre di nuovo. Evidentemente a Roma ci sono degli operatori più intelligenti, più preparati, e infatti c'è Torraca al Teatro Eliseo, che si prepara delle bellissime stagioni. Milano arriva l'eco di queste stagioni teatrali, però nel teatro milanese continuano i vecchi attori, più o meno con un repertorio solito. Esce fuori uno spettacolo di Strehler molto importante, un O'Neill con Benassi. Questo è il primo spettacolo, diciamo, nuovo che arriva a Milano. Quelli di Visconti arriveranno subito dopo e hanno un grandissimo successo. Strehler e Grassi fanno ancora i critici e fanno le critiche agli spettacoli di Luchino Visconti. Questo è l'ambiente di quegli anni di Milano.
0: E ora parliamo dell'inaugurazione del piccolo, avvenuta il 14 maggio del 47 con lo spettacolo L'albergo dei poveri di Maxim Gorky.
1: Io non ero presente alla prima perché avevo un abbonamento alla seconda, alla terza replica, non mi ricordo, una replica diurna. Però la sera della prima andai, come tanti, come tutti quelli che amavano il teatro, andai davanti al piccolo, dove si apriva la stagione, dove il Teatro della Scala portava un omaggio con una piccola orchestra. Il piccolo è stato aperto con la presenza della Scala e dove si è incominciato la stagione con l'albergo dei poveri.
2: Andiamo, barone, demonio.
3: Signore.
4: Piantala, idiota.
3: Togliti dai piedi. Che fastidio ti do.
5: Chi è stato a pestarmi ieri?
6: Ma per te l'uno o l'altro non fa lo stesso.
7: Nel 1947, cioè due anni dopo la fine della guerra, Grassi e Strehler, che già si occupavano di teatro e non più del teatro, diciamo, di consumo, e volevano fare un repertorio, ma non solo volevano fare un teatro d'arte, ma volevano anche trovare una cosa più moderna nell'organizzazione di un teatro. E seguendo anche un esempio di Villars a Parigi, che aveva fatto il Tempe, il Teatro National Populaire, volevano creare un teatro pubblico. Si rivolsero in comune, che allora c'era sindaco Antonio Greppi, e ha avuto da questo un grande aiuto, e sapendo che c'era un teatro del comune, che era un teatro del dopolavoro, che facevano un po' di cinema, un po' di teatro, chiesero di poter utilizzare questa sala per fare questo nuovo esperimento di far nascere un teatro pubblico. Greppi acconsentì, fecero tutte le pratiche in comune e fu affidato a loro questo teatro di Via Rovello, che chiamarono subito Piccolo Teatro, ricordando il Mali di Mosca. Non Piccolo Teatro perché piccolo, ma Piccolo Teatro perché ricordava questo teatro. E quindi nacque, e artisticamente un teatro d'arte che doveva sempre mantenere quel livello, e si creò un'organizzazione nuova. Si creò questo teatro pubblico servizio, dove si sollecitava gente che non era mai andata a teatro, come operai, facendo una politica di prezzi, facendo una politica di sollecitazioni verso il pubblico si riuscì a cominciare a far nascere il Teatro Stabile in Italia. Il primo spettacolo fu l'Albergo dei Poveri. È stata una scelta artistica anche perché prima di che nascesse il piccolo teatro Strehler aveva fatto I Piccoli Borghesi con un grosso successo e quindi portò la stessa compagnia dei Piccoli Borghesi di Gorky a fare l'Albergo dei Poveri al Piccolo Teatro, che ebbe un grosso successo, tanto è vero che fummo invitati subito alla Biennale di Venezia a portare lo spettacolo a Venezia nell'ambito del festival.

0: dopo un breve incipit tratto dall'Albergo dei Poveri di Maxim Gorky, messo in scena da Giorgio Strehler, con cui si inaugurò il piccolo teatro, abbiamo ascoltato la voce di Nina Vinchi, la signora del piccolo, in seguito diventata moglie di Paolo Grassi, che è stata responsabile dell'organizzazione produttiva e amministrativa del Teatro Milanese. Mauro Carbonoli, lei ha poi visto gli altri spettacoli messi in scena al piccolo?
1: Praticamente fino all'inizio del 50, anno in cui venne a Roma, vidi tutti gli spettacoli del piccolo, assolutamente tutti. E questo mi servì anche quando venni a fare l'esame all'Accademia, perché D'Amico mi chiese: ma perché vuol fare il teatro? E io potrei parlargli di quello che avevo visto, di quello che avevo sentito, di quello che comunque per conto mio ho vissuto. Gli spettacoli del piccolo li ho praticamente visti tutti fino al momento di venire a Roma, e poi naturalmente quando ero a Roma ho visto soltanto gli spettacoli che il piccolo ha portato a Roma durante il triennio dell'Accademia.
0: Che cosa l'ha entusiasmata di più delle regie strelleriane?
1: Ma guardi, come dirle, gli spettacoli mantenevano quello che era l'atto di nascita del teatro, cioè era il primo teatro comunale di prosa, era il primo teatro d'arte per tutti, e le regie di Strehler erano qualcosa di magico, come magiche erano le regie di Visconti o poi di Orazio Costa. Strehler non aveva bisogno dei grandi attori. Strehler non ha mai usato poi tantissimo i grandi attori. Strehler però metteva insieme gli attori più giusti. Ecco, io mi ricordo di una cosa molto importante. Ci fu un incontro nell'ottobre del 45 al Teatro Nuovo, in cui si scontrarono tutte le forze teatrali, i vecchi attori, i giovani critici, noi che volevamo il rinnovamento del teatro, e in uno scontro storico tra Grassi e il pubblico più anziano, e prese la voce Gassman. Vittorio si rivolse ai suoi colleghi e disse: il teatro è cultura, o voi diventate colti o siete destinati a sparire. Ecco, questo gli dice quello che era il vecchio teatro, i vecchi attori, e quello che era lo spirito nuovo che poi si sentiva, si vedeva in platea dagli spettacoli di Strehler.

0: questo era un brano dell'Arlecchino, servitore di due padroni di Goldoni, messo in scena da Strehler nel 47. Uno degli spettacoli storici del Piccolo che ha riscosso sin dal debutto un enorme successo, tant'è che ha avuto varie edizioni ed è stato rappresentato in tantissimi paesi. Tuttora è lo spettacolo italiano più visto al mondo. Sull'Arlecchino ritorneremo in seguito perché lei, Mauro Carbonoli, ha fatto parte di un'edizione dell'Arlecchino, quella di Villa Litta, nell'estate del 62, che lei nel suo libro, anche a dispetto di Amleto, ricorda come uno dei più significativi e commoventi momenti della sua vita d'attore. Ma per oggi ci fermiamo qui e proseguiremo domani la nostra conversazione con Mauro Carbonoli, con cui stiamo ripercorrendo, grazie ai suoi ricordi raccolti nel volume edito da Racne, una grossa fetta del teatro italiano. Ma vi lasciamo ancora in compagnia di Mauro Carbonoli perché vi facciamo ascoltare un atto unico di Georges Bernachot, come lui mentì al marito di lei, in onda su Radio 1 nel 1959 con la regia di Eugenio Salussolia, in cui Carbonoli interpretava il giovane amante. Buon ascolto da Silvana Matarazzo.
1: Come lui mentì al marito di lei. Un atto di George Bernard Shaw, compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti. Lui, giovanotto diciottenne, Mauro Carbonoli. Lei, signora sui 35 anni, Angiolina Quinterno. Il marito, uomo abbastanza maturo, Vigilio Gottardi. Regia di Eugenio Salussolia. Sono le 8 di sera nel salotto in casa di lei, in Cranwell Road. Sono accesi i lumi e calate le tendine. Il suo amante, un bel giovanotto diciottenne, in abito da sera e soprabito, con in mano il cilindro e un mazzo di fiori, entra tutto solo. L'amante è un giovane assai bello, che si muove come in sogno e sembra camminare senza toccare il suolo. Lei entra assai affannata. Siccome è vestita per andare a teatro, ha i modi di una bimba viziata e porta molti gioielli. Pare una donna giovane e bella, ma in realtà, abiti e pretese a parte, è una ricca borghese di tipo ordinario sui 35 anni, enormemente inferiore per distinzione fisica e spirituale al suo bel giovane.
2: Finalmente!
3: Enrico, è accaduta una cosa terribile.
2: Che cosa è successo?
3: Ho perduto le tue poesie.
2: No, erano indegne di te. Ne scriverò delle altre.
3: No, grazie. Mai più poesie per me. Oh, ma come ho potuto essere così pazza, così temeraria, così imprudente?
2: Ringrazio il cielo per la tua pazzia, per la tua audacia e per la tua imprudenza.
3: Oh, ma sì, ragionevole, Enrico. Non capisci quanto sia grave la cosa. Ma immagina se qualcuno trovasse quelle poesie, cosa penserebbe?
2: Penserebbe che vi è stato un uomo che ha amato una donna così perdutamente come mai non accadde. Ma non sapranno mai chi sia quell'uomo.
3: E che vantaggio ne ho io quando tutti sapranno chi è la donna?
2: Ma in che modo?
3: Ma per il mio nome. Vi è ripetuto dappertutto. Nome stupido e disgraziato. Oh, ma mi avessero battezzata Maria, Giovanna, Rosa, Marietta. Mi avessero dato un nome qualsiasi di quelli. Ma chiamarmi Aurora. Aurora. Sono l'unica Aurora di Londra e tutti lo sanno. Forse sono la sola Aurora che ci sia al mondo. Ed è così spaventosamente facile trovargli la rima. Oh, Enrico. Enrico, perché non cercasti di frenare un po' i tuoi sentimenti per un riguardo a me? Perché non scrivesti con un po' più di prudenza?
2: Scrivere poesie a te con prudenza. E sei tu che lo chiedi.
3: Ma sì, caro, sì. È stato certo molto gentile per parte tua. E so che la colpa è anche mia. Avrei dovuto accorgermi che i tuoi versi non erano tali da essere dedicati a una donna maritata.
2: Ma come vorrei che fossero stati dedicati a una donna senza marito? Come lo vorrei?
3: Ma no! Sarebbero sconvenientissimi anche se dedicati a una signora non maritata. Questo è il guaio. Oh, che cosa penseranno le mie cognate?
2: Tu hai delle cognate?
3: Certo che ne ho. Mi credi dunque una creatura celeste?
2: Sì, te lo giuro, lo credo. L'ho creduto.
3: Oh, senti, caro. È molto gentile da parte tua vivere con me in un sogno e amarmi. Ma che colpa ne ho io se ho un marito che ha dei parenti antipatici? Ti pare?
2: Sicuro. Sono i parenti di tuo marito, me ne scordavo. Perdonami. Aurora mia.
3: Ma veramente, Teddy, non ha altro che parenti. 8 sorelle, 6 sorellastre e non so quanti fratelli, ma questi non mi importano. Ora, Ora, se tu fossi solo un po' pratico del mondo, sapresti che in una famiglia numerosa, benché le sorelle litighino sempre tra loro come cani e gatti, basta che uno dei fratelli prenda moglie perché tutti si rivoltino contro la povera cognata e consacrino il resto della loro vita a convincere il fratello che essa è indegna di lui. Possono farlo impunemente anche in presenza di lei, perché ci sono sempre una quantità di stupide metafore e sottintesi che nessuno fuori di loro capisce. Metà del tempo non si riesce a capire di che cosa parli, non c'è da impazzire. Ma ci dovrebbe essere una legge che impedisse alle sorelle di un uomo di entrare in casa sua dopo che si è ammogliato. Sono tanto sicura che Giorgina ha rubato quelle poesie dalla mia scatola da lavoro quanto sono sicura di essere qui.
2: Credo che non riuscirà a capirne il senso.
3: Ma che, anzi, le capirà anche troppo bene. Ci vedrà un molto maggiore male di quello che mai vi fu. Brutta strega che non è altro.
2: No, non essere così feroce. Non pensare a lei. Aurora, ti ricordi la sera quando mi sedetti qui ai tuoi piedi e ti lessi quelle poesie per la prima volta?
3: Non avrei dovuto permetterlo, me ne accorgo ora. Quando penso che Giorgina può essere seduta ora ai piedi di Tetti e leggergliela anche lei per la prima volta, mi pare di impazzire.
2: Hai ragione, sarebbe una profanazione.
3: La profanazione poco mi importa. Ma cosa penserà Teddy? Cosa farà? Ma mi sembra che tu non ti dia affatto pensiero per Teddy.
2: Per me Teddy è niente e Giorgina è men che niente.
3: Sì, te ne accorgerai presto, sì, se è men che niente. Se tu credi che una donna non possa far male solo perché non è altro che una pettegola brutta e goffa, ti sbagli. Oh, Enrico, Enrico, aiutami. Ma trovami una via d'uscita da questa penosa situazione. Ti benedirò per tutta la vita. Oh, oh, quanto sono infelice.
2: Sì, merito il tuo rimprovero. Ma io sento che se dovessi salire sul rogo con te, sarei così felice di essere al tuo fianco che quasi non penserei neppure al tuo pericolo.
3: Sei un caro ragazzo, Enrico, ma non sei buono a nulla. Ho bisogno di qualcuno che mi sappia dire cosa debbo fare.
2: Il tuo cuore te lo dirà quando verrà il momento. Io ci ho riflettuto seriamente e so quello che prima o poi ci resta a fare.
3: No, Enrico, bada, io non farò mai nulla di sconveniente, nulla di men che onesto.
2: Ma se tu facessi altrimenti non saresti più la mia Aurora. La nostra linea di condotta è perfettamente semplice, perfettamente retta, perfettamente immacolata e pura. Noi ci amiamo, io non me ne vergogno, sono pronto a proclamarlo dinanzi a tutta Londra, come sono pronto a dichiararlo tuo marito quando ti sarai convinta, e non tarderai, che questa è la sola via degna di te. Andiamo via insieme, stasera, a casa nostra, senza mistero, senza vergogna. Ricordati, abbiamo un dovere verso tuo marito. Qui siamo i suoi ospiti. Se lui è un uomo onesto ed è stato gentile con noi, forse ti ha amata quanto glielo permetteva il suo temperamento prosaico ed il suo sordido ambiente commerciale. Il nostro onore ci impone di fare in modo che egli non apprenda la verità da qualche pettegolezzo di gente maligna. Andiamo ora da lui, apertamente, tenendoci per mano. Gli diremo addio ed usciremo di casa sua senza sotterfugi né inganni, liberamente, onestamente, con dignità.
3: E dove andremo?
2: Non ci allontaneremo affatto dal corso normale della nostra vita. Stavamo andando a teatro quando il fatto di avere smarrito le poesie ci costrinse all'azione immediata. Andremo ugualmente a teatro, ma lasceremo qua i tuoi brillanti, perché non possiamo permetterci nel lusso e non ne abbiamo bisogno.
3: Ti ho già detto che detesto i brillanti, ma Teddy si ostina a comprarmele. È inutile che tu venga a predicarmi la semplicità.
2: No, ma non ci ho pensato mai, tesoro mio. Lo so che queste inezie non hanno importanza per te. Che cosa dicevo? Ah, sì, me ne ricordo. Invece di tornare qua, uscendo da teatro, te ne verrai a casa mia. Ora ed ora innanzi, casa nostra. E a suo tempo, quando avrai ottenuto il divorzio, adempiremo a qualunque vana cerimonia legale tu desideri. Io non do nessuna importanza alla legge. Tutto questo è semplice, mi pare, e piacevole assai. Non è vero? Ecco dei fiori. Ho già i biglietti. Pregheremo tuo marito di prestarci la sua vettura per mostrarci che non ci serve rancore. Andiamo.
3: Ma Teddy non è ancora tornato.
2: Bene, non ci preoccupiamo di ciò. Andremo a teatro come se niente dovesse accadere. E al nostro ritorno ne parleremo. Ma adesso di qui a 3 ore, oggi o domani, che cosa importa? Purché tutto si faccia onorevolmente, senza vergogna o rossore.
3: Per quale teatro hai preso i biglietti? Andiamo a Lohengrin?
2: No, stasera per il Lohengrin il teatro è tutto esaurito.
3: E allora dove andiamo?
2: Me lo domandi. Dopo il Lohengrin, che cosa c'è che possa essere tollerato da noi se non Candida?
3: Candida! Non voglio tornare! È quella commedia che è responsabile di tutto. Vorrei non averla mai vista, dovrebbe essere proibita!
2: Aurora!
3: Parlo sul serio!
2: Quel divino poema d'amore! Il poema che mi diede il coraggio di parlarti, che ci rivelò la vera natura dei nostri sentimenti reciproci, quel...
3: Precisamente! Mi mise in testa una quantità di sciocchezze che da sola non mi sarei mai sognata. Sentii di somigliare a Candida.
2: Avevi ragione, tu somigli a Candida.
3: Ma che sciocchezze! Pensavo... Ma sì, pensavo che tu somigliassi a Eugenio. Sì, sì, sì, a ben guardarti è proprio vero, un poco gli somigli. Oh!
2: Aurora, se Candida avesse amato Eugenio, sarebbe uscita con lui nella notte senza esitare un istante.
3: Enrico, sai che cosa manca a quella commedia?
2: Niente ci manca.
3: Ma sì, vi manca Giorgina. Se ci fosse stata Giorgina a creare dei malintesi, quella commedia sarebbe divenuta una vera tragedia di vita vissuta. Ora ti dirò a questo proposito una cosa che non t'ho mai detto.
2: Che cosa?
3: Condussi Teddy a vederla. Pensavo che gli avrebbe giovato. E così sarebbe stato se fossi riuscita a tenerlo sveglio. Giorgina ci venne e avresti dovuto sentire quello che seppe dire. Disse che era un lavoro addirittura immorale, che conosceva molto bene quella categoria di donne che permettono ai giovanotti di sdraiarsi sui tappeti ai loro piedi. Si preparava ad avvelenare l'animo di Teddy contro di me.
2: Ma tesoro mio, cerchiamo di essere equanimi con Giorgina.
3: Se lo meriti prima, eh? Equanimi con Giorgina, proprio con lei.
2: Il suo castigo è quello di vedere il mondo come lo vede lei.
3: Ma che castigo, così le piace. Piuttosto a me toccherà il castigo quando essa porterà quel pacco di poesia a Teddy. Oh, ma se almeno tu avessi un po' di rammarico e di pietà per la posizione nella quale mi trovo.
2: Oh, veramente non mi importa niente, né di Giorgina né di Teddy. Dopotutto, che cosa c'è da temere? Dov'è la difficoltà e che cosa può farci Giorgina? Che cosa può fare tuo marito? Chi può farci niente?
3: Dunque tu mi proporresti di andare tutti e due da Teddy e dirgli di punto in bianco che ce ne andiamo via insieme?
2: Sì, è una cosa semplicissima.
3: E tu credi che lui tollererebbe come quel marito mezzo imbecillito della commedia? Ma lui ti ammazzerebbe.
2: Ah, tu non capisci niente di queste cose, amor mio. D'altra parte, come potresti capire? In una cosa io sono diverso dal poeta della commedia. Sono seguace dell'ideale greco in fatto di forza. E non ho trascurato la mia educazione fisica. Ah, tuo marito con me non ce la fa. Dopo i primi 15 secondi gli farei provare...
3: Che cosa?
2: Non chiedermelo, cara. Soprattutto non c'è ragione di impensierirti per me.
3: E che accadrà, Teddy? Vorresti forse picchiare Teddy in presenza mia, come un qualunque brutale pugilatore?
2: No, non spaventarti, tesoro mio. Non accadrà niente. In queste circostanze non accade mai niente. Oh, naturalmente non sarò io il primo ad alzare le mani. L'uomo che ti ha amato un tempo mi è sacro.
3: Come? Non mi ama più? Ti ha forse detto qualcosa?
2: No, cara. Cara, quanto sei turbata. Come sei poco padrona di te. Oh, tutte queste preoccupazioni appartengono a un mondo inferiore. Ascendi con me alle sfere più alte, le vette solitarie, il mondo dell'anima.
3: No! No, tacete! È inutile, signor Epjohn.
2: Signor Epjohn?
3: Scusatemi, volevo dire Enrico.
2: Ma come hai potuto pensare a me col mio cognome? Io non penso mai a te come signora Bompas. Tu sei sempre Candy. Voglio dire... Aurora.
3: Ma sì, tutto ciò va benissimo, signor Epjohn. È molto bello, ma è inutile. No, è inutile. A un tratto ho cominciato a pensare voi come signor Epjohn e sarebbe ridicolo che continuasse a chiamarvi Enrico. Pensavo che fosse soltanto un ragazzo, un fanciullo, un sognatore. Pensavo che avreste avuto troppa soggezione per osare qualcosa. E ora parlate di bastonare Teddy, di distruggere il mio focolare domestico, di fare un orribile scandalo sui giornali. Ma è crudele, è indegno di un galantuomo, è vile.
2: Hai paura?
3: Certo che ho paura. E avreste paura anche voi se aveste un briciolo di giudizio.
2: Il vero amore bandisce ogni timore. Ecco perché io non temo. Signora Bompas, voi non mi amate.
3: Oh, grazie, grazie. Oh, veramente sai essere gentile, Enrico.
2: Perché mi ringraziate?
3: Ma perché mi avete chiamata di nuovo signora Bompas? Ora sono certa che sarete ragionevole e che vi comporterete da gentiluomo. Enrico. Enrico, cosa succede?
2: Una o due volte in vita mia ho sognato di essere squisitamente felice e beato. Ecco la realtà feroce che mi annienta. E Dio che mi illudevo di essere desto.
3: Sentite, Enrico, in questo momento non abbiamo proprio tempo per tutte le scempiaggini sentimentali. Oh, badate, mi avete quasi colpito al mento con la testa.
2: Vi chiedo scusa. Che cosa desiderate che io faccia? Sono ai vostri ordini. Sono pronto a condurmi da gentiluomo se avrete la bontà di dirmi che cosa devo fare.
3: Grazie, Enrico. Ero sicura che lo avreste fatto. Non siete adirato con me, non è vero?
2: No. Spiegatevi subito. Fatemi pensare a qualche cosa, io...
3: No, spezzate il mio ventaglio, no, vi prego. Ecco, questo si chiama agire da stordito. Non mi va, non avete il diritto di farlo.
4: Oh, il mio ventaglio. Ma come avete potuto agire così brutalmente?
2: Vi domando scusa. Ve ne comprerò uno nuovo.
3: Non potrete mai trovarne uno simile. Era il mio ventaglio preferito.
2: Ecco, ne farete a meno, ecco tu.
3: Ecco la bella gentilezza che sapete dirmi dopo avermi rovinato il ventaglio a cui tenevo di più.
2: Se sapeste quanto fui vicino a spezzare la moglie diletta di Teddy e a offrirgliene i frammenti, dovreste ringraziare Dio di essere ancora in vita invece di piangere per poche lire d'avorio. Oh, al diavolo il vostro ventaglio!
3: Oh, non permettetevi parole brutte in mia presenza. Si direbbe che foste mio marito.
2: Ma questo è un orribile sogno. Perché così cambiata? Ah, voi non siete la mia Aurora.
3: Ah, beh, se si tratta di questo, cosa siete diventato voi? Credete dunque che avrei incoraggiato la vostra corte se avessi saputo che eravate un violento così?
2: Non sprofondatemi sempre più, ve ne prego. Aiutatemi piuttosto a ritrovare le vie verso le alte vette.
3: Ma se volessi essere un po' ragionevole, Enrico, se volessi ricordarti che sono sull'orlo della rovina invece di stare a ripetere che tutto è semplice.
2: A me pare così.
3: Se ripetete ancora una volta che è semplice, io farò qualcosa di cui dopo dovrò pentirmi. Siamo sull'orlo d'un terribile precipizio. Volete che vi precipitiamo dentro? Non riuscite a suggerirmi una via d'uscita?
2: Non posso suggerire nulla. Io sono oppresso dalle tenebre, non so vedere altro che la rovina del nostro sogno.
3: Davvero? Ebbene io invece vedo Giorgina che ficca quelle poesie in mente a Teddy. E vi dico che voi mi avete messo in questo pasticcio e voi dovete tirarmi fuori.
2: Non posso che mettermi ai vostri ordini. Che cosa desiderate che io faccia?
3: Conoscete qualche altra che si chiami Aurora?
2: No.
3: È inutile dire di no con quell'aria indifferente e ostinata. Dovete conoscere qualche altra Aurora dove che sia.
2: Avete detto di essere la sola Aurora che vi è al mondo? Oddio, per me eravate la sola Aurora al mondo.
3: Ma sì, certo, caro, certo. È molto gentile da parte tua e io lo apprezzo, te lo assicuro. Ma in questo momento è inopportuno. Su. Ora ascoltami. Suppongo che tu conoscerai a memoria tutte quelle poesie.
2: Sì, a memoria. E tu?
3: Io non sono mai stata capace di imparare a memoria dei versi. E poi ero tanto occupata che mi è mancato il tempo di leggerli. Lo farò alla prima occasione, te lo prometto, Enrico. Ma ora cerca di ricordarti bene. Vi hai mai introdotto il nome Bompas?
2: No.
3: Ne sei proprio sicuro?
2: Ma indubbiamente. E come si fa a servirsi di un simile nome in poesia?
3: È un nome come un altro, perché no? Del resto tu sei poeta e te ne devi intendere meglio di me.
2: Che significa poi che ci sia Bompas o no?
3: Significa molto e te lo spiego io. Se non si parla affatto di Bompas, possiamo dire che le poesie sono state scritte per un'altra Aurora e che tu me le hai date da leggere perché anch'io mi chiamo Aurora. Dovrai semplicemente inventare un'altra Aurora.
2: Oh. Se desiderate che io mentisca.
3: Ma sicuro, da uomo d'onore mi immagino che vi guarderete bene dal dire la verità.
2: E va bene. Avete spezzato il mio coraggio, profanato i miei sogni. Io mentirò e protesterò e agirò sul mio onore. Così rappresenterò la parte del gentiluomo, non temete.
3: Sì, ora addossi a me tutta la colpa. Oh, come puoi essere così basso, Enrico?
2: Avete ragione, signora Bompas. Dovete scusare il mio cattivo umore. Io credo di avere la febbre dello sviluppo.
3: La febbre dello sviluppo?
2: Sì, il processo dello sviluppo, dalla giovinezza romantica alla maturità cinica, occupa quasi sempre un periodo di 15 anni. Quando deve compiersi non più di 15 minuti, la velocità è troppo grande e ne risulta la febbre dello sviluppo.
4: Oh, vi pare questo il momento per fare dello spirito? Oh, è deciso, dunque. È deciso che sarete buona e gentile e che affermerete a Teddy di conoscere qualche altra Aurora.
2: Sì, ormai sono capace di tutto. Non gli avrei detto a metà la verità e ora non mentirò a metà. Mi avvolterò nell'onore del gentiluomo.
4: Oh, caro, caro, caro, ne ero sicura io.
2: Che c'è?
4: È Teddy. Sento che batte con le nocche il nuovo barometro. Non deve avere preoccupazioni, altrimenti non avrebbe pensato al barometro. Forse Giorgina non gli avrà detto nulla. Cercate di avere un'aria disinvolta. Datemi i miei guanti, presto. E allontanatevi da me. Ecco, se mentre io abbottono questo guanto, voi canterellaste un'arietta, non vi pare che...
2: Che il quadro sarebbe completo nella sua ingenuità, ma per l'amor di Dio, signora Bompas, lasciate stare quel guanto, avete l'aria di un borsaiuolo.
5: Salve. Credevo che foste tutti e due a teatro.
4: Stavo in pensiero per te, Teddy. Perché non sei tornato a pranzo?
5: Un biglietto di Giorgina mi pregava di passare da lei.
4: Oh, povera cara Giorgina, mi dispiace tanto che non mi sia stato possibile andarla a trovare questa mattina. Spero che non le sarà accaduto niente di male.
5: No, no, no, no. È soltanto preoccupata per il bene mio e il tuo.
2: Sono ai vostri ordini.
5: Oh, non c'è premura, caro. Basterà quando tornate dal teatro.
2: Abbiamo deciso di non andarvi.
5: Davvero? Oh. Boh, allora possiamo passare dal mio studio.
4: Non occorre. Io vado a riporre i miei brillanti, già che non vado a teatro. Porgimi quelle cose.
5: Tieni. Bene. Ora avremo più spazio.
2: Credo che preferirei abbondanza di spazio.
5: Dunque, se non ti disturbo, Aurora?
4: Oh, niente affatto.
5: Grazie. Prego, avanzate. Posso domandarvi se riconoscete come vostri questi manoscritti?
2: Manoscritti?
5: Sì. Avanzate. Vorrete vederli più da vicino, no?
2: Oh, ma sono le mie poesie.
5: Già, pareva anche a me.
2: Come me ne vergogno. Oh, la signora Bompas che ve le ha mostrate. Mm-hmm. Mi avrete giudicato un gran somaro. Le scrissi anni addietro, dopo aver letto i canti prima dell'alba di Swinburne. Non potevo darmi pace se non infilavo anch'io una collana di versi all'alba e all'aurora. Sapete, l'aurora dalle dita di rosa. Uh-huh. Trattano tutti dell'aurora. E quando la signora Bompas mi disse che il suo nome era Aurora, non potei resistere alla tentazione di prestarglieli perché li leggesse. Ma non sapevo e non avevo previsto che sarebbero caduti sotto la vostra scettica critica.
5: Voi date veramente prova di molta prontezza di spirito. Siete nato per la letteratura e verrà giorno in cui Aurora e io saremo veramente orgogliosi di avervi avuto per casa, ma vi credevo meno ingenuo.
2: Vorreste dire che non mi credete?
5: Ah, perché speravate di essere creduto?
2: Perché no, io non vi capisco.
5: Andiamo, Abjon, ma fate torto alla vostra intelligenza. Credo che mi capite molto bene.
2: Vi assicuro che non riesco affatto a capire ciò che volete dire. Non potreste essere un po' più esplicito?
5: Non spingete il gioco troppo oltre, ragazzo mio. Tuttavia vi accontenterò e vi dirò che se credete che queste poesie facciano pensare a un'ora del giorno fredda e salda che non vi ha mai visto alzato da che siete nato, anziché ad una bella donna in carne e ossa, Gio mio, vi assicuro che non giustificate le vostre qualità letterarie, che io ammiro e apprezzo, vi prego di notarlo, al pari di qualsiasi altro. Confessatelo, su, avete scritto quella poesia a mia moglie. Ma sicuro che è così, no?
2: Signor Bompas, vi do la mia parola che vi sbagliate. Non occorre che io vi dica che la signora Bompas è donna di onore immacolato e che non ha mai avuto per me un pensiero men che puro. Il fatto che essa stessa abbia mostrato le mie poesie...
5: Ma non è un fatto, Abjon. Caddero nelle mie mani a sua insaputa. Essa non me le ha mostrate.
2: E non è quella la prova della loro innocenza? Essa ve l'avrebbe mostrate subito se avesse avuto il vostro medesimo sospetto. Del tutto infondato, vi assicuro.
5: Abjon, siate leale. Non abusate dei vostri doni intellettuali. Voi intendete dire sul serio che io sto per rendermi ridicolo?
2: Oh, vi assicuro sulla mia parola di gentiluomo che non ho mai provato per la signora Bompas il minimo sentimento che non fosse quello di stima e di riguardo che si nutre per una conoscenza simpatica.
5: Ah, davvero?
2: Avrei dovuto non pensare mai a scrivere delle poesie, ma è una cosa assurda.
5: Ma perché è assurda?
2: Il fatto è che io non ammiro la signora Bompas a quel modo.
5: Scusate, ma permettete che io vi dica che la signora Bompas è stata ammirata da uomini che valgono molto di più di voi. Ma molto di più di voi, piccolo cagnolino dalla testa impomatata che non siete altro.
2: Ma non c'è bisogno che mi insultiate così. Io vi assicuro sul
5: mio onore. Ma come voi non ammirate la signora Bompas? Ah, voi non vi sognereste mai di scrivere poesie per la signora Bompas? Dunque mia moglie non è abbastanza bella per voi, ma chi siete voi di grazia per darvi tale aria di superiorità?
2: Signor Bompas, io posso scusare la vostra gelosia.
5: Gelosia, ma credete davvero che io sia geloso di voi? Ma di 10 vostri pari nemmeno. Ma credete che io stia qui a sentirvi ingiuriare mia moglie in casa mia? Ah, ma vi sbagliate, Abjon.
2: Ma come posso convincervi? Siate ragionevole. Io vi dico che i rapporti fra me e la signora Bompas,
5: sì?
2: Sono rapporti di perfetta freddezza, di indifferenza.
5: Ripetetelo. Ripetetelo. Ah, ve ne vantate, non è vero? Ma non siete degno di essere preso a calci.
2: Ah, badate che io incomincio a perdere la pazienza.
5: Ah, dunque ce l'avete del sangue delle vene, eh? Tanto meglio.
2: Vi assicuro che la signora Bompas è...
5: Ma che cosa vi riguarda quello che è la signora Bompas? Sono curioso di saperlo. Vi dirò io chi è la signora Bompas. Essa è la signora più elegante della più elegante società di Toscanetta. È la più bella, la più intelligente, la più attraente per gli uomini di esperienza che sanno ammirare una cosa bella quando la vedono, qualunque sia la opinione dei fatui pennaioli che scrivono articoli a un soldo a riga e pensano che niente sia abbastanza elevato per loro. È un fatto riconosciuto dalle persone più fini ed ignorarlo è confessare la propria ignoranza. Tre i nostri migliori impresari le hanno offerto 100 sterline la settimana se vuole calcare le scene quando fonderanno un nuovo teatro di repertorio. Io credo, vero, che se ne intendano un pochino più di voi. L'unico membro dell'attuale gabinetto che si possa dire un bell'uomo, l'unico, ha trascurato gli affari del paese per ballare con lei, con mia moglie, benché non frequenti regolarmente la nostra società. Uno dei primi professionisti di Bedford Park ha scritto per lei un sonetto che vale tutto il vostro ciarpame da dilettante. Ad Ascot, la stagione scorsa, il figlio primogenito di un duca si scusò di venire a trovarmi adducendo come motivo il fatto che i suoi sentimenti verso la signora Bompas non erano, diciamo, compatibili con i suoi doveri di ospite verso di me, ciò che fece onore ad entrambi. Ma pare che essa, vero, non sia abbastanza buona per voi. Voi la considerate con freddezza, con indifferenza. E avete l'impudenza di dirmelo in faccia. Sentite, caro, un'altra parola io vi schiaccio il naso per insegnarvi l'educazione. Ma andiamo, ma presentare una bella donna a voi è come gettare delle perle davanti a un maiale. Davanti a un maiale, ma mi avete capito?
2: Buttatemi del maiale ancora una volta e vi assesterò un pugno sotto il mento che vi farà ronzare la testa per una settimana.
5: Come?
6: Per mille diavoli!
5: No!
4: No! Non devi batterti con lui, Teddy, non lo permetto! Saresti ammazzato, egli è un lottatore!
6: Gli darò io il lottatore!
4: Enrico, non dovete permettere che egli si batta con voi, promettetelo!
2: Un tremendo vernoccolo sulla nuca!
5: Oh, lasciami, Aurora!
4: No!

0: ritiro tutto quello che ho detto, tutto senza riserva. Io...
1: E ora? Ora nessuno mi aiuta a alzarmi?
0: Sì.
2: Su.
1: Ora vi stringerete la mano, non è vero? E sarete buoni?
0: No, non farò nulla di ciò. Io mi sono rimpinzato di bugie per farvi piacere e l'unico premio toccatomi è un gonfiore sulla testa grosso come una mela. Ma ora tornerò sulla via diritta.
1: Enrico, per l'amor di Dio!
0: È inutile. Vostro marito è un cretino e un bruto.
2: Che cosa avete detto?
0: Dico che siete un cretino e un bruto. E se volete uscire con me, ve lo ripeterò. Quelle poesie erano scritte per vostra moglie, ogni parola è dedicata a lei. Le scrisse perché l'amavo, la giudicavo la più bella donna del mondo. E gliel'ho detto più e più volte, la adoravo, avete capito? Le dissi che voi siete un sordido commerciante indegno di lei e lo ripeto.
2: Ma Epson, voi parlate sul serio?
0: Sì, parlo sul serio. E c'è dell'altro ancora. Pregai la signora Bompas di uscire di casa vostra con me, di abbandonarvi, di divorziare e di sposare me. La pregai e la supplicai persino questa sera stessa. E fu il suo rifiuto che ruppe ogni rapporto fra noi due. Che cosa possa vedere di bello in voi, poi? Lo sa soltanto il cielo.
2: Ma mio caro ragazzo, ma perché non me lo diceste prima? Oh, caro, ma io vi chiedo scusa. Ma su, andiamo, non serbate rancore, datemi la mano, eh. Ditegli di stringermi la mano, Aurora.
1: Ma sì, fatelo per amor mio, Enrico. Dopotutto egli è mio marito. Perdonatelo, dategli la mano.
2: Ma dovete convenire con me che nessuna delle eroine della vostra letteratura può competere con la mia Aurora. Aurora mia. Nessuno può resisterti, nessuno. Io non ho mai conosciuto un uomo che non sia caduto dopo 3 giorni.
1: Non dite sciocchezze, Teddy. Spero che non vi avrà fatto male, Enrico. Oh, poveretto, che gonfiore. Occorre dell'aceto.
2: Volete farmi un favore, Epson? Io oso appena di chiedervelo, ma sarebbe una vera gentilezza che voi fareste a noi due.
0: E che cosa posso fare?
2: Mi permettete di fare stampare queste poesie? O sarà fatto in edizione elegante, in carta sopraffina, con una bella legatura di lusso, tutto di prima qualità. Sono delle poesie bellissime. E mi piacerebbe vederle un po' in giro.
1: Oh, Enrico, se non vi dispiace.
0: A me non dispiace.
2: Gentile.
0: Ormai nulla mi può più dispiacere. Sono cresciuto troppo rapidamente questa sera.
1: Quanti anni avete, Enrico?
0: Stamane avevo 18 anni. Ora ho... maledizione, cito sempre quella dannata commedia.
2: Epson, che titolo daremo al volume? Aurora o qualche cosa di simile, no?
0: Io lo intitolerei Come lui mentì al marito di lei.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Damasco 50 da Milano a Torino, dopo Natalia Aspesi, è il turno della scrittrice Paola Mastrocola e delle puntate che registrò per Damasco su Radio 3 nel 2008. Oggi ci ascoltiamo i suoi commenti su Albert Schweitzer e su Leone Tolstoi.
2: Damasco con Paola Mastrocola.
3: Buonasera, sono Paola.

0: scuola Maestro Cola. Ho 51 anni, sono nata a Torino, non mi sono mai mossa dalla mia città, mi piace pochissimo viaggiare. E faccio l'insegnante, lo faccio da una trentina d'anni e scrivo da una quarantina d'anni. Ho iniziato a 11 anni, non ho mai smesso, ma scrivevo cose diverse, ho scritto poesie, ho scritto commedie per ragazzi, saggi di letteratura e poi in tarda età, cioè a 42 anni, ho cominciato a scrivere romanzi. Damasco, anch'io ho avuto i miei libri che mi hanno folgorata e riflettevo che sono stata folgorata in un brevissimo arco di tempo. I libri che mi hanno colpito a morte, cioè a vita direi, li ho incontrati dai 9 ai 15 anni. Poi il resto, insomma, molto meno, luci meno vivaci, qualcosetta ancora non male tra i 15 e i 25. E poi, ahimè, direi quasi più niente. A 9 anni ho letto Le mie prigioni di Silvio Pellico e Cuore di De Amicis. Non era niente di straordinario, era normale che una bambina di 9 anni leggesse quei libri, me li regalò la mia vicina di casa. Sì, mi hanno folgorato, ma non è di questi libri che voglio parlare stasera, voglio parlare del libro che fu veramente una svolta nella mia vita. Il libro è Infanzia e giovinezza di Albert Schweitzer. Io lo chiamo il libro della svolta. Fino ad allora io pensavo di essere una bambina un po' strana che, come dicevo, coltivava i pensieri. Ero sempre invasa da pensieri che mi occupavano la mente. Un po' li buttavo giù su certi fogliettini, un po' me li tenevo. Però mi sembravano pensieri strani perché che non potessero essere raccontati. Ecco, nel libro di Schweitzer io ho trovato per la prima volta qualcuno che li raccontava, quei pensieri strani. E allora ecco perché la svolta, perché ho pensato che si potevano raccontare certe cose molto intime anche, ad esempio i ricordi che uno aveva, o certe cose di cui ci si vergognava, senza vergognarsene.
1: Al tempo del nostro arrivo a Gunsbach, ero un bambino molto delicato. Per la festa dell'insediamento di mio padre, la mamma mi aveva agghindato nel miglior modo possibile, con un vestitino bianco adorno di nastri colorati. Ma nessuna delle mogli dei pastori del circondario ebbe il coraggio di farle i complimenti per quel bimbetto magro, dal visino color limone. Tutte facevano giri di parole imbarazzanti. Mia madre mi raccontò poi spesso che, non potendosi più dominare, si rifugiò in camera da letto, piangendo amaramente. Una volta pensarono perfino che fossi morto. Ma il latte della mucca del nostro vicino Leopold e l'aria salubre di Gunsbach operarono il miracolo. Dopo aver compiuto il secondo anno di vita, la mia salute si ristabilì e diventai persino robusto.
0: Qui siamo all'inizio del libro. Albert Schweitzer è molto piccolo, ha 2 anni. Racconta che era un bambino molto delicato. Ecco, l'aggettivo delicato mi ricorda la mia mamma, perché me lo diceva anche lei: sei una bambina delicata. Albert è un bambino gracile, pallido, malaticcio. Anche io ero molto gracile, pallida e malaticcia. Ecco, era questo che volevo dire. Io sapevo di essere così e lo pensavo molto, e pensavo a me bambina. Io, quando lessi questo libro, avevo 12 anni e cominciavo a pensare a me bambina. Non so quando uno inizia veramente a ricordarsi di sé, ad avere un sé passato. Per me fu quell'anno, era il 1968, mi ricordo. Non ricordo invece chi mi prestò o mi fece leggere questo libro, che ho poi ritrovato tanti anni dopo, ripubblicato, e mi ha fatto un grande effetto. Albert Schweitzer parlava di sé da bambino e mi sembrava una cosa possibile anche per me, e quindi mi ricordo che cominciai a scrivere di me. Lui in questo brano ricorda appunto di essere stato un po' un dolore per la sua mamma, perché era appunto gracile, malaticcio. E io ricordo anche questo, che mia madre, ad esempio, come la mamma di Albert, si vergognava un po' a portarmi in giro, perché nessuno poteva farmi mai complimenti, visto che ero così piccolina, gracile e pallida. Credo che la mia mamma assomigliasse un po' alla mamma di Schweitzer. Il mio papà era abruzzese e Più o meno quando avevo l'età di cui parla Schweitzer nel brano, cioè 2 anni, mi portava con sé e con la mia mamma in Abruzzo, e in un paese che si chiama Guardia Grele. E io ricordo che c'era e c'è ancora adesso un grande giardino che domina la piccola cittadina, e c'era un ponticello, e su quel ponticello mio padre mi metteva in posa, perché a mio padre piaceva moltissimo farmi delle foto. Ecco, io ho tutte le foto che mi ha fatto mio padre, centinaia e centinaia di foto, e ricordo che a quell'età ho delle foto in cui appaio veramente gracile e pallida e malaticcia, come dice Schweitzer. Forse non l'avrei mai detto allora, a 12 anni, non avrei mai raccontato di me, se appunto non avessi trovato questo libro che per la prima volta mi mostrava qualcuno che parlava di sé, Albert Schweitzer. Io non sapevo nulla di lui. Col tempo ovviamente venne a sapere chi era. È bellissima questa cosa, secondo me, per cui i libri che amiamo quando siamo molto molto giovani li amiamo per come sono, e non perché l'autore è un grande autore o il libro è un grande libro, o perché è bene aver letto quei libri, come dire, fa cultura averli letti, siamo fieri di averlo fatto, eccetera. No, le ragioni sono altre, sono che un libro ci prende o non ci prende. Io penso tra l'altro che bisognerebbe tornare a queste ragioni non ragionevoli, diciamo, e leggere soltanto ciò che parla alla nostra vita e non ciò che è bene leggere o appunto che ci fa sembrare più colti o più intelligenti. Schweitzer non è uno scrittore, è molto di più. È stato un filosofo, un teologo, un musicista. È stato un medico, un grande medico, lo chiamavano il grande dottore Bianco. Lui divenne medico a 38 anni, prima fece tutt'altro, studiò moltissimo, ma ecco, questo mi piaceva molto della sua vita, non pensò mai di aver raggiunto quel che doveva fare. Erano solo parole quelle che aveva inseguito, aveva preso delle lauree, era diventato professore, faceva dei concerti meravigliosi, era un musicista, ma non aiutava gli altri. Questo lo capì, lui dice nel libro, a 21 anni, ecco, anche lui fu folgorato, non da un libro ma da un'idea, dall'idea di sé. Questo era molto bello. Leggendo il libro io mi ricordo che avevo l'idea di un giovane che di colpo scopre quello che è. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto. Io ho letto soprattutto libri, i cosiddetti romanzi di formazione. Mi piacciono moltissimo perché c'è sempre un giovane che all'inizio non sa chi è, non sa che cos'è, anzi, meno sa che cos'è, più mi piace. Un altro libro che mi colpì moltissimo, ma di cui non parlerò, è Il Wilhelm Meister di Goethe, dove Wilhelm è un giovane che non sa chi è e non capisce che cosa farà da grande fino alla fine del libro e poi ancora. Invece Schweitzer fu colpito da un'idea che in fondo lui dice nel libro aveva sempre avuto, cioè l'idea che lui era molto fortunato. Aveva una bella vita, una bella famiglia, una bella casa, dei bei vestiti, e questa cosa non si conciliava con gli altri, con quelli che stavano male, con l'altra parte del mondo, insomma, e lui doveva fare qualcosa. Però non lo fece subito, ci mise un po', anche perché in mezzo ci fu la guerra. Prima della guerra però arrivò a pensare a realizzare quello che voleva, il suo ospedale villaggio nel Gabon, a Lambaréné, un ospedale che teneva circa 500 malati della malattia del sonno, quelli colpiti dalla mosca tsetse, e anche dei lebbrosi. E ecco, lui descrive anche una cosa così, ma l'ho letta poi altrove. Nel suo ospedale c'erano i malati e c'erano anche i sani, perché ad esempio i parenti dei malati vivevano con i loro parenti malati. E non c'era nessun problema, perché gli africani non avevano l'idea che l'ospedale dovesse essere un luogo separato dal resto. Se un loro parente cadeva malato, beh, loro andavano con lui. Questa è un'idea molto bella, un'idea molto lontana da noi.
1: Durante lo stesso inverno andai con la mamma a Strasburgo per visitare un anziano parente, ed essa volle approfittare del viaggio per comprarmi un berretto. In un bellissimo negozio ne provammo parecchi. La venditrice e la mamma decisero a favore di un elegante berretto da marinaio che avrei dovuto mettermi subito. Evidentemente avevano fatto i conti senza l'oste, perché non volli intender ragioni. Non ne avevo mai visto uno simile in testa a un ragazzo di Gunsbach. Inutili le esortazioni a sceglierne uno di mio gradimento fra quelli già provati. Con una scenata storica fece accorrere tutta la gente che stava nel negozio e la venditrice, persa la pazienza, gridò: «Ma che razza di berretto vuoi, stupidino?» «Non lo voglio alla moda. Lo voglio come quelli che portano i ragazzi in campagna». Finalmente una commessa andò a prenderne uno marrone con i risvolti che si potevano piegare fino a coprire le orecchie e che io indossai trionfante, mentre la mia povera mamma doveva incassare sguardi ironici e osservazioni sarcastiche sul conto del figlio sciocco.
0: Mia madre faceva la sarta e mi vestiva sempre molto molto bene, perché i vestiti me li faceva lei. Mi vestiva elegante. E io ricordo la vergogna di essere vestita così elegante. Mi faceva certi vestitini, ad esempio arricciati in vita, con delle belle stoffine colorate a fiori. E poi mi metteva un sacco di nastrini, di fiocchetti. Ecco, i fiocchetti. Ricordo i fiocchetti come un incubo. Avevo anche una gonnellina a cui aveva appiccicato delle bamboline sulle tasche. Io ricordo che quando mi portava fuori così, conciata, io pregavo che nessuno mi vedesse o che in qualche modo la strada si aprisse e io potessi sprofondare tranquillamente, così mi nascondevo. Il brano che abbiamo letto di Schweitzer è un ricordo molto commovente, perché c'è anche una nota sociale in quello che lui dice. Lui non voleva avere il berretto da marinaio perché il berretto da marinaio faceva ricco, e lui voleva somigliare agli altri, ai suoi compagni che non lo erano, e quindi è bellissimo che poi lui abbia scelto di farsi comprare il berretto marrone con il panno che scendeva sulle orecchie, cioè io immagino un cappello bruttissimo di quelli che avevano tutti, però, e con cui lui si sentiva benissimo. Ecco, io ricordo che anch'io mi sarei tolta tutti quei vestitini eleganti che mi faceva la mamma e sarei andata vestita come tutti gli altri.
1: Se rivolgo lo sguardo alla mia gioventù, mi ricordo commosso del grande numero di persone che meritano la mia gratitudine per tutto ciò che mi diedero e rappresentarono ai miei occhi. Ma mi rendo purtroppo anche conto di aver dimostrato loro ben poco la mia riconoscenza. Quanti sono morti senza che abbia espresso quello che vollero dire per me, la bontà e l'attenzione di cui mi colmarono. Spesso ho pronunciato sottovoce sulle loro tombe le parole che avrei dovuto dire mentre erano ancora in vita. Ognuno di noi deve quindi pensare con profonda gratitudine a quelli che gli hanno acceso la fiamma nel cuore. Se li avessimo davanti, se potessimo raccontare loro gli episodi per cui sono diventati la nostra salvezza, si stupirebbero di quanto sia passato dalla loro vita alla nostra.
0: La gratitudine. Nell'ultimo brano che abbiamo letto, Schweitzer, siamo alla fine del libro e il finale del libro sono pagine di grande intensità riflessiva. Sono le pagine che mi piacquero di più a 12 anni, proprio perché vedevo per la prima volta che un grande uomo si era messo con la penna in mano a descrivere i pensieri che aveva avuto da bambino e da giovane. Questo mi piaceva moltissimo. La gratitudine, dicevo, mi ha colpito questo pezzo. Ci sono due o tre pagine nel libro che parlano di questo. Schweitzer ormai scrive questo libro nel 24, quindi insomma è già diventato tutto quel che doveva diventare. Il suo ospedale a Lambaréné è è a vita da parecchi anni. Lui è medico, è filosofo, è teologo, è musicista, è tutto. Quando scrive questo libro ha un grande passato già dietro di sé, ha capito che cosa è stata la sua vita. Questo credo sia bellissimo, perché a metà vita più o meno uno scopre il disegno che lo ha disegnato, e si rende anche conto di tutte le persone che hanno segnato la sua vita. Lui dice nel libro che è profondamente triste di non aver detto a queste persone che hanno contato così tanto per lui la sua gratitudine. Alcune di queste persone sono morte e senza che lui abbia espresso quello che significarono per lui. Lui dice: spesso ho pronunciato sottovoce sulle loro tombe le parole che avrei dovuto dire mentre erano ancora in vita. È bellissimo questo, vedere questo signore che va sulle tombe di persone che magari non si sarebbero neanche ricordate di lui, e va a dir loro quanto le persone hanno contato. Io a 12 anni cominciavo ad avere le prime persone che contarono per me, e in particolare fu un'insegnante di lettere, una signora molto elegante, sui 50 anni credo. Di lei ricordo che portava un cappotto arancione e che era molto ironica e che sapeva tante cose e che mi insegnò a leggere le poesie, i passi dell'antologia. Mi insegnò anche a pensare che un insegnante di lettere era una bellissima cosa.
1: L'espressione maturo, applicata all'uomo, fu per me da sempre qualcosa di inquietante, e lo è tuttora. Accanto ad essa e assieme ad essa sento sempre risuonare come dissonanze le parole impoverimento, intristimento, ottusità. Ciò che comunemente ci capita di giudicare come maturità di un uomo non è che ragionevole rassegnazione. Durante la gioventù, in compagnia di adulti, ho ascoltato le loro conversazioni. Ne spirava una tristezza che mi opprimeva il cuore. Essi volgevano indietro i loro sguardi all'idealismo e alla capacità d'entusiasmo dei loro giovani anni come a qualcosa di prezioso che si sarebbe dovuto conservare saldamente. Al tempo stesso, però, consideravano come legge di natura che ciò non fosse possibile. Mi colse allora il timore che un giorno avessi da volgere indietro lo sguardo su me stesso con uguale malinconia. Decisi di non sottomettermi a questo tragico farsi ragionevole, e quanto con caparbietà quasi infantile mi ero ripromesso, ho tentato di porlo in atto.
0: Questo libro mi piaceva quando avevo 12 anni, anche perché consigliava di non crescere. Abbiamo visto nel brano precedente che Schweitzer ha qualche problema con la parola maturo e maturità. La parola uomo maturo gli dava qualche inquietudine. Si sembrava una parola povera, triste, ottusa. Quanto sono d'accordo, sono proprio d'accordo, ancora oggi, e lo ero allora. Chissà, forse a 12 anni avevo già capito che si trattava di trattenere l'infanzia. Questo è un tema che ho poi seguito moltissimo nei libri che ho letto nella vita, ad esempio Il piccolo principe. Beh, sappiamo che effettivamente il tema dominante è quanto sono ottusi gli adulti, ad esempio, che non capiscono che dietro un disegno non c'è un cappello ma un boa che ha mangiato un elefante, e così via. Diciamo che il discorso che Schweitzer fa sugli adulti e sulla maturità è un po' più complesso. Cioè, lui dice che non è bene che si pensi che l'età matura voglia dire abbandonare gli ideali. Non è bello pensare che da giovani possiamo credere in tutto ciò che vogliamo, appunto, come dice lui, nella pace, nella prosperità dei popoli, nella giustizia, eccetera, e poi da adulti, anzi, l'essere adulti consista nel vedere che tutto ciò non era vero. Non solo, ma lui dice che è molto molto brutto che gli adulti mostrino questa idea ai giovani della giovinezza, cioè come un tempo in cui ci si illude. Eh no, si deve tenere gli ideali. Lui dice nel brano che sentiremo tra poco che la vera maturità è proprio questo diventare sempre di più semplici, sinceri, puri, pacifici, mansueti, amorevoli, pietosi. E ecco, questo libro fu per me edificante, mi piace molto usare questo termine perché c'è la parola edificare, costruire. Una storia edificante è una storia che ci costruisce. Di solito lo usiamo per dire storie un po' melense, un po' fatte di buoni sentimenti, ecco. A me sono sempre piaciuti i libri fatti di buoni sentimenti, legati alla bontà. A 12 anni uno vuole essere molto buono, io avevo 12 anni quando leggevo questo libro, anzi, se ricordo bene, volevo diventare santa qualche anno prima, quando facevo catechismo. Ad esempio ricordo che volevo diventare come San Domenico Savio, che era un bambino, io ricordo sul libro di catechismo, un bambino biondo con la giacchetta nera, la camicia e la giacchetta un po' scostata, e dietro si vedeva un cuore bello rosso con i raggi di luce. Penso che sia bello quando uno è diventato un personaggio importante, nel senso che fa grandi cose nella vita, ripercorrere come fa Schweitzer i grandi sentimenti che lo hanno animato fin da giovane.
1: La maturità verso cui dobbiamo svilupparci è quella che deriva dal lavoro da compiere su se stessi, per divenire sempre più semplici, sempre più sinceri, sempre più puri, più pacifici, più mansueti, più amorevoli, più pietosi. A nessun altro disinganno abbiamo da sottometterci che a questo. In esso si tempera il molle ferro dell'idealismo giovanile per divenire acciaio nell'insostituibile idealismo della vita. Il gran segreto sta nel passare attraverso la vita come esseri purificati. Ciò riesce possibile solo a colui il quale non si limiti a nomi e fatti, ma in ogni evento della vita si senta costretto a chinarsi su se stesso e in se stesso cercare la causa ulteriore delle cose.
0: E adesso Paola Mastrocola vi deve salutare. Ho finito il primo libro della vita che mi ha colpito. Ricordo qual era: Albert Schweitzer, Infanzia e giovinezza, un libro autobiografico, un libro in cui io mi riconobbi e imparai, credo, a dire i sentimenti anche più intimi. Mi è piaciuto perché era un grande uomo che parlava di sé, questo per un giovanissimo, un dodicenne, credo sia importante. Domani parlerò del mio grande secondo libro, è effettivamente un libro un po' grande, Guerra e pace di Tolstoi. Cercherò di spiegarvi che cosa piacque a me di un libro che è piaciuto sempre a tutti e piacerà in eterno, credo. A risentirci, grazie.
2: Damasco con Paola Mastrocola.
0: Buonasera, sono Paola Mastrocola, seconda puntata, secondo libro della mia vita. Ebbene sì, è stato Guerra e pace di Tolstoi. Bene, avevo 13 anni. Io credo che oggi sarebbe impensabile dare ai nostri figli o allievi di 13 anni Guerra e pace, però forse sbagliamo, dovremmo darlo, perché è un libro che può arrivare a tutti, anche ai giovanissimi. Comunque, ammetto che ero molto piccola, era il 1969, era l'estate del 1969 ed è molto importante che fosse l'estate, perché io di questo libro ricordo più che altro, per carità, ricordo il libro, ma anche il modo e il luogo dove lo lessi. Io lo lessi interamente sul balcone di casa mia d'estate, a luglio. Dunque, immaginatevi un normale condominio della periferia di Torino, quinto piano, balcone classico, c'erano ancora le pattumiere a sportello, tanto per dirne una, ringhiera di metallo e soprattutto tende da sole, quei tendoni verdi che coprono la vista, proteggono dal sole e riposano anche gli occhi, devo dire. Sedia a sdraio, Quindi balcone, sedia a sdraio, tendoni, io lì dietro per un mese, lessi Guerra e Pace. Luglio 1969, un mese sul balcone, sedia a sdraio, ma cos'è dire? Dunque avevamo 3 mesi di vacanza allora e i miei genitori lavoravano, andavamo in vacanza ad agosto, cosa fare a giugno, luglio e settembre? Leggere sul balcone. Come arrivò Guerra e Pace nella mia vita? Ma lo ricordo molto bene. Arrivò perché io avevo un'amica di 4 anni più grande che mi passava i libri. Anzi, questa volta me lo comprò. Mi comprò una copia esatta del Guerra e Pace che aveva appena letto lei. Si trovava dal giornalaio. Era un'edizione in 3 volumi. Gherardo Casini editore, i libri del sabato, mi sembra di ricordare 1400 lire, che non era poco, però erano anche 3 volumi. Sono molto grata a questa amica, mi passò moltissimi libri, probabilmente non avessi avuto lei, non avrei letto Guerra e Pace a quell'età. Natasha, protagonista di Guerra e Pace, ha 13 anni, quindi aveva la mia stessa età di allora. Io, tredicenne, sul balcone, leggevo l'inizio di Guerra e Pace con Natasha, tredicenne. Natasha è per tutti noi, credo, l'immagine della giovinezza, della bellezza, della vita che sboccia, dell'attesa che sarà tutta la vita prima di incontrare il proprio sogno. Guerra e Pace è anche la storia di tanti sogni che si intrecciano, che si rompono, che muoiono e rinascono in modo imprevedibile. Ci sono tante ragazze in Guerra e Pace, c'è anche Sonia, c'è la Maria, la sorella del principe Andrei, ma Natasha è la più giovane di tutti perché è la meno saggia, se vogliamo, e sarà quella che sbaglia di più, ma è anche quella con più sogni, con più speranze. Quindi è la giovinezza. Per me su quel balcone era esattamente quello che io mi aspettavo dalla vita.
1: Con gli occhi neri, con una gran bocca, non bella ma vivace, con le sue spallucce di bambina scoperte, che stringendosi si muovevano entro la camicetta per effetto della rapida corsa, coi riccioli neri gettati indietro, le sottili braccia nude, le gambette serrate nei calzoncini guarniti di merletti e i piedi nelle scarpette scollate, la fanciulla era in quella graziosa età quando la giovinetta non è già più una bambina e la bambina non è ancora una giovinetta. Sfuggendo al padre, corse alla madre e senza appunto badare alla sua osservazione severa, nascose il viso diventato di fuoco nei merletti della mantiglia materna e si mise a ridere. Rideva di qualche cosa parlando a scatti della sua bambola che cavò di sotto alla gonna.
0: Poi c'erano i due grandi uomini protagonisti di Guerra e Pace, Pierre e il principe Andrei, grandi protagonisti entrambi. Allora, cominciamo da Pierre, perché è il primo che appare nel romanzo. Pierre non mi piaceva niente. Lo trovavo brutto, goffo, indeciso. Tolstoi lo presenta così, lo sentiremo nel brano. È troppo grande, è ingombrante, non sa muoversi nei salotti, fa delle gaffe, dice quello che pensa, ad esempio, cosa terribile. È soltanto figlio naturale del conte Bezukhov. Diventerà ricchissimo senza quasi saperlo. Farà moltissimi errori, ma sempre per entusiasmo. Però io allora non lo vedevo come un personaggio positivo. Seppi dopo che in Pierre si era trasferito Tolstoi stesso, si riconosceva in lui. Pierre è Tolstoi, è Tolstoi per le idee sulla vita, sulla società, sui contadini, sulla giustizia, su Dio, la ricerca di Dio, ma io allora non lo sapevo. Pierre mi sembrava, a confronto dell'amico, del principe Andrei, un personaggio secondario, ma insomma assolutamente insignificante quasi. Questo lo dico perché poi ho riletto altre 2 volte Guerra e Pace nella vita. Guerra e Pace è un libro che non si può lasciare. Che ci accompagna, direi, ogni volta è diverso. Non tutti i libri sono così, ci sono dei libri che io non rileggerei mai, che hanno segnato una parte della mia vita e sono fermi lì. Invece Guerra e Pace ci segue, ci accompagna. Oggi Pierre è il personaggio che mi piace di più, però ho dovuto arrivare a 51 anni per scoprirlo. Pierre, quando divenne ricco, sposò anche la donna più bella di quel periodo, Hélène, la bellissima Hélène. Hélène era una donna assolutamente falsa, tutta finta, anche la sua bellezza. E io ricordo che su quel balcone di casa mia, quando leggevo a 13 anni la loro storia, ero molto arrabbiata con Pierre. Non riuscivo a capire come lui fosse caduto nella rete di quella donna solo perché era bella. E quando Hélène cominciò a tradirlo, e lui fece anche un duello per lei, contro il suo amante, insomma, io fui quasi contenta e volevo dire a Pierre di smetterla, di capire come andava la vita. Ecco, lo dico perché Guerra e Pace fu in assoluto il primo romanzo, il primo vero romanzo che io lessi, e in generale, anzi, devo dire che non mi piacquero mai tantissimo i veri romanzi, quelli con tanto di trama, con storia di sottofondo. Io preferivo i libri di riflessioni, come appunto Infanzia e Giovinezza di Albert Schweitzer, oppure come mi piacque poi Proust. Guerra e Pace rimase abbastanza un unicum e io ci entrai come si entra nella vita dei personaggi. Io ricordo che ero arrabbiata o felice per loro, credo proprio come susciti in genere la lettura di un romanzo, però ricordo questa rabbia particolare verso Pierre e verso sua moglie Hélène, e volevo che Pierre sprofondasse nella sventura sempre di più, perché almeno a un certo punto avrebbe capito.
1: Pierre era impacciato, grosso, di statura superiore all'ordinaria, largo, con delle enormi mani rosse. Egli, come si suol dire, non sapeva entrare in un salotto e ancora meno uscirne, cioè non sapeva, prima di andarsene, dir qualche parola un po' garbata. Oltre a ciò era distratto. Alzandosi invece del suo cappello, prese un tricorno con un pennacchio da generale e lo tenne stiracchiando il pennacchio finché il generale non lo pregò di restituirglielo. Ma tutta la sua distrazione e la sua incapacità a entrare in un salotto e a conversare erano compensate da un'espressione di bonomia, di semplicità e di modestia. Anna Pavlovna si voltò verso di lui ed, esprimendogli con cristiana dolcezza il suo perdono per l'uscita di poco prima, gli fece un cenno di saluto.
0: Amavo il principe Andrei profondamente, era il mio eroe. Io credo che tutti abbiamo amato il principe Andrei, però attenzione, io ho detto che ho riletto due volte nella vita Guerra e Pace, in età diverse, e come all'inizio non mi piaceva Pierre e adoravo Andrei, così alla fine mi piace Pierre e non sopporto più il principe Andrei. È bello, molto bello. È intelligente, è ironico, molto ironico. Ha un distacco dalla vita totale. È l'uomo aristocratico e snob, no? Che si prende gioco anche degli altri, che è superiore, si sente superiore. È anche eroico, è un soldato, un ufficiale, fa la guerra, si innamora, sa innamorarsi, ma soprattutto è annoiato della vita. Ecco, a me piaceva da morire la sua noia. Cos'è la noia? La noia per troppa conoscenza del mondo. Il principe Andrei è uno che sa, è uno che ha vissuto, è uno che sa già tutto come va. Tutto lo annoia, entrare nei salotti, essere amato, avere una moglie che sta per dargli un figlio, il padre, i possedimenti, la villa, la sorella, tutto lui sa, tutto conosce, ha già vissuto, e quindi è come se entrasse sempre nella vita con un'aria di sufficienza. Ora voi vi chiederete: ma come si fa a innamorarsi di uno così? Io ero innamoratissima di lui, credo che mi identificassi più in lui, nel principe Andrei, che in Natasha. Non so perché, mi sembrava superiore. Ricordo però che anni dopo mi sembrò insopportabile. Devo anche dire che in quegli anni, io allora avevo 13 anni quando leggevo Guerra e Pace, e di lì a pochissimo, un anno o due, avrei incontrato altri autori che mi piacevano da morire, ad esempio Sartre. Il muro e la nausea, ecco, tutto l'esistenzialismo, la noia che lui chiamava nausea, e poi Camus, l'assurdo gesto dello straniero di Camus. Diciamo che Il principe Andrei mi preparava a quella sorta di filosofia esistenziale che mi prese moltissimo al ginnasio, uno o due anni dopo Guerra e Pace. Tutto ciò che poi capitò al principe Andrei mi sembrava sublime. Mi sembrava sublime che fosse ferito ad Austerlitz. Mi sembrava ovviamente sublime il pezzo in cui lui è ferito, è steso sul terreno e finalmente vede il cielo. Un passo famosissimo, lo so. Quel cielo alto sopra di me, lui dice, che vide per la prima volta in pratica, no? E gli suggerì che forse nella vita c'era qualcos'altro. Poi torna a casa ferito, la moglie muore nel dare alla luce il figlio, e lui a poco guarisce da quella noia, capisce che forse c'è Dio, che c'è qualcosa di più, che la vita va avanti, fino a che appunto incontrerà Natascia, ma questo è un altro punto. Quando Andrei entra nel romanzo è solo il giovane bello aitante e decisamente molto pieno di sé, che mi piacque da morire a 13 anni.
1: In quel momento entrò nel salotto un nuovo personaggio. Questo nuovo personaggio era il giovane principe Andrei Bolkonski, marito della piccola principessa. Il principe Bolkonski era un giovane di non alta statura, molto bello, di tratti accentuati e asciutti. Tutto nella sua figura, cominciando dallo sguardo stanco e annoiato fino all'andatura tranquilla e misurata, presentava il contrasto più forte con la sua piccola e vivace moglie. Si vedeva che quanti si trovavano nel salotto non soltanto gli erano noti, ma già l'avevano stuccato al punto che il solo vederli e ascoltarli era per lui una grande noia. Ma di tutte quelle facce venutegli a noia, pareva essergli venuta a noia più di tutte quella della sua bella moglie. Con una smorfia che guastava il suo simpatico viso, egli le voltò le spalle.
0: Andrei capisce la vita dopo che sua moglie muore, è pronto per incontrare il vero amore della sua vita, e ovviamente è Natascia. C'è in Guerra e Pace sempre l'idea di un disegno superiore a noi, indescrivibile, incomprensibile, ma estremamente illuminante e saggio. Cioè, Guerra e Pace ci insegna che la vita è veramente un disegno meraviglioso. Quando il principe Andrei e Natascia si incontrano e faranno il loro famoso ballo, no? Il ballo di Natascia è una delle immagini più belle di tutta la letteratura mondiale. Devo dire che tutti noi lettori sapevamo benissimo che si sarebbero incontrati, che la giovane fanciulla che all'inizio del libro ha 13 anni e che sogna la vita e che è tutta entusiasmo e speranza e illusione e sogno, e il principe Andrei invece distaccato, ironico, con un senso di superiorità ineguagliabile, eroico però, pieno di senso del dovere, soldato perfetto, figlio obbediente, eccetera, non possono che innamorarsi. Il ballo però non è ancora l'innamoramento. Il ballo di Guerra e Pace è famoso ed è straordinario proprio perché è solo un ballo. Il cielo alto di Austerlitz è lontano, le ferite inferte dalla vita al principe Andrei si stanno allontanando. Lui non ha più quel distacco principesco che aveva all'inizio del libro, è più umano, è più fragile, è pronto a in qualche modo a cadere nell'inganno dolcissimo dell'amore per Natasha e sa che la vita sta rinascendo. Ecco, quindi nel ballo c'è, che dura un attimo, è descritto quasi nulla nel ballo, se non appunto la bellezza di Natasha, il fatto che Natasha lo riconosca come colui che aveva aspettato, non gli dirà dentro di sé: da un pezzo io ti aspettavo, al sorriso, e poi non c'è quasi nulla, c'è lui che la prende per ballare, le scarpette di lei, le scarpette da ballo di raso, e basta, quasi niente, il suo viso che splende di gioia, di entusiasmo, il sorriso, è la vita che inizia, e credo che tutti noi ci siamo riconosciuti in quella vita che inizia, abbiamo sognato un ballo, e anche ciò che di più principesco e favolistico ci sia mai, non ci vengono in mente tutti i balli delle favole, da Cenerentola in poi, non a caso è famoso, perché appunto è l'idea della vita che corrisponde alle promesse che ci fa. Io non credo che ci sia un libro migliore per la giovinezza, no? Mi disturba solo un po', adesso mi viene una riflessione un po' triste, pensare che i giovani non lo leggono più. Io faccio l'insegnante e in 30 anni di insegnamento forse ho avuto 3 o 4 allievi a cui sono riuscita a far leggere Guerra e Pace. Dicono che è lungo. Dicono che è un libro che non ha ritmo, che si perde in lungaggini.
1: «Permettete che io vi faccia fare la conoscenza di mia figlia?» disse la contessa arrossendo. «Io ho già il piacere di conoscerla, se la contessina si ricorda di me», disse il principe Andrei, avvicinandosi a Natasha e alzando il braccio per allacciarle la vita prima ancora di aver terminato di proferire il suo invito a ballare. Le aveva chiesto un giro di valzer. L'espressione tesa del viso di Natasha, pronto alla disperazione come all'entusiasmo, a un tratto si illuminò di un sorriso fanciullesco, felice e riconoscente. «Da un pezzo io ti aspettavo», pareva che dicesse quella fanciulla spaurita e felice, col suo sorriso che spuntava fra le lacrime già pronte, alzando la mano per posarla sulla spalla del principe Andrei. Essi erano la seconda coppia che entrava nel circolo. Il principe Andrei era uno dei migliori ballerini del suo tempo. Natasha ballava magnificamente. I suoi piedini nelle scarpette da ballo di raso facevano l'opera loro rapidamente, leggermente e senza che ella stessa se ne accorgesse. Ma il suo viso splendeva di gioia e di entusiasmo.
0: Dovessi dire cos'ha di unico Guerra e Pace, direi il senso della felicità. Felicità è una parola che ricorre spesso nel libro. Alla fine è questa cosa incredibile che Natasha sposa Pierre. E io ancora adesso, a distanza di 36 anni, da 37, da quando lo lessi per la prima volta, mi chiedo come siano possibili tante cose. Cioè, tutto ciò che è successo, no? Che il principe Andrei si sia innamorato di Natasha, che Natasha lo abbia tradito con uno stupido come Anatol Kuragin. Noi non ci riprenderemo mai da questa cosa. Non è possibile, non... E comunque poi che il principe Andrei sia morto, che non sia riuscito a perdonare, che perdoni all'ultimo, che Natasha e Andrei non si vedranno più, e poi che invece Pierre, quel Pierre che all'inizio ci sembrava goffo, brutto, indeciso, anche un po' stupidotto, Pierre, il grande Pierre che ha attraversato tragedie, è stato in prigione, ha visto la guerra, ha perso la moglie, alla fine del libro trova Natasha, ma l'aveva già trovata, era all'inizio, perché non l'ha vista prima? Ecco, tutto questo è Guerra e Pace, questo chiedersi ma come, ma era tutto disegnato, ma quando vediamo il disegno? È insomma l'idea di una vita che si forma a nostra insaputa, ma che a un certo punto ci folgora. Ecco, il punto in cui Pierre rivede Natasha dopo anni e quasi non la riconosce, fa molta fatica. Siamo a casa della principessa Maria, la sorella del principe Andrei, Bolkonskaya, e Natasha è lì da lei, ma è di spalle. Pierre la vede E Maria chiede a Pier: ma come, non la riconoscete? Allora lui la guarda, lei si volta, è Natascia. E allora lui che riconosce non solo lei, ma riconosce la sua felicità, la felicità che per tutta la vita, per 1400 pagine del romanzo, lui ha rincorso e che aveva lì davanti a sé all'inizio della sua storia, all'inizio del libro, e che, di cui non si è accorto. Doveva passare tutta quella vita, tutto quello, quella sofferenza, perché lui trovasse la felicità. E noi scopriamo non solo che si amano, ma che forse si sono sempre amati, e che le cose non si capiscono subito, e gli errori che compiamo allora assumono un valore enorme, sono semplicemente il fatto che dobbiamo lasciar passare il tempo, dobbiamo dare tempo alla vita, alla nostra vita, di chiarirsi, come un disegno che si stia facendo.
1: Ma quando disse quelle ultime parole a proposito dei Rostov, l'imbarazzo sul viso della principessina Maria apparve più forte ancora. Di nuovo ella girò gli occhi dal viso di Pierre al viso della signora vestita di nero e disse: «Non la riconoscete?» Pierre guardò ancora il pallido, delicato viso della dama di compagnia, che aveva gli occhi neri e una bocca strana. Qualcosa di strettamente legato a lui, di dimenticato da un pezzo, e che gli era più che caro, lo fissava da quegli occhi attenti. «No, non può essere», pensò. «Questo viso severo, magro, pallido, invecchiato, non può essere lei. È soltanto una reminiscenza di quello che era». Ma in quel momento la principessina Maria disse: «Natascia». E il volto, dagli occhi attenti, con fatica, con sforzo, come si apre una porta arrugginita, sorrise. E da quella porta socchiusa a un tratto spirò e investì Pierre quella felicità da tempo dimenticata, alla quale specialmente ora egli non pensava. Spirò, lo avvolse, lo sommerse. Quando poi ella sorrise, non ci poterono più essere dubbi. Era Natascia. Ed egli l'amava.
3: E finisce così la prima delle due trasmissioni in compagnia della scrittrice torinese Paola Mastrocola. Appuntamento a domani per altri tre libri ed altri tre autori.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Maestà.
1: Ah, sì, certo. Come no? Non posso smentire, no? Certo è un po' buffo, ma noi, lei mi capisce, siamo meno inclini a protestare. Certo, il titolo da un punto di vista terreno mi spetta. Ma poiché il mio punto di vista, ovviamente non vorrei urtare la sua sensibilità, non è più e non è mai stato molto terreno, e ora lo è meno che mai, ne concluderei che maestà, pur spettandomi, mi è anche estraneo. Ma non lo rifiuto, non lo rifiuto, sa? Forse fa ancora parte della mia pena questa denominazione piena di ricordi.
0: Non voglio in nessun modo collaborare alla sua pena, se ancora non è finita. Chiamarla maestà mi sembrava un modo onesto di rivolgere la parola, un modo rispettoso che la rassicurasse. Non voglio molestarla. Se lei non vuole essere molestata, sono pronto a ritirarmi.
1: Oh, resti, resti pure, la prego. Io sono ora, come negli ultimi tempi della mia vita, estremamente umile. Per quello che può un re, mi do da fare per essere servizievole. Se da un qualche punto di vista io provo disagio ad essere spirito puro, è che non posso fare quei lavoretti che un poco mi umilierebbero, ma mi darebbero anche sollievo. Spazzare la polvere dei pavimenti, spostare una sedia, mettere in ordine dei fiori in un vaso sulla finestra. Qualcuno direbbe, come si dice di un buon famulo, re desiderio è utile, sebbene sia re, e ne sarei felice. Quindi rimanga, non perché io sia vanitoso di me stesso, no davvero, ma perché lei mi offre un modo, a me finora ignoto, di essere utile. Dica, parli, comandi. Re desiderio vuole solo ubbidire.
0: Ora non so più chiamarla maestà. Eppure, nella sua umiltà, lei è, posso dirlo, maestoso.
1: Su via, maestoso proprio non credo. Quando ero veramente re, io volevo avere dello stile. Mi crucciavo che tra noi longobardi ce ne fosse così poco e tutto d'accatto. Anche la mia umiltà è, come dire, sincera, ma mediocre. Infatti, se avesse dello stile, non sarebbe così sincera. Non trova? No, no, non sarebbe falsa, forse è questo che lei pensa, ma sarebbe... Il mio lessico non è granché, vediamo, sarebbe, diciamo, più cerimoniosa. Sa, un po' di inchini, di capo inclinato da una parte, porpora, ma umiliata porpora. I re umili, ce ne sono, sa... I re umili hanno un loro modo di fare, come se fossero amici personali di Dio e pensassero, sì, certo, tu sei Dio, ma io sono re. Ed un re che si umilia, per la stessa altezza da cui muove, è assai più umile, anche se non lo è granché, di un qualunque pezzente, che umile e umiliato lo è già. A me non riesce. Mi segue?
0: La seguo, e se me lo consente, con onesta ammirazione.
1: Onesta? Onesta? Lei vuol dire che lei mi riconosce come non re, sebbene io sia re? Che lei non adula? Ah già, dopo tutto, che assurdità. A chi verrebbe in mente di adulare un re? Lei mi capisce, no? Se io fossi vivo, e lei fosse, come potrebbe essere, un contadino fattosi prete... Un uomo semplice ma non incolto, forse la prenderei alla mia corte come scrivano, come cappellano, magari come giullare. Che bei giullari c'erano a quei tempi, forse è l'unica cosa che rimpiango. Cantavano, ballavano, scrivevano storie. Non ci fossero stati loro che sapevano di latino e lo scrivevano. Di me, di noi longobardi, non sarebbe arrivato neanche il nome.
0: Lei è stato il re coraggioso e sventurato di un popolo...
1: Coraggioso? No, non lo sono mai stato. Io non mi piaceva la guerra. Per questo i miei duchi non mi amavano molto. Loro erano uomini duri, tutto un fragore di armature. Bastava che montassero a cavallo e li si sentiva a mille miglia. sembravano un esercito sempre in moto e non erano che dei bravacci isolati, braccati e atterriti. Non dovrei dirlo, ma molto non mi piacevano. Con loro non si poteva parlare di niente altro che di guerre, di soldi, di cattiva politica e di donne. Guerre non amavo. Forse ero già presago. Soldi non curavo. La politica la delegavo ai cortigiani più astuti. E di donne un re non parla se non con una donna, ma per apprendere, non per umiliare e umiliarsi. Quei duchi erano coraggiosi, va da sé. Ma per tornare a quello che si diceva orora, non avevano stile. Cattiva cucina la nostra, non voglio negare, ma quelli come mangiavano, mio Dio. Quando tutto finì, almeno ebbi la solitaria gioia di mangiare per conto mio, o con venerabili frati dal sorso sommesso e la barba bianca sempre netta. E che baccano! Alla mia corte solo i frati e i giullari sapevano adoperare la voce nei modi che spettano alla voce. Si alza la voce quando si è adirati, a torto o a ragione, ma non si può berciare tutto il giorno e la sera e la notte. Per loro una dichiarazione d'amore, una dichiarazione di guerra, erano la stessa cosa. Forse lo sono, non sta a me giudicare, ma non si può agire come se si fosse sempre in guerra guerreggiata. No, sempre in rissa con tutto e con tutti. Non erano dei guerrieri. Io me l'ho fatto leggere e spiegare l'Eneide. Erano degli attaccabrighe, dei provocatori e insieme degli spaventati. Teppisti, quei duchi. Ma sono finiti male e devo avere pietà di loro. E lo confesso, ho talora qualche tenerezza per quei metti male, sciocchi e infantili. Erano più goffi che villani, più ignari che tracotanti. Sa, qualcuno un po' di latino lo sapeva anche, ma erano pochi. Per lo più qualche frase di volgare. E poi solo il nostro vecchio e aspro longobardo che ci legava i denti. Io non amavo la nostra lingua, non la amavo per nulla. Dicevano che avevo dirazzato. E forse avevano ragione. Non per niente sono stato l'ultimo. Dopo di me? Non il diluvio, per carità. È bastata una pioggerellina e un po' di vento. Neanche molto. Diciamo una brezza notturna ed è finito tutto.
0: Dei Longobardi non è restato quasi nulla. Eppure...
1: Niente eppure. E non è vero quasi nulla. Nulla proprio. Nemmeno la lingua. Mi sembra un segno sacro questa scomparsa totale di una lingua parlata da gente nata per vincere, per conquistare. La nostra lingua è scomparsa come l'Etrusco, ma non ha attorno nemmeno la dignità del mistero. È sparita quella lingua inamabile, irta, ma che era pur sempre la lingua dei miei sogni. Io sognavo in Longobardo e ora ne è rimasto quel che resta di un sogno quando ci si sveglia. Nessuno scrisse mai nulla in quella lingua. Qualcuno parlava, di notte vicino al fuoco, dei luoghi da cui venivamo, i luoghi che nessuno di noi aveva mai visto, e i nostri re al boino, quella canaglia, quello sprovveduto di Rachis, Liutprando, il nostro Ulisse, un uomo forte e furbo, e quella Delchi che voi conoscete, ma che era, se devo dirla schietta, un soldataccio e basta. Perdere giova, no? Quando noi ascoltavamo queste storie notturne, ci accorgevamo, anche più rozzi di noi, di non avere patria, di non avere casa. Eravamo entrati in casa altrui, avevamo dato una spinta a gente che per poca rozzezza non sapeva minare le mani ed eravamo entrati. Ma in realtà eravamo gente da tende e da capanne. E in un palazzo, questo luogo così stabile e costante, non sapevamo vivere. E poi era così freddo e non si poteva alzare una parete per uscire all'aria aperta quando c'era il sole e non c'era odore di pelli, di argille e di erbe. Non c'era nessun odore, eccetto il cattivo odore dei cibi e dei corpi dei guerrieri mal lavati. Quando chiudevo il palazzo per qualche tempo e poi, dopo settimane, mi accadeva di rientrare, sentivo l'odore del palazzo, un luogo morto, intimamente deserto. Lo so, non avevamo stile, in due secoli non l'avevamo imparato. Ma anche ora non ho nostalgia del palazzo. Una capanna non si chiude mai. O è viva o è abbandonata, dunque morta. Una tenda poi ti viene dietro. È un animale domestico, la vorresti con te anche nella tomba. Ma un palazzo, che tristezza. Solo un re può viverci, per penitenza. E a quel tempo c'era, oltre il palazzo, solo qualche cappella, molti ruderi e capanne. Invidiavo i villani d'Italia che vivevano come i miei erano vissuti anni prima, generazioni prima.
0: Dunque l'Italia non diventò mai una patria per voi, eppure non avevate più luoghi da considerare vostri.
1: Noi non avevamo mai avuto una patria, nel senso che dice lei, mai dei luoghi che ci avessero imparato, come un animale impara il suo padrone, l'essere umano con cui collabora. Avevamo tende e capanne da abbandonare. Trattavamo la terra come i navigatori trattano il mare, un luogo da percorrere. Ma i porti non stanno in mezzo al mare. Eravamo uomini da preda, non pacifici agricoltori. Sostavamo qualche anno, poi la fame e la smania e le continue risse con altre genti ci spingevano altrove. Per secoli il figlio non conobbe mai il paesaggio che aveva visto l'infanzia del padre. Per ogni figlio il padre era un uomo venuto da altri luoghi, un vagabondo finito nella sua capanna.
0: Ma in Italia non fu diverso?
1: Sì, fu diverso. E fu questa la tragedia. Noi restammo in Italia per due secoli e alla fine qualcosa in noi, solo in noi, era cambiato. Ora il figlio conosceva i luoghi in cui il padre era cresciuto. Fu una cosa straziante.
0: Straziante?
1: Ecco, soffrimmo molto. Ma la nostra dannata lingua nemmeno ci permise di saperlo, di dirlo, di deplorarlo. Ma questa condizione era per noi la peggiore. Ora non correvamo più da una montagna a una pianura. Eravamo fermi ed eravamo in casa altrui. Certo, avevamo vinto. Nessun italiano avrebbe osato sfidarci. E sebbene passassimo il tempo a litigare fra noi, come avevamo sempre fatto, e fare strazio e vendetta l'uno dell'altro, sembrava che continuassimo una recita molto tempo dopo che tutto lo spettacolo era finito e spente le luci e sparito il pubblico. Anzi, morto il pubblico, di vecchiaia. Ora eravamo fermi, ma eravamo dei conquistatori solitari. I villani ci vedevano passare a cavallo, ferrigni e distanti, e si traevano in disparte. Erano con noi gentili e spauriti. Eravamo insolenti e avevamo le armi. Me ne vergogno. Fu un triste tempo per quegli onesti e timidi villani. Due secoli, generazioni che non conobbero mai altro che quel modo assurdo di vivere, sotto guerrieri e duchi che parlavano una lingua incomprensibile. E noi, i potenti, i conquistatori, che nemmeno sapevamo la lingua dei villani. Ed era una lingua strana, diversa di luogo in luogo, un po' di latino, ma con molto che non conoscevamo. E i nostri che stavano a Spoleto e Benevento impararono alla fine un volgare talmente diverso da quello che si usava a Pavia o ad Aquileia che non si capiva nulla. Ma questo conta poco. Il fatto è che non avevamo nessun modo di diventare italiani se non cessando di essere longobardi e che non potevamo avere né una patria né una sede restando longobardi. Fu una coabitazione secolare. Ma che noi fossimo degli invadenti estranei lo dimostra il fatto che alla fine, persa l'ultima battaglia, sparimmo del tutto. Ci lasciammo dietro qualche chilogrammo di oggetti lavorati, una misteriosa casa a Cividale, dei pezzi di muro costruiti dalle maestranze locali, una iscrizione attorno alla vera di un pozzo a Bologna e qualche legge scritta in un pessimo latino. Noi siamo una curiosità storica, come il pavone bianco.
0: Ma dopo la sconfitta, quando i duchi del nord si dispersero, non diventasti italiani? Qualcuno dice che eravate diventati paesani. Dunque, perdendo, avete trovato una patria.
1: Può darsi, non saprei dire. Io venni sconfitto e finii in Francia. Non so se ho mai desiderato di essere italiano, un paesano, come lei dice. Io volevo essere latino, avere dei libri da leggere, una storia da ascoltare e da raccontare, dei luoghi sacri alle vicende dei miei antenati, anche delle tombe su cui pregare, tombe di antenati ignoti, ma assolutamente miei. Ero re dei Longobardi, ma non ebbi un nome longobardo. Sono orgoglioso del mio nome latino, bello e malinconico. Desiderio. E forse è giusto che il re della sconfitta porti un nome inedito nella storia dei vinti. Mi piace pensare che io ero la testa dei Longobardi, ma ero anche estraneo. Essi non avevano patria in Italia. Io non avevo consanguinei tra i miei. Lei dirà, quando io ero re, i latini non c'erano più. C'erano i villani, che tra qualche secolo sarebbero stati gli italiani. Appunto, volevo una cosa assurda. Io non ero né uomo né re. Ero, come dicevo, un desiderio, la voglia di qualcosa di impossibile. Finì col farmi qualcosa di molto simile ad un frate. Neanche un religioso ha patria finché non muore. Quando seppi che avevo perso, che Carlo dilagava per la pianura, che il Papa mi era contro, provai una sorta di astratta felicità. La felicità di essere spogliato di ciò di cui si fa la vita. Non sarei più vissuto in un palazzo. Non avrei più avuto attorno quei poveri duchi avviliti dalla sconfitta. Quando mi dissero che i miei resistevano a Brescia e non so dove, provai molta pena e molto fastidio. Non avrebbero mai capito che la loro storia era finita, che dovevano andarsene, che eravamo una razza nata per perdere. Qualcun altro morì e forse ebbe modo di diventare più saggio, non lo so. Io finii in Francia, dove non mancavano uomini colti, e mi dicono che il mio contegno fu esemplare. Ci voleva una sconfitta per fare di me un re. Se lei mi chiama maestà, suppongo che lei si riferisca a quel dolce e appartato periodo della mia vita in cui lasciai che in me si estinguesse del tutto il vecchio uomo longobardo. Noi non eravamo stati un successo nella storia faticosa delle genti germaniche. Tutto considerato, noi siamo stati un guaio per il blasone di famiglia. E pensi un po' a me, re di quella gente così mal collocata. C'è da ridere. Sapesse che fatica per i Longobardi entrare in qualche modo nella storia, nei libri di testo. Siamo stati poco più che una nota in calce, una appendice da aggiungere per scrupolo di completezza. E per raggiungere tanto risultato ci abbiamo messo 2 secoli e 20 anni. Noi, i conquistatori. Se c'è gente che nella storia ha proprio sbagliato vocazione, siamo noi Longobardi. Veda un po' se ci poteva essere ostinazione più bestiale in una razza di analfabeti. Noi conquistare proprio l'Italia, che era ancora un labirinto di squisite rovine. Noi, che non leggevamo una parola in nessuna lingua, che non scrivevamo nemmeno la nostra, che avevamo leggende feroci e arcaiche disperse tutte con noi. Quel che restò lo raccolse un frate della nostra razza, ma che forse non sognava più in longobardo, ma sapeva latino e volgare. Fu Paolo Diacono a far credere che noi fossimo parte della storia. Ma lei può credermi. Io talora mi domando se i Longobardi siano mai esistiti, se non siano un vaneggiamento notturno di non so che mente malata. Forse la mia. Se io avessi inventato i Longobardi. Io mi chiamo Desiderio. Sono niente altro che una voglia di esistere. Una voglia cui la razza, la nazione, la stirpe, come diavolo volete chiamarla, quella cosa che resta alle nostre spalle quando moriamo, non prestava nulla. Non trovai niente negli stendardi dei miei, trovai solo... Un re non dovrebbe parlare con questo tono. Mi sembra scioccamente esibizionista, no? Diciamo che, essendo il re sbagliato di un popolo sbagliato, ero il re giusto. Il re della disfatta è sempre un re giusto. Ma è facile vincere per un re. Meno facile perdere. Quello io lo sapevo fare. Diciamo che era l'unica cosa che sapessi fare. Specialista in sconfitta. Come tale, ero l'essenza, il nocciolo, il succo del mio popolo, nato per sparire. Un popolo candela, con tutte le sue arie di guerriero. Passa il grande smoccolatore e appunto...

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Re Desiderio. Re Desiderio era Virginio Gazzolo. Regia di Sandro Sequi.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, sembra di vedere in quella poca luce il volto

0: L'accordio.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, siamo arrivati alla terza puntata dedicata al White Album dei Beatles, alla riedizione del 2018, un periplo molto lungo e interessante che si arricchirà anche di ulteriori due puntate. E questa terza puntata, come ampiamente già spiegato in precedenza, è dedicata agli Asher Demos, ossia i provini che fecero i tre Beatles autori, quindi John, Paul e George, nella casa di quest'ultimo, appunto appena fuori Londra. Quello che ne viene fuori è, secondo me, secondo la mia opinione, è un ulteriore album alternativo che ci arricchisce, che ci emoziona particolarmente, perché gli abbellimenti, sì, del White Album, ma come di tutte le altre canzoni dei Beatles, sono grandiosi e ovviamente ci fanno immaginare orizzonti incredibili. Però ecco, anche sentire così la musica nuda, fatta così, davanti magari a una tazza di tè dai tre Beatles, anche quella è una grande emozione. Comunque saluto

0: Stefano Poggelli,
1: Buongiorno a tutti, salve.
0: che mi accompagna appunto in questo viaggio intorno ai Beatles, intorno al White Album, e forse oggi ci divertiamo un po' di più, visto
1: Ma
0: che le altre le conosciamo bene, diversioni.
1: piuttosto, secondo te, perché registrano a casa di George a Kingfowns, in periferia di Londra? Perché?
0: Quale può essere la motivazione? Io spero che la motivazione di fondo fosse ancora l'amicizia, insomma, che li legava.
1: No, ma perché da George e non da Paul o da John? Perché spessissimo i Beatles
0: Erano
1: si vedevano a casa di Paul. Paul
0: proprio
1: abitava in
0: tutti
1: pieno centro
0: d'accordo.
1: di Londra e abitava a pochi minuti a piedi da Abbey Road. Quindi probabilmente c'era troppa confusione, non volevano farsi confondere dal casino della metropoli. John abitava fuori Londra, ma John non poteva andare a casa in quel periodo perché si era appena messo con Yoko e i rapporti con Cinzia erano tesissimi, e quindi diciamo che casa di John era off limits sicuramente, e quindi rimaneva il bungalow, il
0: Un gioco
1: capanno,
0: da ragazzi,
1: un gioco
0: però
1: da
0: non potete venire a
1: ragazzi.
0: casa mia che c'è troppa confusione, insomma.
1: E poi sembra anche che l'apparecchiatura di registrazione domestica, il registratore Ampex a quattro piste, più probabilmente mixer e altri amplificatori, cioè, insomma, l'attrezzatura casalinga di George era sicuramente la migliore. George era il più bravo a registrare a casa rispetto a Paul e rispetto a John. John era sicuramente il meno tecnologico di tutti. Paul aveva i suoi registratori, sappiamo che aveva realizzato i fantastici loop per Revolver, eccetera, però sicuramente George era quello che
0: Era, è,
1: poteva
0: il mo,
1: registrare meglio in quel
0: è il
1: momento.
0: momento d'oro di George Harrison,
1: Sì,
0: diciamo, no?
1: è quello che comincia a scrivere tantissimo. E poi vogliono stare tranquilli i Beatles, perché vorrebbero, nonostante un po' le delusioni, però mantenere ancora il più possibile quell'atmosfera di ritiro, di concentrazione, che era nata con il viaggio in India, con la meditazione presso il Maharishi Yogi. Quindi vogliono starsi un po' per controllo. E fra l'altro, il fatto che escano fuori gli Asher Demons smentisce per l'ennesima volta l'idea che il White Album sia un album di quattro individui che non manco si guardano in faccia, ognuno fa le sue canzoni, ognuno scrive le sue cose, e quindi un album che sancisce definitivamente la fine della ditta. Invece, porca miseria, se ne stanno chiusi a casa di George e provano tantissimo, fino a
0: Ma
1: farsi sanguinare le dita, a farsi venire la racedine.
0: la
1: Si sente
0: stampa
1: che
0: deve
1: provano.
0: sempre trovare delle motivazioni, no, di fondo per giustificare magari il corso della storia. Sicuramente qualche screzio, insomma, cominciava lì, l'abbiamo visto, però insomma
1: Sì, ma sono dei professionisti
0: sicuramente
1: che provano, sapete che vuol
0: sì.
1: dire provare, fare le cose
0: Lo
1: fino allo
0: so.
1: sfinimento, i cori, gli accordi, cioè.
0: Infatti ci troviamo di fronte a un gran bell'album, a un gran bell'album
1: Sì,
0: proprio.
1: è un album ovviamente tutto unplugged. Fra
0: È
1: l'altro,
0: tutto
1: loro
0: un
1: venivano di no, lo ripeto, dall'India, dove si erano portati soltanto le chitarre acustiche e qualche piccola percussione.
0: E quindi diciamo avevano anche arricchito la loro conoscenza della sei corde.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo cominciare con l'ascolto? Beh, si parte con Back in the USSR, come nella classica scaletta dell'album originale, tradizionale, al quale fa seguito Dear Prudence e Glass Onion. Queste due versioni delle canzoni di John Lennon sono veramente delle chicche, devo dire, quasi, non voglio dire assolutamente superiori all'originale, però vivono di vita propria,
1: E invece Obladi
0: assolutamente.
1: Oblada, che io continuo a non
0: Sì.
1: amare, almeno nella versione definitiva era nobilitata da quel pianofortino honky tonky, mentre
0: Sì.
1: invece qua c'è manco il gusto di
0: Non ti è
1: sentire quel.
0: piaciuta questa versione
1: Ma insomma, io
0: acustica?
1: non amo Obladi Oblada, quindi me la puoi servire anche suonata dalla New York Philharmonic Orchestra, e continuo a dire che è l'unico inciampo del mio adorato Paul, credo.
0: E poi c'è il country western di The Continuing Story of Bungalow Bill, che non è arricchito delle vocine delle compagne dei Beatles come nel disco originale, però insomma anche qui troviamo un John Lennon molto divertito e divertente in questa canzone, che secondo me sarebbe piaciuta molto ai fratelli Coen, che amano molto questa epopea americana rivisitata sempre ironicamente. niente. E poi c'è questa versione acustica di While My Guitar Gently Weeps, che non è l'unica versione.
1: No, infatti, non è l'unica versione.
0: Avevamo già ascoltato in Anthology, e che ci fa capire come è veramente un autore che sta sbocciando, sta esplodendo, George Harrison. E chiudiamo con Happiness is a Warm Gun, una canzone che nell'originale è arricchita di tante cose, qui appunto la troviamo nuda, però efficace. E allora ci ascoltiamo questa prima porzione
1: di questo White Album Unplugged.
0: White Album con una scaletta, diciamo, simile a quella del primo album. Buon ascolto allora con gli Asher Demos, prima parte, chiamiamola pure Side One
1: del White Album Unplugged.
2: I'm glad you know.

0: sapere.
1: E allora abbiamo ascoltato queste prime sette canzoni del White Album Unplugged, come diceva Stefano qui con me, e insomma quello che si evince, oltre al fatto che insomma siamo di fronte a tre autori che mentre stavano in India hanno avuto la capacità di esplorare bene, non solo come abbiamo detto anche la capacità tecnica chitarristica, ma le loro menti, a persone, ad individui che si arricchiscono culturalmente sempre di più. Insomma, qui ci sono abbozzi di tutti i generi musicali, no?
2: Sì, e sicuramente è un periodo di grande creatività, e forse il fatto che comunque che hanno lavorato in India, ma anche lì a casa di George lavorano principalmente in acustico, però li mette anche su una dimensione un po' più folk, un po' più a volte country. E sia John che Paul, suggestionati un po' dagli insegnamenti di George, ma soprattutto in India, sono stati con Donovan, e quell'atmosfera trasognata delle ballate di Donovan, quella dimensione tipicamente acustica che è del grande Donovan, sicuramente filtra poi nella loro ispirazione. Io vorrei dire invece qualcosa proprio sul concetto stesso di demos, no? Perché per tanti anni parte di questi Asher demos giravano in forma di bootleg, cioè di disco clandestino. Poi qualche cosa viene riproposta in anthology, ma ancora oggi quando escono fuori i demos, le tracce alternative, i bonus, non sappiamo mai se è una attenzione, ma non ci credo, da parte delle case discografiche a risvegliare una sorta di dimensione di studi più musicologici, di approfondimento rispetto agli artisti, rispetto ai gruppi, oppure se è l'ennesimo tentativo di ravvivare un po' il mercato, di reimbellettare il prodotto raschiando un po' il fondo del barile. Rimane un po' il dubbio, no? Se si tratta di l'ennesimo, poi chissà che cosa si inventeranno per il 60° di White Album nel 2028. Saremo a vedere.
1: Penso che siano
2: siamo agli ultimi atti,
1: le primizie, ma intanto godiamocele perché sono veramente belle. E poi volevo aggiungere anche che io personalmente le preferisco pulite, sarò forse troppo tradizionalista, scevrate, diciamo, di rumori, di suoni, cosa che nei bootleg spesso
2: no. Sì, però viva i bootleg, se no negli anni 70, 80, eccetera, non avremmo capito sì. Nulla di
1: c'è
2: quello
1: bootleg
2: che
1: e bootleg.
2: Lo so, d'altronde se il mercato è clandestino ti devi affidare alla clandestina, ma ci torniamo su questo discorso dei demo e
1: allora continuiamo con l'ascolto. Facciata 2, qui come avete notato non ci sono proprio tutti i brani dell'album bianco, anche perché alcuni sono stati composti proprio lì in studio, come ad esempio Mother Nature's Son, altri invece erano già stati preparati appunto e provati anche subito dopo l'India, o in India stessa, insomma, a Rishikesh. Allora, la side 2 si apre con I'm So Tired di John Lennon, e poi una stupenda versione di Blackbird da parte di Paul, il gioiellino Piggies di George Harrison,
2: che qua sembra molto più folk rispetto all'arrangiamento che poi troveremo nel disco con archi, clavicembalo, certo. È più barocco. Qua invece basta il colore del suono a cambiare i connotati di un brano musicale. Il colore, il timbro vuol dire tantissimo.
1: Rocky Raccoon, anche qui insomma Paul McCartney che rivisita, dà la sua versione del country western, e poi Giulia, la canzone che tu ami di più.
2: Sicuramente rimane il capolavoro del disco, e così in versione in dimensione acustica regge benissimo, benissimo.
1: Bene, allora vi lasciamo all'ascolto della seconda facciata degli Asher Demos, ce ne sarà ancora un'altra, ma non anticipiamo nulla. Godetevi l'ascolto dei Beatles Unplugged, dei soli John, Paul e George. Un saluto da parte di Ugo Coci
2: e Stefano Poggelli, buon ascolto.

0: Rai Radio Techete.
1: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

0: Ampia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 27esima puntata.
1: Clinique Fischer, bonsoir. Désolé, mais le professeur est occupé, veuillez rappeler.
2: Ho un appuntamento con il professor Fischer.
3: Lei è il dottor Marcelli, vero?
2: Sì, esatto. Vengo per un colloquio relativo alla fondazione.
3: L'annuncio subito al professore.
2: Grazie.

0: C'est bon, je lui rapporterai, mais je crains qu'il y aura quand même à attendre. Comme vous voulez, au revoir.
1: Venga, dottor Marcelli, il professore l'aspetta.
2: Molto felice di conoscerla, dottor Marcelli.
3: Il piacere è mio.
2: Prego.
3: Complimenti per la sua clinica, professore. Ho già avuto modo di ammirare alcuni quadri di gran pregio. Più che una clinica, l'aria di una pinacoteca.
2: Mi ritengo un modesto collezionista, amo la pittura e cerco di offrire ai pazienti un ambiente lontano dalla freddezza scientifica.
3: Comunque è un privilegio raro potersi imbattere in Chagall, Modigliani, Soutine, Derain.
2: Vedo che lei è un conoscitore.
3: Un appassionato, sì, ma non voglio rubare troppo del suo tempo prezioso.
2: No, non si preoccupi, la giornata di lavoro è finita. Possiamo stare tranquilli per un po', anzi, mi scusi un attimo. Ingrid, desidero non essere disturbato per almeno un'ora. Non mi passi telefonate o messaggi. Certo, se vuole può andare via. No, non ho bisogno di nulla. A domani. Ecco, così staremo più tranquilli. Ho ricevuto la sua lettera, molto dettagliata, e mi fa piacere che l'organizzazione che lei rappresenta abbia pensato alla mia fondazione per un contributo finanziario.
3: Il gruppo a cui appartengo ha svariati interessi in molte parti del mondo, ma una parte degli utili, per il volere del primo fondatore della società, devono essere devoluti a istituzioni che si occupino di ricerca medica o che abbiano come scopo quello di alleviare le sofferenze causate dalle malattie.
2: Una nobile finalità. Ma non ho sentito molto parlare del suo gruppo negli ambienti finanziari. Come mai?
3: A me non mi stupisce. L'organizzazione detesta l'eccessiva pubblicità. Opera sotto diverse sigle, spesso quasi anonime. Privilegia gli interventi concreti ma riservati, secondo i dettami morali del suo fondatore. Insomma, che la tua destra non sappia ciò che fa la sinistra. Ho reso l'idea.
2: Perfettamente. E la condivido in pieno. Anche noi cerchiamo di operare nel silenzio e nella discrezione a favore dei malati e della ricerca.
3: Beh, lei è troppo modesto. La sua fondazione è ben nota, e non solo nell'ambiente scientifico. I nostri esperti hanno preso la decisione di fare una donazione importante al suo gruppo. Dopo un'accurata ricerca, o fatta con tutta discrezione, si capisce. Sappiamo pure che altri mecenati o benefattori hanno ritenuto utile elargire finanziamenti alla sua benemerita attività.
2: In effetti è già successo altre volte, ma per la maggior parte si tratta di offerte limitate, anche se cospicue.
3: Certamente non come quella che ha praticamente inaugurato la sua attività scientifico-filantropica, diciamo così.
2: Non capisco, si spieghi meglio.
3: Alludo alla gigantesca donazione effettuata a suo favore dal compianto barone Matteo Rizzo Beltrami, oltre 15 anni fa.
2: Beh, veramente sì, si è trattato di un gesto particolarmente generoso e proprio nel momento in cui la fondazione muoveva i primi passi.
3: E da quel momento i passi sono diventati da gigante. E le attività non proprio tutte mirate al progresso scientifico.
2: Questa mi sembra una miserabile insinuazione, di cui lei si assume tutta la responsabilità.
3: Certo. Ed è venuto il momento anche per lei, professor Fischer, di assumersi alcune responsabilità che finora ha scaricato cinicamente su altre persone, molte delle quali sfortunatamente non possono più testimoniare.
2: Ma lei chi è? Che vuole da me? Di quale organizzazione fa parte?
3: Intanto sarà opportuno che non si agiti troppo e allontani la poltrona dalla scrivania.
2: Ma che fa? Che significa quella pistola?
3: Che è arrivato il momento di parlare fuori dai denti, esimio professore. Io non sono il dottor Marcelli. Il mio vero nome non le farà piacere conoscerlo. Io mi chiamo Nicola Rizzo Beltrami e sono il figlio del barone che lei ben conosceva.
2: Lei è un impostore. Il barone non aveva figli.
3: Questo lo crede lei e molti altri. Io l'ho anche vista un paio di volte a Villa Paradiso di Zuagli, luogo che lei frequentava molto, anzi, troppo assiduamente.
2: Io ero il medico curante del barone, oltre che suo buon amico.
3: Oh, davvero un buon amico, che lo ha condotto alla morte dopo avergli estorto l'intero patrimonio.
2: È un'infamia! La donazione è avvenuta in piena regolarità e il barone era perfettamente lucido.
3: Solo apparentemente. In realtà lei ha perpetrato una serie di falsi con la complicità di altre persone da lei ricattate, ma che hanno deciso di non tacere ulteriormente. Ma non è il denaro o il patrimonio che sono venuto a rivendicare. per quanto avrei ogni diritto di farlo, no? Sono venuto a guardare in faccia per l'ultima volta l'assassino di mio padre.
4: Lei è un pazzo.
3: Sa benissimo che non è così. Non si muova. Non cerchi di aprire cassetti o suonare campanelli. Io non sto bleffando, sa? Ormai non ho nulla da perdere. Sono un uomo già morto.
4: Che cosa vuol dire?
3: Che io sono ufficialmente scomparso in mare. Vi sono stato gettato dal nostromo di una delle sue navi, il mercantile Azimut.
4: A lei, Farnetica, non ho mai posseduto navi.
3: Lei è proprietario o socio di decine di società dedite ai traffici più loschi e pericolosi. Lei è l'anima nera di un traffico internazionale di scorie tossiche che sta avvelenando terre e mari del nostro pianeta. Lei, che si ammanta del prestigio di scienziato e in più filantropo, non esita ad uccidere non solo coloro che in qualche modo ostacolano il suo criminoso commercio, ma centinaia, migliaia di esseri umani che muoiono a causa delle sostanze velenose che lei traffica, delle armi e del materiale nucleare che lei compra e vende, utilizzato per fabbricare ordigni di morte e distruzione.
4: Lei è assolutamente pazzo e pagherà cara questa sua follia.
3: Sono 15 anni dalla morte misteriosa di mio padre che cerco elementi e prove contro di lei. Ho messo insieme tanti frammenti, piccoli ma micidiali, come pallottole, con pazienza. Ed ora il mosaico svela il suo disegno reale. Mi è costato una lunga fatica. Potrei dire che mi è costato la vita. Ho avuto momenti di delusione e di entusiasmo, ma non mi sono mai arreso. Ho viaggiato l'Europa, le Americhe, ho raccolto prove, ipotesi, segnali. Ma ogni giorno una piccola scheggia andava ad arricchire la costruzione che mi ero prefisso di erigere contro di lei.
4: Lei non può possedere alcuna prova, perché io non ho fatto nulla di ciò di cui mi accusa.
3: Mi aspettavo una simile reazione. Coloro che si sentono vincenti per natura o per mancanza di scrupoli non riescono ad accettare con umiltà l'idea che un giorno possano essere sconfitti. Ma che dico? L'umiltà è una parola che non appartiene al suo vocabolario, no? Lei è un uomo di un cinismo e un'ambizione assolutamente smisurati. Ha creduto di poter comprare tutto, coscienze, complicità, mai pensando di poter essere messo di fronte ai suoi delitti. Lei ha lentamente avvelenato mio padre nel corpo e nell'anima, somministrandogli farmaci nocivi che ne hanno annullato le capacità fisiche e intellettive.
4: Questo è assolutamente falso. E la sfido a provarlo.
3: Ha costretto un notaio da lei ricattato a stipulare atti con procure false. Ha impedito ad un medico legale di accertare con l'autopsia le vere cause della morte di mio padre. Lei si era installato a Villa Paradiso, che poi è diventata sua insieme a tutte le altre proprietà, per seguire personalmente il declino e la morte del suo provvidenziale mecenate. E anche di questo ho raccolto le prove.
4: È una pura follia la sua. Lei è malato. Lei è da rinchiudere in un manicomio.
3: Lei sarebbe da rinchiudere, ma in un carcere e a vita, per tutto ciò che ha commesso.
4: È questo allora lo scopo che si è prefisso? Vuole denunciarmi? E crede che un tribunale o una giuria possa ritenere valide le assurde accuse che mi ha mosso?
3: Ho qui una confessione completa e dettagliata di tutti i suoi crimini, e in particolare del delitto che ha dato origine a tutti gli altri: l'assassinio di mio padre e l'estorsione di tutti i suoi beni. Io credo che per un figlio sia doveroso cercare la verità sulla morte del padre, no? Lei adesso firmerà questa confessione, il lungo elenco di crimini che hanno costellato gli ultimi 15 anni della sua vita. E la confessione verrà trovata sul suo tavolo.
4: Che cosa vuol fare? Nessuno le crederà. Lei vuole macchiarsi di un delitto.
3: Lo chiami pure così, se le fa piacere. Io intendo solo fare giustizia.
4: E la sua giustizia consiste nell'uccidere un innocente.
3: Innocente? Troppe volte la giustizia si è rivelata pavida nel punire i potenti, e non solo per corruzione, ma perché i potenti hanno mezzi molto efficaci per sfuggire alla giustizia. Avvocati famosi, denaro, proteste di onorabilità. E io non sopporterei di vedere l'assassino di mio padre cavarsela allegramente con una piccola ramanzina o uscire addirittura vittorioso.
4: Lei sa benissimo che finirà in carcere per questo.
3: Lo so, e sono pronto ad affrontare tutte le conseguenze del mio gesto. Non mi sottrarrò davvero alle mie responsabilità, ma lei non potrà più sottrarsi alle sue, che sono molte di più e più gravi. Gli individui come lei recano tali e tanti danni all'umanità che solo con la loro eliminazione fisica si può porre riparo all'infezione che rappresentano. Lei è medico, credo, e sa benissimo che a volte l'amputazione di un arto è necessaria per salvare il resto di un organismo. Bene. Io considero la sua vita una micidiale infezione che potrebbe continuare a danneggiare mortalmente il resto dell'organismo. E che la giustizia degli uomini potrebbe solo fungere da farmaco palliativo senza una reale efficacia. Ed ora firmi, uno per uno, questi fogli che ho preparato. Se vuole può leggerli prima, è un suo diritto. Vedrà, ci troverà tutte cose che lei ben conosce.
4: Ma lei, perché vuole rovinare la sua vita così? Io sono disposto a restituirle tutto, tutti i beni di suo padre, e altro ancora se vuole.
3: Vede? Questa è la prova della verità del mio ragionamento. Lei ora cerca di corrompermi, mi promette mari e monti, ben sapendo che una volta libero non lo farebbe mai. O forse lo farebbe anche, dichiarando che nessuno è veramente onesto e che tutti hanno un prezzo. Ma a me non interessa denaro o beni o potere. Lei ha un ascesso infetto nel corpo della società. Ed ora legga i figli. E non cerchi di fare scherzi. Come vede, la pistola ha il silenziatore e lei ha dato opportunamente l'ordine di non disturbarci. Un pensiero gentile, ma imprudente.

0: Pronto? Pronto? Qui XM24. Chiama Capitaneria di Porto Brindisi. XM24 chiama Capitaneria di Porto Brindisi.
1: Come mai non rispondono?
0: Risponderanno. Qualcuno risponderà. Pronto? XM24, emergenza. XM24, emergenza.
2: Pronto? Raccolta emergenza da XM24. Qui centro rilevamento Otranto. Inviate pure messaggio.
0: Pronto? XM24 a centro rilevamento Otranto. Trasmettiamo dal mercantile Armenia, in navigazione nel Mediterraneo a ovest di Capo Matapan. Siamo diretti a Brindisi.
2: Ricevuto messaggio. Controlliamo vostra posizione. Posizione controllata. Trasmettete pure messaggio.
0: Attenzione. Qui XM24 a centro rilevamento Otranto. Messaggio speciale urgente per richiesta intervento mezzi navali della polizia e della Guardia di Finanza.
2: Che significa vostro messaggio? Date particolari.
0: XM24 trasmette dal mercantile Armenia. La flottiglia è costituita da altri 3 mercantili. Ecco i nomi. Controllare sul registro nautico. Alessio IV, Iskra e Diomedea. Tutte le navi sono cariche di materiali clandestini. Armi per quanto riguarda l'Alessio IV e materiale nucleare per quanto riguarda le altre 3. La direzione ufficiale di rotta è verso Malta, dove l'Alessio IV deve scaricare le armi. E successivamente a Brindisi, dove le navi devono fare uno scalo tecnico.
2: Ricevuto messaggio. Vogliamo sapere chi sta trasmettendo.
0: Qui XM24. Sto trasmettendo da un apparecchio radio svincolato dalla radio ufficiale di bordo. Il mio nome in codice è XM24. Il mio nome è Magdalena Korzeniowska. Mi riservo di fornire altri particolari alla conclusione dell'operazione. Chiedo intervento per blocco e cattura delle navi mercantili. Chiedo inoltre nome dell'operatore con cui sto parlando.
2: Sono il maresciallo Terzi, centro rilevamento di Otranto. Ho già trasmesso vostro messaggio ad autorità competente. Il contatto avverrà al limite delle acque internazionali con quelle territoriali italiane. Vi preghiamo di mantenere funzionante vostro trasmettitore per altre istruzioni.
0: Maresciallo Terzi, ci rincontriamo dopo tanto tempo.
2: La ricordo benissimo, signorina Magda.
0: Il nostro comune amico è scomparso.
2: La sua collaborazione ora sarà ancora più preziosa. Spero di incontrarla presto.
3: Avete ascoltato la 27esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: professor Luis Fischer, Mico Cundari, dottor Marcelli, Emilio Bonucci, Magdalena Korzeniowska, Melina Martello, Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini, maresciallo Terzi, Renato Campese, segretaria professor Fischer, Martina Carpi, centralinista clinica, Valentina Fago, coordinamento tecnico, Violetta Parodi, assistente alla produzione, Gianni Cellini, regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 28esima puntata.
1: Vuoi ancora un po' di latte? Guarda che ti ho messo anche un paio di biscotti inciuffati, Che c'è? I biscotti non ti piacciono più? Beh, ormai ce li ho messo e li mangerai.
2: La situazione, dice, permette di guardare con fiducia al futuro.
3: La polizia elvetica indaga su un misterioso suicidio avvenuto in una lussuosa clinica di Zurigo. La vittima è un noto endocrinologo di fama internazionale, il professor Louis Fischer. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di 2 giorni fa, ma la notizia è trapelata solo ora. Il professor Fischer è stato trovato riverso sulla scrivania del suo studio con un foro di pallottola nella tempia e la pistola a terra. Nessuno ha sentito lo sparo. A quell'ora l'ala della clinica dove si trova lo studio privato del professore era deserta. Sul tavolo da lavoro la polizia ha trovato un documento che giudica molto interessante. Stando ad alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una lettera confessione nella quale il professore spiegherebbe i motivi del suo gesto. Vi si farebbe riferimento ad alcuni fatti oscuri avvenuti molti anni fa e a traffici non meglio identificati nei quali il suicida sarebbe rimasto implicato. La tesi del suicidio, benché la più accreditata, non convince del tutto gli investigatori. Si cerca in proposito un visitatore che avrebbe incontrato il professore poco prima del fatto e che al momento sarebbe ricercato come testimone. La tragica morte di Fischer ha provocato reazioni nell'ambiente scientifico e europeo, dove la vittima era molto conosciuta per i suoi studi e per alcune iniziative filantropiche. Un ciclone di inaudita violenza si è abbattuto su alcune isole delle Filippine meridionali.
1: Caro Venerdì, questa è davvero una strana notizia. Scusami, ma devo fare una telefonata. Pronto, sei tu, Armando?
4: Ciao, Giulio. Scommetto che hai appena sentito la radio.
1: Infatti, ti ho chiamato per questo. Che ne pensi di questo mistero?
4: Innanzitutto, la prima reazione è stata di liberazione. So che non è molto cristiano, ma noi due sappiamo bene che tipo fosse il professore.
1: Beh, possiamo dire che la giustizia divina ha colpito giusto.
4: Che sia divina o umana, è tutto da appurare.
1: Anch'io penso che si tratti di un suicidio pilotato.
4: Non sarà facile per la polizia svizzera scoprire gli eventuali responsabili.
1: Anche perché è facile pensare che un tipo come lui avesse parecchi nemici.
4: Se Nicola Rizzo non fosse morto, si potrebbe pensare che è stato lui ad armare la mano suicida.
1: Già, se non fosse morto. Ma in realtà nessuno ha visto Nicola morire e nessuno ne ha ritrovato il corpo. L'ipotesi è un po' romanzesca, ma spiegherebbe facilmente tutto.
4: Tu viaggi sempre tra Verne e Dumas, ma anche stavolta potresti aver ragione.
1: Verne è stato un romanziere profetico e Dumas si ispirava alla realtà di tutti i giorni. Non ho mica azzardato poi tanto, eh.
4: Senti, perché non fai un salto in questura? Penso che Finardi abbia delle notizie da darci.
1: Sì, va bene, nel pomeriggio ci vediamo là. Penso che la notizia di questo suicidio possa accelerare molte soluzioni e questo può sparigliare i giochi.
4: Beh, se non altro si riconferma la vecchia massima che chi di suicidio ferisce, di suicidio perisce.
1: Lo credo anch'io. Allora, a più tardi.
4: Ciao, Giulio.
1: Ciao.
5: La rotta dei 4 mercantili è esatta. L'elicottero della finanza ci ha appena segnalato la loro posizione.
6: La segnalazione che ho raccolto aveva l'aria di essere autentica. E poi ho conosciuto molto tempo fa quella persona. Forse esagero, ma mi aspettavo un gesto di questo tipo, specialmente dopo la morte del dottor Ranieri.
5: Se il carico corrisponde alla segnalazione, stavolta le prove del traffico sono indiscutibili.
6: E le indagini delle varie procure potranno finalmente sbloccarsi.
5: Mi raccomando, Pellegrini, niente interviste o scoop giornalistici. Lei è a bordo della motovedetta come rappresentante di Lega Ambiente.
7: Comandante, questa è la pura verità. Io sono il rappresentante di Lega Ambiente. E poi non dimentichiamo la funzione civile della stampa. Se non avessimo denunciato più volte questo traffico, ora non saremmo qui. E l'opinione pubblica sarebbe ancora addormentata.
5: Ecco, stiamo avvistando i mercantili. Guardate, viaggiano quasi in formazione di guerra. Mi auguro che non ci sia bisogno di ingaggiare una battaglia.
7: Considerando che quelli hanno a bordo armi atomiche, avremo certamente la peggio.
6: La persona che ha inviato la segnalazione ha la responsabilità operativa del viaggio. Se lo ha fatto, significa che può perlomeno contare sulla neutralità dell'equipaggio e del comandante.
5: Trasmettere comunicazione a tutte le unità navali della Marina e della Finanza. Disporsi in prossimità di ciascuno dei mercantili, almeno 2 unità per ciascuno. Noi avvicineremo l'Armenia e cercheremo contatto con l'autore della segnalazione.
8: Ricevuto. Gli elicotteri segnalano che sui ponti dei mercantili non si notano movimenti sospetti o aggressivi. Passo.
5: Ricevuto. A tutti gli equipaggi. Tenersi pronti a salire a bordo degli obiettivi assegnati. Passo e chiudo.
6: Una parte del carico era diretta a Malta. Quando non lo vedranno arrivare, chiederanno delle spiegazioni ai comandanti.
7: E per quel momento spero che siano tutti al sicuro in una caserma di Brindisi, pronti ad essere interrogati.
5: Qui motovedetta Comando Marina. Trasmettere ai mercantili intimazione a fermare le macchine e consentire ispezione a bordo.
6: Ormai siamo abbastanza vicini. Mi sembra che abbiano avuto la stessa idea. L'Armenia sembra quasi ferma.
7: E anche le altre mi sembrano rallentare. Forse non vogliono avere altre note.
8: Intimazione trasmessa. Il mercantile Armenia comunica di aver messo le macchine in fermo e attende ispezione a bordo. Passo.
5: Ricevuto. Preparare salita a bordo. Comunicare altre unità messaggio mercantili e avvicinamento con salita a bordo ispettori e piloti. Passo.
6: Evviva. L'operazione si mette bene.
5: Maresciallo Terzi, lei può salire a bordo dell'Armenia con me. Lei, Pellegrini, resti qui a bordo. In seguito avrà tutto il tempo di fare il suo lavoro.
7: È d'accordo, comandante. Vi aspetterò con impazienza.

0: Commissario, ancora non sappiamo chi sia stato, ma l'angelo misterioso che ci ha fatto arrivare quelle cassette e i documenti di Ranieri è stata proprio una manna del cielo.
1: Il procuratore Susanna Lippi avrà tirato un sospiro di sollievo.
2: Specialmente dopo la morte di Ranieri, suicidatosi un'ora prima dell'interrogatorio.
1: Tutta questa storia è piena di suicidi misteriosi.
2: Beh, è proprio dal suicidio sospetto del barone Rizzo Beltrami che siamo partiti.
1: Finardi, tu hai saputo della morte del professor Fischer?
0: Sì, me lo ha appena comunicato il dottor Santini. Anche io penso che ora ci sarà una specie di effetto a cascata, se lui era veramente il capo segreto dell'organizzazione.
1: Sì, ma ricordatevi che questi traffici hanno dei gruppi direttivi molto ramificati.
2: Non c'è dubbio, ma quando un personaggio del calibro di Fischer esce di scena, un certo terremoto ai vertici è prevedibile.
1: Avete notizie da Torino, da Roncagni?
0: L'ho sentito ieri. Hanno fatto un blitz alla Continental Enterprise, in collaborazione con la questura di Milano. Hanno arrestato una donna, l'amministratore delegato, la signora Margherita Bellini. Ma la notizia non è stata data alla stampa.
1: Sì, Ugo mi aveva parlato di proventi sporchi riciclati in investimenti immobiliari in Italia e in Russia.
2: Ma in quella società c'era anche un altro boss, l'ingegner Ferrari. Ricordi, Giulio, che ce ne aveva parlato il notaio Bianchi?
1: Sì, e mi pare che la Continental Enterprise fosse la cassaforte operativa del gruppo, ufficialmente al di fuori del traffico di scorie e materiali bellici.
2: Naturale, là erano confluite anche le partecipazioni della Fondazione Fischer, quelle provenienti dalla donazione del barone Rizzo Beltrami.
1: Sì, una donazione un po' forzata.
0: A proposito di questa società, avevamo ordinato delle intercettazioni. E uno degli interlocutori abituali di questa signora Margherita era un certo Sauro Alvisi.
1: Sì.
0: L'assicuratore che fece quel cancan per far ripartire il mercantile Azimut dal porto di Genova.
1: Quello su cui era imbarcato il marinaio italiano scomparso in mare.
0: Esattamente. Tempo fa ho avuto un colloquio interessante con questo signor Sauro Alvisi. Io sapevo molte più cose di quante lui potesse immaginare. L'ho messo in guardia e gli ho proposto velatamente una sua collaborazione.
2: E lui ha accettato?
0: Non proprio, ma credo di avergli messo una brutta pulce nell'orecchio. L'ho ricercato tempo fa, ma pare che sia in viaggio.
1: Ecco, questa è la conferma che l'Azimut, con il suo carico sospetto finito in fondo al Tirreno, faceva sicuramente parte del traffico di scorie e che il marinaio Nicola lo avesse scoperto
0: lanciandoci quel messaggio, e per poco non riusciva nel suo piano.
2: Se la polizia e la finanza avessero potuto mettere il naso su quel carico, la soluzione di questo caso sarebbe arrivata molto prima
1: e qualcuno non ci avrebbe rimesso la pelle. Penso a Vincenzo Ranieri.
0: Comunque lui aveva lavorato bene. Chissà da quanto tempo stava indagando. E lo faceva proprio nel suo settore. Quelle cassette sono esplicite. Aveva scoperto complicità all'interno dei servizi. Proprio quell'ingegner Ferrari era stato, parecchi anni fa, un agente. Ed aveva mantenuto legami di complicità che gli hanno consentito affari molto vantaggiosi.
1: Per questo Ranieri era segnato.
0: Ma con quelle cassette e la sua testimonianza postuma riuscirà a raggiungere ugualmente il risultato. Commissario Finardi, chi è?
3: Ennio, sono Alberto. Grandi novità.
0: E De Santis. Davvero? Dimmi tutto.
3: 4 mercantili provenienti dalla Russia, presumibilmente carichi di materiali nucleari, armi e scorie tossiche, sono entrati nel porto di Brindisi scortati dalla finanza, dalla polizia e dalla marina.
0: Accidenti! Un'operazione fantastica.
3: Praticamente una resa. La comunicazione è raggiunta al centro di rilevamento radar da una delle stesse navi.
0: Un ammutinamento dell'equipaggio?
3: No. La ex compagna di Ranieri, sai, quella Magda che sembrava essere stata rapita, ha consegnato navi e carico alle autorità, con la collaborazione di una tua conoscenza, quel Sauro Alvisi, l'assicuratore.
0: Allora la lezione gli è servita.
3: Adesso sono a colloquio con gli inquirenti. È il carico più gigantesco da parecchi anni a questa parte. 4 navi strapiene.
0: Questa sì che è una bella notizia. Ho qui con me 2 amici che sembrano molto contenti delle tue notizie. Il commissario Ferro e il dottor Santini, che ti salutano.
3: È giusto che siano contenti. Dobbiamo anche a loro la felice conclusione di questa parte dell'operazione. Adesso vi saluto. Vi farò avere altre notizie al più presto. Ciao.
0: Ciao Alberto. A presto. Avete sentito, vero?
1: Ma questa è una magnifica notizia.
2: Ed è forse il colpo di grazia al racket.
1: Certo, è una bella vittoria, ma è solo una grossa battaglia, non è la guerra ad essere stata vinta.
0: Beh, però, vincendo una battaglia dopo l'altra, forse si riuscirà anche a vincere la guerra.
1: Organizzazioni di queste dimensioni possono rinascere anche solo da un piccolo frammento che riesce a sfuggire alla rete.
2: Questo è vero, ma ora godiamoci la soddisfazione.
1: C'è ancora qualcuno che manca all'appello. Il fantomatico ingegner Ferrari e il misterioso magistrato, consigliere dei politici, che sicuramente fa parte del gioco.
0: Beh, però uno dei superboss è stato eliminato, il professor Fisher.
1: Già, neanche tu credi al suicidio, vero?
0: Gente come quella è poco soggetta a crisi di coscienza. E quella confessione insieme al suicidio mi sembra poco plausibile.
2: Sono d'accordo, si tratta di una messa in scena, abile ma non veritiera.
1: Comunque è qualcuno che ha avuto del fegato e che magari poteva contare su una relativa impunità.
0: Non dovrei dirlo, ma ha compiuto un'opera meritoria.
1: Caro Santini, sarà il caso che noi facciamo un'altra scappata in Puglia. Sono curioso di parlare con i protagonisti di questa impresa e forse sapremo anche qualcosa di nuovo.
4: Pronto, Farina? Per un Cagli. Dammi notizie.
5: È tutto pronto per l'irruzione. Le macchine hanno circondato la villa dal lato di terra. Tutte le uscite sono bloccate.
4: E dalla parte del lago?
5: Ho appena parlato con il commissario Franchi. Due motoscafi bloccano il canale che conduce all'interno della darsena coperta. Nessuno può uscire senza essere visto.
4: Molto bene. Dalla pianta della villa che abbiamo esaminato, risulta anche un tunnel pedonale che passa sotto la linea di confine e sbuca in territorio svizzero. Volevo la conferma che la polizia elvetica controlla l'uscita del tunnel dal loro lato.
5: Mi hanno appena comunicato che due macchine della polizia svizzera bloccano l'uscita del tunnel a circa un chilometro dalla linea di confine. Neanche loro sapevano di questa via di fuga segreta.
4: Certo, il tunnel esce con una larga botola all'interno di un teppietto falso greco in un giardino privato.
5: Sua eccellenza, le ha pensate davvero tutte, eh? Un'abitazione veramente strategica la sua.
4: Allora, tra un minuto a partire da ora può scattare l'operazione. Io entrerò dal cancello principale.
5: Gli uomini hanno già neutralizzato i cani e due agenti stanno aprendo il cancello. Io resto in contatto con Franchi ai motoscafi e con la polizia svizzera. A fra poco.
4: Chiudo.

0: Che significa? Non potete entrare.
1: Dov'è Sua Eccellenza? Ho un mandato di cattura per lui.
2: Che cos'è tutto questo baccano? Che cosa volete?
1: Sono il vicequestore Roncalli. Ho un mandato di cattura per lei. Associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di armi e di materiali tossici e nucleari, riciclaggio di capitali sporchi, omicidio...
2: Deve essere un errore. Io sono un magistrato in pensione. Lei risponderà personalmente di tutto questo.
1: Naturalmente, Eccellenza. Ora voglia seguirci, per favore.

0: Avete ascoltato la 28ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Armando Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Maresciallo Terzi, Renato Campese. Gianni Pellegrini, giornalista, Roberto Antonelli. Ispettore Farina, Giorgio Del Bene. Eccellenza, superboss del racket, Bruno Alessandro. Assistente di eccellenza, Raffaello Benedetti. Speaker radiofonico, Laura Restivo. Comandante motovedetta, Antonio Angrisano. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Nacque con il Risorgimento il rapporto tra la politica italiana e i poteri forti, con quel Garibaldi eroe dei due mondi che insieme a Giuseppe Mazzini portarono nella terra del Papa un protagonista sconosciuto, la massoneria. Rapidamente diffusa attraverso i moti rivoluzionari del 48, la nuova cultura ebbe in collodi al secolo lo scrittore Carlo Lorenzini, uno dei suoi maggiori esponenti, fornendo con Pinocchio non solo un capolavoro della letteratura per l'infanzia, ma un vero breviario di principi ispirati a un mondo nuovo, liberale e rigorosamente borghese. Ma sentiamo ora lo studioso Lucio Artini. Lucio Artini, studioso di storia contemporanea e soprattutto dei rapporti della cultura politica italiana e la massoneria e i poteri forti. Ma il rapporto degli italiani con la massoneria com'è?
1: Ma c'è una massoneria del 1700, che era una massoneria vivace, che ha condizionato tutte le attività riformiste che poi abbiamo in Toscana. Insomma, il Francesco Stefano di Lorena era massone, la figlia Regina di Napoli era legata alla massoneria e portarono avanti i figli e i nipoti portarono avanti tutte le attività di riforma, di riorganizzazione dello Stato, di riforma terriera che hanno dato lustro alle nostre zone.
0: La Toscana è stata la prima regione italiana, il primo stato dell'allora penisola italiana a abolire la pena di morte con i delitti e le pene del Beccaria. Era massone anche Beccaria?
1: Non lo so, non ho idea. Diciamo che poi con la scomunica le attività della massoneria in Toscana si rallentarono, si fermarono in realtà. E rimase qualcosa a Livorno, perché Livorno aveva della legislazione speciale, era un porto, era molto legato al commercio con l'Inghilterra, c'era una grande comunità, c'erano le leggi livornine, insomma, che permettevano una maggiore libertà di interazione, anche di discussione culturale.
0: Perché si dice che il Risorgimento italiano è molto legato alla massoneria?
1: Ma da un libro edito qualche anno fa, Giuseppe Garibaldi era legato, era un membro di una loggia massonica inglese, la loggia dei Filadelfi, anche se poi aveva una presenza precedente nella massoneria dell'America Latina. E sicuramente Garibaldi fu supportato, almeno da questo testo storico, è stato anche pubblicato un piedilista con il suo nome, è stato supportato dagli inglesi e dalla massoneria inglese, sicuramente dalla sua loggia, economicamente e politicamente. E quindi, così come un'altra figura, però di cui non ho elementi, diciamo, relativi all'appartenenza alla massoneria, un'altra figura molto importante a Londra in quegli anni era Giuseppe Mazzini. Quando Garibaldi arrivò a Londra, fu accolto da decine, centinaia di migliaia di inglesi che lo acclamavano. C'è proprio la descrizione di come ne parlavano i giornali, da una parte, dall'altra, quasi negli stessi anni la massoneria italiana in via di unificazione è stata una cosa molto travagliata, perché c'era la massoneria a Torino, la massoneria a Napoli, erano Delfina a Torino, ora i nomi non li ricordo, però c'era tre grandi gruppi massonici. E in più c'era, ogni stato aveva le sue logge, quindi fu difficile metterle insieme. Contemporaneamente il neonato Grande Oriente d'Italia chiedeva il riconoscimento britannico, che non arrivò allora, è arrivato 110 anni dopo, insomma ci ha messo molti anni per riarrivare a tutte le logge massoniche. All'epoca fu il Grande Oriente, insomma.
0: Lo scandalo della Banca Romana del 93 segna una linea sul vecchio regno sabaudo
2: che poi porta all'evoluzione del secolo successivo. Con Mussolini la massoneria viene vietata e poi arriva però lo Stato, cioè viene ho detto male. Ci sono stati molti elementi legati alla massoneria, come Balbo, dicevano anche i Ciano, erano legati.
1: Diciamo che ora dei Ciano non lo so, ci sono, beh, io diciamo ho fatto delle ricerche su questo periodo storico. A Londra c'è un appunto in cui è scritto che Mussolini non è contro la massoneria inglese, non avrebbe colpito le logge massoniche inglesi. Quindi questo perché diciamo c'era due grandi massonerie, quella di Piazza del Gesù, che era riconosciuta da delle conferenze internazionali del rito scozzese, e il Grande Oriente d'Italia, che a sua volta era quella più numerosa e anche più impegnata in politica. E all'interno del Supremo Consiglio del fascismo c'era un folto gruppo di massoni. Nella stampa dell'epoca
0: anche Badoglio era massone?
1: Non era sicuramente nel Supremo Consiglio del fascismo Badoglio. C'era tutto un gruppo di massoni. Che cosa succede? Di che cosa ha paura Mussolini? Da una parte Mussolini ha paura di governare, ma ha paura che i suoi uomini, i suoi ministri vengano condizionati dalla massoneria. Dall'altra è ostile fin dall'inizio ai sistemi di democrazia costituzionale, e Piazza del Gesù era mandataria delle organizzazioni massoniche americane, era collegata, e quindi diciamo per un verso, e poi c'era una grande presenza di evangelici, quindi per un verso a lui aveva paura di essere condizionato, era ostile, e poi aveva iniziato una trattativa con la Chiesa, che è il terzo elemento.
0: Patti Lateranensi.
1: E che è il terzo che porterà ai Patti Lateranensi. E da lì parte, ci sono dei documenti a Londra, mi ricordo un articolo di giornale, che praticamente negli archivi inglesi a volte su determinate situazioni ritagliavano gli articoli di giornale e sono incollati in dei pezzi di carta. E c'era questo trafiletto, e in uno di questi articoli era scritto: non si può obbedire, i fascisti devono obbedire a un'unica autorità. Lui voleva il monopolio e il controllo, non l'avrebbe accettato, quindi dovevano scegliere: o stavano nella massoneria o obbedivano a lui.
2: E dopo, con lo Stato Democratico, con la fine della guerra, qual è il rapporto della massoneria italiana con la politica e il potere dell'epoca?
1: Ma diciamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è un gran caos in Italia, nel senso che i vecchi massoni erano più o meno tutti morti, quelli che avevano una memoria storica forte durante il ventennio, che erano già anziani, diciamo, nel 22, alla data della marcia su Roma, erano quasi tutti morti. Ne parlava anche Mola, una recente conferenza. C'è un pezzo di massoneria che comunque dopo un po' si, anche perché erano persone evidentemente capaci e intelligenti, Mussolini la riammette, li utilizza per il governo del paese. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, i filoni sono andati persi, dispersi.
2: Perché Togliatti nel 49-50 consente in Piemonte, è un'operazione che parte dal Piemonte, a dei compagni, a degli iscritti al partito, di iscriversi alla massoneria, al Grande Oriente, diciamo. Perché lui dice: se esiste quest'altra forma di potere, noi ci dobbiamo essere.
1: Io credo che sia assolutamente vera questa cosa, in base non a conoscenze dirette che ho. Io ho visionato documenti negli archivi inglesi, ho visionato anche materiali che sono negli archivi italiani, diciamo, c'è un filone di Piazza del Gesù che parte in 3-4 rami diversi, poi il ramo che prevale è quello legato a un sovrano gran commendatore americano che conosceva bene la situazione italiana, John Honor Coles, e da una parte, dall'altra si ricostituisce il Grande Oriente d'Italia. I rapporti che arrivavano a Londra dicevano che, uno in particolare, dicevano che all'interno del Grande Oriente d'Italia c'era una grossa presenza di sinistra, una grossa presenza frontista, diciamo. Per cui io non conosco i nominativi, non so.
0: Non glieli chiederei
1: non
0: mai.
1: Non conosco, cioè non ho idea di chi fosse, però.
0: No, ho ritrovato, l'ho chiesto perché ho ritrovato un documento che dice questo.
1: L'analisi che veniva inviata a Londra è che questo, che il Piazza del Gesù era frutto delle attività di questo signore americano. E che dall'altra parte c'era una presenza, diciamo, cospicua frontista.
0: Oggi che c'è una grande crisi dei partiti politici, si legge da più parti che c'è un boom di richieste per iscriversi alla massoneria. È vero questo?
1: Non lo so, il problema dell'Italia adesso è che c'è decine e decine di obbedienze le più diverse, che le principali obbedienze che esistevano a suo tempo si stanno suddividendo, si stanno, diciamo, squagliando, si stanno ripartendo in vari filoni. Quindi il problema di fondo è che ci può essere, cioè in Italia una gran confusione che è difficile spiegare al di fuori dall'Italia. Quando io mi trovo a discutere, mi sono trovato a discutere sia in conferenza in Francia che a volte in Inghilterra, come si fa a spiegare la situazione italiana? In Francia c'è una legge che filtra la possibilità di appartenere, di creare una struttura che si autodefinisca massonica. E probabilmente questa cosa qui è legata anche a un modo di intendere la massoneria come strumento di percorso politico, di percorso, diciamo, di acquisizione di privilegi, di sostegno a livello individuale. Probabilmente nel senso comune che c'è qua in Italia della massoneria, e che cerchiamo di mettere in discussione anche con queste attività. Insomma, il senso comune è questo. Ecco.
0: Grazie.

0: Siamo quindi alla finale dei pesi welter tra Benvenuti con calzoncini neri e il sovietico Radoniak con calzoncini bianchi. Noterete subito la differenza di impostazione, noterete come Benvenuti si muova con eleganza, con leggerezza, che sappia portare ottimamente i colpi, cerca ora di far abbassare la guardia all'avversario colpendolo allo stomaco. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radoniak a non tenere la nuca di Benvenuti. In questo momento finito l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti, e Nino Benvenuti così è l'altra medaglia d'oro conquistata dall'Italia. Sinora nessun italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro, ora è riuscito il triestino Nino Benvenuti, che ha coronato così la sua brillantissima carriera con un lauro olimpico.
1: Cerimonia della premiazione dei pesi welter. Premier Benvenuti.
2: Con la scomparsa di Nino Benvenuti se ne va un grande del pugilato e la destra perde uno dei suoi più grandi sostenitori, essendo Benvenuti legato da sempre all'MSIAN. Il rapporto tra sport e politica è sempre stato molto stretto. Le partite di calcio, come quella Italia-Cecoslovacchia,
3: che permise la vittoria ai mondiali del 1934, sono rimaste nella memoria collettiva di un popolo.
4: Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monzeglio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita Ciambal. Lascia la corrente Schiavio. Palla a Schiavio. Gli si fa incontro Sirochi. Schiavio lo supera. Entra in aria e solo tiro rete.
2: Indimenticabili i mondiali del 1982, che segnarono l'inizio di un boom economico che partì con il governo Craxi nel 1983. Ma sentiamo ora Sandro Pertini, all'epoca presidente della Repubblica.
5: Presidente, questo suo settennato non le ha risparmiato emozioni.
6: No, questa per me
5: è questa
6: la gioia
5: stavolta
6: più,
5: è un'emozione, se è venuta a cercarla lei rischiando.
6: Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni.
5: 4 anni,
6: non 7, 4 anni.
5: C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire?
6: No, di venire qui, no, ma che, voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza? Lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni?
5: Assolutamente no.
6: E non le devo, da perché?
5: Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili?
6: Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono già, salito, il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice sì, siamo 2 gol, siamo, poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati, non vedevo l'ora che terminasse.
5: Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt?
6: Allora lo vado a chiedere a lui, no?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: Si aprono le porte del Super Club, torna Pietro Vierkovud, bentornato Pietro. Dunque eravamo rimasti al 1986, quando sulla panchina della Sampdoria arrivò Mr. Vujadin Boshkov. Le cronache parlano di un momento storico per la Samp e di un particolare legame venutosi a creare in quello spogliatoio, tant'è che il nuovo mister ed i senatori di quella squadra strinsero un vero e proprio patto di ferro. Pietro, si narra di questo incontro tra te, Mancini, Vialli e Mr. Boshkov. Come andò realmente la cosa?
4: Ma no, non è che fu un patto, ma è semplicemente quello di dire che avremmo cercato, anzi saremmo rimasti fino alla fine della nostra avventura, fin quando non avremmo vinto qualcosa di importante. Qualcosa di importante poteva essere solo scudetto, e riuscimmo comunque a mantenere quel patto, perché più in là negli anni arrivò lo scudetto, ma nel frattempo comunque la Sampdoria cominciò a vincere, e vinse una Coppa delle Coppe, vinse altre Coppe Italia, perciò il coronamento fu nel 91, quando si vince lo scudetto.
3: È arrivato il momento allora di introdurre un nuovo ospite al Super Club, perché a difesa dei pali blu cerchiati quell'anno emerse lui, Gianluca Pagliuca. Gianluca, benvenuto al Super Club. La tua incredibile storia nel calcio giocato ebbe inizio nei primi anni 80, quando approdasti nelle giovanili del Bologna. Poi per la stagione 86-87 arrivasti ad indossare la maglia delle giovanili della Sampdoria, fortemente voluto dal presidente Mantovani, che ti portò a Genova sponda blu cerchiata per 300 milioni di lire. Così per la stagione 87-88 arrivò l'ufficiale convocazione in prima squadra, dopo l'esordio avvenuto però in Coppa Italia. Ma procediamo per gradi, perché se in campionato quell'anno arrivaste quarti, il 19 maggio del 1988 ecco che arrivò per te il primo trofeo. Stadio Comunale Vittorio Pozzo di Torino, si gioca la finale di ritorno di Coppa Italia. L'andata terminò 2-0 per la Samp, mentre quella sera finì 2-1 per i Granata. Gianluca Pagliuca le gioca da titolare quelle finali, Mr. Boshkov ha scelto lui. E a termine dei tempi supplementari il dado è tratto, la Sampdoria porta a casa la Coppa Italia. Gianluca, che emozione fu, che ricordo hai di quella prima stagione a difesa dei pali blu cerchiati?
5: Innanzitutto è stata una stagione bellissima per me, perché era il mio primo anno da professionista, anche ero stato lì l'anno prima, però l'anno prima allenavo con la prima squadra, ero il terzo portiere, però non andavo quasi mai in panchina, ecco, giocavo con la primavera. Invece l'anno seguente, l'87-88, è stato veramente per me l'anno della consacrazione, perché ho

0: Ho giocato qualche partita di Coppa Italia anche nei turni preliminari con Pisa, Ascoli, poi dopo insomma, mi ha dato questa chance incredibile mister, e nella finale ho giocato io, ho fatto bene e poi l'abbiamo anche vinta, quindi da lì è nata veramente la mia, insomma, la mia carriera blucerchiata.
1: Campionato verosimile per la Samp, quello dell'88-89, sulla panchina blucerchiata venne riconfermata la fiducia a mister Boskov. Questa volta però Pagliuca entra di diritto nell'undici titolare della stagione. A fine girone di andata quella Samp esplosiva arrivò al secondo posto in classifica. Pagliuca si dimostrò una vera certezza tra i pali, mentre Vialli e Mancini continuarono a segnare quasi sempre. Poi subiste un lieve calo tra la 22esima e la 29esima giornata di campionato che vi portò purtroppo ad allontanarvi dalla vetta, arrivando a chiudere comunque quel campionato al quinto posto finale. Nelle coppe invece accadde di tutto, Gianluca, ma procediamo con ordine. 10 maggio, finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona di mister Cruyff. Purtroppo però quella sera la partita finì 2-0 per i Blaugrana.
0: Sì, vabbè, veramente la finale col Barcellona l'abbiamo giocata, eravamo molto rimaneggiati. C'era Vialli che si era fatto appena male nel riscaldamento e si era stirato. Mancini non era top della condizione. E poi c'era Pellegrini che anche lui ha giocato, che era mezzo stirato con la coscia, e eravamo veramente in grandissime difficoltà. Mancava Mannini che si era fatto male, e quindi abbiamo perso meritatamente con Barcellona, che era in quel periodo più esperto e anche più forte probabilmente senza questi nostri giocatori importanti.
1: 14 giugno a San Siro invece si gioca la prima finale della storia della Supercoppa Italiana, competizione nata proprio quell'anno, ma ancora una volta non riusciste a raggiungere il trofeo. Il Milan vinse 3-1.
0: Sì, vinse 3-1 il Milan di Arrigo Sacchi e fu una bella partita, la giocammo, era la prima edizione della Supercoppa e non era magari sentita come adesso, anche adesso è molto più sentita la Supercoppa. E vinse 3-1, fece gol Van Basten, gol da 3-1, penso che 2-1, non so se lo fece Mannari, credo, insomma, era il Milan che poi quell'anno vinse la Coppa dei Campioni. Ovviamente abbiamo giocato con uno squadrone.
1: Arrivò dunque il 28 giugno del 1989 sul neutro di Cremona, la Sampdoria arrivò a giocare nuovamente la finalissima di Coppa Italia, questa volta contro il temibilissimo Napoli di Maradona. La partita di andata finì 1-0 per i partenopei, ma quella sera stravolgeste completamente il risultato, travolgendo 4-0 gli avversari in campo. Pagliuca non ne lasciò passare una e la Sampdoria conquistò per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia, portando a casa il terzo trofeo nazionale della storia blucerchiata. Gianluca.
0: Un'emozione incredibile, anche perché giocavamo nello stadio di Cremona e c'era tutti i tifosi della Sampdoria che si erano trasferiti da Cremona. È stata veramente una serata fantastica. Poi ricordo che era l'ultima partita e poi dopo andavamo in ferie, quindi non c'è stata vittoria migliore, ma vittoria. Poi dopo abbiamo festeggiato e poi siamo subito scappati in vacanza perché era fine giugno. Partita dominata. Primo tempo vincevamo già 2-0, poi abbiamo fatto porti via subito 3-0 all'inizio del secondo tempo, dopo ovviamente è stato tutto più facile. Poi il Napoli era molto nervoso, probabilmente il Napoli era già affamato perché aveva appena vinto la Coppa UEFA in finale con lo Stoccarda, quindi è venuto a Genova, probabilmente aveva meno fame di noi, e quindi abbiamo fatto una grandissima partita e loro si sono un po' svegliati verso la fine, che mi hanno fatto dei tiri in porta, ma il risultato era già acquisito, eravamo già 3-0, 4-0, quindi loro probabilmente non hanno avuto speranza. Abbiamo giocato veramente una grandissima partita.
1: I calciatori che misero 4 volte la palla in rete furono Vialli, Cerezo, Vierkovud e Mancini. Così la Samp travolse 4-0 il Napoli. E secondo voi, non dico secondo voi, perdiamo l'occasione di chiedere a uno di quei marcatori che emozione provò? Certo che no! Pietro Vierkovud, raccontaci che emozione fu segnare quel gol.
2: Sì, noi per preparare quella partita, quella finale, andammo in ritiro a Salso Maggiore, mi ricorderò sempre, una settimana lì, e io avevo avuto qualche contatto con qualche squadra e mi allettava molto la cosa. E Mantovani a fine partita, quando io feci gol e vincemmo 4-0 e rivincemmo la Coppa Italia, venne in mezzo al campo e mi disse: Pietro, guarda, non riesco a darti i soldi che magari ti possono dare altre squadre, però se rimani qua con noi ti tratto bene tutto. E io lì sul campo dopo la partita gli dissi sì, gli strinsi la mano e dissi ok, va bene, rimango.
1: Pietro, arriviamo al 9 maggio del 1990, quando arrivò anche il primo trofeo confederale della storia blucerchiata, la finale di Coppa delle Coppe e Sampdoria-Anderlecht. Ci pensò Gianluca Vialli a segnare la doppietta memorabile che vi consentì di portare a casa l'ambito trofeo.
2: Sì, disputammo già comunque la qualificazione alla grande e la finale la giocammo veramente bene, senza quasi mai rischiare niente e mettendo sotto l'Anderlecht, che era una grande squadra allora, e fu il primo trofeo internazionale e fu veramente un sogno, perché fu bellissimo vincere la Coppa che l'anno prima si era sfuggita per vari infortuni, per varie squalifiche.
1: Campionato 1990-1991, una stagione indimenticabile per tutti i tifosi della Samp. Nel nuovo regolamento del calcio italiano venne introdotta la regola del cartellino rosso diretto per l'autore del fallo da ultimo uomo nelle circostanze in cui si fosse creata una chiara occasione da gol. Dopo 65 anni, inoltre, venne abolito il fuorigioco in linea. Insomma, la vita del difensore non divenne così facile. L'Inter di mister Trapattoni si laureò campione d'inverno in una lotta costante al vertice con Milan, Sampdoria, Juventus e Parma. Inizia il girone di ritorno e qualcosa in voi cambiò. Era arrivato il momento di realizzare quel patto di ferro. L'aritmetica certezza arrivò il 19 maggio 1991 con il 3-0 che la Samp inflisse a Lecce. La Sampdoria è campione d'Italia. Pietro, che emozione fu?
2: Sì, diciamo che nel girone d'andata la Sampdoria non si comportò benissimo perché aveva un ritardo di 3-4 punti dalle prime. Ma il girone ritorno fu un girone fenomenale dove mettemmo sotto tutte le squadre e riuscimmo a vincere un po' dappertutto e dimenticammo in fretta anche la sconfitta con il Genoa in casa nel derby e la sconfitta subito dopo con il Lecce. Però forse con le due partite ci insegnarono che se non si andava in campo per lottare coi denti contro tutte le squadre non avremmo vinto e riuscimmo nel nostro intento, perché ci mettemmo veramente a pensare che o era l'anno buono o sarebbe stato difficile poi rivincere, e ce la facemmo. È stata un'emozione fantastica, anche perché pensandoci bene adesso soprattutto quando mai un'altra Sampdoria potrà rivincere uno scudetto, questo è un punto interrogativo, ci può sempre stare, però molto difficile, perché a quei tempi quella squadra era formata da grandissimi giocatori, perché se inizio a dire i nomi, insomma, uno dice vabbè, era facile, ma anche le altre squadre comunque avevano grandissimi giocatori. Però io sono rimasto molto legato, anzi siamo rimasti molto legati tutti quei giocatori di quei tempi, perché ci sentiamo spesso e ci ritroviamo spesso per delle cene.
1: Gianluca, quello per tutti resterà davvero un campionato iconico, tanto quanto memorabili resteranno le tue parate nella partita decisiva vinta 2-0 contro l'Inter. Gianluca Pagliuca quella sera illuminò San Siro, 90 minuti di parate spettacolari culminate con il rigore parato da Gianluca Pagliuca a Lothar Matthäus.
0: Ah, anche qui fu un'emozione, secondo me la gioia più grande della mia carriera, anche se ho vinto anche tante altre cose, ma vincere uno scudetto con la Sampdoria contro squadroni, insomma, non dimentichiamo che c'erano il Milan degli olandesi, l'Inter dei tedeschi, il Napoli di Maradona, insomma c'erano veramente la Juventus di Baggio e Schillaci, c'erano veramente degli squadroni, e noi eravamo l'eterna incompiuta, no? Che ogni anno ci dicevano che non riuscivamo mai a vincere niente, vincevamo giusto la Coppa Italia, abbiamo vinto poi la Coppa delle Coppe, la vittoria della Coppa delle Coppe ci ha dato veramente molto, molto autostima, e quell'anno mi ricordo che cominciamo benissimo, le partite che dovevamo fare risultato le facevamo, eravamo diventati oltre che spettacolari, eravamo diventati anche cinici, giocavamo delle partite anche non giocando bene, però facevamo risultato, non prendevamo mai gol ed è stata veramente una cavalcata veramente straordinaria. Abbiamo avuto solo un leggero calo, ma nel mese di gennaio, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo avuto una serie consecutiva di vittorie, mi sembra 6 vittorie consecutive, che ci ha portato dal quarto posto al primo posto.
1: Dopo aver vinto lo scontro diretto contro l'Inter, la Samp arrivò a giocare quel 19 maggio del 1991 la partita che diede la matematica certezza: Samp 3, Lecce 0. Tra i marcatori blu cerchiati, Cerezo, Mannini e Vialli. E allora, è davvero con grande piacere che diamo il benvenuto al Super Club a Moreno Mannini. Moreno, che emozione fu conquistare quello scudetto, segnando tra l'altro il gol che decise la matematica certezza.
3: Sì, quell'anno lì capimmo veramente che sarebbe arrivata la nostra ora, perché anche quando giocavamo con due squadre forti tipo la Juventus, il Milan, l'Inter, non ci guardavano più come quelli che arrivavano sempre fino lì e poi non vincevano mai. Quindi per noi sapevamo, erano già 6 anni che eravamo insieme, diciamo quel gruppo che era cresciuto nell'84, non avevamo ancora più tanto tempo, perché il nostro presidente purtroppo non stava bene, le sirene per i nostri giocatori più forti c'erano, quindi sapevamo che poteva essere la nostra stagione più importante, e noi ci sentivamo forti da poter veramente vincere. E malgrado un momento di appannamento durante la metà stagione, abbiamo fatto un giorno di ritorno impressionante.
1: Moreno, la vittoria di uno scudetto non è cosa da poco.
3: No, assolutamente, però noi sapevamo, cioè lì ci siamo resi conto di essere forti veramente, perché noi giocavamo ancora a uomo in quel periodo lì con Bosco, quindi vedevamo che per ruolo eravamo più forti, perché in porta avevamo un fenomeno che era Pagliuca, i due marcatori eravamo io e Vierco, che non ci sentivamo inferiori a nessuno, poi Attilio Lombardo alla destra, Vialli e Mancini davanti, Ceredo centrocampo, cioè avevamo una squadra che quando entravamo in campo e sentivamo la formazione agli autoparlanti, a me sinceramente mi veniva la pelle d'oca. Eravamo poi un gruppo così unito, che lo siamo ancora tutt'oggi, e vedevamo che effettivamente potevamo vincere perché eravamo forti, non perché gli altri non fossero all'altezza, perché ti ripeto, quegli anni lì se vai a guardare le formazioni delle altre squadre erano impressionanti.
1: Insomma, c'era grande consapevolezza mista ad un gruppo assolutamente coeso e concentrato sull'obiettivo.
3: Anche perché, sai, Vialli già era un paio d'anni che diceva di no, e il presidente non vedeva l'ora che i suoi calciatori non ascoltassero le sirene delle altre squadre, capito? E noi stessi volevamo vincere insieme, avevamo iniziato insieme e volevamo arrivare a questo risultato, era proprio il risultato che volevamo a tutti i costi.
1: La stagione 91-92 si aprì invece con la vittoria della Supercoppa Italiana al Ferraris di Genova. Il 24 agosto del 1991 la Sampdoria vinse 1-0 contro la Roma di Mister Bianchi e conquistò così il trofeo, vendicando il risultato dell'anno precedente in Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, quell'anno il vostro cammino si interruppe in semifinale contro il Parma, mentre in campionato non riusciste a replicare il successo ottenuto l'anno prima, chiudendo dunque a fine torneo con il sesto posto finale. Poi però arrivò quel 20 maggio del 1992. Al Wembley si gioca la finale di Coppa dei Campioni, di fronte ancora una volta Sampdoria e Barcellona. 120 minuti di puro agonismo che terminarono però con il sogno europeo infranto al 112esimo minuto di gioco, quando i blaugrana trovarono la via del gol con Koeman, che calciò una punizione che impresse al pallone una velocità di circa 112 km/h. Che momento fu, Gianluca?
0: È stato, sportivamente parlando, drammatico, è stato veramente un momento brutto, anche se non dimentichiamo che eravamo in una finale di Coppa dei Campioni, quindi quando perdi la Coppa dei Campioni sì, è brutto, però perché per l'occasione che hai perso, però già l'emozione di averla giocata è stato veramente fantastico. Poi soprattutto a Wembley, che è lo stadio storico, lo stadio che secondo me è quello più portato per questi avvenimenti, quindi è stata veramente una partita equilibrata. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro, abbiamo avuto noi le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate, il Barcellona ha avuto le sue occasioni e purtroppo questa maledetta punizione, insomma, mi ha, mi ha bucato, ecco. E diciamo che i miei compagni della barriera sono andati incontro, io ho fatto un passo per cercare di vedere la palla e la palla, insomma, la palla è passata e mi hanno fatto gol. Però rimane sempre una grande delusione, però anche la gioia di esserci stati.
1: Il 14 ottobre del 1993 venne a mancare lo storico presidente Paolo Mantovani, cui succedette Enrico Mantovani, figlio del presidente che prese le redini del club nel rispetto della tradizione di famiglia. Ma in quella stagione 93-94 potremmo dire che finì una vera e propria era, Pietro. Dal calciomercato arrivarono alla Samp Ruud Gullit, Alberico Evani e David Platt, mentre Gianluca Vialli passò alla Juventus.
2: Passò alla Juventus e vinse subito lo scudetto. Da noi arrivò Gullit, che fece bene per sei mesi, dove fu veramente dirompente. Poi evidentemente l'età passava anche per lui e ci viene un po' a mancare.
1: Ci fu però il tempo per conquistare anche l'ultimo trofeo di quell'era gloriosa, Pietro, perché il 20 aprile del 1994, dopo lo 0-0 dell'andata, calaste un tennistico 6-1 all'Ancona di Mister Guerini, conquistando un'altra Coppa Italia. Sul tabellino dei marcatori ci fu anche Pietro Bjerkvud.
2: Ed ero anche il capitano, perché mancava Mancini, era squalificato, se non sbaglio. Fu, diciamo, l'ultimo regalo della Sampdoria, perché poi io andavo via, altri giocatori sono andati via, e vincere così l'ultima Coppa Italia è stato bello. Anche se poi io e altri giocatori ci siamo ritrovati in un'altra squadra.
1: Si chiuse definitivamente un ciclo per la Samp. Il 16 giugno del 95 Pietro Bjerkvud, all'età di 36 anni, si trasferì alla Juventus per 500 milioni di lire dopo 12 anni vissuti con la Sampdoria. Pietro, ricordi il coro che ti dedicava alla curva della Samp?
2: Ogni volta che scendevo in campo loro avevano un ritornello che gridavano vola lo zar, vola lo zar.
1: Il saluto di Pietro Bjerkvud a tutti i tifosi blucerchiati nel mondo.
2: Spero che possiamo rivedere comunque una grande Sampdoria ai grandi livelli.
1: Mentre Gianluca Pagliuca nell'estate del 94 accettò il trasferimento all'Inter. Gianluca, anche tu con le 198 presenze a difesa dei pali blucerchiati hai scritto per sempre il tuo nome nella storia della Sampdoria. Qual è il coro dei tifosi blucerchiati che porterai per sempre nel cuore?
0: Il coro che loro mi chiamavano The Wall, il muro, quindi cantavano la canzoncina The Wall, il muro. Ecco, ricordo qualche questione delle partite quando paravo tanto, mi cantavano, facevano il coro The Wall, quindi mi ricordo con grande gioia tutto.
1: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
0: Allora, saluto, un grande saluto, li ricordo sempre con grande affetto, con un grande amore per questa maglia. Guarda, la mia speranza è che presto si possa tornare a parlare di calcio e non di società, di tribunali e di cose varie. Quindi ecco, mi auguro che la società riesca a trovare una sistemazione da ripartire dalla Serie B e cercare di al più presto di tornare in Serie A, che poi dopo la categoria che più, insomma, la categoria della Sampdoria, la Serie A.
1: Gianluca, prima di salutarci, c'è una foto rimasta negli annali e nelle memorie di tutti gli amanti del calcio italiano e gli appassionati chiaramente della Samp. In quella foto ci siete tu, Roberto Mancini e Gianluca Vialli, abbracciati.
0: La ricordo, ce l'ho ancora dentro di me, è ancora aperta la ferita per la sua scomparsa, anche se noi tutti sapevamo che era gravemente malato. Lui fino all'ultimo mese è stato con noi, ci vedevamo a cena, lui veniva, è sempre stato presente, anche alla presentazione del docufilm, la grande stagione, la bella stagione, e i ricordi di Luca sono indelebili, li ho ancora dentro di me. Guarda, ho messo anche l'altro giorno una foto sul mio stato sua, perché me lo sono sognato. Capita spesso di sognarmelo, perché per me era veramente oltre che un amico, un fratello, quindi veramente non, ancora adesso non ci posso credere, purtroppo, che non ci sia più, però insomma rimarrà sempre nei nostri cuori, nel cuore mio e di tutti i miei compagni, ecco, che è stato veramente un ragazzo splendido, un giocatore straordinario e veramente di grande carisma. quindi proprio queste frasi non sono di circostanza, ma sono veramente, sono dal mio cuore, parte dal mio cuore, perché è stata veramente una persona veramente fantastica.
1: Certamente più difficile e confusionario risultò essere il campionato 98-99. Il presidente Enrico Mantovani affidò la panchina blu cerchiata al mister Luciano Spalletti. L'inizio stagione non fu dei migliori, ma niente lasciava presagire quello che di lì a breve sarebbe potuto accadere. Il bomber doriano Vincenzo Montella si infortunò. La Samp non segnò più come prima e crisi di risultati. A metà dicembre del 98, dopo il 5-2 subito contro la Lazio, mister Spalletti venne sollevato dall'incarico, agevolando così l'ingresso in panchina di mister David Platt, vecchia gloria della Sampdoria. Proprio quel David Platt, che però era sprovvisto del patentino da allenatore, così venne affiancato da mister Giorgio Veneri, ma neanche la cura Platt funzionò. Così, dopo le dimissioni dell'inglese, sulla panchina doriana tornò mister Spalletti. La Samp non riuscì a compiere la rimonta, ancora più difficile fu la realizzazione di punti in trasferta. E così, con il 16° posto finale raggiunto a fine campionato, la Sampdoria tornò in Serie B. Quella invece fu l'ultima stagione per Moreno Mannini. Moreno, 15 stagioni, 7 gol realizzati in 377 partite di campionato, ma soprattutto 501 partite ufficiali, onorando la maglia della Sampdoria, che ti rendono ad oggi il secondo giocatore di sempre per numero di presenze nella storia del club. Sopra di te soltanto Roberto Mancini. Che cosa ha significato per te la Sampdoria?
3: Beh, la Sampdoria, quando io ho smesso, cioè, ci avevo passato quasi metà della mia vita, quindi era tutto, una scommessa iniziale, diciamo, il mio proseguo della carriera, e se sono arrivato in nazionale anche sicuramente grazie a quello che ho fatto con la Sampdoria, quindi non posso, ho quei colori stampati sulla pelle.
1: Il saluto di Moreno Mannini al popolo blu cerchiato.
3: Devo dire che ai tifosi sampdoriani io li adoro, perché sono veramente, sono cresciuti con la mentalità del nostro presidente Paolo Mantovani, e hanno un comportamento che difficilmente vedo in tante altre tifoserie. E poi hanno la fortuna di avere una maglia con un colore, con dei colori che sono ineguagliabili. Quindi io un saluto di tutto cuore, e spero un domani che la Sampdoria possa ritornare a far gioire ancora questi tifosi che sono meravigliosi.
1: Nell'estate del 99 arrivò alla Sampdoria un altro bomber d'eccezione, Francesco Flacchi. Francesco, benvenuto al Super Club. Nel merito sportivo, con i tuoi 110 gol segnati con quella maglia, hai legato per sempre il tuo nome alla storia di questo club, come terzo marcatore più prolifico di sempre della storia doriana. Sopra di te soltanto Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Che cosa ha significato per te la Sampdoria?
4: La vivo tutti i giorni, la vivo, vedo l'affetto, l'amore che mi danno per quello che ho fatto con questa maglia, e questo è quello che mi fa sentire forte e importante, mi dà la voglia di fare bene tutti i giorni, e quindi li ringrazio e li ringrazierò per sempre per quello che hanno fatto da giocatore, e soprattutto quello che hanno fatto da persona, che non sono più un giocatore ma mi trattano ancora come se lo fossi.
1: Francesco, c'è un coro dei tifosi della Samp che porterai per sempre nel cuore?
4: Ma ce ne sono due, Flacchi, due gol, e poi Francesco Flacchi si fa la rovesciata sotto la gradinata. Ma io porterò sempre la Sampdoria, ma come porterò sempre la Fiorentina, perché come ho detto sempre, la Fiorentina è la mia moglie, la Sampdoria è stata la mia amante perfetta. Nasco a Firenze, sono tifoso della Fiorentina, ma calcisticamente quello che mi hanno dato i tifosi della Sampdoria non posso non portarmelo dentro o non averlo.
1: Il saluto di Francesco Flacchi a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
4: Volevo ringraziare per tutto, perché abbiamo condiviso 8 anni bellissimi. Se non avessi avuto voi, forse non sarei diventato quello che sono diventato, anche se non esageriamo con i paragoni o con chi sono diventato, e quindi le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte insieme, quindi vi ringrazio per questo, vi mando un grande saluto, un grande abbraccio e un bacione grande a tutti i tifosi della Sampdoria.
1: Nell'estate del 2002 invece arrivò a Genova Sponda Doriana Sergio Volpi. Sergio, benvenuto al Super Club. Dunque, parliamo di quella stagione 2004-2005, quando con quella squadra riusciste, con un quinto posto finale raggiunto in classifica, a sfiorare l'accesso in Champions League, conquistando però a tutti gli effetti la qualificazione alla Coppa UEFA.
5: Fu un campionato importantissimo, pieno di soddisfazioni. Ci siamo giocati la qualificazione, lo spareggio per la Champions League fino all'ultimo minuto del campionato. Purtroppo non ci siamo riusciti, perché con l'Inter si perse 1-0 in casa colpendo tre pali, l'ultima a Bologna 0-0 anche lì colpendo tre pali. Era il destino che non potevamo raggiungere la qualificazione allo spareggio per la Champions League, però ci siamo tolti delle grosse soddisfazioni.
1: Il coro dei tifosi della Samp che porterai per sempre nel cuore.
5: Il coro più che mi porterò è: siamo l'armata blu cerchiata e mai nessuno ci fermerà. Noi saremo sempre qua finché il Doria giocherà. Forza Doria, vince ancora per l'Ultra.
1: Scusate, stavo cercando di scartare l'ultima chewing gum perché ho trovato la figurina di Poggi, manca quella di Sergio, ma dovrei trovarla a breve. Ma comunque, il saluto di Sergio Volpi a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
5: A loro devo dire grazie per tutto quello che mi hanno dato, li saluto, li abbraccio e presto li rivedrò, perché ho un appuntamento con loro tra poco.
1: Nell'estate del 2005 invece raggiunse la Sampdoria Emiliano Bonazzoli. Emiliano, benvenuto anche a te al Super Club. Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
6: Ma sicuramente il derby vinto col Genoa, la prima stagione, i primi sei mesi, diciamo, dove arrivato in sordina dalla regina, magari un giocatore abbastanza, non dico sconosciuto, però con tanti punti di domanda, dove però feci vedere quelle mie qualità sia in campionato che in Coppa, che per me era molto importante e gratificante giocare in Europa.
1: Il coro dei tifosi doriani che porterai per sempre nel cuore.
6: Ma mi ricordo uno striscione che ho scritto: con Emiliano si va lontano. Mi fa molto piacere ricordarlo, qualche foto lo vedo ancora, qualche spezzone magari sui video lo vedo ancora, quindi come dovevo dire che qualcosa nei tifosi doriani ho lasciato, ecco.
1: Il saluto di Emiliano Bonazzoli al popolo blu cerchiato.
6: Però sempre con me, perché comunque sia nei momenti belli ma anche brutti mi è sempre stato vicino, quindi lo ricorderò sempre con grande affetto.
1: La storia continua.

Dal rock al rock è stato un programma musicale di Rai Radio 1 di grandissimo successo, curato e condotto da Gianni Minà tra il 1978 e il 1980, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci. Aveva come scopo quello di raccontare e divulgare la storia della musica rock nel mondo, ma anche in Italia. Puntata dopo puntata, Minà con Giacotto e Ricci raccontavano per temi e per musicisti, affrontando ogni volta un argomento diverso. L'ascolto della trasmissione si è trasformato quindi in un prezioso archivio che proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techetè. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Dal rock al rock, storie, testimonianze e ricordi della musica dei giovani o di chi lo è stato negli ultimi 25 anni, a cura di Gianni Minà, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci.

0: Il rock si evolve, sul finire degli anni 60 il rock cerca nuove strade e cerca anche di farsi credere, di diventare credibile per chi per anni lo ha rifiutato. Ma nello stesso tempo ci sono gruppi che al contrario questa operazione cercano di farla recuperando certe radici perse nell'evolversi, forse anche nelle fughe in avanti, talvolta anche a sud. La volta scorsa abbiamo parlato dei Blood, Sweat
1: and Tears
0: e dei Chicago Transit, quando cioè la musica rock tentò l'ultimo salto di qualità, quasi per entrare nelle sale da concerto, come si diceva nella musica dotta. Ci riuscirono nei primi dischi, come abbiamo detto, poi
1: si persero
0: perché questa macchina commerciale mangia chiunque. Questa volta parliamo di altri due gruppi, Creedence Clearwater Revival, l'ho detto bene?
1: Benissimo, stupendo.
0: E
1: The Band.
0: E The Band. Due gruppi che fecero una diversa operazione, cioè il recupero di quelle radici country and western, di quella grande tradizione della musica del sud degli Stati Uniti, una tradizione forse più bianca che nera, anche se il blues, il nero, è presente in qualunque operazione tentata nella musica rock. Fu un tentativo che non puzzò di nostalgia, come si direbbe adesso. Cercarono di riproporre, di reinventare il vecchio rock and roll, la vecchia musica del sud. Fu un'operazione fondamentale in un momento in cui, causa gli acidi, causa la ricerca di filosofie assurde e fragili, filosofie psichedeliche, come si diceva, il rock stava disperdendosi e stava entrando in un momento difficile,
1: critico, no?
0: Di involuzione. I Creedence Clearwater Revival fecero questa operazione di recupero di una musica vecchia riproposta, però con uno stile che perfino Carl Beltz, il critico inglese più attento a giudicare l'evoluzione della musica rock, ha scritto: la qualità e l'efficacia dello stile dei Creedence rivela che il rock recente non ha completamente rinnegato le sue radici folk. Recente per quell'epoca.
1: Per quell'epoca, evidentemente.
0: C'hai delle notizie su questi ragazzi?
1: Sì, vorrei intanto dare la formazione. John Fogerty alla chitarra e alla voce, il Tom Fogerty fratello alla chitarra ritmica, Stu Cook al basso e Doug Cosmo Clifford alla batteria. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Suzy Q.

0: Questo è un vecchio pezzo di Dale Hawkins, recuperato in un loro primo album serio, perché la loro esperienza nasceva precedentemente.
1: Sui banchi di scuola, erano tutti compagni di scuola di una zona della California, credo vicino San Francisco, si chiamava
0: El Cerrito.
1: El Cerrito. E essi fin dall'inizio, malgrado nella zona gli eroi in quell'epoca fossero i Jefferson Airplane, i Grateful Dead, insomma nella Bay Area, si dice così.
0: Sì, esattamente.
1: Essi scelsero di reinventare questo vecchio rock and roll. Non sono un propagandista degli anni 50, disse una volta Fogerty. I Creedence si sono sempre limitati a ripulire certe armonie, senza il mito della tradizione, senza arrivare a eccessi irritanti. E lo stile in realtà era così fresco che i Creedence diedero sempre l'impressione di essere un gruppo dell'ultima leva. In realtà erano dentro la tradizione.
0: Esattamente, dunque loro cominciarono a fare dei 45 giri di scarso successo finché arrivarono a questo primo album, dal quale però trassero dei 45 giri. Non furono mai dei grandi venditori, come si dice, di album, come succedeva negli Stati Uniti. Furono un complesso, un gruppo di rock per 45 giri. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Proud Mary.

0: tutti i 45 giri del gruppo erano il risultato delle enormi capacità di autore di John Fogerty ed un tributo alla sua immaginazione. Non aveva mai vissuto nel Bayou Country, che significa il delta fluviale, la zona di campagna del delta fluviale del Mississippi. Probabilmente non aveva mai fatto John Fogerty un giro sul battello fluviale, ma le sue canzoni avevano tutti i caratteri della verosimiglianza.
1: Mi pare di sentire qui l'influenza di quello che chiamavano Lil Billy. Cioè,
0: sì, le canzoni di campagna, no?
1: Cioè, che furono una delle prime influenze vere del rock and roll storico.
0: Una delle tante influenze vere. Comunque il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Bad Moon Rising.

0: Questo gli americani lo chiamavano all'epoca, mi pare, vintage rock.
1: Vintage significa vendemmia.
0: Ecco, perché era molto campagnolo.
1: Sì, no, non è solo per quello, anche perché vintage loro l'adoperano per il vino invecchiato. Sai, vintage, cioè l'annata del vino, no? Ed è una maniera curiosa per dire, non so, ecco, questo vino del 71, vino del 68, eccetera.
0: Dicono però che è molto facile riconoscere che non era, diciamo, un riproporre le cose, ma era veramente un'evoluzione di uno stile che era nell'animo degli americani, che era legittimo, era autentico e che probabilmente rimane come componente in tutti i musicisti anche adesso.
1: Oggi si direbbe rivisitare, no?
0: E questa coppia di nostro amico Little Richard,
1: questo si chiama Traveling Band ed è tratto da un album che si chiama Cosmos Factory.

0: Cosmos Factory è un album del 70. I Creedence fecero un preciso riassunto di tutti coloro che in qualche modo avevano influenzato il loro stile e che essi comunque avevano poi riproposto in modo molto personale. Little Richard e i suoi strilli, eccolo, il soul di Marvin Gaye, Bo Diddley e le composizioni più importanti, a parte questa famosa Traveling Band, sono... Tu mi hai citato
1: Susie Q, Proud Mary, che poi
0: di questo album.
1: Ah, di questo album, scusami, e sono Up Around the Bend, Looking on My Back Door. Ci sono almeno 3-45 giri d'oro compresi dentro questo album qui.
0: Bene, è facile capire come con questa produzione essi riportarono d'attualità il 45 giri. È facile anche capire come però ebbero una stagione corta. Ebbero una stagione corta perché a un certo momento cioè non c'era una strategia in quello che facevano.
1: Evidentemente.
0: E a un certo momento infatti il più importante di loro, Fogerty, John Fogerty, se ne andò per conto suo a incidere brani di musica country and western con artisti eccezionali, cioè a cercare nuove esperienze. Ma certamente i Creedence rimangono la testimonianza di un momento in cui l'America dilaniata sentì il bisogno di recuperare le proprie radici, quelle classiche.
1: C'è un ultimo brano che stiamo ascoltando adesso, che si chiama Sweet Hitchhiker, e che è soltanto una Creedence Clearwater Revival ridotto, perché è stato fatto dai Creedence Clearwater senza John Fogerty, quindi con Tom Fogerty, con Stu Cook e Doug Cosmo alla batteria. Ed è forse la parte più brutta, cioè la parte proprio ormai finita dei Creedence. E la pubblicazione di quest'album arrivò proprio tardi nel 72 e subito dopo il gruppo si sciolse.

0: E lasciamo i Creedence Clearwater Revival e passiamo a un gruppo che filosoficamente, la parola forse esagerata, è vicino ai Creedence, perché non solo recuperò nello stile, nella musica, le vecchie tradizioni americane, il rock and roll storico, Hillbilly, ma lo recuperò anche come atteggiamento esteriore. The Band, la banda è famosa perché è il famoso gruppo che è stato con Bob Dylan nei momenti più grandi, forse anche nell'incisione di album memorabili di Bob Dylan. Ma la banda ha una storia ventennale, erano praticamente insieme alla scuola quando per la prima volta presero gli strumenti in mano, e quando vennero fuori per conto proprio con brani che recuperavano la tradizione della musica del proprio paese, la riproposero anche come aspetto esteriore, si fecero fotografare con tutti i parenti nell'album, e parlavano di questa America agricola, di questo
1: Middle West, no? Cioè il centro America, il cuore dell'America,
0: dei buoni sentimenti. Non si può dire che era un'operazione reazionaria, certamente era un'operazione conservatrice. Ed è anche questo, fa parte delle contraddizioni americane. È strano, gente così profondamente dentro a questa filosofia abbia accompagnato Dylan nei momenti in cui era più duro nei testi verso l'establishment. È vero che nella parte finale della loro carriera la band, ormai lasciata diciamo così, l'America agricola, arrivata in città, si espresse con tutte le frustrazioni e i problemi esistenziali di tutti i giovani, di tutti i gruppi, di tutti i musicisti, di tutti gli intellettuali americani. Però è vero che all'inizio ha scelse questa strada del ricordo e del proporre l'America, quella grande, quella bella, quella buona.

0: Diciamo che la loro attività pubblica è cominciata nel dopo il 67, dopo l'incidente motociclistico di Dylan. Il loro debutto vero cominciò con un album che si chiamava Music from Big Pink, che però suscitò un tiepido interesse negli ambienti musicali, e invece il secondo album, The Band, ebbe un brillantissimo seguito. Fu un album eccellente, così come era stato definito addirittura da Clapton, da Eric Clapton, George Harrison, che avevano avuto modo di sentirlo in anteprima. Infatti l'album è tuttora considerato un classico.
1: C'è da dire che allora avevano già avuto un'esperienza discografica nel 63, avevano riscosso un certo successo registrando con Ronnie Hawkins una versione di What Do You Love, il celebre brano di Bo Diddley, ma erano inizi senza seguito, anche se erano tutti ottimi strumentisti. Questa è stata la base anche del loro successo, grandi musicisti di sala di incisione. E c'è una battuta su di loro che li definisce, sempre i nostri amici David Dalton e Lenny Kaye. Non ho dormito stanotte, per quello non mi escono le parole. Dice: la band è il solo complesso capace di infiammare le folle, parlando di Abramo Lincoln.
0: Beh, senti, un'annotazione velocissima: il pezzo che abbiamo ascoltato prima si chiama The Wait, quello che stiamo ascoltando adesso si chiama Up on the Cripple Creek.

0: La band ha affinato uno stile assolutamente personale, basato sulle composizioni di Robbie Robertson, che è la chitarra leader, poi Richard Manuel piano e voce, Levon Helm batteria e voce, Garth Hudson organo e sassofono, Rick Danko basso e voce. E sul modo di suonare del gruppo estremamente suonano in maniera molto economica e concepito come un tutto unico.
1: Bisogna dire che certamente sono stati il gruppo più importante che abbia accompagnato Dylan, memorabili in sala di incisioni nei dischi di Bob Blonde Unblonde e Basement Tape.
0: Famosissimi Basement Tapes, che sono i leggendari durante la sua convalescenza.
1: Dice qui uno dei nostri libri: il loro stile tradizionale, il loro repertorio di canzoni country ebbe una certa influenza su Dylan, specialmente nel long play in Nashville Skyline. Dal canto suo la band assorbì l'ambiguità lirica del grande folk singer, l'immaginazione che si esprime per parabole. Bisogna dire ancora che si parlò con espressione di entusiasmo di tutto quello che loro fecero e si definì subito un complesso di country rock. La realtà è che essi attingevano, anche proprio per scelta di vita, come ho detto prima, a inni della religione battista, ballate dei Monti Apalacchiani, brani Cajun e perfino il reggae di Scott Joplin.
0: Sì, senti, questo brano che stiamo ascoltando si chiama Stage Fright, cioè il terrore del palcoscenico, che è un po' la sintesi, no? Un po' l'autobiografia di questa band, intesa come loro proposta di uomini di spettacolo che non lo sono mai stati in realtà.
1: Sono stati sempre dietro le quinte.

0: Certo che potevano apparire bizzarri, cioè in un'epoca, fine anni 60, metà fine anni 60, un complesso che si presentava con questa face, con questa faccia, poteva apparire perlomeno bizzarro, perché loro cantavano l'America contadina, conservatrice, sottomessa alle leggi, legata ai valori della tradizione, la moralità biblica, l'assennatezza, la vita non ambiziosa. Erano proprio quei valori che il rock, nascendo, aveva attaccato,
1: aveva contestato, aveva
0: 15 anni prima. C'è sempre comunque la vita che ti dà dei grandi colpi e ti fa capire che non basta scegliere. Quando vivi, poi purtroppo sovente sei costretto a tradire le tue scelte. In questo caso forse il finale della carriera ha dato alla band quel sangue rock che si avevano nella musica, ma non nelle intenzioni e non in quello che dicevano.

0: brano che abbiamo ascoltato prima si chiama The Night They Drove The Old Dixie Down, ed era una canzone che ha avuto molto successo con John Baez, non so se te la ricordi.
1: E beh, c'era proprio tutto il sud, c'era proprio la tradizione americana. E la band rimase in vita anche negli anni 70, sempre di quinta come era suo destino. Poi un giorno, ormai avevano pubblicato sui loro long play le foto di quando erano ragazzini con la scriminatura alta come usava, poi le loro foto con i capelli lunghissimi ed erano sempre gli stessi, e si accorsero che a 40 anni non sentivano, già non erano stati capaci mai di essere padroni della scena, e non sentivano più di salire su un palcoscenico e di proporsi come artisti a dei giovani che probabilmente non li capivano nemmeno più, anche se apprezzavano la loro musica. E così decisero di lasciare con un concerto memorabile, lo sanno tutti, a San Francisco. Il loro amico Martin Scorsese propose di girare un film dove parteciparono come ospiti tutti coloro con cui loro avevano suonato, amici, artisti, da Dylan a Clapton. E questo film è come una fotografia di gruppo con tutte le nostalgie, le frustrazioni, anche i piccoli contrasti che ci sono stati fra di loro. Si vede che Dylan fa il protagonista ancora una volta, ruba il palcoscenico a loro ed era il loro concerto d'addio. In realtà Scorsese non ha fatto forse un grande film musicale nel senso tradizionale, ha fatto un grande film di sentimenti sulle facce di questi artisti. Ecco perché magari ai giovani che volevano sentire la musica non piacquero del tutto le riprese di Martin Scorsese, ma era un film in fondo intimista, era l'addio a una stagione della vita di un gruppo che aveva rappresentato qualcosa nella società americana.
0: Era l'ultimo valzer.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi iniziamo uno speciale che vogliamo dedicare ai racconti e ricordi di più di mezzo secolo di teatro, contenuti in un libro uscito nell'estate del 2019 per le edizioni Aracne, Anche a dispetto di Amleto, 50 anni di teatro e altro. L'autore è Mauro Carbonoli, figura di spicco della scena italiana del secondo Novecento. Nato a Milano nel 1929, è stato attore di prosa, cinema e televisione e ha collaborato con alcuni fra i più importanti registi e attori della sua epoca. Ha poi indirizzato la sua carriera verso l'organizzazione teatrale, ruolo nato in Italia con Paolo Grassi, fondatore insieme a Giorgio Streller del Piccolo di Milano. Carbonoli, oltre ad essere stato nel 69 tra i fondatori della prima cooperativa teatrale in Italia, Teatro Insieme, è stato direttore del Teatro di Roma, del Piccolo, del Teatro Eliseo e del Teatro Pubblico Pugliese. Dal 92 al 96 direttore generale dell'ETI, ente teatrale italiano. Con Mauro Carbonoli, nel corso di alcune registrazioni telefoniche realizzate con uno smartphone a causa dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 e del relativo lavoro da remoto, abbiamo ricostruito le tappe principali della sua carriera artistica, ripercorrendo in questo modo una lunghissima parte della storia del nostro teatro, ricca di eventi, di personaggi illustri e di ricordi indimenticabili. A queste conversazioni si aggiungono materiali storici custoditi negli archivi della Biblioteca Rai, che contengono voci e testimonianze preziose, nonché la riproposizione di alcune commedie trasmesse negli scorsi anni sui nostri tre canali radiofonici, in cui Carbonoli ha partecipato come attore. Tra tutte ricordiamo Il Tartufo di Molière, diretto da Gianni Santuccio, con Mimmo Benassi nel ruolo del protagonista. Iniziamo allora il nostro speciale chiedendo subito a Mauro Carbonoli perché ha scelto per il suo libro un titolo un po' strano, Anche a dispetto di Amleto.
1: Perché Amleto ha ragione. Amleto dice ai comici che vanno a corte perché non vi fermate, perché girate continuamente, non avete modo di acculturarvi, e quindi il mio desiderio è sempre stato quello di avere un teatro stabile, che gli attori, i registi avessero delle case stabili. Poi nella mia carriera ho dovuto fare un dispetto ad Amleto e a me stesso e occuparmi anche di qualche volta di compagnie che giravano.
0: Mauro Carbonoli, com'è nata la sua vocazione teatrale? Com'è avvenuto il suo approccio al teatro?
1: Ah, guardi, dall'infanzia. Guardi, il teatro ha la necessità di una cosa, no? una vocazione teatrale, una passione. E io ho sempre avuto una passione per fare il teatro. Direi da ragazzino, quando mi hanno regalato un teatrino con le marionette. E poi cominciando a fare un po' di teatro con gli amici e facendo un po' di teatro in casa, no? in un angolo di una stanza si metteva una tenda, una coperta che faceva da sipario e lì facevamo il teatro. È nato in questo modo il teatro in me.
0: E qual è stata la sua formazione teatrale in seguito?
1: Sì, la mia formazione viene, a parte aver visto i primi spettacoli da bambino con la famiglia Rame, ma poi con la Liberazione a Milano nell'aprile del 45, ci sono cambiamenti dei critici in tutti i quotidiani, sparisce il più grande dei critici, cioè Renato Simoni, arrivano nuovi critici, fra cui Paolo Grassi, Giorgio Streller, e danno molto spazio al teatro. E io leggo tutto quello che si forma, che si sta cercando di fare. E leggo che in una libreria di via Brera, libreria Zanotti, si riuniscono delle persone che vogliono in qualche modo rinnovare il teatro. E questo circolo si chiama il Diogene. Il Diogene è la culla del rinnovamento del teatro per Milano. Al Diogene si leggono novità, si leggono testi che erano stati proibiti prima dalla censura fascista, ma si forma anche un gruppo di fischiatori, cioè di claqueur, che alla sera vanno a teatro e fischiano tutto ciò che di vecchio c'è rimasto e chiedono di innovare il teatro. Allora

0: qui, fra le tante cose che avvengono lì al Diogene, fra cui l'incontro di Strelitz con Grassi, con Lavinchi, con Ruggero Jacobi, ma con altri registi, con altri critici, diciamo che i più giovani di noi, i portatori d'acqua, vengono arruolati tra i fischiatori. I fischiatori hanno diritto agli ingressi. Gli ingressi sono dei biglietti a prezzo ridottissimo con cui si vede lo spettacolo in piedi, anche se c'è posto in platea bisogna rimanere in piedi, e si cerca di avviare il gusto del pubblico a un rinnovamento, fischiando tutto ciò che di vecchio viene riproposto e applaudendo a quello che è nuovo. Resta una serata famosa in cui Elsa Merlini, che si era ripresentata col suo vecchio repertorio all'Odeon di Milano, viene fischiatissima, si arrabbia col pubblico, sospende lo spettacolo, due giorni dopo va in scena con Piccola città di Thornton Wilde e i fischiatori vanno ad applaudire questo spettacolo. Paolo Grassi, capo dei fischiatori, regala un mazzo di fiori alla Merlini e si indica alle compagnie che cosa si vuole, cioè si vuole qualche cosa di nuovo.
1: Beh, il gran giorno è venuto. Perdi uno dei tuoi pulcini, Giulia.
2: Friendship, stai zitto, non dire una parola di più. Sento che potrei mettermi a piangere da un momento all'altro. Sediti e bevi il caffè.
1: Lo sposo è su che si fa la barba. Solo che non ha ancora molta barba da farsi, eh? Fischietta e canticchia come se fosse contento di lasciarci. Ogni tanto dice sì allo specchio, ma a me non suona molto convincente.
2: No, davvero, Frank. Non so come potranno sbrigarsela da soli. Io gli ho preparato bene i vestiti con le maglie pesanti e tutto, ma è inutile. Sono troppo giovani. Emily mica ci penserà a queste cose. Vedrai che lui tra una settimana sarà già raffreddato da morire.
1: Io stavo giusto ripensando a quella mattina, quando ci sposammo noi, Giulia.
2: Adesso non cominciare con quello, Frank Gibbs.
1: Ero il giovanotto più impaurito di tutto lo stato del New Hampshire. Ero sicuro di fare uno sbaglio. E quando t'ho vista che venivi giù per la navata, ho pensato che, sì, eri la più bella ragazza che avessi mai visto, ma che proprio per quello era come se non t'avessi mai vista prima. Ero lì, nella nostra chiesa congregazionista, a sposarmi con una che non conoscevo, una completa estranea.
2: E come credi che mi sentissi io? Oh, Frank, queste cerimonie sono delle cose veramente terribili, delle farse, ecco che cosa sono. Guarda, t'ho preparato qualche cosa di speciale.
1: Ehi, Giulia, Ersi, crostini alla francese.
2: Beh, non sono poi difficili da fare e qualche cosa dovevo pur farla.
1: Senti, tu come hai dormito questa notte, Giulia?
2: Così. Ho sentito l'orologio battere le ore una quantità di volte.
1: Già. Beh, devo dire che anch'io quando penso che quel ciondolone si mette a fare l'uomo di famiglia... Sai, Giulia, il fatto è che al mondo non c'è niente di più terribile di un figlio. I rapporti tra padre e figlio sono la cosa più dannata, più complicata.
2: Ma... tra madre e figlia non è un divertimento, lasciamelo dire.
1: Beh, questi ragazzi avranno una quantità di problemi, suppongo. Ma non sono cose che riguardino noi. Ognuno ha il diritto di avere i propri guai.
2: Certo che la gente è fatta per vivere a due. Uno che stia solo non è mica naturale.
1: Già. Giulia, lo sai di che avevo paura tra le altre cose quando ti sposai?
2: Oh, ma smetti.
1: Avevo paura che in un paio di settimane avremmo esaurito tutti gli argomenti di conversazione. Sì, proprio così. Avevo paura che ci saremmo ritrovati a tavola senza una parola da scambiare. Beh, invece mi pare che siamo andati avanti a chiacchierare per 20 anni, tu e io, senza nessuna pausa molto notevole.
2: Beh, fa bel tempo, fa brutto tempo... Non sarà molto raffinato, ma qualcosa da dire si trova sempre. Non pare che Rebecca si sia ancora alzata.
1: Già, è la prima volta che a quest'ora non è ancora in piedi a occuparsi dei fatti di tutti quanti. Ho idea che se ne stia a piangere in camera sua.
2: Ah, Dio santo, ma dovrebbe smetterla adesso. Rebecca! Rebecca! Vieni a colazione!

0: E questo che vi abbiamo appena fatto ascoltare era un brano tratto dalla piccola città dello scrittore statunitense Thornton Wilder, nato nel 1897 e scomparso nel 1975, vincitore di 3 premi Pulitzer, di cui 2 per il teatro. La commedia, trasmessa da Radio 3 nel 71 con la regia di Andrea Camilleri, era interpretata da Luigi Vannucchi, Lucio Rama, Anna Rosa Garatti ed Elena Sedlak. Allora, Mauro Carbonoli, stavamo parlando dei fischiatori che facevano parte del circolo di cultura teatrale nato nell'autunno del 45 a Milano presso la libreria Zanotti a Via Brera, il Diogene. Il circolo nacque con un intento altamente innovativo: svecchiare la scena italiana, e contribuì in qualche modo alla fondazione del piccolo teatro di Milano.
1: Sì, al Diogene si sentono dei nuovi termini, si sente parlare di organizzazione, di promozione, di allargamento del pubblico, e quindi il Diogene diventa una sede proprio del rinnovamento del teatro, e quindi la culla proprio del piccolo di Milano, perché è chiaro che in tutto il Diogene ci sono Grassi e Streller. Quindi Diogene è proprio l'incubatrice del piccolo teatro. Io al Diogene sento per la prima volta Sandro D'Amico, che viene e fa una lezione sulla regia. È una parola magica, regia, è qualcosa di nuovo che si è sentito soltanto con pochi anni prima parlare di regia. È la prima volta che al Diogene sento parlare anche di qualcosa che poi sentirò parlarne per 60 anni, cioè di crisi del teatro.
0: E quindi lei ha assistito alla nascita del piccolo?
1: Sì, ovviamente, essendo un frequentatore del Diogene ero praticamente amico di Grassi e di Streller, quindi quando si è aperto il piccolo teatro, a parte che c'è da dire una cosa, un momento prima dell'apertura del piccolo teatro Grassi era riuscito a trovare i soldi per far fare uno spettacolo a Streller, erano i piccoli borghesi di Gorky, che ebbe un successo strepitoso, e in base a questo Grassi si mosse per poter far partire il piccolo. Il piccolo è partito poi nel maggio del 47 in via Rovello, quello che è ancora la sede storica del piccolo. Io ovviamente mi sono subito avvicinato a Grassi chiedendogli di fare una piccola parte di attore, e lui mi disse: per ora si accontenti di comprare il primo abbonamento al piccolo. E così feci, e dovessi aspettare molti anni per arrivare poi al piccolo.
2: Eravamo in 3 che abbiamo inventato questo teatro, diciamo. La prima sera, quando si apriva il sipario, c'era Paolo Grassi, c'era Nina Vinchi e c'ero io. Eravamo in 3. E questo era lo staff dirigente e non dirigente del piccolo teatro. Facevamo anche le pulizie da soli. Facevamo noi 3, abbiamo fatto questo teatro e per parecchi anni.
3: Ecco, ma Giorgio, voi 3, Nina Vinchi, Giorgio Streller no. Paolo Grassi e Giorgio Streller. Paolo Grassi, che noi ricordiamo così come un grande uomo, oltre che un grande uomo di teatro. Ecco, voi quali caratteristiche avevate per esservi scelti proprio voi 3?
2: Dunque, per quanto riguardava Paolo ed io, la scelta avvenne anni prima, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale praticamente. Abitavamo a Milano in strade vicine che erano servite da un tram. Questo tram era il tram che da Piazzale Loreto andava in centro, in Piazza del Duomo. Stavamo in vie diverse, ma andavamo alla medesima fermata del tram. Non ci conoscevamo assolutamente. Ci vedevamo, ci guardavamo, eravamo 2 giovani. Così Paolo era molto magro, con dei baffettini a fil di spada. Io ero tutto nero, leggevo sempre dei libri, lui aveva sempre dei giornali. E ci vedevamo quasi tutte le mattine praticamente, quasi tutti i pomeriggi, insomma alle ore determinate. E un certo giorno, con mia somma meraviglia, questo giovanotto si avvicina e mi fa: permette, sono Paolo Grassi, io la vedo sempre con qualche cosa di teatro che lei legge, io sono il vice critico del giornale Il Sole. Oddio, vice critico del giornale Il Sole, capisci? Una cosa quasi irrisibile, però insomma a me fece una grande impressione. Abbiamo usato a parlare, dice: ma lei cosa fa, l'Accademia? Ah sì, di Milano, pigliamo il tram insieme. E da quel momento a poco è nata un'amicizia che si trasformò poi negli anni in qualcosa di diverso dall'amicizia. Che l'amicizia sono una cosa e le fratellanze sono un'altra. Noi potevamo con Paolo anche non vederci mai. Ci saremmo voluti bene lo stesso.

0: Ed era Giorgio Strehler che ricordava la nascita del piccolo nel corso di una puntata di Radio 1 Serata, il programma curato e condotto da Gianni Bisiak insieme a Ruggero Orlando. La puntata in questione andò in onda su Radio 1 il 23 maggio dell'88. Mauro Carbonoli, e ci parli dell'atmosfera che regnava a Milano negli anni precedenti alla fondazione del primo teatro stabile italiano?
1: Bisogna tener conto una cosa. Roma era stata liberata nel giugno del 44, mentre a Milano c'era ancora l'occupazione fascista nazista, no? Milano viene liberata un anno dopo. Arrivano le cronache teatrali, sentiamo la RAI, le cronache teatrali di D'Amico, che parlano di un nuovo teatro che si fa a Roma. Si parla di un certo Visconti, Luchino Visconti, che poi è milanese, si parla di compagnie importanti, di testi importanti, e a Milano invece si fa fatica a produrre di nuovo. Evidentemente a Roma ci sono degli operatori più intelligenti, più preparati, e infatti c'è Torraca al Teatro Eliseo, che si prepara delle bellissime stagioni. Milano arriva l'eco di queste stagioni teatrali, però nel teatro milanese continuano i vecchi attori, più o meno con un repertorio solito. Esce fuori uno spettacolo di Strehler molto importante, un O'Neill con Benassi. Questo è il primo spettacolo, diciamo, nuovo che arriva a Milano. Quelli di Visconti arriveranno subito dopo e hanno un grandissimo successo. Strehler e Grassi fanno ancora i critici e fanno le critiche agli spettacoli di Luchino Visconti. Questo è l'ambiente di quegli anni di Milano.
0: E ora parliamo dell'inaugurazione del piccolo, avvenuta il 14 maggio del 47 con lo spettacolo L'albergo dei poveri di Maxim Gorky.
1: Io non ero presente alla prima perché avevo un abbonamento alla seconda, alla terza replica, non mi ricordo, una replica diurna. Però la sera della prima andai, come tanti, come tutti quelli che amavano il teatro, andai davanti al piccolo dove si apriva la stagione, dove il Teatro della Scala portava un omaggio con una piccola orchestra. Il piccolo è stato aperto con la presenza della Scala e dove si è incominciato la stagione con L'albergo dei poveri.
2: Andiamo, barone demonio.
3: Signore.
4: Piantala, idiota.
3: Togliti dai piedi, che fastidio ti do.
5: Chi è stato a pestarmi ieri?
6: Ma per te l'uno o l'altro non fa lo stesso.
7: Nel 1947, cioè due anni dopo la fine della guerra, Grassi e Strehler, che già si occupavano di teatro e non più del teatro, diciamo, di consumo, e volevano fare un repertorio, ma non solo volevano fare un teatro d'arte, ma volevano anche trovare una cosa più moderna nell'organizzazione di un teatro. E seguendo anche un esempio di Villars a Parigi, che aveva fatto il Tempe, il Teatro National Populaire, volevano creare un teatro pubblico. Si rivolsero in comune, che allora c'era sindaco Antonio Greppi, e ha avuto da questo un grande aiuto, e sapendo che c'era un teatro del comune, che era un teatro del dopolavoro, che facevano un po' di cinema, un po' di teatro, chiesero di poter utilizzare questa sala per fare questo nuovo esperimento di far nascere un teatro pubblico. Greppi acconsentì, fecero tutte le pratiche in comune e fu affidato a loro questo teatro di Via Rovello, che chiamarono subito Piccolo Teatro, ricordando il Mali di Mosca. Non Piccolo Teatro perché piccolo, ma Piccolo Teatro perché ricordava questo teatro. E quindi nacque, e artisticamente un teatro d'arte che doveva sempre mantenere quel livello, e si creò un'organizzazione nuova. Si creò questo teatro pubblico servizio, dove si sollecitava gente che non era mai andata a teatro, come operai, facendo una politica di prezzi, facendo una politica di sollecitazioni verso il pubblico si riuscì a cominciare a far nascere il Teatro Stabile in Italia. Il primo spettacolo fu l'Albergo dei Poveri. È stata una scelta artistica anche perché prima di che nascesse il piccolo teatro Strehler aveva fatto I Piccoli Borghesi con un grosso successo e quindi portò la stessa compagnia dei Piccoli Borghesi di Gorky a fare l'Albergo dei Poveri al Piccolo Teatro, che ebbe un grosso successo, tanto è vero che fummo invitati subito alla Biennale di Venezia a portare lo spettacolo a Venezia nell'ambito del festival.

0: dopo un breve incipit tratto dall'Albergo dei Poveri di Maxim Gorky, messo in scena da Giorgio Strehler, con cui si inaugurò il piccolo teatro, abbiamo ascoltato la voce di Nina Vinchi, la signora del piccolo, in seguito diventata moglie di Paolo Grassi, che è stata responsabile dell'organizzazione produttiva e amministrativa del Teatro Milanese. Mauro Carbonoli, lei ha poi visto gli altri spettacoli messi in scena al piccolo?
1: Praticamente fino all'inizio del 50, anno in cui venne a Roma, vidi tutti gli spettacoli del piccolo, assolutamente tutti. E questo mi servì anche quando venni a fare l'esame all'Accademia, perché D'Amico mi chiese: ma perché vuol fare il teatro? E io potrei parlargli di quello che avevo visto, di quello che avevo sentito, di quello che comunque per conto mio ho vissuto. Gli spettacoli del piccolo li ho praticamente visti tutti fino al momento di venire a Roma, e poi naturalmente quando ero a Roma ho visto soltanto gli spettacoli che il piccolo ha portato a Roma durante il triennio dell'Accademia.
0: Che cosa l'ha entusiasmata di più delle regie strelleriane?
1: Ma guardi, come dirle, gli spettacoli mantenevano quello che era l'atto di nascita del teatro, cioè era il primo teatro comunale di prosa, era il primo teatro d'arte per tutti, e le regie di Strehler erano qualcosa di magico, come magiche erano le regie di Visconti o poi di Orazio Costa. Strehler non aveva bisogno dei grandi attori, Strehler non ha mai usato poi tantissimo i grandi attori. Strehler però metteva insieme gli attori più giusti. Ecco, io mi ricordo di una cosa molto importante. Ci fu un incontro nell'ottobre del 45 al Teatro Nuovo, in cui si scontrarono tutte le forze teatrali, i vecchi attori, i giovani critici, noi che volevamo il rinnovamento del teatro, e in uno scontro storico tra Grassi e il pubblico più anziano, e prese la voce Gassman. Vittorio si rivolse ai suoi colleghi e disse: il teatro è cultura, o voi diventate colti o siete destinati a sparire. Ecco, questo gli dice quello che era il vecchio teatro, i vecchi attori, e quello che era lo spirito nuovo che poi si sentiva, si vedeva in platea dagli spettacoli di Strehler.

0: Questo era un brano dell'Arlecchino, servitore di due padroni di Coldoni, messo in scena da Strehler nel 1947. Uno degli spettacoli storici del piccolo che ha riscosso sin dal debutto un enorme successo, tant'è che ha avuto varie edizioni ed è stato rappresentato in tantissimi paesi. Tuttora è lo spettacolo italiano più visto al mondo. Sull'Arlecchino ritorneremo in seguito perché lei, Mauro Carbonoli, ha fatto parte di un'edizione dell'Arlecchino, quella di Villa Litta, nell'estate del 62, che lei nel suo libro, anche a dispetto di Amleto, ricorda come uno dei più significativi e commoventi momenti della sua vita d'attore. Ma per oggi ci fermiamo qui e proseguiremo domani la nostra conversazione con Mauro Carbonoli, con cui stiamo ripercorrendo, grazie ai suoi ricordi raccolti nel volume edito da Racne, una grossa fetta del teatro italiano. Ma vi lasciamo ancora in compagnia di Mauro Carbonoli perché vi facciamo ascoltare un atto unico di Georges Bernachot, come lui mentì al marito di lei, in onda su Radio 1 nel 1959 con la regia di Eugenio Salussolia, in cui Carbonoli interpretava il giovane amante. Buon ascolto da Silvana Matarazzo.
1: Come lui mentì al marito di lei. Un atto di George Bernard Shaw, compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti. Lui, giovanotto diciottenne, Mauro Carbonoli. Lei, signora sui 35 anni, Angiolina Quinterno. Il marito, uomo abbastanza maturo, Vigilio Gottardi. Regia di Eugenio Salussolia. Sono le 8 di sera nel salotto in casa di lei, in Cranwell Road. Sono accesi i lumi e calate le tendine. Il suo amante, un bel giovanotto diciottenne, in abito da sera e soprabito, con in mano il cilindro e un mazzo di fiori, entra tutto solo. L'amante è un giovane assai bello, che si muove come in sogno e sembra camminare senza toccare il suolo. Lei entra assai affannata. Siccome è vestita per andare a teatro, ha i modi di una bimba viziata, e porta molti gioielli. Pare una donna giovane e bella, ma in realtà, abiti e pretese a parte, è una ricca borghese di tipo ordinario sui 35 anni, enormemente inferiore per distinzione fisica e spirituale al suo bel giovane.
2: Finalmente!
3: Enrico, è accaduta una cosa terribile.
2: Che cosa è successo?
3: Ho perduto le tue poesie.
2: No, erano indegne di te. Ne scriverò delle altre.
3: No, grazie. Mai più poesie per me. Oh, come ho potuto essere così pazza, così temeraria, così imprudente?
2: Ringrazio il cielo per la tua pazzia, per la tua audacia e per la tua imprudenza.
3: Oh, ma sì, ragionevole, Enrico. Non capisci quanto sia grave la cosa. Ma immagina se qualcuno trovasse quelle poesie, cosa penserebbe?
2: Penserebbe che vi è stato un uomo che ha amato una donna così perdutamente come mai non accadde, ma non sapranno mai chi sia quell'uomo.
3: E che vantaggio ne ho io quando tutti sapranno chi è la donna?
2: Ma in che modo?
3: Ma per il mio nome. Vi è ripetuto dappertutto. Nome stupido e disgraziato. Oh, ma mi avessero battezzata Maria, Giovanna, Rosa, Marietta. Mi avessero dato un nome qualsiasi di quelli. Ma chiamarmi Aurora. Aurora. Sono l'unica Aurora di Londra e tutti lo sanno. Forse sono la sola Aurora che ci sia al mondo. Ed è così spaventosamente facile trovargli la rima. Oh, Enrico... Enrico, perché non cercasti di frenare un po' i tuoi sentimenti per un riguardo a me? Perché non scrivesti con un po' più di prudenza?
2: Scrivere poesie a te con prudenza. E sei tu che lo chiedi.
3: Ma sì, caro, sì. È stato certo molto gentile per parte tua. E so che la colpa è anche mia. Avrei dovuto accorgermi che i tuoi versi non erano tali da essere dedicati a una donna maritata.
2: Ma come vorrei che fossero stati dedicati a una donna senza marito? Come lo vorrei?
3: Ma no! Sarebbero sconvenientissimi anche se dedicati a una signora non maritata. Questo è il guaio. Oh, che cosa penseranno le mie cognate?
2: Tu hai delle cognate?
3: Certo che ne ho. Mi credi dunque una creatura celeste?
2: Sì, te lo giuro, lo credo. L'ho creduto.
3: Oh, senti, caro, è molto gentile da parte tua vivere con me in un sogno e amarmi. Ma che colpa ne ho io se ho un marito che ha dei parenti antipatici? Ti pare?
2: Sicuro. Sono i parenti di tuo marito, me ne scordavo. Perdonami. Aurora mia.
3: Ma veramente, Teddy, non ha altro che parenti. 8 sorelle, 6 sorellastre e non so quanti fratelli, ma questi non mi importano. Ora, Ora, se tu fossi solo un po' pratico del mondo, sapresti che in una famiglia numerosa, benché le sorelle litighino sempre tra loro come cani e gatti, basta che uno dei fratelli prenda moglie perché tutti si rivoltino contro la povera cognata e consacrino il resto della loro vita a convincere il fratello che essa è indegna di lui. Possono farlo impunemente anche in presenza di lei, perché ci sono sempre una quantità di stupide metafore e sottintesi che nessuno fuori di loro capisce. Metà del tempo non si riesce a capire di che cosa parli, non c'è da impazzire. Ma ci dovrebbe essere una legge che impedisse alle sorelle di un uomo di entrare in casa sua dopo che si è ammogliato. Sono tanto sicura che Giorgina ha rubato quelle poesie dalla mia scatola da lavoro quanto sono sicura di essere qui.
2: Credo che non riuscirà a capirne il senso.
3: Ma che, anzi, le capirà anche troppo bene. Ci vedrà un molto maggiore male di quello che mai vi fu. Brutta strega che non è altro.
2: No, non essere così feroce. Non pensare a lei. Aurora, ti ricordi la sera quando mi sedetti qui ai tuoi piedi e ti lessi quelle poesie per la prima volta?
3: Non avrei dovuto permetterlo, me ne accorgo ora. Quando penso che Giorgina può essere seduta ora ai piedi di Tetti e leggergliela anche lei per la prima volta, mi pare di impazzire.
2: Hai ragione, sarebbe una profanazione.
3: La profanazione poco mi importa. Ma cosa penserà Teddy? Cosa farà? Ma mi sembra che tu non ti dia affatto pensiero per Teddy.
2: Per me Teddy è niente e Giorgina è men che niente.
3: Sì, te ne accorgerai presto, sì, se è men che niente. Se tu credi che una donna non possa far male solo perché non è altro che una pettegola brutta e goffa, ti sbagli. Oh, Enrico, Enrico, aiutami. Ma trovami una via d'uscita da questa penosa situazione. Ti benedirò per tutta la vita. Oh, oh, quanto sono infelice.
2: Sì, merito il tuo rimprovero. Ma io sento che se dovessi salire sul rogo con te, sarei così felice di essere al tuo fianco che quasi non penserei neppure al tuo pericolo.
3: Sei un caro ragazzo, Enrico, ma non sei buono a nulla. Ho bisogno di qualcuno che mi sappia dire cosa debbo fare.
2: Il tuo cuore te lo dirà quando verrà il momento. Io ci ho riflettuto seriamente e so quello che prima o poi ci resta a fare.
3: No, Enrico, bada, io non farò mai nulla di sconveniente, nulla di men che onesto.
2: Ma se tu facessi altrimenti non saresti più la mia Aurora. La nostra linea di condotta è perfettamente semplice, perfettamente retta, perfettamente immacolata e pura. Noi ci amiamo, io non me ne vergogno, sono pronto a proclamarlo dinanzi a tutta Londra, come sono pronto a dichiararlo tuo marito quando ti sarai convinta, e non tarderai, che questa è la sola via degna di te. Andiamo via insieme, stasera, a casa nostra, senza mistero, senza vergogna. Ricordati, abbiamo un dovere verso tuo marito. Qui siamo i suoi ospiti. Se lui è un uomo onesto ed è stato gentile con noi, forse ti ha amata quanto glielo permetteva il suo temperamento prosaico ed il suo sordido ambiente commerciale. Il nostro onore ci impone di fare in modo che egli non apprenda la verità da qualche pettegolezzo di gente maligna. Andiamo ora da lui, apertamente, tenendoci per mano. Gli diremo addio ed usciremo di casa sua senza sotterfugi né inganni, liberamente, onestamente, con dignità.
3: E dove andremo?
2: Non ci allontaneremo affatto dal corso normale della nostra vita. Stavamo andando a teatro quando il fatto di avere smarrito le poesie ci costrinse all'azione immediata. Andremo ugualmente a teatro, ma lasceremo qua i tuoi brillanti, perché non possiamo permetterci nel lusso e non ne abbiamo bisogno.
3: Io ho già detto che detesto i brillanti, ma Teddy si ostina a comprarmele. È inutile che tu venga a predicarmi la semplicità.
2: No, ma non ci ho pensato mai, tesoro mio. Lo so che queste inezie non hanno importanza per te. Che cosa dicevo? Ah, sì, me ne ricordo. Invece di tornare qua uscendo da teatro, te ne verrai a casa mia. Ora ed ora innanzi, casa nostra. E a suo tempo, quando avrai ottenuto il divorzio, adempiremo a qualunque vana cerimonia legale tu desideri. Io non do nessuna importanza alla legge. Tutto questo è semplice, mi pare, e piacevole assai. Non è vero? Ecco dei fiori. Ho già i biglietti. Pregheremo tuo marito di prestarci la sua vettura per mostrarci che non ci serve rancore. Andiamo.
3: Ma Teddy non è ancora tornato.
2: Bene, non ci preoccupiamo di ciò. Andremo a teatro come se niente dovesse accadere. E al nostro ritorno ne parleremo. Ma adesso di qui a 3 ore, oggi o domani, che cosa importa? Purché tutto si faccia onorevolmente, senza vergogna o rossore.
3: Per quale teatro hai preso i biglietti? Andiamo a Longhi?
2: No, stasera per il Longhi il teatro è tutto esaurito.
3: E allora dove andiamo?
2: Me lo domandi. Dopo il Lohengrin, che cosa c'è che possa essere tollerato da noi se non Candida?
3: Candida! Non voglio tornare! È quella commedia che è responsabile di tutto. Vorrei non averla mai vista. Dovrebbe essere proibita.
2: Aurora!
3: Parlo sul serio.
2: Quel divino poema d'amore. Il poema che mi diede il coraggio di parlarti, che ci rivelò la vera natura dei nostri sentimenti reciproci, quel...
3: Precisamente! Mi mise in testa una quantità di sciocchezze che da sola non mi sarei mai sognata. Sentii di somigliare a Candida.
2: Avevi ragione, tu somigli a Candida.
3: Ma che sciocchezze! Pensavo... Ma sì, pensavo che tu somigliassi a Eugenio. Sì, sì, sì, a ben guardarti è proprio vero, un poco gli somigli. Oh!
2: Aurora, se Candida avesse amato Eugenio, sarebbe uscita con lui nella notte senza esitare un istante.
3: Enrico, sai che cosa manca a quella commedia?
2: Niente ci manca.
3: Ma sì, vi manca Giorgina. Se ci fosse stata Giorgina a creare dei malintesi, quella commedia sarebbe divenuta una vera tragedia di vita vissuta. Ora ti dirò a questo proposito una cosa che non t'ho mai detto.
2: Che cosa?
3: Condussi Teddy a vederla. Pensavo che gli avrebbe giovato. E così sarebbe stato se fossi riuscita a tenerlo sveglio. Giorgina ci venne e avresti dovuto sentire quello che seppe dire. Disse che era un lavoro addirittura immorale, che conosceva molto bene quella categoria di donne che permettono ai giovanotti di sdraiarsi sui tappeti ai loro piedi. Si preparava ad avvelenare l'animo di Teddy contro di me.
2: Ma tesoro mio, cerchiamo di essere equanimi con Giorgina.
3: Se lo meriti prima, eh? Equanimi con Giorgina, proprio con lei.
2: Il suo castigo è quello di vedere il mondo come lo vede lei.
3: Ma che castigo, così le piace. Piuttosto ammetto che era il castigo quando essa porterà quel pacco di poesie a Teddy. Oh, ma se almeno tu avessi un po' di rammarico e di pietà per la posizione nella quale mi trovo.
2: Oh, veramente non mi importa niente né di Giorgina né di Teddy. Dopotutto, che cosa c'è da temere? Dov'è la difficoltà e che cosa può farci Giorgina? Che cosa può fare tuo marito? Chi può farci niente?
3: Dunque tu mi proporresti di andare tutti e due da Teddy e dirgli di punto in bianco che ce ne andiamo via insieme?
2: Sì, è una cosa semplicissima.
3: E tu credi che lui tollererebbe come quel marito mezzo imbecillito della commedia? Ma lui ti ammazzerebbe.
2: Ah, tu non capisci niente di queste cose, amor mio. D'altra parte, come potresti capire... In una cosa io sono diverso dal poeta della commedia. Sono seguace dell'ideale greco in fatto di forza. E non ho trascurato la mia educazione fisica. Ah, tuo marito con me non ce la fa. Dopo i primi 15 secondi gli farei provare...
3: Che cosa?
2: Non chiedermelo, cara. Soprattutto non c'è ragione di impensierirti per me.
3: E che accadrà, Teddy? Vorresti forse picchiare Teddy in presenza mia, come un qualunque brutale pugilatore?
2: No, no, non spaventarti, tesoro mio. Non accadrà niente. In queste circostanze non accade mai niente. Oh, naturalmente non sarò io il primo ad alzare le mani. L'uomo che ti ha amato un tempo mi è sacro.
3: Come? Non mi ama più? Ti ha forse detto qualcosa?
2: No, no, cara. Cara, quanto sei turbata. Come sei poco padrona di te. Oh, tutte queste preoccupazioni appartengono a un mondo inferiore. Ascendi con me alle sfere più alte, le vette solitarie, il mondo dell'aria.
3: No! No, tacete! È inutile, signor Epjohn.
2: Signor Epjohn?
3: Scusatemi, volevo dire Enrico.
2: Ma come hai potuto pensare a me col mio cognome? Io non penso mai a te come signora Bompas. Tu sei sempre Candy. Voglio dire... Aurora.
3: Ma sì, sì, sì, tutto ciò va benissimo, signor Edgeon. È molto bello, ma è inutile. No, è inutile. A un tratto ho cominciato a pensare voi come signor Edgeon e sarebbe ridicolo che continuasse a chiamarvi Enrico. Pensavo che fosse soltanto un ragazzo, un fanciullo, un sognatore. Pensavo che avreste avuto troppa soggezione per osare qualcosa. E ora parlate di bastonare Teddy, di distruggere il mio focolare domestico, di fare un orribile scandalo sui giornali. Ma è crudele, è indegno di un galantuomo, è vile.
2: Hai paura?
3: Certo che ho paura. E avreste paura anche voi, se aveste un briciolo di giudizio.
2: Il vero amore bandisce ogni timore. Ecco perché io non temo. Signora Bompas, voi non mi amate.
3: Ah, oh, grazie, grazie. Ah, veramente sai essere gentile, Enrico.
2: Perché mi ringraziate?
3: Ma perché mi avete chiamata di nuovo signora Bompas? Ora sono certa che sarete ragionevole e che vi comporterete da gentiluomo. Enrico, Enrico, cosa succede?
2: Una o due volte in vita mia ho sognato di essere squisitamente felice e beato. Ecco la realtà feroce che mi annienta. E Dio che mi illudevo di essere desto!
3: Sentite, Enrico, in questo momento non abbiamo proprio tempo per tutte le scempiaggini sentimentali. Oh, badate, mi avete quasi colpito al mento con la testa.
2: Vi chiedo scusa. Che cosa desiderate che io faccia? Sono ai vostri ordini. Sono pronto a condurmi da gentiluomo se avrete la bontà di dirmi che cosa devo fare.
3: Grazie, Enrico. Ero sicura che lo avreste fatto. Non siete adirato con me, non è vero?
2: No, no, no. Ma spiegatevi subito. Fatemi pensare a qualche cosa, io...
3: No, non spezzate il mio ventaglio, no, vi prego. Ecco, ecco, questo si chiama agire da stordito. Non mi va, non avete il diritto di farlo.
4: Oh, il mio ventaglio. Ma come avete potuto agire così brutalmente?
2: Vi domando scusa. Ve ne comprerò uno nuovo.
3: Non potrete mai trovarne uno simile. Era il mio ventaglio preferito.
2: Ecco, ne farete a meno, ecco tu.
3: Ecco la bella gentilezza che sapete dirmi dopo avermi rovinato il ventaglio a cui tenevo di più.
2: Se sapeste quanto fui vicino a spezzare la moglie diletta di Teddy e offrirgliene i frammenti, dovreste ringraziare Dio di essere ancora in vita invece di piangere per poche lire d'avorio. Oh, al diavolo il vostro ventaglio!
3: Oh, oh, non permettetevi parole brutte in mia presenza. Si direbbe che foste mio marito.
2: Ma questo è un orribile sogno. Perché così cambiata? Ah, voi non siete la mia Aurora.
3: Ah, beh, se si tratta di questo, cosa siete diventato voi? Credete dunque che avrei incoraggiato la vostra corte se avessi saputo che eravate un violento così?
2: Non sprofondatemi sempre più, ve ne prego. Aiutatemi piuttosto a ritrovare le vie verso le alte vette.
3: Ma se volessi essere un po' ragionevole, Enrico, se volessi ricordarti che sono sull'orlo della rovina invece di stare a ripetere che tutto è semplice.
2: A me pare così.
3: Se ripetete ancora una volta che è semplice, io farò qualcosa di cui dopo dovrò pentirmi. Siamo sull'orlo di un terribile precipizio. Volete che vi precipitiamo dentro? Non riuscite a suggerirmi una via d'uscita?
2: Non posso suggerire nulla. Io sono oppresso dalle tenebre. Non so vedere altro che la rovina del nostro sogno.
3: Davvero? Ebbene io invece vedo Giorgina che ficca quelle poesie in mente a Teddy e vi dico che voi mi avete messo in questo pasticcio e voi dovete tirarmi fuori.
2: Non posso che mettermi ai vostri ordini. Che cosa desiderate che io faccia?
3: Conoscete qualche altra che si chiami Aurora?
2: No.
3: È inutile dire di no con quell'aria indifferente e ostinata. Dovete conoscere qualche altra Aurora dove che sia.
2: Avete detto di essere la sola Aurora che vi è al mondo? Dio, per me eravate la sola Aurora al mondo.
3: Ma sì, certo, caro, certo. È molto gentile da parte tua e io lo apprezzo, te lo assicuro. Ma in questo momento è inopportuno. Su. Ora ascoltami, ascoltami. Suppongo che tu conoscerai a memoria tutte quelle poesie.
2: Sì, a memoria. E tu?
3: Io non sono mai stata capace di imparare a memoria dei versi. E poi ero tanto occupata che mi è mancato il tempo di leggerli. Lo farò alla prima occasione, te lo prometto, Enrico. Ma ora cerca di ricordarti bene. Vi hai mai introdotto il nome Bompas?
2: No.
3: Ne sei proprio sicuro?
2: Ma indubbiamente. E come si fa a servirsi di un simile nome in poesia?
3: È un nome come un altro, perché no? Del resto tu sei poeta e te ne devi intendere meglio di me.
2: Che significa poi che ci sia Bompas o no?
3: Significa molto e te lo spiego io. Se non si parla affatto di Bompas, possiamo dire che le poesie sono state scritte per un'altra Aurora e che tu me le hai date da leggere perché anch'io mi chiamo Aurora. Dovrai semplicemente inventare un'altra Aurora.
2: Oh, se desiderate che io mentisca...
3: Ma sicuro! Da uomo d'onore mi immagino che vi guarderete bene dal dire la verità.
2: E va bene. Avete spezzato il mio coraggio, profanato i miei sogni. Io mentirò e protesterò e agirò sul mio onore. Così rappresenterò la parte del gentiluomo, non temete.
3: Sì, ora addossi a me tutta la colpa. Oh, come puoi essere così basso, Enrico?
2: Avete ragione, signora Bompas. Dovete scusare il mio cattivo umore. Io credo di avere la febbre dello sviluppo.
3: La febbre dello sviluppo?
2: Sì, il processo dello sviluppo, dalla giovinezza romantica alla maturità cinica, occupa quasi sempre un periodo di 15 anni. Quando deve compiersi non più di 15 minuti, la velocità è troppo grande e ne risulta la febbre dello sviluppo.
4: Oh, vi pare questo il momento per fare dello spirito? È deciso, dunque. È deciso che sarete buona e gentile e che affermerete a Teddy di conoscere qualche altra Aurora.
2: Sì, ormai sono capace di tutto. Non gli avrei detto a metà la verità e ora non mentirò a metà. Mi avvolterò nell'onore del gentiluomo.
4: Oh, caro, caro, caro, ne ero sicura io.
2: Che c'è?
4: È Teddy. Sento che batte con le nocche il nuovo barometro. Non deve avere preoccupazioni, altrimenti non avrebbe pensato al barometro. Forse Giorgina non gli avrà detto nulla. Cercate di avere un'aria disinvolta. Datemi i miei guanti, presto. E allontanatevi da me. Ecco, se mentre io abbottono questo guanto, voi canterellaste un'arietta, non vi pare che...
2: Che il quadro sarebbe completo nella sua ingenuità, ma per l'amor di Dio, signora Bompas, lasciate stare quel guanto, avete l'aria di un borsaiuolo.
5: Salve. Credevo che foste tutti e due a teatro.
4: Stavo in pensiero per te, Teddy. Perché non sei tornato a pranzo?
5: Un biglietto di Giorgina. Mi pregava di passare da lei.
4: Oh, povera cara Giorgina. Mi dispiace tanto che non mi sia stato possibile andarla a trovare questa mattina. Spero che non le sarà accaduto niente di male.
5: No. È soltanto preoccupata per il bene mio e il tuo.
2: Sono ai vostri ordini.
5: Oh, non c'è premura, caro. Basterà quando tornate dal teatro.
2: Abbiamo deciso di non andarvi.
5: Davvero? Oh. Boh, allora possiamo passare dal mio studio.
4: Non occorre. Io vado a riporre i miei brillanti, già che non vado a teatro. Porgimi quelle cose.
5: Tieni. Bene. Ora avremo più spazio.
2: Credo che preferirei abbondanza di spazio.
5: Dunque, se non ti disturbo, Aurora?
4: Oh, niente affatto.
5: Grazie. Prego, avanzate. Posso domandarvi se riconoscete come vostri questi manoscritti?
2: Manoscritti?
5: Sì. Avanzate. Vorrete vederli più da vicino, no?
2: Ma sono le mie poesie.
5: Già, pareva anche a me.
2: Come me ne vergogno. Oh, la signora Bompas che ve le ha mostrate. Mm-hmm. Mi avrete giudicato un gran somaro. Le scrissi anni addietro, dopo aver letto i canti prima dell'alba di Swinburne. Non potevo darmi pace se non infilavo anch'io una collana di versi all'alba e all'aurora. Sapete, l'aurora dalle dita di rosa. Mm-hmm. Trattano tutti dell'aurora. E quando la signora Bompas mi disse che il suo nome era Aurora, non potei resistere alla tentazione di prestarglieli perché li leggesse. Ma non sapevo e non avevo previsto che sarebbero caduti sotto la vostra scettica critica.
5: Voi date veramente prova di molta prontezza di spirito. Siete nato per la letteratura e verrà giorno in cui Aurora e io saremo veramente orgogliosi di avervi avuto per casa, ma vi credevo meno ingenuo.
2: Vorreste dire che non mi credete?
5: Ah, perché speravate di essere creduto?
2: Perché no, io non vi capisco.
5: Andiamo, Abjon, ma fate torto alla vostra intelligenza. Credo che mi capite molto bene.
2: Vi assicuro che non riesco affatto a capire ciò che volete dire. Non potreste essere un po' più espliciti?
5: Non spingete il gioco troppo oltre, ragazzo mio. Tuttavia vi accontenterò e vi dirò che se credete che queste poesie facciano pensare a un'ora del giorno fredda e salda che non vi ha mai visto alzato da che siete nato, anziché ad una bella donna in carne e ossa, Gian mio, vi assicuro che non giustificate le vostre qualità letterarie, che io ammiro e apprezzo, vi prego di notarlo, al pari di qualsiasi altro. Confessatelo, su, avete scritto quella poesia a mia moglie. Ma sicuro che è così, no?
2: Signor Bompas, vi do la mia parola che vi sbagliate. Non occorre che io vi dica che la signora Bompas è donna di onore immacolato e che non ha mai avuto per me un pensiero men che puro. Il fatto che essa stessa abbia mostrato le mie poesie...
5: Ma non è un fatto, Abjon. Caddero nelle mie mani a sua insaputa. Essa non me le ha mostrate.
2: E non è quella la prova della loro innocenza? Essa ve l'avrebbe mostrate subito se avesse avuto il vostro medesimo sospetto. Del tutto infondato, vi assicuro.
5: Abjon, siate leale. Non abusate dei vostri doni intellettuali. Voi intendete dire sul serio... sul serio che io sto per rendermi ridicolo?
2: Oh, vi assicuro sulla mia parola di gentiluomo che non ho mai provato per la signora Bompas il minimo sentimento che non fosse quello di stima e di riguardo che si nutre per una conoscenza simpatica.
5: Ah, davvero?
2: Avrei dovuto non pensare mai a scrivere delle poesie, ma è una cosa assurda.
5: Ma perché è assurda?
2: Il fatto è che io non ammiro la signora Bompas a quel modo.
5: Scusate, ma permettete che io vi dica che la signora Bompas è stata ammirata da uomini che valgono molto di più di voi. Ma molto di più di voi, piccolo cagnolino dalla testa impomatata che non siete altro.
2: Ma non c'è bisogno che mi insultiate così. Io vi assicuro sul
5: mio onore... Ma come voi non ammirate la signora Bompas? A voi no, voi non vi sognereste mai di scrivere poesie per la signora Bompas? Dunque mia moglie non è abbastanza bella per voi, ma... Ma chi siete voi, di grazia, per darvi tale aria di superiorità?
2: Signor Bompas, io posso scusare la vostra gelosia.
5: Gelosia, mandiamo, gelosia. Ma credete davvero che io sia geloso di voi? Ma di 10 vostri pari nemmeno. Ma credete che io stia qui a sentirvi ingiuriare mia moglie in casa mia? Ah, ma vi sbagliate, Abjon.
2: Ma come posso convincervi? Siate ragionevole. Io vi dico che i rapporti fra me e la signora Bompas,
5: sì,
2: sono rapporti di perfetta freddezza, di indifferenza.
5: Ripetetelo. Ripetetelo. Ah, ve ne vantate, non è vero? Ma non siete degno di essere preso a calci.
2: Ah, badate che io incomincio a perdere la pazienza.
5: Ah, dunque ce l'avete del sangue delle vene, eh? Tanto meglio.
2: Vi assicuro che la signora Bompas
5: è... Ma che cosa vi riguarda quello che è la signora Bompas? Sono curioso di saperlo. Vi dirò io chi è la signora Bompas. Essa è la signora più elegante della più elegante società di Toskennington. È la più bella, la più intelligente, la più attraente per gli uomini di esperienza che sanno ammirare una cosa bella quando la vedono, qualunque sia la opinione dei fatui pennaioli che scrivono articoli a un soldo a riga e pensano che niente sia abbastanza elevato per loro. È un fatto riconosciuto dalle persone più fini ed ignorarlo è confessare la propria ignoranza. Tre. I nostri migliori impresari le hanno offerto 100 sterline la settimana se vuole calcare le scene quando fonderanno un nuovo teatro di repertorio. Io credo, vero, che se ne intendano un pochino più di voi. L'unico membro dell'attuale gabinetto che si possa dire un bell'uomo, l'unico, ha trascurato gli affari del paese per ballare con lei, con mia moglie, benché non frequenti regolarmente la nostra società. Uno dei primi professionisti di Bedford Park ha scritto per lei un sonetto che vale tutto il vostro ciarpame da dilettante. Ad Ascot, la stagione scorsa, il figlio primogenito di un duca si scusò di venire a trovarmi adducendo come motivo il fatto che i suoi sentimenti verso la signora Bompas non erano, diciamo, compatibili con i suoi doveri di ospite verso di me, ciò che fece onore ad entrambi. Ma pare che essa, vero, non sia abbastanza buona per voi. Voi la considerate con freddezza, con indifferenza. E avete l'impudenza di dirmelo in faccia. Sentite, caro, un'altra parola io vi schiaccio il naso per insegnarvi l'educazione. Ma andiamo, ma presentare una bella donna a voi è come gettare delle perle davanti a un maiale. Davanti a un maiale, ma mi avete capito?
2: Datemi del maiale ancora una volta e vi assesterò un pugno sotto il mento che vi farà ronzare la testa per una settimana.
5: Come?
6: Per mille diavoli!
5: No!
3: No! Non devi batterti con lui, Teddy, non lo permetto! Saresti ammazzato, egli è un lottatore!
6: Gli darò io il lottatore!
3: Enrico! Enrico, non dovete permettere che egli si batta con voi, promettetelo!
2: Un tremendo vernocolo sulla nuca!
5: Oh, lasciami, Aurora! Aurora,
3: no,
5: lasciami!
3: No, prima che mi abbiate promesso! Non prima che entrambi mi abbiate promesso!
5: Aurora, lasciami!
3: Teddy, ho la tua promessa, non è vero? Su, andiamo, siate buoni, promettetelo!
5: No! A meno che egli non faccia una ritrattazione!
3: La farà, prometti! Ritiratene, vero, Enrico? Ritirate, sì.
2: Sì, ritiro tutto quello che ho detto, tutto senza riserva. Io, Ai.
4: E ora? Ora nessuno mi aiuta a alzarmi.
2: Sì.
5: Su.
4: Ora vi stringerete la mano, non è vero? E sarete buoni.
2: No, non farò nulla di ciò. Io mi sono rimpinzato di bugie per farvi piacere e l'unico premio toccatomi è un gonfiore sulla testa grosso come una mela. Ma ora tornerò sulla via diritta.
4: Enrico, per l'amor di Dio!
2: È inutile. Vostro marito è un cretino e un bruto.
5: Che cosa avete detto?
2: Dico che siete un cretino e un bruto. E se volete uscire con me, ve lo ripeterò. Quelle poesie erano scritte per vostra moglie, ogni parola è dedicata a lei. Le scrisse perché l'amavo, la giudicavo la più bella donna del mondo. E gliel'ho detto più e più volte, la adoravo, avete capito? Le dissi che voi siete un sordido commerciante indegno di lei e lo ripeto.
5: Ma Epson, voi parlate sul serio?
2: Sì, parlo sul serio. E c'è dell'altro ancora. Pregai la signora Bompas di uscire di casa vostra con me, di abbandonarvi, di divorziare e di sposare me. La pregai e la supplicai persino questa sera stessa. E fu il suo rifiuto che ruppe ogni rapporto fra noi due. Che cosa possa vedere di bello in voi, poi? Lo sa soltanto il cielo.
5: Ma mio caro ragazzo, ma perché non me lo diceste prima? Oh, caro, ma io vi chiedo scusa. Ma su, andiamo, non serbate rancore, datemi la mano, eh? Ditegli di stringermi la mano, Aurora.
4: Ma sì, fatelo per amor mio, Enrico. Dopotutto egli è mio marito. Perdonatelo, dategli la mano.
5: Caro, ma dovete convenire con me che nessuna delle eroine la vostra letteratura può competere con la mia Aurora. Aurora, Aurora mia. Nessuno può resisterti, nessuno. Io non ho mai conosciuto un uomo che non sia caduto dopo 3 giorni.
4: Non dite sciocchezze, Teddy. Spero che non vi avrà fatto male, Enrico. Oh, poveretto, che gonfiore. Occorre dell'aceto.
5: Volete farmi un favore, John? Io oso appena di chiedervelo, ma sarebbe una vera gentilezza che voi fareste a noi due.
2: E che cosa posso fare?
5: Mi permettete di fare stampare queste poesie? O sarà fatto in edizione elegante, in carta sopraffina, con una bella legatura di lusso, tutto di prima qualità. Sono delle poesie bellissime. E mi piacerebbe vederle un po' in giro.
4: Oh, Enrico, se non vi dispiace.
2: A me? A me non dispiace.
5: Gentile.
2: Ormai nulla mi può più dispiacere. Sono cresciuto troppo rapidamente questa sera.
4: Quanti anni avete, Enrico?
2: Stamane avevo 18 anni. Ora ho... maledizione, cito sempre quella dannata commedia.
5: Epson, che titolo daremo al volume? Aurora o qualche cosa di simile, no?
2: Io lo intitolerei Come lui mentì al marito di lei.
7: Rai Radio Tech & Tech.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Damasco 50, da Milano a Torino, dopo Natalia Aspesi, è il turno della scrittrice Paola Mastrocola e delle puntate che registrò per Damasco su Radio 3 nel 2008. Oggi ci ascoltiamo i suoi commenti su Albert Schweitzer e su Leone Tolstoi.

0: Insegnante, lo faccio da una trentina d'anni e scrivo da una quarantina d'anni. Ho iniziato a 11 anni e non ho mai smesso, ma scrivevo cose diverse. Ho scritto poesie, ho scritto commedie per ragazzi, saggi di letteratura. E poi in tarda età, cioè a 42 anni, ho cominciato a scrivere romanzi. Damasco, anch'io ho avuto i miei libri che mi hanno folgorata e riflettevo che sono stata folgorata in un brevissimo arco di tempo. I libri che mi hanno colpito a morte, cioè a vita direi, li ho incontrati dai 9 ai 15 anni. Poi il resto, insomma, molto meno, luci meno vivaci, qualcosetta ancora non male tra i 15 e i 25. E poi, ahimè, direi quasi più niente. A 9 anni ho letto Le mie prigioni di Silvio Pellico e Cuore di De Amicis. Non era niente di straordinario, era normale che una bambina di 9 anni leggesse quei libri, me li regalò la mia vicina di casa. Sì, mi hanno folgorato, ma non è di questi libri che voglio parlare stasera, voglio parlare del libro che fu veramente una svolta nella mia vita. Il libro è Infanzia e giovinezza di Albert Schweitzer. Io lo chiamo il libro della svolta. Fino ad allora io pensavo di essere una bambina un po' strana, che, come dicevo, coltivava i pensieri. Ero sempre invasa da pensieri che mi occupavano la mente. Un po' li buttavo giù su certi fogliettini, un po' me li tenevo. Però mi sembravano pensieri strani perché che non potessero essere raccontati. Ecco, nel libro di Schweitzer io ho trovato per la prima volta qualcuno che li raccontava, quei pensieri strani. E allora ecco perché la svolta, perché ho pensato che si potevano raccontare certe cose molto intime anche, ad esempio i ricordi che uno aveva, o certe cose di cui ci si vergognava, senza vergognarsene.
1: Al tempo del nostro arrivo a Gunsbach, ero un bambino molto delicato. Per la festa dell'insediamento di mio padre, la mamma mi aveva ghindato nel miglior modo possibile, con un vestitino bianco adorno di nastri colorati. Ma nessuna delle mogli dei pastori del circondario ebbe il coraggio di farle i complimenti per quel bimbetto magro, dal visino color limone. Tutte facevano giri di parole imbarazzanti. Mia madre mi raccontò poi spesso che, non potendosi più dominare, si rifugiò in camera da letto, piangendo amaramente. Una volta pensarono perfino che fossi morto. Ma il latte della mucca del nostro vicino Leopold e l'aria salubre di Gunsbach operarono il miracolo. Dopo aver compiuto il secondo anno di vita, la mia salute si ristabilì e diventai persino robusto.
0: Qui siamo all'inizio del libro. Albert Schweitzer è molto piccolo, ha 2 anni. Racconta che era un bambino molto delicato. Ecco, l'aggettivo delicato mi ricorda la mia mamma perché me lo diceva anche lei: sei una bambina delicata. Albert è un bambino gracile, pallido, malaticcio. Anche io ero molto gracile, pallida e malaticcia. Ecco, era questo che volevo dire. Io sapevo di essere così e lo pensavo molto e pensavo a me bambina. Io quando lessi questo libro avevo 12 anni e cominciavo a pensare a me bambina. Non so quando uno inizia veramente a ricordarsi di sé, ad avere un sé passato. Per me fu quell'anno, era il 1968, mi ricordo. Non ricordo invece chi mi prestò o mi fece leggere questo libro, che ho poi ritrovato tanti anni dopo, ripubblicato, e mi ha fatto un grande effetto. Albert Schweitzer parlava di sé da bambino e mi sembrava una cosa possibile anche per me. E quindi mi ricordo che cominciai a farlo, cominciai a scrivere di me. Lui, in questo brano ricorda appunto di essere stato un po' un dolore per la sua mamma, perché era appunto gracile malaticcio. Io ricordo anche questo, che mia madre, ad esempio, come la mamma di Albert, si vergognava un po' a portarmi in giro perché nessuno poteva farmi mai complimenti visto che ero così piccolina, gracile e pallida. Credo che la mia mamma assomigliasse un po' alla mamma di Schweitzer. Il mio papà era abruzzese e più o meno quando avevo l'età di cui parla Schweitzer nel brano, cioè 2 anni, mi portava con sé e con la mia mamma in Abruzzo, e in un paese che si chiama Guardia Grele. E io ricordo che c'era e c'è ancora.

0: Adesso un grande giardino che domina la piccola cittadina. E c'era un ponticello e su quel ponticello mio padre mi metteva in posa perché a mio padre piaceva moltissimo farmi delle foto. Ecco, io ho tutte le foto che mi ha fatto mio padre, centinaia e centinaia di foto. E ricordo che a quell'età ho delle foto in cui appaio veramente gracile. Gracile e pallida e malaticcia, come dice Schweitzer. Forse non l'avrei mai detto allora, a 12 anni, non avrei mai raccontato di me se appunto non avessi trovato questo libro che per la prima volta mi mostrava qualcuno che parlava di sé. Albert Schweitzer. Io non sapevo nulla di lui. Col tempo, ovviamente, venni a sapere chi era. È bellissima questa cosa, secondo me, per cui i libri che amiamo quando siamo molto, molto giovani, li amiamo per come sono e non perché l'autore è un grande autore o il libro è un grande libro o perché è bene aver letto quei libri, come dire, fa cultura averli letti, siamo fieri di averlo fatto, eccetera. No, le ragioni sono altre, sono che un libro ci prende o non ci prende. Io penso, tra l'altro, che bisognerebbe tornare a queste ragioni, non ragionevoli, diciamo, e leggere soltanto ciò che parla alla nostra vita e non ciò che è bene leggere o appunto che ci fa sembrare più colti o più intelligenti. Schweitzer non è uno scrittore, è molto di più. È stato un filosofo, un teologo, un musicista, è stato un medico, un grande medico, lo chiamavano il grande dottore Bianco. Lui divenne medico a 38 anni, prima fece tutt'altro, studiò moltissimo, ma ecco, questo mi piaceva molto della sua vita. Non pensò mai di aver raggiunto quel che doveva fare. Erano solo parole. Quelle che aveva inseguito, aveva preso delle lauree, era diventato professore, faceva dei concerti meravigliosi, era un musicista, ma non aiutava gli altri. Questo lo capì, lui dice nel libro, a 21 anni, ecco anche lui fu folgorato, non da un libro ma da un'idea, dall'idea di sé. Questo era molto bello, leggendo il libro io mi ricordo che avevo l'idea di un giovane che di colpo scopre quello che è. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto. Io ho letto soprattutto libri, i cosiddetti romanzi di formazione. Mi piacciono moltissimo perché c'è sempre un giovane che all'inizio non sa chi è, non sa che cos'è, anzi, meno sa che cos'è, più mi piace. Un altro libro che mi colpì moltissimo, ma di cui non parlerò, è Il Wilhelmeister di Goethe. Dove Wilhelm è un giovane che non sa chi è e non capisce che cosa farà da grande fino alla fine del libro e poi ancora. Invece Schweitzer fu colpito da un'idea che in fondo lui dice nel libro aveva sempre avuto, cioè l'idea che lui era molto fortunato. Aveva una bella vita, una bella famiglia, una bella casa, dei bei vestiti e questa cosa no, non si conciliava con gli altri, con quelli che stavano male, con l'altra parte del mondo, insomma. E lui doveva fare qualcosa. Però non lo fece subito, ci mise un po', anche perché in mezzo ci fu la guerra. Prima della guerra, però, arrivò a pensare a realizzare quello che voleva, il suo ospedale villaggio nel Gabon, a Lambaréné, un ospedale che teneva circa 500 malati, malati della malattia del sonno, quelli colpiti dalla mosca tsetse, e anche dei lebbrosi. E ecco, lui descrive anche anzi no, lui non la descrive una cosa così, ma l'ho letta poi altrove. Nel suo ospedale c'erano i malati e c'erano anche i sani, perché ad esempio i parenti dei malati vivevano con i loro parenti malati e non c'era nessun problema perché gli africani non avevano l'idea che l'ospedale dovesse essere un luogo separato dal resto. Se un loro parente cadeva malato, beh, loro andavano con lui. Questa è un'idea molto bella, un'idea molto lontana da noi.
1: Durante lo stesso inverno andai con la mamma a Strasburgo per visitare un anziano parente. ed essa volle approfittare del viaggio per comprarmi un berretto. In un bellissimo negozio ne provammo parecchi. La venditrice e la mamma decisero a favore di un elegante berretto da marinaio che avrei dovuto mettermi subito. Evidentemente avevano fatto i conti senza l'oste, perché non volli intender ragioni. Non ne avevo mai visto uno simile in testa a un ragazzo di Gunsbach. Inutili le esortazioni a sceglierne uno di mio gradimento fra quelli già provati. Con una scenata storica fece accorrere tutta la gente che stava nel negozio e la venditrice, persa la pazienza, gridò: «Ma che razza di berretto vuoi, stupidino?» «Non lo voglio alla moda. Lo voglio come quelli che portano i ragazzi in campagna». Finalmente una commessa andò a prenderne uno marrone con i risvolti che si potevano piegare fino a coprire le orecchie e che io indossai trionfante, mentre la mia povera mamma doveva incassare sguardi ironici e osservazioni sarcastiche sul conto del figlio sciocco.
0: Mia madre faceva la sarta e mi vestiva sempre molto molto bene, perché i vestiti me li faceva lei. Mi vestiva elegante. E io ricordo la vergogna di essere vestita così elegante. Mi faceva certi vestitini, ad esempio arricciati in vita, con delle belle stoffine colorate a fiori. E poi mi metteva un sacco di nastrini, di fiocchetti. Ecco, i fiocchetti. Ricordo i fiocchetti come un incubo. Avevo anche una gonnellina a cui aveva appiccicato delle bamboline sulle tasche. Io ricordo che quando mi portava fuori così, conciata, io pregavo che nessuno mi vedesse o che in qualche modo la strada si aprisse e io potessi sprofondare tranquillamente, così mi nascondevo. Il brano che abbiamo letto di Schweitzer è un ricordo molto commovente, perché c'è anche una nota sociale in quello che lui dice. Lui non voleva avere il berretto da marinaio perché il berretto da marinaio faceva ricco, e lui voleva somigliare agli altri, i suoi compagni che non lo erano, e quindi è bellissimo che poi lui abbia scelto di farsi comprare il berretto marrone con il panno che scendeva sulle orecchie. Cioè, io immagino un cappello bruttissimo di quelli che avevano tutti, però, e con cui lui si sentiva benissimo. Ecco, io ricordo che anch'io mi sarei tolta tutti quei vestitini eleganti che mi faceva la mamma e sarei andata vestita come tutti gli altri.
1: Se rivolgo lo sguardo alla mia gioventù, mi ricordo commosso del grande numero di persone che meritano la mia gratitudine per tutto ciò che mi diedero e rappresentarono ai miei occhi. Ma mi rendo purtroppo anche conto di aver dimostrato loro ben poco la mia riconoscenza. Quanti sono morti senza che abbia espresso quello che vollero dire per me, la bontà e l'attenzione di cui mi colmarono. Spesso ho pronunciato sottovoce sulle loro tombe le parole che avrei dovuto dire mentre erano ancora in vita. Ognuno di noi deve quindi pensare con profonda gratitudine a quelli che gli hanno acceso la fiamma nel cuore. Se li avessimo davanti, se potessimo raccontare loro gli episodi per cui sono diventati la nostra salvezza, si stupirebbero di quanto sia passato dalla loro vita alla nostra.
0: La gratitudine. Nell'ultimo brano che abbiamo letto, Schweitzer, siamo alla fine del libro e il finale del libro sono pagine di grande intensità riflessiva. Sono le pagine che mi piacquero di più a 12 anni, proprio perché vedevo per la prima volta che un grande uomo si era messo con la penna in mano a descrivere i pensieri che aveva avuto da bambino e da giovane. Questo mi piaceva moltissimo. La gratitudine, dicevo, mi ha colpito questo pezzo. Ci sono due o tre pagine nel libro che parlano di questo. Schweitzer ormai scrive questo libro nel 24, quindi insomma è già diventato tutto quel che doveva diventare. Il suo ospedale a Lambaréné è a vita da parecchi anni. Lui è medico, è filosofo, è teologo, è musicista, è tutto. Quando scrive questo libro ha un grande passato già dietro di sé, ha capito che cosa è stata la sua vita. Questo credo sia bellissimo, perché a metà vita più o meno uno scopre il disegno che lo ha disegnato, e si rende anche conto di tutte le persone che hanno segnato la sua vita. Lui dice nel libro che è profondamente triste di non aver detto a queste persone che hanno contato così tanto per lui la sua gratitudine. Alcune di queste persone sono morte e senza che lui abbia espresso quello che significarono per lui. Lui dice: spesso ho pronunciato sottovoce sulle loro tombe le parole che avrei dovuto dire mentre erano ancora in vita. È bellissimo questo, vedere questo signore che va sulle tombe di persone che magari non si sarebbero neanche ricordate di lui e va a dir loro quanto le persone hanno contato. Io a 12 anni cominciavo ad avere le prime persone che contarono per me, e in particolare fu un insegnante di lettere, una signora molto elegante, sui 50 anni credo. Di lei ricordo che portava un cappotto arancione e che era molto ironica e che sapeva tante cose e che mi insegnò a leggere le poesie, i passi dell'antologia. Mi insegnò anche a pensare che un insegnante di lettere era una bellissima cosa.
1: L'espressione maturo, applicata all'uomo, fu per me da sempre qualcosa di inquietante e lo è tuttora. Accanto ad essa e assieme ad essa sento sempre risuonare come dissonanze le parole impoverimento, intristimento, ottusità. Ciò che comunemente ci capita di giudicare come maturità di un uomo non è che ragionevole rassegnazione. Durante la gioventù, in compagnia di adulti, ho ascoltato le loro conversazioni. Ne spirava una tristezza che mi opprimeva il cuore. Essi volgevano indietro i loro sguardi all'idealismo e alla capacità d'entusiasmo dei loro giovani anni come a qualcosa di prezioso che si sarebbe dovuto conservare saldamente. Al tempo stesso, però, consideravano come legge di natura che ciò non fosse possibile. Mi colse allora il timore che un giorno avessi da volgere indietro lo sguardo su me stesso con uguale malinconia. Decisi di non sottomettermi a questo tragico farsi ragionevole, e quanto con caparbietà quasi infantile mi ero ripromesso, ho tentato di porlo in atto.
0: Questo libro mi piaceva quando avevo 12 anni, anche perché consigliava di non crescere. Abbiamo visto nel brano precedente che Schweitzer ha qualche problema con la parola maturo e maturità. La parola uomo maturo gli dava qualche inquietudine. Si sembrava una parola povera, triste, ottusa. Quanto sono d'accordo, sono proprio d'accordo, ancora oggi, e lo ero allora. Chissà, forse a 12 anni avevo già capito che si trattava di trattenere l'infanzia. Questo è un tema che ho poi seguito moltissimo nei libri che ho letto nella vita, ad esempio Il piccolo principe. Sappiamo che effettivamente il tema dominante è quanto sono ottusi gli adulti, ad esempio, che non capiscono che dietro un disegno non c'è un cappello ma un boa che ha mangiato un elefante, e così via. Diciamo che il discorso che Schweitzer fa sugli adulti e sulla maturità è un po' più complesso. Cioè, lui dice che non è bene che si pensi che l'età matura voglia dire abbandonare gli ideali. Non è bello pensare che da giovani possiamo credere in tutto ciò che vogliamo, appunto, come dice lui, nella pace, nella prosperità dei popoli, nella giustizia, eccetera, e poi da adulti, anzi l'essere adulti consista nel vedere che tutto ciò non era vero. Non solo, ma lui dice che è molto molto brutto che gli adulti mostrino questa idea ai giovani della giovinezza, cioè come un tempo in cui ci si illude. No, si deve tenere gli ideali. Lui dice nel brano che sentiremo tra poco che la vera maturità è proprio questo diventare sempre di più semplici, sinceri, puri, pacifici, mansueti, amorevoli, pietosi. E ecco, questo libro fu per me edificante. Mi piace molto usare questo termine perché c'è la parola edificare, costruire. Una storia edificante è una storia che ci costruisce. Di solito la usiamo per dire storie un po' melense, un po' fatte di buoni sentimenti, ecco. A me sono sempre piaciuti i libri fatti di buoni sentimenti, legati alla bontà. A 12 anni uno vuole essere molto buono. Io avevo 12 anni quando leggevo questo libro. Anzi, se ricordo bene, volevo diventare santa. Qualche anno prima, quando facevo catechismo, ad esempio, ricordo che volevo diventare come San Domenico Savio, che era un bambino, io ricordo sul libro di catechismo, un bambino biondo con la giacchetta nera, la camicia e la giacchetta un po' scostata, e dietro si vedeva un cuore bello rosso con i raggi di luce. Penso che sia bello quando uno è diventato un personaggio importante, nel senso che fa grandi cose nella vita, ripercorrere come fa Schweitzer i grandi sentimenti che lo hanno animato fin da giovane.
1: La maturità verso cui dobbiamo svilupparci è quella che deriva dal lavoro da compiere su se stessi, per divenire sempre più semplici, sempre più sinceri, sempre più puri, più pacifici, più mansueti, più amorevoli, più pietosi. A nessun altro disinganno abbiamo da sottometterci che a questo. In esso si tempera il molle ferro dell'idealismo giovanile per divenire acciaio nell'insostituibile idealismo della vita. Il gran segreto sta nel passare attraverso la vita come esseri purificati. Ciò riesce possibile solo a colui il quale non si limiti a nomi e fatti, ma in ogni evento della vita si senta costretto a chinarsi su se stesso e in se stesso cercare la causa ulteriore delle cose.
0: E adesso Paola Mastrocola vi deve salutare. Ho finito il primo libro della vita che mi ha colpito. Ricordo qual era: Albert Schweitzer, Infanzia e giovinezza, un libro autobiografico, un libro in cui io mi riconobbi e imparai, credo, a dire i sentimenti anche più intimi. Mi è piaciuto perché era un grande uomo che parlava di sé. Questo per un giovanissimo, un dodicenne, credo sia importante. Domani parlerò del mio grande secondo libro, è effettivamente un libro un po' grande, Guerra e pace di Tolstoi. Cercherò di spiegarvi che cosa piacque a me di un libro che è piaciuto sempre a tutti e piacerà in eterno, credo. A risentirci, grazie.
2: Damasco con Paola Mastrocola.
0: Buonasera, sono Paola Mastrocola, seconda puntata, secondo libro della mia vita. Ebbene sì, è stato Guerra e pace di Tolstoi. Bene, avevo 13 anni. Io credo che oggi sarebbe impensabile dare ai nostri figli o allievi di 13 anni Guerra e pace, però forse sbagliamo, dovremmo darlo, perché è un libro che può arrivare a tutti, anche ai giovanissimi. Comunque, ammetto che ero molto piccola, era il 1969. Era l'estate del 1969 ed è molto importante che fosse l'estate, perché io di questo libro ricordo più che altro, per carità, ricordo il libro, ma anche il modo e il luogo dove lo lessi. Io lo lessi interamente sul balcone di casa mia d'estate, a luglio. Dunque, immaginatevi un normale condominio della periferia di Torino, quinto piano, balcone classico, c'erano ancora le pattumiere a sportello, tanto per dirne una, ringhiera di metallo e soprattutto tende da sole, quei tendoni verdi che coprono la vista, proteggono dal sole e riposano anche gli occhi, devo dire. Sedia a sdraio, quindi balcone, sedia a sdraio, tendoni, io lì dietro per un mese lessi Guerra e pace. Luglio 1969, un mese sul balcone, sedia a sdraio, ma cosa dire? Dunque, avevamo 3 mesi di vacanza allora, e i miei genitori lavoravano, andavamo in vacanza ad agosto. Cosa fare a giugno, luglio e settembre, leggere sul balcone. Come arrivò Guerra e Pace nella mia vita? Ma lo ricordo molto bene. Arrivò perché io avevo un'amica di 4 anni più grande che mi passava i libri. Anzi, questa volta me lo comprò. Mi comprò una copia esatta del Guerra e Pace che aveva appena letto lei. Si trovava dal giornalaio. Era un'edizione in 3 volumi. Gherardo Casini, editore, i libri del sabato, mi sembra di ricordare 1400 lire, che non era poco, però erano anche 3 volumi. Sono molto grata a questa amica, mi passò moltissimi libri, probabilmente non avessi avuto lei, non avrei letto Guerra e Pace a quell'età. Natasha, protagonista di Guerra e Pace, ha 13 anni, quindi aveva la mia stessa età di allora. Io, 13enne, sul balcone, leggevo l'inizio di Guerra e Pace con Natasha, 13enne. Natasha è per tutti noi, credo, l'immagine della giovinezza, della bellezza, della vita che sboccia, dell'attesa che sarà tutta la vita prima di incontrare il proprio sogno. Guerra e Pace è anche la storia di tanti sogni che si intrecciano, che si rompono, che muoiono e rinascono in modo imprevedibile. Ci sono tante ragazze in Guerra e Pace, c'è anche Sonia, c'è la Maria, la sorella del principe Andrei, ma Natasha è la più giovane di tutti, perché è la meno saggia, se vogliamo, e sarà quella che sbaglia di più, ma è anche quella con più sogni, con più speranze. Quindi è la giovinezza. Per me, su quel balcone, era esattamente quello che io mi aspettavo dalla vita.
1: Con gli occhi neri, con una gran bocca, non bella ma vivace, con le sue spallucce di bambina scoperte, che stringendosi si muovevano entro la camicetta per effetto della rapida corsa, coi riccioli neri gettati indietro, le sottili braccia nude, le gambette serrate nei calzoncini guarniti di merletti e i piedi nelle scarpette scollate, la fanciulla era in quella graziosa età quando la giovinetta non è già più una bambina e la bambina non è ancora una giovinetta. Sfuggendo al padre, corse alla madre e senza punto badare alla sua osservazione severa, nascose il viso diventato di fuoco nei merletti della mantiglia materna e si mise a ridere. Rideva di qualche cosa parlando a scatti della sua bambola che cavò di sotto alla gonna.
0: Poi c'erano i due grandi uomini protagonisti di Guerra e Pace, Pierre e il principe Andrei, grandi protagonisti entrambi. Allora, cominciamo da Pierre, perché è il primo che appare nel romanzo. Pierre non mi piaceva niente. Lo trovavo brutto, goffo, indeciso. Tolstoj lo presenta così, lo sentiremo nel brano. È troppo grande, è ingombrante, non sa muoversi nei salotti, fa delle gaffe, dice quello che pensa, ad esempio, cosa terribile. È soltanto figlio naturale del conte Bezukhov. Diventerà ricchissimo senza quasi saperlo. Farà moltissimi errori, ma sempre per entusiasmo. Però io allora non lo vedevo come un personaggio positivo. Seppi dopo che in Pierre si era trasferito Tolstoj stesso, si riconosceva in lui. Pierre è Tolstoj, è Tolstoj per le idee sulla vita, sulla società, sui contadini, sulla giustizia, su Dio, la ricerca di Dio. Ma io allora non lo sapevo. Pierre mi sembrava, a confronto dell'amico, del principe Andrei, un personaggio non secondario, ma insomma assolutamente insignificante quasi. Questo lo dico perché poi ho riletto altre 2 volte Guerra e Pace nella vita. Guerra e Pace è un libro che non si può lasciare, che ci accompagna, direi, e ogni volta è diverso. Non tutti i libri sono così, ci sono dei libri che io non rileggerei mai, che hanno segnato una parte della mia vita e sono fermi lì. Invece Guerra e Pace ci segue, ci accompagna. Oggi Pierre è il personaggio che mi piace di più, però ho dovuto arrivare a 51 anni per scoprirlo. Pierre, quando divenne ricco, sposò anche la donna più bella di quel periodo, Hélène, la bellissima Hélène. Hélène era una donna assolutamente falsa, tutta finta, anche la sua bellezza. E io ricordo che su quel balcone di casa mia, quando leggevo a 13 anni la loro storia, ero molto arrabbiata con Pierre. Non riuscivo a capire come lui fosse caduto nella rete di quella donna solo perché era bella. E quando Hélène cominciò a tradirlo, e lui fece anche un duello per lei contro il suo amante, insomma, io fui quasi contenta e volevo dire a Pierre di smetterla, di capire come andava la vita. Ecco, lo dico perché Guerra e Pace fu in assoluto il primo romanzo, il primo vero romanzo che io lessi, e in generale, anzi, devo dire che non mi piacquero mai tantissimo i veri romanzi, quelli con tanto di trama, con storia di sottofondo. Io preferivo i libri di riflessioni, come appunto Infanzia e giovinezza di Albert Schweitzer, oppure, come mi piacque poi, Proust. Guerra e Pace rimase abbastanza un unicum, e io ci entrai come si entra nella vita dei personaggi. Io ricordo che ero arrabbiata o felice per loro, credo proprio come susciti in genere la lettura di un romanzo. Però ricordo questa rabbia particolare verso Pierre e verso sua moglie Hélène, e volevo che Pierre sprofondasse nella sventura sempre di più, perché almeno a un certo punto avrebbe capito.
1: Pierre era impacciato, grosso, di statura superiore all'ordinaria, largo, con delle enormi mani rosse. Egli, come si suol dire, non sapeva entrare in un salotto e ancora meno uscirne, cioè non sapeva, prima di andarsene, dir qualche parola un po' garbata. Oltre a ciò era distratto. Alzandosi, invece del suo cappello, prese un tricorno con un pennacchio da generale e lo tenne stiracchiando il pennacchio finché il generale non lo pregò di restituirglielo. Ma tutta la sua distrazione e la sua incapacità a entrare in un salotto e a conversare erano compensate da un'espressione di bonomia, di semplicità e di modestia. Anna Pavlovna si voltò verso di lui ed, esprimendogli con cristiana dolcezza il suo perdono per l'uscita di poco prima, gli fece un cenno di saluto.
0: Amavo il principe Andrei profondamente, era il mio eroe. Io credo che tutti abbiamo amato il principe Andrei. Però attenzione, io ho detto che ho riletto due volte nella vita Guerra e Pace, in età diverse, e come all'inizio non mi piaceva Pierre e adoravo Andrei, così alla fine mi piace Pierre e non sopporto più il principe Andrei. È bello, molto bello, è intelligente, è ironico, molto ironico, ha un distacco dalla vita totale, è l'uomo aristocratico e snob, no? Che si prende gioco anche degli altri, che è superiore, si sente superiore, è anche eroico, è un soldato, un ufficiale, fa la guerra, si innamora, sa innamorarsi, ma soprattutto è annoiato della vita. Ecco, a me piaceva da morire la sua noia. Cos'è la noia? La noia per troppa conoscenza del mondo. Il principe Andrei è uno che sa, è uno che ha vissuto, è uno che sa già tutto come va. Tutto lo annoia, entrare nei salotti, essere amato, avere una moglie che sta per dargli un figlio, il padre, i possedimenti, la villa, la sorella, tutto. Lui sa, tutto conosce, ha già vissuto, e quindi è come se entrasse sempre nella vita con un'aria di sufficienza. Ora voi vi chiederete: ma come si fa a innamorarsi di uno così? Io ero innamoratissima di lui. Credo che mi identificassi più in lui, nel principe Andrei, che in Natasha. Non so perché, mi sembrava superiore. Ricordo però che anni dopo mi sembrò insopportabile. Devo anche dire che in quegli anni, io allora avevo 13 anni quando leggevo Guerra e Pace, e di lì a pochissimo, un anno o due, avrei incontrato altri autori che mi piacevano da morire, ad esempio Sartre. Il muro e la nausea, ecco, tutto l'esistenzialismo, la noia che lui chiamava nausea, e poi Camus, l'assurdo gesto dello straniero di Camus. Diciamo che il principe Andrei mi preparava a quella sorta di filosofia esistenziale che mi prese moltissimo al ginnasio, 1 o 2 anni dopo Guerra e Pace. Tutto ciò che poi capitò al principe Andrei mi sembrava sublime. Mi sembrava sublime che fosse ferito ad Austerlitz. Mi sembrava ovviamente sublime il pezzo in cui lui è ferito, è steso sul terreno e finalmente vede il cielo. Un passo famosissimo, lo so. Quel cielo alto sopra di me, lui dice, che vide per la prima volta in pratica, no? E gli suggerì che forse nella vita c'era qualcos'altro. Poi torna a casa ferito, la moglie muore nel dare alla luce il figlio e lui a poco guarisce da quella noia, capisce che forse c'è Dio, che c'è qualcosa di più, che la vita va avanti, fino a che appunto incontrerà Natascia, ma questo è un altro punto. Quando Andrei entra nel romanzo è solo il giovane bello, aitante e decisamente molto pieno di sé, che mi piacque da morire a 13 anni.
1: In quel momento entrò nel salotto un nuovo personaggio. Questo nuovo personaggio era il giovane principe Andrei Bolkonski, marito della piccola principessa. Il principe Bolkonski era un giovane di non alta statura, molto bello, di tratti accentuati e asciutti. Tutto nella sua figura, cominciando dallo sguardo stanco e annoiato, fino all'andatura tranquilla e misurata, presentava il contrasto più forte con la sua piccola e vivace moglie. Si vedeva che quanti si trovavano nel salotto non soltanto gli erano noti, ma già l'avevano stuccato al punto che il solo vederli e ascoltarli era per lui una grande noia. Ma di tutte quelle facce venutegli a noia, pareva essergli venuta a noia più di tutte quella della sua bella moglie, con una smorfia che guastava il suo simpatico viso. Egli le voltò le spalle.
0: Andrei capisce la vita dopo che sua moglie muore, è pronto per incontrare il vero amore della sua vita, e ovviamente è Natascia. C'è in Guerra e Pace sempre l'idea di un disegno superiore a noi, indescrivibile, incomprensibile, ma estremamente illuminante e saggio. Guerra e Pace ci insegna che la vita è veramente un disegno meraviglioso. Quando il principe Andrei e Natascia si incontrano e faranno il loro famoso ballo, no? Il ballo di Natascia è una delle immagini più belle di tutta la letteratura mondiale. Devo dire che tutti noi lettori sapevamo benissimo che si sarebbero incontrati, che la giovane fanciulla che all'inizio del libro ha 13 anni e che sogna la vita e che è tutta entusiasmo e speranze, e illusione e sogno, e il principe Andrei invece distaccato, ironico, con un senso di superiorità ineguagliabile, eroico però, pieno di senso del dovere, soldato perfetto, figlio obbediente, eccetera, non possono che innamorarsi. Il ballo però non è ancora l'innamoramento. Il ballo di Guerra e Pace è famoso ed è straordinario proprio perché è solo un ballo. Il cielo alto di Austerlitz è lontano, le ferite inferte dalla vita al principe Andrei si stanno allontanando. Lui non ha più quel distacco principesco che aveva all'inizio del libro, è più umano, è più fragile, è pronto a in qualche modo a cadere nell'inganno dolcissimo dell'amore per Natascia, e sa che la vita sta rinascendo. Ecco, quindi nel ballo c'è, che dura un attimo, è descritto quasi nulla nel ballo, se non appunto la bellezza di Natascia, il fatto che Natascia lo riconosca come colui che aveva aspettato, non gli dirà dentro di sé: da un pezzo io ti aspettavo, al sorriso, e poi non c'è quasi nulla, c'è lui che la prende per ballare, le scarpette di lei, le scarpette da ballo di raso, e basta, quasi niente, il suo viso che splende di gioia, di entusiasmo, il sorriso, è la vita che inizia, e credo che tutti noi ci siamo riconosciuti in quella vita che inizia, abbiamo sognato un ballo, e anche ciò che di più principesco e favolistico ci sia mai, non ci vengono in mente tutti i balli delle favole, da Cenerentola in poi, non a caso è famoso, perché appunto è l'idea della vita che corrisponde alle promesse che ci fa. Io non credo che ci sia un libro migliore per la giovinezza, no? Mi disturba solo un po', adesso mi viene una riflessione un po' triste, pensare che i giovani non lo leggono più. Io faccio l'insegnante e in 30 anni di insegnamento forse ho avuto 3 o 4 allievi a cui sono riuscita a far leggere Guerra e Pace. Dicono che è lungo. Dicono che è un libro che non ha ritmo, che si perde in lungaggini.
1: «Permettete che io vi faccia fare la conoscenza di mia figlia?» disse la contessa arrossendo. «Io ho già il piacere di conoscerla, se la contessina si ricorda di me», disse il principe Andrei, avvicinandosi a Natascia e alzando il braccio per allacciarle la vita prima ancora di aver terminato di proferire il suo invito a ballare. Le aveva chiesto un giro di valzer. L'espressione tesa del viso di Natascia, pronto alla disperazione come all'entusiasmo, a un tratto si illuminò di un sorriso fanciullesco, felice e riconoscente. «Da un pezzo io ti aspettavo», pareva che dicesse quella fanciulla spaurita e felice, col suo sorriso che spuntava fra le lacrime già pronte, alzando la mano per posarla sulla spalla del principe Andrei. Essi erano la seconda coppia che entrava nel circolo. Il principe Andrei era uno dei migliori ballerini del suo tempo. Natascia ballava magnificamente. I suoi piedini nelle scarpette da ballo di raso facevano l'opera loro rapidamente, leggermente e senza che ella stessa se ne accorgesse. Ma il suo viso splendeva di gioia e di entusiasmo.
0: Dovessi dire cos'ha di unico Guerra e Pace, direi il senso della felicità. Felicità è una parola che ricorre spesso nel libro. Alla fine è questa cosa incredibile che Natascia sposa Pierre. E io ancora adesso, a distanza di 36 anni, da 37, da quando lo lessi per la prima volta, mi chiedo come siano possibili tante cose, cioè tutto ciò che è successo, no? Che il principe Andrei si sia innamorato di Natascia, che Natascia lo abbia tradito con uno stupido come Anatole Kuragin. Noi non ci riprenderemo mai da questa cosa, non è possibile, non... E comunque poi che il principe Andrei sia morto, che non sia riuscito a perdonare, che perdoni all'ultimo, che Natascia e Andrei non si vedranno più, e poi che invece Pierre, quel Pierre che all'inizio ci sembrava goffo, brutto, indeciso, anche un po' stupidotto, Pierre, il grande Pierre che ha attraversato tragedie, è stato in prigione, ha visto la guerra, ha perso la moglie, alla fine del libro trova Natascia, ma l'aveva già trovata, era all'inizio, perché non l'ha vista prima? Ecco, tutto questo è Guerra e Pace, questo chiedersi ma come, ma era tutto disegnato, ma quando vediamo il disegno? È insomma l'idea di una vita che si forma a nostra insaputa, ma che a un certo punto ci folgora. Ecco, il punto in cui Pierre rivede Natascia dopo anni e quasi non la riconosce, fa molta fatica. Siamo a casa della principessa Maria, la sorella del principe Andrei, Bolkonskaya, e Natascia è lì da lei, ma è di spalle. Pierre la vede e Maria chiede a Pierre: ma come, non la riconoscete? Allora lui la guarda, lei si volta, è Natascia. E allora lui che riconosce non solo lei, ma riconosce la sua felicità, la felicità che per tutta la vita, per 1400 pagine del romanzo, lui ha rincorso e che aveva lì davanti a sé all'inizio della sua storia, all'inizio del libro, e che, di cui non si è accorto. Doveva passare tutta tutta quella vita, tutto quella sofferenza, perché lui trovasse la felicità. E noi scopriamo non solo che si amano, ma che forse si sono sempre amati e che le cose non si capiscono subito, e gli errori che compiamo allora assumono un valore enorme, cioè sono semplicemente il fatto che dobbiamo lasciar passare il tempo, dobbiamo dare tempo alla vita, alla nostra vita, di chiarirsi, come un disegno che si stia facendo.
1: Ma quando disse quelle ultime parole a proposito dei Rostov, l'imbarazzo sul viso della principessina Maria apparve più forte ancora. Di nuovo ella girò gli occhi dal viso di Pierre al viso della signora vestita di nero e disse: «Non la riconoscete?» Pierre guardò ancora il pallido, delicato viso della dama di compagnia, che aveva gli occhi neri e una bocca strana. Qualcosa di strettamente legato a lui, di dimenticato da un pezzo, e che gli era più che caro, lo fissava da quegli occhi attenti. «No, non può essere», pensò. «Questo viso severo, magro, pallido, invecchiato, non può essere lei. È soltanto una reminiscenza di quello che era». Ma in quel momento la principessina Maria disse: «Natasha». E il volto, dagli occhi attenti, con fatica, con sforzo, come si apre una porta arrugginita, sorrise. E da quella porta socchiusa a un tratto spirò e investì Pierre quella felicità da tempo dimenticata, alla quale specialmente ora egli non pensava. Spirò, lo avvolse, lo sommerse. Quando poi ella sorrise, non ci poterono più essere dubbi. Era Natasha ed egli l'amava.
3: E finisce così la prima delle due trasmissioni in compagnia della scrittrice torinese Paola Mastrocola. Appuntamento a domani per altri tre libri ed altri tre autori.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Ovviamente non vorrei urtare la sua sensibilità. Non è più e non è mai stato molto terreno e ora lo è meno che mai. Ne concluderei che mai sta, pur spettandomi, mi è anche estraneo. Ma non lo rifiuto, sa? Forse fa ancora parte della mia pena questa denominazione piena di ricordi.
1: Non voglio in nessun modo collaborare alla sua pena, se ancora non è finita. Chiamarla maestà mi sembrava un modo onesto di rivolgere la parola, un modo rispettoso che la rassicurasse. Non voglio molestarla. Se lei non vuole essere molestata, sono pronto a ritirarmi.
0: Oh, resti, resti pure, la prego. Io sono ora, come negli ultimi tempi della mia vita, estremamente umile. Per quello che può un re, mi do da fare per essere servizievole. Se da un qualche punto di vista io provo disagio ad essere spirito puro, è che non posso fare quei lavoretti che un poco mi umilierebbero, ma mi darebbero anche sollievo. Spazzare la polvere dei pavimenti, spostare una sedia, mettere in ordine dei fiori in un vaso sulla finestra. Qualcuno direbbe, come si dice di un buon famulo, re desiderio è utile, sebbene sia re, e ne sarei felice. Quindi rimanga, non perché io sia vanitoso di me stesso, no davvero, ma perché lei mi offre un modo, a me finora ignoto, di essere utile. Dica, parli, comandi. Re desiderio vuole solo ubbidire.
1: Ora non so più chiamarla maestà. Eppure, nella sua umiltà, lei è, posso dirlo, maestoso.
0: Su via, maestoso proprio non credo. Quando ero veramente re, io volevo avere dello stile. Mi crucciavo che tra noi longobardi ce ne fosse così poco e tutto d'accatto. Anche la mia umiltà è, come dire, sincera, ma mediocre. Infatti, se avesse dello stile, non sarebbe così sincera. Non trova? No, no, non sarebbe falsa, forse è questo che lei pensa, ma sarebbe... Il mio lessico non è granché, vediamo. Sarebbe, diciamo, più cerimoniosa. Sa, un po' di inchini, di capo inclinato da una parte. Porpora, ma umiliata porpora. I re umili, ce ne sono, sa... I re umili hanno un loro modo di fare, come se fossero amici personali di Dio e pensassero: sì, certo, tu sei Dio, ma io sono re. Ed un re che si umilia, per la stessa altezza da cui muove, è assai più umile, anche se non lo è granché, di un qualunque pezzente, che umile e umiliato lo è già. A me non riesce. Mi segue?
1: La seguo, e se me lo consente, con onesta ammirazione.
0: Onesta? Onesta? Lei vuol dire che lei mi riconosce come non re, sebbene io sia re? Che lei non adula? Ah già, dopo tutto, che assurdità. A chi verrebbe in mente di adulare un re? Lei mi capisce, no? Se io fossi vivo, e lei fosse, come potrebbe essere, un contadino fattosi prete, un uomo semplice ma non incolto, forse la prenderei alla mia corte come scrivano, come cappellano, magari come giullare. Che bei giullari c'erano a quei tempi, forse è l'unica cosa che rimpiango. Cantavano, ballavano, scrivevano storie. Non ci fossero stati loro che sapevano di latino e lo scrivevano. Di me, di noi longobardi, non sarebbe arrivato neanche il nome.
1: Lei è stato il re coraggioso e sventurato di un popolo...
0: Coraggioso? No, non lo sono mai stato. Io non mi piaceva la guerra. Per questo i miei duchi non mi amavano molto. Loro erano uomini duri, tutto un fragore di armature. Bastava che montassero a cavallo e li si sentiva a mille miglia. Sembravano un esercito sempre in moto e non erano che dei bravacci isolati, braccati e atterriti. Non dovrei dirlo, ma molto non mi piacevano. Con loro non si poteva parlare di niente altro che di guerre, di soldi, di cattiva politica e di donne. Guerre

0: non amavo. Forse ero già presago. Soldi non curavo, la politica la delegavo ai cortigiani più astuti. E di donne un re non parla, se non con una donna, ma per apprendere, non per umiliare e umiliarsi. Quei duchi erano coraggiosi, va da sé. Ma per tornare a quello che si diceva orora, non avevano stile. Cattiva cucina la nostra, non voglio negare, ma quelli come mangiavano, mio Dio! Quando tutto finì, almeno ebbi la solitaria gioia di mangiare per conto mio, o con venerabili frati dal sorso sommesso e la barba bianca sempre netta. E che baccano! Alla mia corte solo i frati e i giullari sapevano adoperare la voce nei modi che spettano alla voce. Si alza la voce quando si è adirati, a torto o a ragione, ma non si può berciare tutto il giorno e la sera e la notte. Per loro una dichiarazione d'amore, una dichiarazione di guerra, erano la stessa cosa. Forse lo sono, non sta a me giudicare, ma non si può agire come se si fosse sempre in guerra guerreggiata. No, sempre in rissa con tutto e con tutti. Non erano dei guerrieri, io m'ero fatto leggere e spiegare l'Eneide. Erano degli attaccabrighe, dei provocatori e insieme degli spaventati. Teppisti, quei duchi. Ma sono finiti male e devo avere pietà di loro. E lo confesso, ho talora qualche tenerezza per quei metti male, sciocchi e infantili. Erano più goffi che villani, più ignari che tracotanti. Sa, qualcuno un po' di latino lo sapeva anche, ma erano pochi. Per lo più qualche frase di volgare. E poi solo il nostro vecchio e aspro longobardo che ci legava i denti. Io non amavo la nostra lingua, non la amavo per nulla. Dicevano che avevo dirazzato. E forse avevano ragione. Non per niente sono stato l'ultimo. Dopo di me? Non il diluvio, per carità. È bastata una pioggerellina e un po' di vento, neanche molto. Diciamo una brezza notturna ed è finito tutto.
1: Dei Longobardi non è restato quasi nulla, eppure...
0: Niente eppure. E non è vero quasi nulla. Nulla proprio, nemmeno la lingua. Mi sembra un segno sacro questa scomparsa totale di una lingua parlata da gente nata per vincere, per conquistare. La nostra lingua è scomparsa come l'Etrusco, ma non ha attorno nemmeno la dignità del mistero. È sparita quella lingua inamabile, irta, ma che era pur sempre la lingua dei miei sogni. Io sognavo in Longobardo e ora ne è rimasto quel che resta di un sogno quando ci si sveglia. Nessuno scrisse mai nulla in quella lingua. Qualcuno parlava, di notte vicino al fuoco, dei luoghi da cui venivamo, i luoghi che nessuno di noi aveva mai visto, e i nostri re al boino, quella canaglia, quello sprovveduto di Rachis, Liutprando, il nostro Ulisse, un uomo forte e furbo, e quella Delchi che voi conoscete, ma che era, se devo dirla schietta, un soldataccio e basta. Perdere giova, no? Quando noi ascoltavamo queste storie notturne, ci accorgevamo, anche i più rozzi di noi, di non avere patria, di non avere casa. Eravamo entrati in casa altrui, avevamo dato una spinta a gente che per poca rozzezza non sapeva menare le mani, ed eravamo entrati. Ma in realtà eravamo gente da tende e da capanne. E in un palazzo, questo luogo così stabile e costante, non sapevamo vivere. E poi era così freddo, e non si poteva alzare una parete per uscire all'aria aperta quando c'era il sole, e non c'era odore di pelli, di argille e di erbe. Non c'era nessun odore, eccetto il cattivo odore dei cibi e dei corpi dei guerrieri mal lavati. Quando chiudevo il palazzo per qualche tempo e poi, dopo settimane, mi accadeva di rientrare, sentivo l'odore del palazzo, un luogo morto, intimamente deserto. Lo so, non avevamo stile, in due secoli non l'avevamo imparato. Ma anche ora non ho nostalgia del palazzo. Una capanna non si chiude mai. O è viva o è abbandonata, dunque morta. Una tenda poi ti viene dietro. È un animale domestico, la vorresti con te anche nella tomba. Ma un palazzo, che tristezza. Solo un re può viverci, per penitenza. E a quel tempo c'era, oltre il palazzo, solo qualche cappella, molti ruderi e capanne. Invidiavo i villani d'Italia che vivevano come i miei erano vissuti anni prima, generazioni prima.
1: Dunque l'Italia non diventò mai una patria per voi, eppure non avevate più luoghi da considerare vostri.
0: Noi non avevamo mai avuto una patria, nel senso che dice lei, mai dei luoghi che ci avessero imparato, come un animale impara il suo padrone, l'essere umano con cui collabora. Avevamo tende e capanne da abbandonare. Trattavamo la terra come i navigatori trattano il mare, un luogo da percorrere. Ma i porti non stanno in mezzo al mare. Eravamo uomini da preda, non pacifici agricoltori. Sostavamo qualche anno, poi la fame e la smania e le continue risse con altre genti ci spingevano altrove. Per secoli il figlio non conobbe mai il paesaggio che aveva visto l'infanzia del padre. Per ogni figlio il padre era un uomo venuto da altri luoghi, un vagabondo finito nella sua capanna.
1: Ma in Italia non fu diverso?
0: Sì, fu diverso. E fu questa la tragedia. Noi restammo in Italia per 2 secoli e alla fine qualcosa in noi, solo in noi, era cambiato. Ora il figlio conosceva i luoghi in cui il padre era cresciuto. Fu una cosa straziante.
1: Straziante?
0: Ecco, soffrimmo molto. Ma la nostra dannata lingua nemmeno ci permise di saperlo, di dirlo, di deplorarlo. Ma questa condizione era per noi la peggiore. Ora non correvamo più da una montagna a una pianura, eravamo fermi ed eravamo in casa altrui. Certo avevamo vinto, nessun italiano avrebbe osato sfidarci. E sebbene passassimo il tempo a litigare fra noi, come avevamo sempre fatto, e fare strazio e vendetta l'uno dell'altro, sembrava che continuassimo una recita molto tempo dopo che tutto lo spettacolo era finito. E spente le luci, e sparito il pubblico. Anzi, morto il pubblico, di vecchiaia. Ora eravamo fermi, ma eravamo dei conquistatori solitari. I villani ci vedevano passare a cavallo, ferrigni e distanti, e si traevano in disparte. Erano con noi gentili e spauriti. Eravamo insolenti e avevamo le armi. Me ne vergogno. Fu un triste tempo per quegli onesti e timidi villani. 2 secoli. Generazioni che non conobbero mai altro che quel modo assurdo di vivere, sotto guerrieri e duchi che parlavano una lingua incomprensibile. E noi, i potenti, i conquistatori, che nemmeno sapevamo la lingua dei villani. Ed era una lingua strana, diversa di luogo in luogo, un po' di latino, ma con molto che non conoscevamo. E i nostri che stavano a Spoleto e Benevento impararono alla fine un volgare talmente diverso da quello che si usava a Pavia o ad Aquileia che non si capiva nulla. Ma questo conta poco. Il fatto è che non avevamo nessun modo di diventare italiani se non cessando di essere longobardi e che non potevamo avere né una patria né una sede restando longobardi. Fu una coabitazione secolare. Ma che noi fossimo degli invadenti estranei, lo dimostra il fatto che alla fine, persa l'ultima battaglia, sparimmo del tutto. Ci lasciammo dietro qualche chilogrammo di oggetti lavorati, una misteriosa casa a Cividale, dei pezzi di muro costruiti dalle maestranze locali, una iscrizione attorno alla vera di un pozzo a Bologna e qualche legge scritta in un pessimo latino. Noi siamo una curiosità storica, come il pavone bianco.
1: Ma dopo la sconfitta, quando i duchi del nord si dispersero, non diventaste italiani? Qualcuno dice che eravate diventati paesani. Dunque, perdendo, avete trovato una patria.
0: Può darsi, non saprei dire. Io venni sconfitto e finii in Francia. Non so se ho mai desiderato di essere italiano, un paesano, come lei dice. Io volevo essere latino, avere dei libri da leggere, una storia da ascoltare e da raccontare, dei luoghi sacri alle vicende dei miei antenati, anche delle tombe su cui pregare, tombe di antenati ignoti, ma assolutamente miei. Ero re dei Longobardi, ma non ebbi un nome longobardo. Sono orgoglioso del mio nome latino, bello e malinconico. Desiderio. E forse è giusto che il re della sconfitta porti un nome inedito nella storia dei vinti. Mi piace pensare che io ero la testa dei Longobardi, ma ero anche estraneo. Essi non avevano patria in Italia. Io non avevo consanguinei tra i miei. Lei dirà: quando io ero re, i latini non c'erano più. C'erano i villani, che tra qualche secolo sarebbero stati gli italiani. Appunto. Volevo una cosa assurda. Io non ero né uomo né re. Ero, come dicevo, un desiderio. La voglia di qualcosa di impossibile. Finii col farmi qualcosa di molto simile ad un frate. Neanche un religioso ha patria finché non muore. Quando seppi che avevo perso, che Carlo dilagava per la pianura, che il Papa mi era contro, provai una sorta di astratta felicità. La felicità di essere spogliato di ciò di cui si fa la vita. Non sarei più vissuto in un palazzo. Non avrei più avuto attorno quei poveri duchi avviliti dalla sconfitta. Quando mi dissero che i miei resistevano a Brescia e non so dove, provai molta pena e molto fastidio. Non avrebbero mai capito che la loro storia era finita, che dovevano andarsene, che eravamo una razza nata per perdere. Qualcun altro morì e forse ebbe modo di diventare più saggio, non lo so. Io finii in Francia, dove non mancavano uomini colti, e mi dicono che il mio contegno fu esemplare. Ci voleva una sconfitta per fare di me un re. Se lei mi chiama maestà, suppongo che lei si riferisca a quel dolce e appartato periodo della mia vita in cui lasciai che in me si estinguesse del tutto il vecchio uomo longobardo. Noi non eravamo stati un successo nella storia faticosa delle genti germaniche. Tutto considerato, noi siamo stati un guaio per il blasone di famiglia. E pensi un po' a me, re di quella gente così mal collocata. C'è da ridere. Sapesse che fatica per i Longobardi entrare in qualche modo nella storia, nei libri di testo. Siamo stati poco più che una nota in calce, una appendice da aggiungere per scrupolo di completezza, e per raggiungere tanto risultato ci abbiamo messo 2 secoli e 20 anni. Noi, i conquistatori. Se c'è gente che nella storia ha proprio sbagliato vocazione, siamo noi Longobardi. Vedo un po' se ci poteva essere ostinazione più bestiale in una razza di analfabeti. Noi conquistare proprio l'Italia, che era ancora un labirinto di squisite rovine. Noi che non leggevamo una parola in nessuna lingua, che non scrivevamo nemmeno la nostra, che avevamo leggende feroci e arcaiche disperse tutte con noi. Quel che restò lo raccolse un frate della nostra razza, ma che forse non sognava più in longobardo, ma sapeva latino e volgare. Fu Paolo Diacono a far credere che noi fossimo parte della storia. Ma lei può credermi. Io talora mi domando se i Longobardi siano mai esistiti, se non siano un vaneggiamento notturno di non so che mente malata. Forse la mia. Se io avessi inventato i Longobardi. Io mi chiamo Desiderio. Sono niente altro che una voglia di esistere. Una voglia cui la razza, la nazione, la stirpe, come diavolo volete chiamarla, quella cosa che resta alle nostre spalle quando moriamo, non prestava nulla. Non trovai niente negli stendardi dei miei, trovai solo... Un re non dovrebbe parlare con questo tono. Mi sembra scioccamente esibizionista, no? Diciamo che, essendo il re sbagliato di un popolo sbagliato, ero il re giusto. Il re della disfatta è sempre un re giusto.

facile vincere per un re, meno facile perdere. Quello io lo sapevo fare. Diciamo che era l'unica cosa che sapessi fare, specialista in sconfitta. Come tale, ero l'essenza, il nocciolo, il succo del mio popolo, nato per sparire. Un popolo candela, con tutte le sue arie di guerriero. Passa il grande smoccolatore e appunto...

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Re Desiderio. Re Desiderio era Virginio Gazzolo. Regia di Sandro Sequi.

ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce punte.

avvoltoi nel silenzio, stanno estendendo le ali. Non ti distrugge, mio amore, la danza di tanti misteri.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, siamo arrivati alla terza puntata dedicata al White Album dei Beatles, alla riedizione del 2018, un periplo molto lungo e interessante che si arricchirà anche di ulteriori due puntate. E questa terza puntata, come ampiamente già spiegato in precedenza, è dedicata agli Asher Demos, ossia i provini che fecero i tre Beatles autori, quindi John, Paul e George, nella casa di quest'ultimo.

0: Sì, del White Album, ma come di tutte le altre canzoni dei Beatles, sono grandiosi e ovviamente ci fanno immaginare orizzonti incredibili. Però ecco, anche sentire così la musica nuda, fatta così, davanti magari a una tazza di tè dai tre Beatles, anche quella è una grande emozione. Comunque saluto Stefano Poggelli
1: Buongiorno a tutti, salve.
0: che mi accompagna appunto in questo viaggio intorno ai Beatles, intorno al White Album, e forse oggi ci divertiamo un po' di più, visto
1: Ma
0: che le altre le conoscevamo bene di versione.
1: piuttosto, secondo te, perché registrano a casa di George a Kingfowns, in periferia di Londra? Perché?
0: Quale può essere la motivazione? Io spero che la motivazione di fondo fosse ancora l'amicizia, insomma, che li legava.
1: No, ma perché da George e non da Paul o da John? Perché spessissimo i Beatles
0: Erano
1: si vedevano a casa di Paul. Paul abitava in
0: tutti
1: pieno centro di Londra e abitava a pochi minuti a piedi da Abbey Road. Quindi probabilmente c'era troppa confusione, non volevano farsi confondere dal casino della metropoli. John abitava fuori Londra, ma John non poteva andare a casa in quel periodo perché si era appena messo con Yoko e i rapporti con Cinzia erano tesissimi, e quindi diciamo che casa di John era off limits sicuramente, e quindi rimaneva il bungalow, il
0: un gioco
1: capanno,
0: da ragazzi,
1: un gioco
0: però
1: da
0: non, po non potete venire a casa
1: ragazzi.
0: mia che c'è troppa confusione,
1: E
0: insomma.
1: poi sembra anche che l'apparecchiatura di registrazione domestica, il registratore Ampex a quattro piste, più probabilmente mixer e altri amplificatori, cioè, insomma, l'attrezzatura casalinga di George era sicuramente la migliore. George era il più bravo a registrare a casa rispetto a Paul e rispetto a John. John era sicuramente il meno tecnologico di tutti. Paul aveva i suoi registratori, sappiamo che aveva realizzato i fantastici loop per Revolver, eccetera, però sicuramente George era quello che
0: Era, è,
1: poteva
0: il mo,
1: registrare meglio in quel
0: è il
1: momento.
0: momento d'oro di George Harrison,
1: Sì,
0: diciamo, no?
1: è quello che comincia a
0: No.
1: scrivere tantissimo. E poi vogliono stare tranquilli i Beatles, perché vorrebbero, nonostante un po' le delusioni, però mantenere ancora il più possibile quell'atmosfera di ritiro, di concentrazione, che era nata con il viaggio in India, con la meditazione presso il Maharishi Yogi. Quindi vogliono starsi un po' per controllo. E fra l'altro il fatto che escano fuori gli Asher Demons smentisce per l'ennesima volta l'idea che il White Album sia un album di quattro individui che non manco si guardano in faccia, ognuno fa le sue canzoni, ognuno scrive le sue cose, e quindi un album che sancisce definitivamente la fine della ditta. Invece, porca miseria, se ne stanno chiusi a casa di George e provano tantissimo, fino a
0: Ma
1: farsi sanguinare le dita, a farsi venire la racedine.
0: la
1: Si sente
0: stampa
1: che
0: deve
1: provano.
0: sempre trovare delle motivazioni, no, di fondo per giustificare magari il corso della storia. Sicuramente qualche screzio, insomma, cominciava lì, l'abbiamo visto, però insomma
1: Sì, ma sono dei professionisti
0: sicuramente
1: che provano, sapete che vuol dire provare, fare le cose
0: lo
1: fino
0: so.
1: allo sfinimento, i cori, gli accordi, cioè.
0: Infatti ci troviamo di fronte a un gran bell'album, a un gran bell'album
1: Sì,
0: proprio.
1: è un album ovviamente tutto unplugged. Fra
0: È
1: l'altro,
0: tutto
1: loro venivano di no, lo ripeto, dall'India, dove si erano portati soltanto le chitarre acustiche e qualche piccola percussione.
0: E quindi diciamo avevano anche arricchito la loro conoscenza della sei corde.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo cominciare con l'ascolto? Beh, si parte con Back in the USSR, come nella classica scaletta dell'album originale, tradizionale, al quale fa seguito Dear Prudence e Glass Onion. Queste due versioni delle canzoni di John Lennon sono veramente delle chicche, devo dire, quasi, non voglio dire assolutamente superiori all'originale, però vivono di vita propria,
1: E invece Obladi
0: assolutamente.
1: Oblada, che io continuo a non
0: Sì.
1: amare, almeno nella versione definitiva era nobilitata da quel pianofortino honky tonky, mentre
0: Sì.
1: invece qua c'è manco il gusto di
0: Non ti è
1: sentire quel.
0: piaciuta questa versione
1: Ma insomma, io non
0: acustica?
1: amo Obladi Oblada, quindi me la puoi servire anche suonata dalla New York Philharmonic Orchestra, e continuo a dire che è l'unico inciampo del mio adorato Paul, credo.
0: E poi c'è il country western di The Continuing Story of Bungalow Bill, che non è arricchito delle vocine delle compagne dei Beatles come nel

0: disco originale, però insomma anche qui troviamo un John Lennon molto divertito e divertente in questa canzone, che secondo me sarebbe piaciuta molto ai fratelli Coen, che amano molto questa epopea americana rivisitata sempre ironicamente. E poi c'è questa versione acustica di While My Guitar Gently Weeps, che non è l'unica
1: No, infatti,
0: versione
1: non è
0: che
1: l'unica versione
0: avevamo già
1: acustica, sì.
0: ascoltato in anthology e che ci fa capire come è veramente un autore che sta sbocciando, sta esplodendo, George Harrison. E chiudiamo con Happiness is a Warm Gun, una canzone che nell'originale è arricchita di tante cose, qui appunto la troviamo nuda, però efficace. E allora ci ascoltiamo questa prima porzione.
1: Di questo White Album
0: White
1: Unplugged.
0: Album con una scaletta, diciamo, simile a quella del primo album. Buon ascolto. Allora, con gli Asher Demos, prima parte, chiamiamola pure Side One.
1: Side One del White Album Unplugged.

0: volevo sapere.
1: E allora abbiamo ascoltato queste prime sette canzoni del White Album Unplugged, come diceva Stefano qui con me, e insomma quello che si evince, oltre al fatto che insomma siamo di fronte a tre autori che mentre stavano in India hanno avuto la capacità di esplorare bene, non solo come abbiamo detto anche la capacità tecnica chitarristica, ma le loro menti, a persone, ad individui che si arricchiscono culturalmente sempre di più. Insomma, qui ci sono abbozzi di tutti i generi musicali, no?
2: Sì, e sicuramente è un periodo di grande creatività, e forse il fatto che comunque che hanno lavorato in India, ma anche lì a casa di George lavorano principalmente in acustico, però li mette anche su una dimensione un po' più folk, un po' più a volte country. E sia John che Paul, suggestionati un po' dagli insegnamenti di George, ma soprattutto in India, sono stati con Donovan, e quell'atmosfera trasognata delle ballate di Donovan, quella dimensione tipicamente acustica che è del grande Donovan, sicuramente filtra poi nella loro ispirazione. Io vorrei dire invece qualcosa proprio sul concetto stesso di demos, no? Perché per tanti anni parte di questi Asher demos giravano in forma di bootleg, cioè di disco clandestino. Poi qualche cosa viene riproposta in anthology, ma ancora oggi quando escono fuori i demos, le tracce alternative, i bonus, non sappiamo mai se è una attenzione, ma non ci credo, da parte delle case discografiche a risvegliare una sorta di dimensione di studi più musicologici, di approfondimento rispetto agli artisti, rispetto ai gruppi, oppure se è l'ennesimo tentativo di ravvivare un po' il mercato, di reimbellettare il prodotto raschiando un po' il fondo del barile. Rimane un po' il dubbio, no? Se si tratta di l'ennesimo, poi chissà che cosa si inventeranno per il 60° di White Album nel 2028. Saremo a vedere.
1: Penso che siano
2: siamo agli ultimi atti,
1: le primizie, ma intanto godiamocele perché sono veramente belle. E poi volevo aggiungere anche che io personalmente le preferisco pulite, sarò forse troppo tradizionalista, scevrate, diciamo, di rumori, di suoni, cosa che nei bootleg spesso
2: sì, però viva i bootleg, se no negli anni 70, 80 eccetera non avremmo capito sì. Nulla di
1: c'è
2: quello
1: bootleg
2: che
1: e bootleg.
2: Lo so. D'altronde se il mercato è clandestino ti devi affidare alla clandestina, ma ci torniamo su questo discorso dei demo e
1: allora continuiamo con l'ascolto. Facciata 2, qui come avete notato non ci sono proprio tutti i brani dell'album bianco, anche perché alcuni sono stati composti proprio lì in studio, come ad esempio Mother Nature's Son, altri invece erano già stati preparati appunto e provati anche subito dopo l'India, o in India stessa, insomma, a Rishikesh. Allora, la side 2 si apre con I'm So Tired di John Lennon, e poi una stupenda versione di Blackbird da parte di Paul, il gioiellino Piggies di George Harrison,
2: che qua sembra molto più folk rispetto all'arrangiamento che poi troveremo nel disco con archi, clavicembalo, certo. È più barocco. Qua invece basta il colore del suono a cambiare i connotati di un brano musicale. Il colore, il timbro vuol dire tantissimo.
1: Rocky Raccoon, anche qui insomma Paul McCartney che rivisita e dà la sua versione del country western, e poi Giulia, la canzone che tu ami di più.
2: Sicuramente rimane il capolavoro del disco, e così in versione in dimensione acustica regge benissimo, benissimo.
1: Bene, allora vi lasciamo all'ascolto della seconda facciata degli Asher Demos, ce ne sarà ancora un'altra, ma non anticipiamo nulla. Godetevi l'ascolto dei Beatles Unplugged, dei soli John, Paul e George. Un saluto da parte di Ugo Coci
2: e Stefano Poggelli, buon ascolto.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

0: Inedita indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 27esima puntata.
1: Clinique Fischer, bonsoir. Désolé, mais le professeur est occupé, veuillez rappeler.
2: Ho un appuntamento con il professor Fischer.
3: Lei è il dottor Marcelli, vero?
2: Sì, esatto.

0: Il professore l'aspetta.
1: Molto felice di conoscerla, dottor Marcelli.
2: Il piacere è mio.
1: Prego.
2: Complimenti per la sua clinica, professore. Ho già avuto modo di ammirare alcuni quadri di gran pregio. Più che una clinica, l'aria di una pinacoteca.
1: Mi ritengo un modesto collezionista, amo la pittura e cerco di offrire ai pazienti un ambiente lontano dalla freddezza scientifica.
2: Beh, comunque è un privilegio raro potersi imbattere in Chagall, Modigliani, Soutine, Derain.
1: Vedo che lei è un conoscitore.
2: Un appassionato, sì, ma non voglio rubare troppo del suo tempo prezioso.
1: No, non si preoccupi, la giornata di lavoro è finita. Possiamo stare tranquilli per un po'. Anzi, mi scusi un attimo. Ingrid, desidero non essere disturbato per almeno un'ora. Non mi passi telefonate o messaggi. Certo, se vuole può andar via. No, non ho bisogno di nulla. A domani. Ecco, così staremo più tranquilli. Ho ricevuto la sua lettera, molto dettagliata, e mi fa piacere che l'organizzazione che lei rappresenta abbia pensato alla mia fondazione per un contributo finanziario.
2: Il gruppo a cui appartengo ha svariati interessi in molte parti del mondo, ma una parte degli utili, per il volere del primo fondatore della società, devono essere devoluti a istituzioni che si occupino di ricerca medica o che abbiano come scopo quello di alleviare le sofferenze causate dalle malattie.
1: Una nobile finalità. Ma non ho sentito molto parlare del suo gruppo negli ambienti finanziari. Come mai?
2: A me non mi stupisce. L'organizzazione detesta l'eccessiva pubblicità. Opera sotto diverse sigle, spesso quasi anonime. Privilegia gli interventi concreti ma riservati, secondo i dettami morali del suo fondatore. Insomma, che la tua destra non sappia ciò che fa la sinistra. Ho reso l'idea.
1: Perfettamente. E la condivido in pieno. Anche noi cerchiamo di operare nel silenzio e nella discrezione a favore dei malati e della ricerca.
2: Beh, lei è troppo modesto. La sua fondazione è ben nota e non solo nell'ambiente scientifico. I nostri esperti hanno preso la decisione di fare una donazione importante al suo gruppo. Dopo un'accurata ricerca, o fatta con tutta discrezione, si capisce. Sappiamo pure che altri mecenati o benefattori hanno ritenuto utile elargire finanziamenti alla sua benemerita attività.
1: In effetti è già successo altre volte, ma per la maggior parte si tratta di offerte limitate, anche se cospicue.
2: Certamente non come quella che ha praticamente inaugurato la sua attività scientifico-filantropica, diciamo così.
1: Non capisco, si spieghi meglio.
2: Alludo alla gigantesca donazione effettuata a suo favore dal compianto barone Matteo Rizzo Beltrami, oltre 15 anni fa.
1: Beh, veramente sì, si è trattato di un gesto particolarmente generoso e proprio nel momento in cui la fondazione muoveva i primi passi.
2: E da quel momento i passi sono diventati da gigante e le attività non proprio tutte mirate al progresso scientifico.
1: Questa mi sembra una miserabile insinuazione di cui lei si assume tutta la responsabilità.
2: Certo, ed è venuto il momento anche per lei, professor Fisher, di assumersi alcune responsabilità che finora ha scaricato cinicamente su altre persone, molte delle quali sfortunatamente non possono più testimoniare.
1: Ma lei chi è? Che vuole da me? Di quale organizzazione fa parte?
2: Intanto sarà opportuno che non si agiti troppo e allontani la poltrona dalla scrivania.
1: Ma che fa? Che significa quella pistola?
2: Che è arrivato il momento di parlare fuori dai denti, esimio professore. Io non sono il dottor Marcelli. Il mio vero nome non le farà piacere conoscerlo. Io mi chiamo Nicola Rizzo Beltrami e sono il figlio del barone che lei ben conosceva.
1: Lei è un impostore. Il barone non aveva figli.
2: Questo lo crede lei e molti altri. Io l'ho anche vista un paio di volte a Villa Paradiso di Zuagli, luogo che lei frequentava molto, anzi, troppo assiduamente.
1: Io ero il medico curante del barone, oltre che suo buon amico.
2: Oh, davvero un buon amico, che lo ha condotto alla morte dopo avergli estorto l'intero patrimonio.
1: È un'infamia! La donazione è avvenuta in piena regolarità e il barone era perfettamente lucido.
2: Solo apparentemente. In realtà lei ha perpetrato una serie di falsi con la complicità di altre persone da lei ricattate, ma che hanno deciso di non tacere ulteriormente. Ma non è il denaro o il patrimonio che sono venuto a rivendicare, per quanto avrei ogni diritto di farlo, no? Sono venuto a guardare in faccia per l'ultima volta l'assassino di mio padre.

0: Lei è un pazzo.
1: Sa benissimo che non è così. Non si muova.
0: Non cerchi di aprire cassetti o suonare campanelli. Io non sto bleffando, sa. Ormai non ho nulla da perdere. Sono un uomo già morto.
2: Che cosa vuol dire?
0: Che io sono ufficialmente scomparso in mare. Vi sono stato gettato dal nostromo di una delle sue navi, il mercantile Azimut.
2: A lei, Farnetica? No, non ho mai posseduto navi.
0: Lei è proprietario o socio di decine di società dedite ai traffici più loschi e pericolosi. Lei è l'anima nera di un traffico internazionale di scorie tossiche che sta avvelenando terre e mari del nostro pianeta. Lei, che si ammanta del prestigio di scienziato e in più filantropo, non esita ad uccidere non solo coloro che in qualche modo ostacolano il suo criminoso commercio, ma centinaia, migliaia di esseri umani che muoiono a causa delle sostanze velenose che lei traffica, delle armi e del materiale nucleare che lei compra e vende, utilizzato per fabbricare ordigni di morte e distruzione.
2: Lei è assolutamente pazzo e pagherà cara questa sua follia.
0: Sono 15 anni dalla morte misteriosa di mio padre che cerco elementi e prove contro di lei. Ho messo insieme tanti frammenti, piccoli ma micidiali, come pallottole, con pazienza. Ed ora il mosaico svela il suo disegno reale. Mi è costato una lunga fatica. Potrei dire che mi è costato la vita. Ho avuto momenti di delusione e di entusiasmo, ma non mi sono mai arreso. Ho viaggiato l'Europa, le Americhe, ho raccolto prove, ipotesi, segnali. Ma ogni giorno una piccola scheggia andava ad arricchire la costruzione che mi ero prefisso di erigere contro di lei.
2: Lei non può possedere alcuna prova, perché io non ho fatto nulla di ciò di cui mi accusa.
0: Mi aspettavo una simile reazione. Coloro che si sentono vincenti per natura o per mancanza di scrupoli non riescono ad accettare con umiltà l'idea che un giorno possano essere sconfitti. Ma che dico? L'umiltà è una parola che non appartiene al suo vocabolario, no? Lei è un uomo di un cinismo e un'ambizione assolutamente smisurati. Ha creduto di poter comprare tutto, coscienze, complicità, mai pensando di poter essere messo di fronte ai suoi delitti. Lei ha lentamente avvelenato mio padre nel corpo e nell'anima, somministrandogli farmaci nocivi che ne hanno annullato le capacità fisiche e intellettive.
2: Questo è assolutamente falso. E la sfido a provarlo.
0: Ha costretto un notaio da lei ricattato a stipulare atti con procure false. Ha impedito ad un medico legale di accertare con l'autopsia le vere cause della morte di mio padre. Lei si era installato a Villa Paradiso, che poi è diventata sua, insieme a tutte le altre proprietà, per seguire personalmente il declino e la morte del suo provvidenziale mecenate. E anche di questo ho raccolto le prove.
2: È una pura follia la sua. Lei è malato. Lei è da rinchiudere in un manicomio.
0: Lei sarebbe da rinchiudere, ma in un carcere e a vita, per tutto ciò che ha commesso.
2: È questo allora lo scopo che si è prefisso? Vuole denunciarmi? E crede che un tribunale o una giuria possa ritenere valide le assurde accuse che mi ha mosso?
0: Ho qui una confessione completa e dettagliata di tutti i suoi crimini, e in particolare del delitto che ha dato origine a tutti gli altri: l'assassinio di mio padre e l'estorsione di tutti i suoi beni. Io credo che per un figlio sia doveroso cercare la verità sulla morte del padre, no? Lei adesso firmerà questa confessione, il lungo elenco di crimini che hanno costellato gli ultimi 15 anni della sua vita. E la confessione verrà trovata sul suo tavolo.
2: Che cosa vuol fare? Nessuno le crederà. Lei vuole macchiarsi di un delitto.
0: Lo chiami pure così, se le fa piacere. Io intendo solo fare giustizia.
2: E la sua giustizia consiste nell'uccidere un innocente.
0: Innocente? Troppe volte la giustizia si è rivelata pavida nel punire i potenti, e non solo per corruzione, ma perché i potenti hanno mezzi molto efficaci per sfuggire alla giustizia. Avvocati famosi, denaro, proteste di onorabilità. E io non sopporterei di vedere l'assassino di mio padre cavarsela allegramente con una piccola ramanzina o uscire addirittura vittorioso.
2: Lei sa benissimo che finirà in carcere per questo.
0: Lo so, e sono pronto ad affrontare tutte le conseguenze del mio gesto. Non mi sottrarrò davvero alle mie responsabilità, ma lei non potrà più sottrarsi alle sue, che sono molte di più e più gravi. Gli individui come lei recano tali e tanti danni all'umanità che solo con la loro eliminazione fisica si può porre riparo all'infezione che rappresentano. Lei è medico? Credo. E sa benissimo che a volte l'amputazione di un arto è necessaria per salvare il resto di un organismo. Bene. Io considero la sua vita una micidiale infezione che potrebbe continuare a danneggiare mortalmente il resto dell'organismo. E che la giustizia degli uomini potrebbe solo fungere da farmaco palliativo senza una reale efficacia. Ed ora firmi, uno per uno, questi fogli che ho preparato. Se vuole può leggerli prima, è un suo diritto. Vedrà, ci troverà tutte cose che lei ben conosce.
2: Ma lei, perché vuole rovinare la sua vita così? Io sono disposto a restituirle tutto, tutti i beni di suo padre, e altro ancora se vuole.
0: Vede? Questa è la prova della verità del mio ragionamento. Lei ora cerca di corrompermi, mi promette mari e monti, ben sapendo che una volta libero non lo farebbe mai. O forse lo farebbe anche, dichiarando che nessuno è veramente onesto e che tutti hanno un prezzo. Ma a me non interessa denaro o beni o potere. Lei ha un ascesso infetto nel corpo della società. Ed ora legga i figli. E non cerchi di fare scherzi. Come vede, la pistola ha il silenziatore e lei ha dato opportunamente l'ordine di non disturbarci. Un pensiero gentile, ma imprudente.

0: Pronto? Pronto? Qui XM24. Chiama Capitaneria di Porto Brindisi. XM24 chiama Capitaneria di Porto Brindisi.
1: Come mai non rispondono?
0: Risponderanno. Qualcuno risponderà. Pronto? XM24, emergenza. XM24, emergenza.
2: Pronto? Raccolta emergenza da XM24. Qui centro rilevamento Otranto. Inviate pure messaggio.
0: Pronto? XM24 a centro rilevamento Otranto. Trasmettiamo dal mercantile Armenia, in navigazione nel Mediterraneo, a ovest di Capo Matapan. Siamo diretti a Brindisi.
2: Ricevuto messaggio. Controlliamo vostra posizione. Posizione controllata. Trasmettete pure messaggio.
0: Attenzione. Qui XM24 a centro rilevamento Otranto. Messaggio speciale urgente per richiesta intervento mezzi navali della polizia e della Guardia di Finanza.
2: Che significa vostro messaggio? Date particolari.
0: XM24 trasmette dal mercantile Armenia. La flottiglia è costituita da altri 3 mercantili. Ecco i nomi. Controllare sul registro nautico. Alessio IV, Iskra e Diomedea. Tutte le navi sono cariche di materiali clandestini. Armi per quanto riguarda l'Alessio IV e materiale nucleare per quanto riguarda le altre 3. La direzione ufficiale di rotta è verso Malta, dove l'Alessio IV deve scaricare le armi. E successivamente a Brindisi, dove le navi devono fare uno scalo tecnico.
2: Ricevuto messaggio. Vogliamo sapere chi sta trasmettendo.
0: Qui XM24. Sto trasmettendo da un apparecchio radio svincolato dalla radio ufficiale di bordo. Il mio nome in codice è XM24. Il mio nome è Magdalena Korzeniowska. Mi riservo di fornire altri particolari alla conclusione dell'operazione. Chiedo intervento per blocco e cattura delle navi mercantili. Chiedo inoltre nome dell'operatore con cui sto parlando.
2: Sono il maresciallo Terzi, centro rilevamento di Otranto. Ho già trasmesso vostro messaggio ad autorità competente. Il contatto avverrà al limite delle acque internazionali con quelle territoriali italiane. Vi preghiamo di mantenere funzionante vostro trasmettitore per altre istruzioni.
0: Maresciallo Terzi, ci rincontriamo dopo tanto tempo.
2: La ricordo benissimo, signorina Magda.
0: Il nostro comune amico è scomparso.
2: La sua collaborazione ora sarà ancora più preziosa. Spero di incontrarla presto.
3: Avete ascoltato la 27esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: professor Luis Fischer, Mico Cundari, dottor Marcelli, Emilio Bonucci, Magdalena Korzeniowska, Melina Martello, Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini, maresciallo Terzi, Renato Campese, segretaria professor Fischer, Martina Carpi, centralinista clinica, Valentina Fago. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 28ª puntata.
1: Vuoi ancora un po' di latte? Guarda che ti ho messo anche un paio di biscotti inciuppati, Che c'è? I biscotti non ti piacciono più? Beh, ormai ce li ho messo e li mangerai.
2: La situazione, dice, permette di guardare con fiducia al futuro.
3: La polizia elvetica indaga su un misterioso suicidio avvenuto in una lussuosa clinica di Zurigo. La vittima è un noto endocrinologo di fama internazionale, il professor Louis Fischer. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di 2 giorni fa, ma la notizia è trapelata solo ora. Il professor Fischer è stato trovato riverso sulla scrivania del suo studio con un foro di pallottola nella tempia e la pistola a terra. Nessuno ha sentito lo sparo. A quell'ora l'ala della clinica dove si trova lo studio privato del professore era deserta. Sul tavolo da lavoro la polizia ha trovato un documento che giudica molto interessante. Stando ad alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una lettera confessione nella quale il professore spiegherebbe i motivi del suo gesto. Vi si farebbe riferimento ad alcuni fatti oscuri avvenuti molti anni fa e a traffici non meglio identificati nei quali il suicida sarebbe rimasto implicato. La tesi del suicidio, benché la più accreditata, non convince del tutto gli investigatori. Si cerca in proposito un visitatore che avrebbe incontrato il professore poco prima del fatto e che al momento sarebbe ricercato come testimone. La tragica morte di Fischer ha provocato reazioni nell'ambiente scientifico europeo, dove la vittima era molto conosciuta per i suoi studi e per alcune iniziative filantropiche. Un ciclone di inaudita violenza si è abbattuto su alcune isole delle Filippine meridionali.
1: Caro Venerdì, questa è davvero una strana notizia. Scusami, ma devo fare una telefonata.
4: Pronto, sei tu, Armando?
5: Ciao, Giulio. Scommetto che hai appena sentito la radio.
4: Infatti, ti ho chiamato per questo. Che ne pensi di questo mistero?
5: Innanzitutto, la prima reazione è stata di liberazione. So che non è molto cristiano, ma noi due sappiamo bene che tipo fosse il professore.
4: Beh, possiamo dire che la giustizia divina ha colpito giusto.
5: Che sia divina o umana, è tutto da appurare.
4: Anch'io penso che si tratti di un suicidio pilotato.
5: Non sarà facile per la polizia svizzera scoprire gli eventuali responsabili.
4: Anche perché è facile pensare che un tipo come lui avesse parecchi nemici.
5: Se Nicola Rizzo non fosse morto, si potrebbe pensare che è stato lui ad armare la mano suicida.
4: Già, se non fosse morto. Ma in realtà nessuno ha visto Nicola morire e nessuno ne ha ritrovato il corpo. L'ipotesi è un po' romanzesca, ma spiegherebbe facilmente tutto.
5: Tu viaggi sempre tra Verne e Dumas, ma anche stavolta potresti aver ragione.
4: Verne è stato un romanziere profetico e Dumas si ispirava alla realtà di tutti i giorni. Non ho mica azzardato poi tanto,
5: Senti, perché non fai un salto in questura? Penso che Finardi abbia delle notizie da darci.
4: Sì, va bene, nel pomeriggio ci vediamo là. Penso che la notizia di questo suicidio possa accelerare molte soluzioni e questo può sparigliare i giochi.
5: Beh, se non altro si riconferma la vecchia massima che chi di suicidio ferisce, di suicidio perisce.
4: Lo credo anch'io. Allora, a più tardi.
5: Ciao, Giulio.
4: Ciao.
6: La rotta dei 4 mercantili è esatta. L'elicottero della finanza ci ha appena segnalato la loro posizione.
7: La segnalazione che ho raccolto aveva l'aria di essere autentica. E poi ho conosciuto molto tempo fa quella persona. Forse esagero, ma mi aspettavo un gesto di questo tipo, specialmente dopo la morte del dottor Ranieri.
6: Se il carico corrisponde alla segnalazione, stavolta le prove del traffico sono indiscutibili.
7: E le indagini delle varie procure potranno finalmente sbloccarsi.
6: Mi raccomando, Pellegrini, niente interviste o scoop giornalistici. Lei è a bordo della motovedetta come rappresentante di Lega Ambiente.
8: Comandante, questa è la pura verità. Io sono il rappresentante di Lega Ambiente. E poi non dimentichiamo la funzione civile della stampa. Se non avessimo denunciato più volte questo traffico, ora non saremmo qui. E l'opinione pubblica sarebbe ancora addormentata.
6: Ecco, stiamo avvistando i mercantili. Guardate, viaggiano quasi in formazione di guerra. Mi auguro che non ci sia bisogno di ingaggiare una battaglia.
8: Considerando che quelli hanno a bordo armi atomiche, avremmo certamente la peggio.
7: La persona che ha inviato la segnalazione ha la responsabilità operativa del viaggio. Se lo ha fatto, significa che può perlomeno contare sulla neutralità dell'equipaggio e del comandante.
6: Trasmettere comunicazione a tutte le unità navali della Marina e della Finanza. Disporsi in prossimità di ciascuno dei mercantili, almeno 2 unità per ciascuno. Noi avvicineremo l'Armenia e cercheremo contatto con l'autore della segnalazione.
9: Ricevuto. Gli elicotteri segnalano che sui ponti dei mercantili non si notano movimenti sospetti o aggressivi. Passo.
6: Ricevuto. A tutti gli equipaggi. Tenersi pronti a salire a bordo degli obiettivi assegnati. Passo e chiudo.
7: Una parte del carico era diretta a Malta. Quando non lo vedranno arrivare, chiederanno delle spiegazioni ai comandanti.
8: E per quel momento spero che siano tutti al sicuro in una caserma di Brindisi, pronti ad essere interrogati.
6: Qui motovedetta Comando Marina. Trasmettere ai mercantili intimazione a fermare le macchine e consentire ispezione a bordo.
7: Ormai siamo abbastanza vicini. Mi sembra che abbiano avuto la stessa idea. L'Armenia sembra quasi ferma.
8: E anche le altre mi sembrano rallentare. Forse non vogliono avere altre note.
9: Intimazione trasmessa. Il mercantile Armenia comunica di aver messo le macchine in fermo e attende ispezione a bordo. Passo.
6: Ricevuto. Preparare salita a bordo. Comunicare altre unità messaggio mercantili e avvicinamento con salita a bordo ispettori e piloti. Passo.
7: Evviva. L'operazione si mette bene.
6: Maresciallo Terzi, lei può salire a bordo dell'Armenia con me. Lei, Pellegrini, resti qui a bordo. In seguito avrà tutto il tempo di fare il suo lavoro.
8: D'accordo, comandante. Vi aspetterò con impazienza.

0: Commissario, ancora non sappiamo chi sia stato, ma l'angelo misterioso che ci ha fatto arrivare quelle cassette e i documenti di Ranieri è stata proprio una manna del cielo.
1: Il procuratore Susanna Lippi avrà tirato un sospiro di sollievo.
2: Specialmente dopo la morte di Ranieri, suicidatosi un'ora prima dell'interrogatorio.
1: Tutta questa storia è piena di suicidi misteriosi.
2: Beh, è proprio dal suicidio sospetto del barone Rizzo Beltrami che siamo partiti.
1: Finardi, tu hai saputo della morte del professor Fischer?
0: Sì, me lo ha appena comunicato il dottor Santini. Anche io penso che ora ci sarà una specie di effetto a cascata, se lui era veramente il capo segreto dell'organizzazione.
1: Sì, ma ricordatevi che questi traffici hanno dei gruppi direttivi molto ramificati.
2: Non c'è dubbio, ma quando un personaggio del calibro di Fischer esce di scena, un certo terremoto ai vertici è prevedibile.
1: Avete notizie da Torino, da Roncagni?
0: L'ho sentito ieri. Hanno fatto un blitz alla Continental Enterprise, in collaborazione con la questura di Milano. Hanno arrestato una donna, l'amministratore delegato, la signora Margherita Bellini. Ma la notizia non è stata data alla stampa.
1: Sì, Ugo mi aveva parlato di proventi sporchi riciclati in investimenti immobiliari in Italia e in Russia.
2: Ma in quella società c'era anche un altro boss, l'ingegner Ferrari. Ricordi, Giulio, che ce ne aveva parlato il notaio Bianchi?
1: Sì, e mi pare che la Continental Enterprise fosse la cassaforte operativa del gruppo ufficialmente al di fuori del traffico di scorie e materiali bellici.
2: Naturale, là erano confluite anche le partecipazioni della Fondazione Fischer, quelle provenienti dalla donazione del barone Rizzo Beltrami.
1: Sì, una donazione un po' forzata.
0: A proposito di questa società, avevamo ordinato delle intercettazioni. E uno degli interlocutori abituali di questa signora Margherita era un certo Sauro Alvisi.
1: Sì.
0: L'assicuratore che fece quel cancan per far ripartire il mercantile Azimuth dal porto di Genova.
1: Quello su cui era imbarcato il marinaio italiano scomparso in mare.
0: Esattamente. Tempo fa ho avuto un colloquio interessante con questo signor Sauro Alvisi. Io sapevo molte più cose di quante lui potesse immaginare. L'ho messo in guardia e gli ho proposto velatamente una sua collaborazione.
2: E lui ha accettato?
0: Non proprio, ma credo di avergli messo una brutta pulce nell'orecchio. L'ho ricercato tempo fa, ma pare che sia in viaggio.
1: Ecco, questa è la conferma che l'Azimuth, con il suo carico sospetto finito in fondo al Tirreno, faceva sicuramente parte del traffico di scorie e che il marinaio Nicola lo avesse scoperto.
0: Lanciandoci quel messaggio. E per poco non riusciva nel suo piano.
2: Se la polizia e la finanza avessero potuto mettere il naso su quel carico, la soluzione di questo caso sarebbe arrivata molto prima.
1: E qualcuno non ci avrebbe rimesso la pelle. Penso a Vincenzo Ranieri.
0: Comunque lui aveva lavorato bene. Chissà da quanto tempo stava indagando. E lo faceva proprio nel suo settore. Quelle cassette sono esplicite. Aveva scoperto complicità all'interno dei servizi. Proprio quell'ingegner Ferrari era stato, parecchi anni fa, un agente. Ed aveva mantenuto legami di complicità che gli hanno consentito affari molto vantaggiosi.
1: Per questo Ranieri era segnato.
0: Ma con quelle cassette la sua testimonianza postuma riuscirà a raggiungere ugualmente il risultato. Commissario Finardi, chi è?
3: Ennio, sono Alberto. Grandi novità.
0: E De Santis. Davvero? Dimmi tutto.
3: 4 mercantili provenienti dalla Russia, presumibilmente carichi di materiali nucleari, armi e scorie tossiche, sono entrati nel porto di Brindisi scortati dalla finanza, dalla polizia e dalla marina.
0: Accidenti! Un'operazione fantastica.
3: Praticamente una resa. La comunicazione era giunta al centro di rilevamento radar da una delle stesse navi.
0: Un ammutinamento dell'equipaggio?
3: No. La ex compagna di Ranieri, sai, quella Magda che sembrava essere stata rapita, ha consegnato navi e carico alle autorità, con la collaborazione di una tua conoscenza, quel Sauro Alvisi, l'assicuratore.
0: Allora la lezione gli è servita.
3: Adesso sono a colloquio con gli inquirenti. È il carico più gigantesco da parecchi anni a questa parte. 4 navi strapiene.
0: Questa sì che è una bella notizia. Ho qui con me 2 amici che sembrano molto contenti delle tue notizie. Il commissario Ferro e il dottor Santini, che ti salutano.
3: È giusto che siano contenti. Dobbiamo anche loro la felice conclusione di questa parte dell'operazione. Adesso vi saluto. Vi farò avere altre notizie al più presto. Ciao.
0: Ciao Alberto. A presto. Avete sentito, vero?
1: Ma questa è una magnifica notizia.
2: Ed è forse il colpo di grazia al racket.
1: Certo, è una bella vittoria. Ma è solo una grossa battaglia, non è la guerra. ad essere stata vinta.
0: Beh, però, vincendo una battaglia dopo l'altra, forse si riuscirà anche a vincere la guerra.
1: Organizzazioni di queste dimensioni possono rinascere anche solo da un piccolo frammento che riesce a sfuggire alla rete.
2: Questo è vero, ma ora godiamoci la soddisfazione.
1: C'è ancora qualcuno che manca all'appello. Il fantomatico ingegner Ferrari e il misterioso magistrato, consigliere dei politici, che sicuramente fa parte del gioco.
0: Beh, però uno dei superboss è stato eliminato, il professor Fisher.
1: Già, neanche tu credi al suicidio, vero?
0: Ah, gente come quella è poco soggetta a crisi di coscienza. E quella confessione insieme al suicidio mi sembra poco plausibile.
2: Sono d'accordo, si tratta di una messa in scena, abile ma non veritiera.
1: Comunque è qualcuno che ha avuto del fegato e che magari poteva contare su una relativa impunità.
0: Non dovrei dirlo, ma ha compiuto un'opera meritoria.
1: Caro Santini, sarà il caso che noi facciamo un'altra scappata in Puglia. Sono curioso di parlare con i protagonisti di questa impresa e forse sapremo anche qualcosa di nuovo.

0: Pronto, Farina? Roncagli. Dammi notizie.
1: È tutto pronto per l'irruzione. Le macchine hanno circondato la villa dal lato di terra. Tutte le uscite sono bloccate.
0: E dalla parte del lago?
1: Ho appena parlato con il commissario Franchi. Due motoscafi bloccano il canale che conduce all'interno della darsena coperta. Nessuno può uscire senza essere visto.
0: Molto bene. Dalla pianta della villa che abbiamo esaminato, risulta anche un tunnel pedonale che passa sotto la linea di confine e sbuca in territorio svizzero. Volevo la conferma che la polizia elvetica controlla l'uscita del tunnel dal loro lato.
1: Mi hanno appena comunicato che due macchine della polizia svizzera bloccano l'uscita del tunnel a circa un chilometro dalla linea di confine. Neanche loro sapevano di questa via di fuga segreta.
0: Certo. Il tunnel esce con una larga botola all'interno di un teppietto falso greco in un giardino privato.
1: Sua eccellenza, le pensate davvero tutte, eh? Un'abitazione veramente strategica la sua.
0: Allora, tra un minuto a partire da ora può scattare l'operazione. Io entrerò dal cancello principale.
1: Gli uomini hanno già neutralizzato i cani e due agenti stanno aprendo il cancello. Io resto in contatto con Franchi ai motoscafi e con la polizia svizzera. A fra poco.
0: Chiudo.

0: Che significa? Non potete entrare.
1: Dov'è Sua Eccellenza? Ho un mandato di cattura per lui.
2: Che cos'è tutto questo baccano? Che cosa volete?
1: Sono il vicequestore Roncagli. Ho un mandato di cattura per lei. Associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di armi e di materiali tossici e nucleari, riciclaggio di capitali sporchi, omicidio...
2: Deve essere un errore. Io sono un magistrato in pensione. Lei risponderà personalmente di tutto questo.
1: Naturalmente, Eccellenza. Ora voglio seguirci, per favore.

Avete ascoltato la 28ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Armando Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Maresciallo Terzi, Renato Campese. Gianni Pellegrini, giornalista, Roberto Antonelli. Ispettore Farina, Giorgio Del Bene. Eccellenza, Superboss del Racket, Bruno Alessandro. Assistente di eccellenza, Raffaello Benedetti. Speaker radiofonico, Laura Restivo. Comandante motovedetta, Antonio Angrisano. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Sarà forse l'eterna paura di stare da soli e vedersi invecchiare. Basterebbe il sorriso di mamma, il fedele abbaiare di un cane. Ed invece si deve cercare, bisogna cercare per farsi del male.

fa solo e soltanto domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è come un gigante e le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Me lo merito questo silenzio, il pane raffermo, il marcio di un uomo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene di avere sbagliato, che il dolore causato ritorna e quando ritorna si è già triplicato.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello.

labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta.

abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Che cosa stai leggendo?
2: Oh, sto leggendo l'ultimo romanzo di Liala, Le parole d'amor che non ti dissi. Tu l'hai letto?
1: No, io sto leggendo il romanzo di Luciana Peverelli, L'ultima delle donne. È molto interessante.
2: Ah, davvero?
1: Lo credi? Non mi passano i giorni per arrivare alla prossima puntata. Non vedo l'ora di sapere se Minnie finirà per abbandonare il marito.

0: Scrittrici in rosa, documentario di Pia Moretti.
1: È un titolo vaporoso questo, Scrittrici in rosa. Un titolo che ha un sapore di eterna primavera, di vita in sboccio, di sorriso e di condiscendenza alle vicende facili con più facili soluzioni. L'avevo immaginato aderente alla letteratura a puntate nella sua essenza segreta come un minuetto in un salotto settecentesco. Ma via via che il microfono si accostava ai personaggi di questo strano, apprensivo, febbricitante mondo di autrici a data fissa, mi accorgevo che il titolo più vero avrebbe dovuto essere Maternità prematura. I romanzi delle scrittrici più in voga, amate e avidamente lette dal più fervido e fedele pubblico di patite della favola amorosa, sono come creature nate troppo presto e da cui non viene concesso il necessario periodo di incubazione. Sono creature vere, intendo dire, con una loro umanità concreta, con una circolazione sanguigna esuberante che si muovono in una cornice reale, resa soltanto talvolta ambigua dagli orpelli imposti da un'improvvisa frana di fantasia che non c'è il tempo di colmare perché la tipografia implacabile aspetta la puntata. Non si tratta dunque di sopravvalutare i risultati di questa fatica letteraria minore, quanto di rivalutarne le intenzioni.
2: E questo è fatto per questa settimana, la puntata di Ultima delle donne. Adesso abbandoniamo Giuliano e Minni e vediamo che cosa può accadere a Isabella ed Oriana.
1: Luciana Peverelli lavora così, una specie di forfè intellettuale in cui la fantasia trae riposo dai mutamenti. Magra, nervosa e umanamente soave, con i grandi occhi chiari e intensi, la Peverelli è la portabandiera di un battaglione che, se non è d'assalto, vanta pur esso i suoi eroismi.
2: Eh sì, ha ragione, anche se la parola può parere grossa. I nostri eroismi sono fatti di vari elementi: coscienza dei propri limiti, rinuncia a dei traguardi migliori.

0: Di romanticismo a buon mercato cela le sue consistenze e i suoi sgomenti. Varcare la soglia intima di queste scrittrici in rosa, cosiddette, significa scardinare quel sorriso di intesa maliziosa con cui dalle torri della critica si sogguarda l'opera d'arte imperfetta. Ma possiamo ancora dire che esista una letteratura rosa?
1: Ah, penso proprio di no. Essa è finita col finire di una società che viveva su determinati piedestalli spirituali e materiali. Quando la vita è divenuta contingente e senza proiezioni stabili nel futuro, quando le donne affrontarono da sole i problemi del lavoro e del bastare a se stesse, quando le guerre sconvolsero tutti i termini di sufficienza, la parola rosa perse valore anche nel sogno. Esiste naturalmente anche oggi il sogno, ma è perlomeno di un'altra tinta.
0: Il sogno odierno è fatto di evasioni umane in campo umano, di trasfigurazioni appena più levigate della realtà cruda di ogni giorno, di inserimenti fantastici di desideri e di conquiste, spesso irraggiungibili ma non estranei alla propria sfera di azione.
1: Questa nostra letteratura, che chiamerei la letteratura dei più, ha ormai anch'essa il colore della vita di oggi e non è certo un lieto fine che può deformarne la fisonomia o modificarne i presupposti. Provi a svolgere la sua indagine e forse potrà farmi perdonare queste affermazioni così serie che avrei preferito non fare, tutto sommato.
0: La prendo in parola, Luciana Peverelli. Mi scorti pure anche lei in questa visita alle più note e significative scrittrici dei più, come le chiama lei.
2: Pronto? Sì? Sì, ama Angela, sei tu, cara. Dimmi, cosa c'è di nuovo? Oh, santo cielo. Figlia, gli uomini è inutile, lo sai, solita storia. Ci vuol pazienza, sono come bambini, cara. Cosa vuoi?
0: Maria Casabella l'abbiamo colta agganciata al telefono da un'amica infelice. Esile, pallida, con i capelli cortissimi e lo sguardo acceso. Gli amici l'hanno soprannominata il bandolero stanco, tanto appare sempre stremata. E 27 romanzi in 6 anni e potrebbe anche avere ragione, ma è tuttavia pronta a sorprendervi con delle inesauribili forze segrete. Accanto a lei Anna Maria Tedeschi, bionda, ottimista, compiaciuta, formidabile narratrice di barzellette, sta prendendo il tè. Ma vi vedete spesso voi?
3: Oh, ma te spesso, si figura, abbiamo talmente da fare, ci mancherebbe altro. Oggi è una combinazione perché abbiamo giocato a farle signore. Ci siamo
2: Sono 6 mesi
3: stancate
2: che
3: tutte e
2: non la vedo
3: due.
2: quella, si figuri.
3: Addirittura.
2: Chi ha tempo di
0: Ma insomma è un lavoro molto intenso quello che voi fate.
2: Cara, e ci si alza, e ci si mette alla macchina da scrivere, si finisce alla sera, e almeno per me è così, non so come per gli
0: Tante
2: altri.
0: ore senza interruzione lei
2: Per
0: scrive.
2: forza, perché sennò uno si dimentica tutto, si dimentica come si chiamano i protagonisti, magari scrive Giuseppe invece di Amedeo, capisci, succede un pasticcio, confonde un romanzo con un altro e bisogna per forza.
0: Ma lei scrive un romanzo per volta?
2: Ne scrivo due, tre.
3: E io ne sto scrivendo tre in questo momento, è il mio massimo. E allora io mi sono distribuito il lavoro proprio come un ragioniere del catasto, sai?
0: Insomma, lei dal suo punto di vista sta evolvendo questa letteratura che un tempo si chiamava rosa e la sta facendo diventare un pochino più amara, se non erro.
2: Sai, sono passati 30 anni dalla letteratura rosa, dai romanzi di Delli. Ci sono state due guerre di mezzo e una è stata quella che è stata. E non tutta, anche la gioventù più impreparata non può più credere a queste cose e delle volte penso che anche lasciarci credere non sia giusto, non sia onesto, insomma.
0: E ora la signora Tedeschi.
3: Ma vede, noi tutti ci stanchiamo un po' di noi stessi in generale e allora io creo dei personaggi e mentre li creo penso di essere io stessa a questi personaggi. Naturalmente sposo anche i loro dolori oltre che le loro gioie e vede anche il mio aspetto esteriore così allegro. Mi è dato anche da questo rinnovarmi continuo attraverso queste creature che sono nuove tutte le volte.
0: Ebbene, che ne dice Luciana Peverelli?
1: Una sola cosa, vorrei nominare avvocati difensori della categoria Maria Casabella e Anna Maria Tedeschi.
0: Silenzio, Luciana. Sente questa macchina da scrivere? È quella di Wanda Bontà. Entriamo non visti. Nella stanza ordinata e semplice mi colpiscono due tavolette di

0: ceramica con due frasi celebri: ama il tuo sogno seppur ti tormenta e gira finché vuoi, io qui ti aspetto. Sovrana legge d'amore e di tenacia dunque, che sorprende in questa piccola, gracile donna bionda dalla figura quasi infantile, dai grandi occhi azzurri e malinconici. Vanda Bontà, buonasera. Ma lei lavora accompagnata dalla musica della radio?
1: Sì, la radio è il mio grande aiuto, purché trasmetta musica. Mi sembra di non essere sola, di non essere sempre in castigo, perché ho questa impressione certe volte, di potervi anche un po' divertire mentre io creo e di averne un aiuto proprio. Ma sono proprio un po' come una bambina che non può mai giocare, perché ho troppo da fare.
0: Ha molto lavoro, è vero?
1: Eh sì, e poi è un lavoro spezzettato, è il lavoro dell'articolo oggi, della correzione delle bozze domani.
0: Naturalmente.
1: Insomma, tutto un insieme per il quale ho pochissimo tempo libero.
0: Ma ha delle soddisfazioni, è molto valutata, è molto apprezzata.
1: Beh, ricevo molte lettere, questo sì, il pubblico mi apprezza, ma insomma la critica, noi del rotocalco, chiamiamoci così, ci ignora. Non siamo state, quelle che non, di noi che non sono state lanciate da grandi editori, si può dire che sono considerate un po' la zavorra, e questo forse è anche un po' triste perché scrive con coscienza, ecco.
0: Ma forse questo può dipendere anche dal fatto che avete l'abitudine di scrivere tanti romanzi in una volta, di buttare giù con molta facilità. Succede anche a lei questo?
1: Sì, io direi che invidio molto quelle che lo sanno fare, perché guadagnano tanti denari, io invece guadagno pochissimo, perché ho tante richieste di romanzo. Si può dire che ogni settimana mi chiedono un romanzo, ma siccome io ho un metodo di lavorare infelice, diciamo così, forse ero nata scrittrice, non giornalista, quindi io butto giù, mettiamo 10 pagine e poi se ci ho messo 3 ore a farle ci metto 12 ore a correggerle.
2: Vanda è davvero un'eterna sognatrice e insieme una lavoratrice rigorosa. Io sono sicuramente il motivo della sua invidia produttiva. Infatti io riesco a scrivere 8-10 romanzi alla volta. Devo scrivere così, altrimenti mi annoio, come ci si annoia di parlare sempre con la stessa persona.
0: Le staccano viste dei romanzi a puntate. Ma internamente siete soddisfatte di voi stesse?
2: Soddisfatte? Per quel che mi riguarda sono indignata. Non è sempre stato così, naturalmente. All'inizio io credevo nel mio ingegno e mi illudevo di poter dire qualche cosa di nuovo, ma poi la necessità, infine l'abitudine al facile guadagno guastano anche le tempre più resistenti.
0: Le tentazioni sono ovunque e non solo in questo campo. Mi pare che si potrebbe resistere qualche volta a queste come alle altre. In che modo? So dove attingere notizie. Gian Anguissola è a letto, sprofondata fra una montagna di cuscini. Ha la febbre, ma il suo volto fervido è giovanilissimo, incorniciato com'è da una frangetta sbarazzina.
3: Adesso sembrerà che abbia davvero questa voce nel naso, mentre invece il microfono mi ha colto a letto con l'influenza. Comunque la cosa principale che posso dire di me e del mio lavoro è questa. C'è un contrasto tra quello che vorrei scrivere e quello che posso scrivere. Ciò che vorrei scrivere è qualcosa di alto, di originale, che non renderebbe nulla sul momento, nulla di pratico, insomma. Allora, per vivere scrivo cose frivole, leggere, sperando sempre che mi fruttino tanto da mettere da parte una somma che mi consente di lavorare 3 o 4 mesi alle opere serie che ho in mente. Ma non riesco mai a mettere da parte nulla e le mie opere importanti non le posso scrivere. È un vero peccato perché so che sarebbero belle.
0: Come concilia lei la sua vita artistica e la sua vita umana, la sua vita di donna?
3: Ho una lotta di tutti i giorni col tempo.
0: Lei pensa di avere tradito qualche cosa di una di queste due attività?
3: Adesso le sembrerò presuntuosa, signora Moretti. Credo proprio di aver tradito il mio ingegno. Perché una persona che quando ha 17 anni, 20 anni, ritiene di aver capito di avere dell'ingegno, dovrebbe dedicarsi completamente adesso come una monaca o come un frate, secondo se è un uomo o una donna. Questo è crudele verso la propria persona umana, ma verso la propria persona morale è qualcosa che gli è dovuto.
0: È un po' severa forse Gian Anguissola nel giudizio dei diritti umani?
2: No, lei difende l'ingegno che possiede e nel quale crede. Mi lasci dire che la nostra è più una cortigianeria, mi passi l'espressione, che è un vero e proprio tradimento dell'arte.
0: Il tradimento vero è dato più che altro dalle ore che volano e che impediscono a queste donne così compiutamente donne e così apprensivamente artiste di fare tutto con uguale misura. Questo mi è parso di capire anche qui in casa di Carola Prosperi, dove sono investita da un'arrabbiata musica jazz. È il nipote della scrittrice che ascolta dei dischi. Carola Prosperi è dolcemente placata, materna, con una certa dimessa solennità nel portamento. Carola Prosperi, lei è portata per la novella più che per il romanzo, è vero?
4: E mi sento portata soprattutto, e mi sono sempre sentita portata, soprattutto per la novella, vale a dire per un fatto breve, sintetico, significativo, che in breve racconti un fatto però, non un stato d'animo, non un ritratto, ma un vero intreccio come un piccolo romanzo.
5: Lei preferisce le trame a sfondo tragico, drammatico, oppure quelle serene e liete?
4: Vede, le vicende a sfondo tragico e drammatico le dirò, le trovo molto facili. Invece le vicende a sfondo idilliaco, delicato, sono difficilissime, ma le preferisco.
5: Ha potuto osservare il cambiamento, qualche cambiamento nelle generazioni delle sue lettrici, dei suoi lettori?
4: E si sente sempre dire che le cose sono cambiate, ma io credo che siano sempre pressappoco le stesse. L'amore, per esempio, interesserà sempre lo stesso. Cambia la forma, il modo di esprimersi, ma i sentimenti come potrebbero cambiare?
5: E come vede lei la situazione della donna in genere di fronte all'amore?
4: Avendo amato, essendo amate, soprattutto avendo amato, che è quello che conta, sia sempre vittoriose.
5: Nell'accostarmi a questo mondo in cui il disordine è assolutamente fittizio perché è poggiato su piani di inequivocabile esperienza amministrativa, mi accorgo che il rosa non è nella vostra letteratura, ma in voi stesse, in questa tale buona fede con la quale ascoltate e sentite le esigenze delle vostre lettrici e delle vostre protagoniste, facendone un'immagine che scorre nel tempo senza subire neppure le scosse di una necessaria evoluzione.
2: No, non credo a questa tanto sbandierata evoluzione morale della donna. In apparenza forse, nei rapporti sociali, nel sistema di vita, ma in sostanza la donna è quella che era 10, 20 anni, un secolo fa.
5: E la signora Trapani?
6: Sì, signorina.
5: Buongiorno, lei signorina, permette?
6: Immagine. Sentite, Giove. Anna, ballami all'arrosto e dia alla Mariuccia di non bruciare...
0: Eccoci in casa di Elisa Trapani, una cara, buona e equilibrata donna di casa. Figlia di un giornalista, si trova fin da bambina in mezzo alle bozze di stampa, animata da una fantasia che le colorava tutte le immagini e i pensieri. Ha scritto finora 50 romanzi. Forse dopo tanto lavoro è in grado di definire in termini precisi questo genere di letteratura.
7: Sono state date molte definizioni del nostro genere di letterature, popolare, rotocalco, commerciale. Ma una cosa indubbia ha successo. Perché ha successo e che cosa ha successo? Ciò che piace è indubbio e direi ciò che va direttamente al cuore di chi legge.
0: A che cosa si ispira scrivendo?
7: A tutto. Alla cronaca, agli avvenimenti quotidiani, al racconto di una povera donna incolta e magari ad una fotografia, oltre che a ricordi personali. Penso che solo la realtà sia capace di dare veri impulsi e suggerimenti.
0: Per quale categoria di lettori preferisce scrivere?
7: Mi piace scrivere per i giovani e scrivere dei giovani. Mi pare che essi offrano alla nostra indagine non solo un problema di vaste proporzioni, ma tutto un mondo inesplorato che non ha quasi più confini col nostro. Naturalmente non mi illudo di portare soluzioni a un simile problema, ma solo un po' di esperienza, un po' di luce e tanto amore, anche perché a quel mondo appartengono pure i miei figli.
5: Approfittiamo della presenza qui dei due figlioli per sapere veramente una loro opinione. Che cosa ne pensa Anna dei romanzi della mamma?
8: I romanzi di mia madre mi piacciono molto, li leggo fin da quando ero piccola. Mi ritrovo qualche volta nei personaggi della mamma e trovo anche che sono spontanei e vivi.
5: Lei che opinione ha invece?
9: Ammiro molto il modo con cui mia madre sa rendere e colorare le scene dei suoi numerosi romanzi e delle sue innumerevoli novelle. È una scrittrice dotata di notevole fantasia e di moltissima immaginazione. Vorrei soprattutto che si staccasse però qualche volta da la linea troppo romantica e languidamente romantica, direi, per avvicinarsi al classico, a qualche cosa di più vero e di più essenziale, e questo penso dovrebbe capitare in genere alla letteratura popolare di oggi.
0: Severità dei figli verso i genitori. Severità o paura di sentirsi scoperti? Serenella e Primavera, i due incantevoli fiori nati dalla maternità di Liala, fanno parte di una serra profumata in cui Liala fa vivere come in eterna magia i personaggi e le creature. Liala è il centro di un mondo blando, effimero, fatto di intenerimenti e di romanticismi sofisticati. Nella sua casa elegante, confortevole, alita un delicato profumo di essenze francesi. La scrittrice veste una suggestiva vestaglia verde che pone in risalto il biondo madreperlaceo dei suoi capelli. La sua voce delicata ha la lievità di un cristallo. Azzurro e cupo si incurvava sui monti già verdeggianti tutto un cielo che pareva irreale. Già qualche ginestra precoce metteva un sorriso dove il monte si adagiava e forse, invisibile e timida, già occhieggiava ai piedi delle conifere qualche genzianella civettuola. Così scrive Liala, ma lei dice...
10: Non mi sono proprio mai accorta di scrivere frasi aeree, tanto meno preziose.
0: Nei suoi romanzi preferisce il realismo o il clima favoloso?
10: Il clima favoloso dei miei romanzi, perché non mi piace il realismo.
0: Le sue opere rispecchiano la sua personalità?
10: Io credo che Liala sia sempre la stessa, perché tante volte mi sono sentita dire: quando lei parla, pare di leggere un suo libro. Oppure, quando leggo un suo libro, mi pare di sentirla parlare.
0: Sente il bisogno di una determinata cornice estetica quando lavora?
10: Ah, sì, nel modo più assoluto. Voglio studio bello ed elegante. E non saprei scrivere senza essere io stessa elegante, pettinata, profumata, truccata. Mi parebbe anche di mancare di rispetto alle mie lettrici se mi comportassi diversamente.
0: Il cucù ha rotto l'incantesimo alato di Liala ed ha accolto cordialmente il nostro microfono in casa di Lidia Capece, una donna bambina che sembra cammini sulle onde della vita in punta di piedi. Ha scritto il suo primo romanzo a 13 anni, alternando poi la sua gioiosa attività letteraria allo studio di ingegneria. Le favole e la scienza, entrambe possedute con fermezza, sono in costante rivalità nel suo cuore, volta a volta di donna, di scrittrice e di ingegnere.
11: Penso invece a te. No, non va proprio bene. Bisogna aggiungere almeno 1, 2, 3, 4 versi della stessa metrica. Vediamo. Se potessi una notte sola dimenticare che non ritorni a me.
0: Strane attività di una scrittrice. Lidia Capece, buongiorno.
12: Buongiorno.
0: Ma che cosa sta facendo?
12: Una canzone.
0: Ah, lei scrive anche canzoni.
12: Dopo aver scritto 12 libri per ragazze, 20 libri per bambini, 3 enciclopedie, 600 novelle, 300 articoli, interviste, 3 commedie. Basta, adesso le canzoni mi danno un certo che di sollievo, ecco, sollievo spirituale anche, perché in fondo è la mia poesia, la poesia della mia anima che trasformo in musica.
0: Nella sua vita lei è stata felice?
12: Niente affatto. Nonostante questo, credo sempre all'amore. Credo che l'unica cosa bella della vita di una donna sia soltanto amare ed essere amata.
0: Un'altra curiosità. Che cosa pensa, dal suo punto di vista, del mondo femminile di oggi?
12: Molto romantico, di un romanticismo che è completamente in contrasto con l'apparente spregiudicatezza delle donne di oggi.
0: Ancora un po' sbigottita per il tono malizioso della scrittrice ingegnere, sono giunta a Venezia. Ho risalito il Canal Grande fino oltre il Ponte di Rialto, mi sono perduta nel dedalo delle calli segrete e ho raggiunto Teresa Sensi. Volto di Madonna, capelli neri divisi in due bande sulla fronte vasta. Figura d'altri tempi a cui bene si accorderebbero mantelli di broccato, drappi di velluto in porpora e oro. Qualcosa di vellutato è comunque nel suo modo di parlare e di pensare, così serio e amorosamente disciplinato. Mi dica, Teresa Sensi, gli spunti dei suoi romanzi li prende dalla realtà o dalla fantasia?
13: Io i miei spunti generalmente li prendo da qualche episodio, qualche esperienza di persone così, ma una cosa molto tenue, vero? Che poi si sviluppa man mano che io scrivo e si arricchisce di elementi, si arricchisce di episodi, ma mai proprio dal vero essenzialmente.
5: Insomma, lei è d'avviso che la realtà va sempre un pochino trasfigurata.
13: Sì, trasformata, vero, e arricchita.
5: Tra i personaggi femminili, lei preferisce tratteggiare figure di donne comuni, normali, oppure figure di donne piuttosto eccezionali, sia nel loro modo di pensare che nel loro modo di agire?
13: No, io preferisco il tipo così un po' comune quasi, il tipo di ogni giorno. E anche la vicenda, appunto, la mia non ha mai un gran risalto e tutti più o meno ci si possono rispecchiare un po'.
5: Ma lei pensa che le lettrici trovino giovamento o piacere nel riscontrare questa vita che si identifica con la loro, oppure non cerchino proprio di leggere qualche cosa che li porti verso un'evasione fantastica, una vita che loro non possono avere?
13: Questo a seconda dei gusti, penso, secondo delle tendenze. C'è chi trova, insomma, nel ripetersi della loro realtà un conforto come una confessione di se stesse. E c'è chi invece vuole evadere assolutamente verso un clima di fantasia che la strappi alle sue vicende quotidiane.
5: Ora, io penso che anche lei nella sua vita personale avrà dei giorni di calma, di buon umore, dei giorni di malumore, dei giorni di nervi cosiddetti. Non ha mai notato che questo cambiamento di umore possa incidere anche nelle sue vicende, nelle vicende dei suoi romanzi?
13: No, questo non mi succede. Io cerco di dimenticare completamente quello che riguarda me per immedesimarmi più che sia possibile nel personaggio. Può risultare magari con una vena di malinconia di più oppure con una vena d'allegrezza di più, ma è sempre quella la linea che ho tracciato.
0: Queste le scrittrici, sorprese dal microfono nel loro ambiente e nella loro verità. Capirle, valutarle, riconoscerle non sarà difficile al gran pubblico dei loro lettori e delle loro lettrici, e se hanno già dei punti di riferimento inconfondibili. Ma gli altri le adunano con un sorriso di condiscendenza in un garbato fascio come fiori che durano l'espace d'un matin. Esse conoscono bene quel sorriso, vorrei dire che se lo rimandano persino da sole davanti allo specchio, perché sono donne intelligenti che, coscienti della propria avventura, cercano di viverla bene fino in fondo come se fosse una cosa vera e durevole. Diversissime nel temperamento e nella personalità e simili nello sforzo quotidiano di forzate dell'amore a puntate, hanno iniziato la loro vita artistica variamente. E lo spunto del loro primo romanzo è stato, salvo qualche caso, estemporaneo e non presagito.
2: Il mio primo romanzo è stato una fotografia dell'ambiente, anzi dei diversi ambienti milanesi. Era intitolato Signorine e giovanotti 1932 e dipingeva piuttosto crudamente la gioventù di allora.
0: Così Luciana Peverelli. E ora Carola Prosperi.
4: Ah, un bisogno di fantasia. Ho incominciato a scrivere nel 1908 con un volumetto di novelle intitolato La profezia.
0: E Anna Maria Tedeschi e Maria Casabella.
14: Effettivamente si vede che avevo un po' la boss dello scrivere. È stato un momento di grande amarezza, un momento di grande sconforto in cui tutte le cose mi andavano male. E ho avuto il bisogno di gridare tutte queste cose, di farle sapere, di renderle pubbliche.
15: Per me la cosa è piuttosto diversa. Il primo romanzo che ho scritto non corrispondeva a un grido dell'anima. Prima di tutto perché credo che forse non scriverò mai il mio vero romanzo perché sono troppo pigra per fare una cosa di questo genere. Ho sempre avuto in mente di scrivere qualche cosa, ma forse se non fossi stata costretta proprio dalle necessità spicciole materiali della vita non avrei scritto niente.
0: E Teresa Sensi?
13: Io non pensavo affatto a scrivere romanzi, ero dedita piuttosto al giornalismo come rubriche, come Elsevier, vero? E pubblicavo novelle, questo sì. Poi mi venne una richiesta di un romanzo, cosa proprio per me inaspettata, perché non avevo mai pensato di scrivere un romanzo, mi pareva una cosa inaccessibile quasi.
0: Soltanto Liala dice precisamente.
10: Sì. Avevo tanto bisogno di parlare da aeroplani perché in un incidente di volo avevo perduto chi mi era immensamente caro. Allora nacque il mio primo romanzo aviatorio, signor Sì.
0: Come lei anche Veronica Fante, la giovanissima, la più giovane, forse anche la più bella fra tutte le scrittrici dei più, affrontò incredula la nuova attività artistica raccontando fieramente la storia autobiografica di due innamorati poveri alla conquista della vita. Se le origini non le accomunano, saranno forse i personaggi a rivelare un metodo di lavoro. Esiste una donna tipo che guida le loro immaginate vicende?
15: Vede, la donna tipo che esiste realmente non può essere prediletta dalle nostre lettrici.
14: Perché?
15: Perché è troppo dura, è troppo amara, è troppo aspra. È la donna del dopoguerra, è la donna disperata. Effettivamente la generazione delle ragazze di 20 anni, specialmente delle ragazze che hanno una cultura, è troppo consapevole ed è veramente, è una generazione bruciata, ma non per colpa sua, indubbiamente. In questo le difendo, queste ragazze.
14: Anna Maria Tedeschi diceva prima che queste donne, queste lettrici, preferiscono piangere.
15: Vede, preferiscono piangere, ma in un altro modo. Le donne di oggi non piangono, soffrono senza piangere, appunto perché sono lucide, dure, chiare e aspre. L'asprezza non fa piangere, piange chi si commuove. La generazione moderna non piange, i disperati veramente non piangono più, sono troppo disperati per piangere.
0: Dominate dall'amore, protagoniste e lettrici creano il loro compagno di sogni. Le scrittrici inseguono questi ideali e li adeguano preferendoli o subendoli.
2: Anche i miei personaggi maschili sono diversissimi in ogni romanzo. In generale cerco di dipingere qualcuno che ho conosciuto e studiato a lungo. Naturalmente non tutti rappresentano il mio ideale.
14: L'uomo è sempre di secondo piano. Ne facciamo... Nella vita no, ma nel romanzo ci vendichiamo.
0: La protesta di Maria Casabella.
14: E lo mettiamo sempre in secondo piano. È la donna che ha sempre la prima parte. E l'uomo è di riflesso una creazione dell'illusione femminile. È sempre il protagonista più simpatico, quello che le lettrici prediligono e che è quello che trionfa naturalmente, quello che la lettrice finisce con lo sposare o perlomeno con l'amare.
15: Cara mia, tu dici le donne sono importanti, ma sai che il vero interesse per la nostra lettrice è l'uomo, il protagonista. Ed è giusto, perché in fondo queste donne perché leggono? Leggono per figurarsi un ideale di uomo.
0: E qual è questo ideale, secondo te?
15: Più o meno è, diciamo, il principale. Cioè l'uomo non più giovanissimo, che sa parlare molto bene, le tempie leggermente grigie, e un carattere piuttosto chiuso, severo, che naturalmente non dà confidenza.
0: Non amano le espansioni normalmente?
15: No, le amano molto, ma la cosa che veramente le prende è il fatto di quest'uomo che si concede solo alla fine del romanzo. Lei capisce, per 200 cartelle va avanti a farle soffrire.
0: Un solo tasto ha trovato le scrittrici vive di reazione, impetuose di riflessi. Un tasto che è legato al più segreto, seppure travestito tormento. Pensate che la vostra opera sopravviverà?
4: Oh, per carità!
3: Le opere per bambini, senza dubbio, perché per bambini ho sempre scritto non per guadagno, ma proprio per i bambini, in quanto che il bambino bisogna sempre accostarsi con mani o penna pulite, cioè non a scopo di lucro. E poi... sopravviverà alla giornata del diavolo, che è un libro che ha bruciato nel 1943 a Milano e che è la giornata di una donna sciocca, quello che fa una cretina da quando si alza quando va a letto, E poi, aspetta che ci penso perché non mi ricordo, l'ultimo romanzo che nessuno vuole intitolato I demoni vestono come noi.
10: Non oso pensarlo, lo desidero.
16: Certo, lo spero, non l'opera naturalmente di romanzi d'amore, la quale è veramente, salvo un romanzo, L'uomo della Hammelstrasse, non è molto importante, ma quella per i ragazzi sono sicura che sopravviverà, specialmente in 2 o 3 opere.
14: No, non ci penso.
15: Penso che sia fine a se stessa, però penso che abbia già un valore così fine a se stessa.
2: Non lo credo affatto, però non si può mai dire. Carolina Invernizio sta facendo un gran successo postumo in America. Se sopravviverò, tanto meglio per i miei eredi, perché personalmente non me ne importerà molto, suppongo.
0: Tormento di quanto avrebbero potuto dare e non hanno dato. pudore di una speranza non confessata, scapigliata fede in qualcosa che fra il molto maggiormente esse amano. Ora le avete conosciute e ascoltate. La loro verità non è più soltanto quella dei romanzi a puntate, ma quella della loro voce, delle loro ambizioni e dei loro sgomenti. È quella che si concreta in un accorato, toccante desiderio, quello di poter scrivere un giorno qualcosa di durevole.
13: Credo che tanto io che le mie colleghe pensino a questo. Ma mi intimidisce, ormai mi intimidisce, perché si prendono con questi romanzi vizi di forma che, di cui non si rende conto, ma che poi si trasferiscono al momento in cui si vorrebbe fare qualche cosa di veramente nostro. Si sogna sempre e si spera sempre di poterlo fare, quando poi non si sa.
0: Se eravate tentati di sorridere di queste scrittrici in rosa, ora forse non lo farete più. Anche perché sono loro le prime a sorridere di se stesse.

A boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

sweet fulfillment of their secret longing. Yes, like a boat

0: È il Capricorno il segno zodiacale più adatto al potere, il leggendario caprone con la parte inferiore di un pesce, tra i cui nativi si annoverano personaggi importanti della politica, da Giulio Andreotti e Gianfranco Fini a Giorgia Meloni. Ma veramente basta un pianeta in Capricorno per diventare potenti? Ne parliamo con Gianfranco Merelli.
1: Mitatron, lei che è un astrologo di lunga esperienza, che ruolo hanno avuto i sensitivi all'interno della politica italiana? Faccio un esempio per tutti, la seduta spiritica di Romano Prodi, oppure Roll, che fece delle predizioni molto tristi a Benito Mussolini e gli annunciarono la sua triste fine. Ecco, lei cosa pensa di tutto questo?
2: Penso che il popolo non lo sa, ma molti degli uomini più importanti del mondo si avvalgono delle consulenze dei personaggi più importanti nel mondo dell'esoterismo, dell'astrologia e della sensitività. Ricordo che criticarono negli anni '80 il presidente americano Ronald Reagan, che non faceva nulla senza prima aver consultato la sua astrologa personale. Quindi non mi meraviglio che molti anche in Italia abbiano seguito i consigli di qualche astrologo importante.
1: Ma è veramente utilizzabile il sensitivo nella ricerca, non so, di persone scomparse?
2: Sì, alcune persone hanno queste doti, che però non c'entrano niente con l'astrologia, cioè sono persone che godono di questa sensitività e riescono a scoprire cose nascoste agli occhi delle persone normali. Guardi, posso ricordare un personaggio famoso francese, il generale de Gaulle, che un giorno andò a consultare uno dei più famosi sensitivi italiani, il leggendario Roll, e al termine della seduta disse ai suoi funzionari che stavano con lui: attenzione, questo signore è pericoloso, perché sa tutto quello che è nascosto, che facciamo, che non sa nessuno, lui sa tutto.
1: Ma Roll era veramente così sensibile? Roll era veramente un indovino, secondo lei?
2: Non userei questo termine indovino. Era una persona dotata di poteri di estrema sensibilità. E naturalmente molti l'hanno criticato, i vari Piero Angela, eccetera, eccetera, perché queste persone che criticano i sensitivi o le persone che si occupano di esoterismo credono che tutto funzioni nel mondo in base alla dea della ragione. Ma in realtà non è così, perché loro dimenticano che esiste la divinità, che dà molte chance a personaggi di altissimo livello spirituale, cito Padre Pio da Pietralcina, e che hanno la capacità di poter vedere cose che l'uomo normale non vede.
1: Negli anni '80 c'è stato un po' il boom verso l'esoterismo, l'astrologia. Ovunque nascevano, non so, riviste dedicate alle stelle, eccetera. Poi questo fenomeno sembra essere un po' affievolito. Lei che idea ha? C'è meno interesse oggi? Non so, io ricordo le personaggi che facevano le carte in televisione, no? Era proprio una cosa. Oggi ce ne sono molti meno, ma all'epoca era un boom. Oggi è cambiato questo?
2: Ma non è esattamente così. La verità è che il telefonino ha preso il sopravvento anche sulla televisione, e quindi non ci sono più questi personaggi, diciamo, di un certo rilievo esoterico in televisione, ma ne trovi moltiplicati per 100 sui vari social. Tu, basta che uno accende il telefonino e vede che ci sono sui vari social, le varie piattaforme di internet, decine e decine di astrologi, sensitivi, cartomanti, eccetera, eccetera.
1: Però tra queste persone spesso si celano anche tentativi di truffa. Ecco, lei che cosa consiglierebbe agli utenti per difendersi dalle truffe?
2: È una questione di fiducia. Innanzitutto la cosa difficile in Italia è che questo settore non sia regolamentato. Perché ci sono, è vero, tanti truffatori, ma anche studiosi di livello internazionale. E quindi prima di agire o di farsi notare, sarebbe il caso di legalizzare con certe regole. Non è che la mattina si alza uno e si inventa che è astrologo, cartomante o sensitivo. Bisogna anche che abbia una correttezza professionale. Certo, molto dipende dalla fiducia delle persone. Generalmente le persone acquistano fiducia nell'operatore dell'occulto vedendo che quello che gli dice si realizza.
1: Oggi la gente è più ottimista o più pessimista rispetto al passato?
2: Di questo settore?
1: In generale, nei confronti della vita.
2: In generale, guarda, sono sempre, le persone sono state sempre interessate, però devo dire che le persone non si rendono conto che l'interesse è maggiore più la persona opera ad alto livello. In parole povere, il popolino non è molto interessato a certe situazioni esoteriche. Più uno è elevato, capo industriale, imprenditore, politico, eccetera, eccetera, più è interessato a questo settore, perché certo sapere o poter prevedere gli eventi futuri in relazione a un'operazione finanziaria può essere utile.
1: E questo lei ritiene sia possibile? Non so, allora come andrà l'economia italiana nei prossimi mesi?
2: Ecco, guarda, lo sto per pubblicare. L'Italia, la Repubblica Italiana, attenzione, non l'Italia, l'Italia come popolo, come espressione geografica ha un segno, la Repubblica Italiana del 2 giugno ha un altro segno. Allora, la Repubblica Italiana del 2 giugno ovviamente dei gemelli. Allora, molte cose importanti stanno per arrivare, perché il 7 luglio del 2025 Urano, il pianeta capace di ribaltare qualunque situazione, entra nei gemelli. Ora l'astrologo, per fare una valutazione, tende a riferirsi a quello che è successo negli anni precedenti, quando Urano si trovava in gemelli. Quando si è trovato ultimamente Urano nei gemelli? Nel 1941. E dura 7 anni. Questo fa pensare a cambiamenti radicali nella Repubblica Italiana. Ne dico qualcuno, potrebbe essere...
1: Speriamo positivi, perché nel 41, insomma,
2: certo.
1: Tanto bene...
2: Potrebbe essere posta in essere, per esempio, la riforma della giustizia. Potrebbe essere posta in essere la riforma della Repubblica da parlamentare a presidenziale, come in Francia e negli Stati Uniti. Certo che Urano non è un pianeta tenerone, e quindi ci potrebbero essere anche delle proteste popolari. Però cambiamenti importanti sono in arrivo.
1: Mitatron, lei che è appunto un astrologo di lungo corso, avrà visto nel corso degli anni il progressivo affermarsi della figura femminile. E secondo lei qual è il segno zodiacale caratteristico delle donne di potere?
2: Le donne di potere? Io non la imposterei così. La imposterei sul lato Capricorno, il segno più ambizioso, più arrivista, capace di scalare la vetta e arrivare in cima al potere, è il segno del Capricorno. E infatti basta vedere, moltissime donne di potere che ci sono oggi nel mondo sono del Capricorno, tra cui il presidente del Consiglio italiano, la Meloni.
1: E delle donne del passato?
2: Delle donne del passato va considerata per esempio la regina Elisabetta, che non era del Capricorno ma ascendente Capricorno. Dove c'è il segno del Capricorno, o per segno o per ascendente, indica una persona che sicuramente arriverà alla vetta, sia uomo che donna.
1: Quindi lei dice arrivista nel senso buono, arrivista
2: sì,
1: nel senso
2: sì, ambizioso,
1: che...
2: ambizioso. Certo, per arrivare al potere passerebbe sopra tutti. Infatti quello è il punto debole del Capricorno. Un altro Capricorno famoso era Giulio Andreotti.
1: Che era un maschio però.
2: Sì, ma ci sono anche donne importanti, per esempio Margherita Thatcher, che non era del Capricorno, era della Bilancia ma ascendente Capricorno, perché il Capricorno tende ad arrivare alla vetta del, come si dice, del successo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Bentrovati al Super Club, questa sarà una puntata speciale. Come perché? Perché al di là del racconto delle stagioni gloriose della Sampdoria, oggi ascolteremo le emozioni vissute da chi riveste la carica più alta del club, il presidente Marco Lanna. Presidente, benvenuto al Super Club. La sua, più che una storia calcistica, è davvero una storia d'amore con la Sampdoria. Lei è nato a Genova e all'età di 11 anni vestiva già la maglia blu cerchiata nelle giovanili della Samp. Quasi 10 anni di trafila crescendo nel vivaio della società, fin quando poi arrivò, per la stagione 87-88, la convocazione in prima squadra dal mister Vujadin Boškov. Insieme a lei quell'anno un altro giovane talento emerse dalla primavera, Gianluca Pagliuca. Ad ogni modo, in campionato arrivaste quarti, ma il 19 maggio del 1988 ecco arrivare per lei il primo trofeo. Stadio Comunale Vittorio Pozzo di Torino, si gioca la finale di ritorno di Coppa Italia, l'andata terminò 2-0 per la Samp, mentre quella sera finì 2-1 per i Granata. E a termine dei tempi supplementari il dado è tratto. La Sampdoria porta a casa la Coppa Italia. Che ricordo ha di quella prima stagione e che emozione fu per lei, presidente?
3: Beh, per me fu, diciamo, il primo anno tra i grandi, no? Quindi fu un anno in cui, diciamo, feci l'esordio, ma per me fu un anno di studio, quindi ho imparato a conoscere quella squadra in quella stagione, e comunque arrivare primo anno e comunque vincere un trofeo, anche se chiaramente non lo sentivo esattamente mio, perché non avevo mai giocato a parte l'esordio, però diciamo che fu una bella emozione, perché insomma comunque era un bel gruppo e diciamo la voglia di vincere, la voglia di fare qualcosa di importante c'era, quindi già si sentiva, e quello fu uno dei primi tassetti.
2: Campionato verosimile per la Samp quello 88-89. Sulla panchina blu cerchiata venne riconfermata la fiducia a mister Boškov. A fine girone di andata, quella Samp esplosiva era seconda. Pagliuca si dimostrò la vera sicurezza tra i pali, mentre Vialli e Mancini continuarono a segnare quasi sempre. Poi subiste un lieve calo tra la 22esima e la 29esima giornata, che vi portò purtroppo ad allontanarvi dalla vetta, chiudendo dunque quel campionato al quinto posto finale. Nelle coppe invece accadde di tutto, ma procediamo con ordine. Il 10 maggio arrivaste a giocare la finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona di Mr. Cruyff. E purtroppo però quella sera finì 2-0 per i Blaugrana.
3: Beh sì, quella fu una finale in cui arrivammo di nuovo un po' decimati. E formazione ampiamente maneggiata, e diciamo che noi rispetto a, diciamo, le varie squadre anche del campionato italiano, la rosa era molto molto molto ristretta, quindi è chiaro che quando iniziava a mancare giocatori importanti, Vialli o Mannini, diventava poi diventava sempre più difficile gestire delle partite così importanti. Noi a Berna andammo in 15 e il mister decise di non chiamare nessuno della primavera, quindi diciamo che erano momenti in cui tutti cercavamo di stringere i denti e di essere sempre al massimo, però poi chiaramente le risorse anche fisiche e mentali

0: Il Milan vinse 3-1.
1: Sì, come dicevo, il problema della Samp è che in alcuni, cioè in molte stagioni erano molto, molto corti e nel momento in cui venivano a mancare dei giocatori importanti della squadra, poi è chiaro che il livello un po' scendeva. Questo è stata un po' la pecca di quantomeno dei primi anni di quando è iniziato a vincere, nel senso che comunque era una squadra che nei 13-14 eravamo altamente competitivi, poi però diciamo che proprio sia numericamente che qualitativamente qualcosina ci è mancato.
0: Mentre il 28 giugno del 1989 sul neutro di Cremona la Sampdoria arrivò a giocare nuovamente la finalissima di Coppa Italia contro il temibilissimo Napoli di Maradona. La partita di andata finì 1-0 per i partenopei, ma quella sera stravolgeste completamente il risultato, travolgendo 4-0 gli avversari in campo. E così con la Sampdoria conquistaste per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia, portando a casa il terzo trofeo nazionale della storia blucerchiata. Presidente.
1: Sì, la partita di Cremona, poi giochiamo a Cremona in campo neutro, ma perché c'era Marassi in ricostruzione, fu una bellissima partita, una guerra in campo, perché poi ci furono tanti scontri duri, alcuni anche al limite del regolamento, però era una partita che noi volevamo vincere. Il Napoli è una squadra fortissima, perché siamo parlando del Napoli di Maradona, Careca, c'erano giocatori di Ferrara, e noi eravamo ben preparati alla gara e che fu veramente un grande spettacolo per tutti i tifosi blucerchiati, perché fu una gara veramente, credo, che una di quelle più rappresentative, no, di quella squadra, cioè qualità e una voglia matta di vincere, di fare bene, e in quella gara si vede il carattere di quella squadra.
0: Nella stagione 89-90 fu proprio il Napoli a vincere lo scudetto, ma mister Boshkov, riconfermatissimo alla guida tecnica della squadra, al di là del quinto posto finale raggiunto in campionato, vi guidò questa volta a giocare una nuova finale. 9 maggio 1990 l'Ullevi Stadium di Göteborg ospita la finale di Coppa delle Coppe. 90 minuti di puro agonismo, il punteggio rimase sullo 0-0, si va ai supplementari. Ci pensa ancora lui, Gianluca Vialli, che in due minuti, al 105esimo e al 107esimo minuto di gioco, segna una personale doppietta Sampdoria 2-0, e per la prima volta nella storia doriana arrivò il primo trofeo internazionale in bacheca. Che emozione provò, presidente?
1: Beh, anche quella fu un'altra stagione comunque fantastica. Noi, come dicevo prima, probabilmente non eravamo attrezzati per competere su tutte e tre le competizioni, sia europee che italiane, quindi dovevamo puntare in una. Quell'anno lì che il cammino ci portò a una finale bellissima, qui io non giocai, ma quella un po' me la sentii mia, perché comunque ero già in pianta stabile nelle, e alcune partite le feci nelle varie qualificazioni ai gironi, quindi che fu un'altra, un tassello nella crescita di questo gruppo, no? Era stata un processo neanche tanto lento, però comunque sia di grande consapevolezza dei propri mezzi, di grande voglia di fare qualcosa di importante per questo club, e quello fu un altro dei tasselli che ci portò poi nelle stagioni successive a fare dell'altro, e questo poi ne parliamo.
0: Arriviamo dunque all'iconico campionato 90-91. Dal calciomercato estivo quell'anno arrivò ad integrarsi nel gruppo Mikhailichenko. In campionato partiste subito forte, tant'è che ad ottobre foste primi in classifica. Poi però arrivò la sconfitta subita contro l'Inter, che a fine girone di andata si laureò campione d'inverno per soli 2 punti in più della Samp. Nel girone di ritorno quella Sampdoria si dimostrò davvero inarrestabile. A febbraio tornaste primi, poi a maggio vinceste lo scontro diretto contro l'Inter, allungando così in classifica, fino ad arrivare a quel 19 maggio 1991. Sampdoria 3, Lecce 0. Cerezo, Mannini e Vialli segnano i gol che sanciscono l'aritmetica certezza. La Sampdoria di mister Boshkov conquista il suo primo, storico ed indimenticabile, scudetto. Che emozione provò, presidente?
1: Beh, guarda, quella fu la stagione, che un po' mi ha consacrato diciamo, come

0: titolare, no? Nel senso che approfittando di un infortunio, diciamo, dell'assenza di Luca Pellegrini, che quell'anno soffrì diciamo, un po' di infortuni fisici, e poi diciamo, altri, diciamo, io poi in quel periodo lì facevo un po' il tappabuchi in difesa, quindi dove c'era qualcosa che non, diciamo, qualche defezione per squalifica o per infortunio giocavo, e quell'anno alla fine poi collezionai 26 presenze, quindi diciamo lì penso che fu il mio anno, nel senso di consacrazione definitiva, e fu una bellissima cavalcata. Non andò tutto liscio, perché noi a inizio di gennaio di quell'anno diciamo, facciamo tre partite in cui facciamo un punto, se non ricordo male, con Lecce, Lazio e Torino, e lì diciamo già si parlava di crisi, di maturità della squadra, che era un po' quello che ci avevano sempre accusato di essere, una squadra che giocava bene, si divertiva, e divertiva, ma totalmente immatura per vincere qualcosa. E lì però poi diciamo che quel momento lì è stato un po' un momento di svolta, perché dopo una cena fatta tutti assieme in un ristorante di Rapallo, in cui volarono gli stracci, però diciamo in maniera positiva, nel senso che lì si chiarirono sotto i big della squadra, e poi io ero ancora, tra virgolette, considerato un ragazzino, quindi diciamo che non era mio compito parlare, ma ascoltai molto attentamente, e da lì diciamo quella cena diede un pochettino la svolta alla stagione, perché da lì ripartimmo e iniziamo a vincere di nuovo e a riportarci in testa alla classifica, poi consacrata con la vittoria a Milano e poi la vittoria con Lecce, ma quello era diciamo un po' più facile. Con la vittoria a Milano penso che sia stato il punto di svolta definitivo del campionato.
1: Se chiude gli occhi e ripensa a quella matematica certezza, qual è la prima immagine che le viene in mente?
0: Guarda, ce ne sono tante immagini, perché diciamo che ecco, io credo che Milano, la partita di Milano, che peraltro non giocai, però mi rimarrà sempre impressa, perché è stata la partita che lì abbiamo capito che era fatta, nel senso che non potevamo a quel punto di più farcelo sfuggire, no? Perché vincendo a Milano diciamo che non c'era la matematica, ma dovevamo solo continuare su quella strada e il titolo sarebbe stato nostro. Quindi lì diciamo che abbiamo proprio preso la consapevolezza dei nostri mezzi e sapevamo che a quel punto lì dipendeva solo da noi, e noi in quel momento non avevamo una grandissima voglia di regalare al presidente e ai tifosi della città questo scudetto.
1: La stagione 91-92 si aprì con la vittoria della Supercoppa italiana al Ferraris di Genova. Il 24 agosto del 1991 la Sampdoria vinse 1-0 contro la Roma di Mister Bianchi e conquistò così il trofeo nazionale, vendicando il risultato dell'anno precedente ottenuto in Coppa Italia. A proposito della Coppa Italia, quell'anno il vostro cammino si interruppe in semifinale contro il Parma, mentre in campionato non riusciste a replicare il successo ottenuto l'anno prima, chiudendo a fine torneo al sesto posto finale. Poi arrivò quel 20 maggio del 1992. Al Wembley si giocò la finale di Coppa dei Campioni, di fronte ancora una volta Sampdoria e Barcellona. 120 minuti di puro agonismo che terminarono però con il sogno europeo infranto al 112esimo minuto di gioco, quando i Blaugrana trovarono la via del gol con Koeman. Che momento fu?
0: Ma guarda, quando mi chiedono qual è il momento più bello che ricordo di quell'epoca, io dico sempre Wembley, perché sicuramente lo scudetto è stata una bellissima festa, una bellissima cosa, ma è stata una festa durata tutto il campionato, nel senso che comunque ce lo siamo conquistati. Ma il momento talmente forte emotivamente e talmente così, diciamo, vissuto, diciamo, anche in maniera difficile, perché comunque non gestire una finale di Coppa dei Campioni, diciamo, per noi che era anche la prima volta che ci arrivavamo, quindi insomma, non eravamo abituati, certo, anche se ormai le finali le avevamo già fatte in Coppa Coppe, però fu una grandissima emozione per giocare a Wembley nel vecchio stadio. Poi dopo quella partita lo demolirono. Pensare a tutti i tifosi cerchiati che partirono da Genova con charter, con macchine, con qualsiasi mezzo, comunque c'era uno stadio diviso in due, quindi è stato un, io credo che a livello di emozione sia stata la più grande emozione che ho vissuto. Purtroppo la partita andò male, però ce la giocammo alla pari. Obiettivamente è una partita che io credo che o decideva qualcosa un episodio come successe, oppure quella partita era giusta che finisse ai rigori, perché comunque diciamo avevamo avuto occasioni noi, forse le più nitide le avevamo avute noi, però anche Barcellona chiaramente aveva una grande squadra e ebbe le sue. Diciamo che perdere ai tempi supplementari, quando ormai Luca era uscito, Vialli, diciamo noi contavamo di arrivare ai rigori perché sapevamo che poi avevamo un super Pagliuca che in quel momento poteva regalarci un sogno.
1: Quell'ultima partita segnò molto probabilmente la fine di un'era. Mister Boshkov passò ad allenare la Roma, mentre Gianluca Vialli venne acquistato dalla Juventus. Per la stagione 92-93, dunque, sulla panchina blu cerchiata arrivò mister Sergio Santarini, voluto dall'allora direttore tecnico Sven-Goran Eriksson. La Samp non fu più la stessa. Quell'anno in campionato arrivaste settimi, uscendo dalla Coppa Italia al secondo turno.
0: Sì, beh, quella stagione fu un po' di, tra virgolette, di costruzione, no? Arrivarono tanti giovani dalla Juve, con il discorso di Luca, arrivò Desmond Walker dal Nottingham Forest, che secondo me era un ottimo giocatore, ma che non riuscì mai a inserirsi in una marcatura zona. Lui era abituato a giocare a uomo e non è stato facile per lui l'inserimento. Diciamo che fu forse un anno di transizione quello, perché diciamo anche noi, forse passando da una vita giocata a uomo, perché con Bosco giocavamo a uomo, ai moduli nuovi di Eriksson che giocavamo a zona, un po' di tempo ce l'abbiamo messo a capire, diciamo, come sistemarci. Ricordo appunto che Walker ha fatto tutti i ruoli da difesa, perché non si riusciva a capire se metterlo centrale, esterno, perché comunque purtroppo non riusciva a capire come funzionasse la zona. Per me fu un anno comunque tra virgolette positivo, perché in quell'anno lì, passando a giocare la zona, alla fine poi ricevete anche la convocazione nazionale da parte di mister Sacchi, quindi per me fu personalmente un anno positivo. Sicuramente a livello squadra fu un anno che non diciamo, appunto come dicevo, secondo me fu un anno di transizione, e poi la Sampdoria l'anno successivo, che poi diciamo, fu quando io me ne andai alla Roma e poi morì il presidente. Diciamo che riniziò a essere una squadra molto competitiva con Gulli, quindi diciamo che credo che l'anno dopo la finale di Coppa dei Campioni fu proprio un anno di passaggio, diciamo.
1: Compiendo un salto temporale abbastanza evidente, arriviamo al 27 dicembre del 2021. La notizia divenne ufficiale: Marco Lanna è stato eletto ufficialmente nuovo presidente della Sampdoria al posto del dimissionario Massimo Ferrero. Molte voci correvano circa le grandi difficoltà in cui versava la società. La Samp rischiava di non poter avere una guida e in quella stagione la squadra subì inevitabilmente le dirette conseguenze del clima incerto. In panchina si visse l'avvicendamento tra mister Roberto D'Aversa e mister Marco Giampaolo, con il breve supporto pro tempore di Felice Tufano. Tuttavia i blu cerchiati, con l'avvio di mister Giampaolo, riuscirono ad avere la reazione giusta. Vinto il derby di ritorno contro il Genoa per 1-0, la Samp ritrovò slancio in classifica e con una giornata di anticipo, grazie anche alla sconfitta del Genoa e del Cagliari contro Napoli e Inter, raggiunse una sofferta salvezza ottenendo il 15° posto finale. Presidente, che ricordo ha di quella prima stagione al vertice del club?
0: Beh, una stagione sofferta fino all'inizio, sia diciamo a livello societario che a livello di squadra. Già insomma era già una società in difficoltà a livello finanziario, quindi poi le scadenze erano molto vicine, quindi in pochissimo tempo dal nostro insediamento abbiamo dovuto fare i salti mortali per tenere in piedi il club. A livello sportivo, anche lì, fare un mercato appena arrivati senza particolari risorse finanziarie, quindi diciamo che facendo veramente con nulla e cercando di rinforzare la squadra senza appesantire, diciamo, i conti del club, è stata un'altra impresa che fortunatamente poi, diciamo, siamo riusciti a salvarci per un po' per meriti nostri, un po' per dei meriti degli altri, non entro nel merito, però diciamo, è stata una stagione complessa e difficile, diciamo culminata comunque poi alla fine con gli obiettivi che ci avevamo posti, cioè la salvezza della squadra e l'iscrizione al campionato, che voleva dire che il club era salvo e quindi potevamo affrontare un'altra stagione. Assoluto, diciamo che diciamo, quello che noi amministratori e CDA pensavamo era che nel frattempo il club sarebbe stato venduto, cosa che non è successo.
1: Purtroppo decisamente più difficile si è rivelata per la Sampdoria la più recente stagione 2022-2023. Mister Giampaolo venne sollevato dall'incarico all'ottava giornata di campionato, agevolando l'ingresso in panchina di mister Dejan Stankovic. Questa volta però la Samp non è riuscita a compiere l'impresa sportiva e con 4 giornate di anticipo ha ritrovato la Serie B dopo 11 anni di fila nella massima serie. Presidente, le difficoltà societarie si sono rivelate ben più pesanti di quelle che si vennero a sapere al suo arrivo. La Sampdoria ha trovato in lei una guida, ma l'avere ereditato una situazione passiva tanto pesante non deve essere stato facile. Perché ha accettato l'incarico?
0: Prima di accettare l'incarico, diciamo che i pensieri sono stati tanti, perché comunque non sapevo, non conoscevo la situazione, insomma, non è che diciamo, non venivo a fare il presidente onorario e fare diciamo, la figurina, giusto? Per cui diciamo che il cervello mi diceva cerchiamo di ragionare, aspetta. Poi però obiettivamente era impossibile in pochi giorni, perché poi diciamo che questa la disponibilità di diventare presidente della Sampdoria mi è arrivata più o meno il 10 di dicembre e l'assemblea degli azionisti era il 23 di dicembre, quindi diciamo, i giorni erano pochi ed era praticamente impossibile sapere tutto quello che c'era in Sampdoria, quello che potevo rischiare, quello che diciamo, poteva essere pericoloso. Per cui poi alla fine è stato più chiaramente il cuore che mi ha detto fallo, perché no, pensavo di poter dare una mano e, diciamo, a uscirne fuori, no, in qualche maniera. E, diciamo che chiaramente è stata è molto più difficile di quello che pensassi, perché poi diciamo che questo anno e mezzo si è parlato più di finanza, di aspetti legali che non di calcio, che poi era quello che pensavo di fare, ma diciamo che diciamo che ancora adesso non rinnego assolutamente la mia scelta, anzi penso che la rifarei, perché comunque, come dicevo, la sono rimato tanto e diciamo che speravo di spero di poter essere che alla fine di tutto poter dire di essere stato utile, no? Di aver fatto qualcosa di bello per un club che, appunto, diciamo che come dicevo prima, ritengo la mia seconda casa, la mia seconda famiglia, diciamo che la seconda maglia, che cioè la maglia che ho sempre attaccata alla pelle, quindi diciamo che era un modo per provare a restituire qualcosa di quello che mi è stato dato.
1: Presidente, lei ha contribuito a scrivere la storia calcistica della Sampdoria, ha vissuto gli anni d'oro di questa squadra vivendo uno spogliatoio che dei valori sportivi ne ha fatto motivo di vita. Penso a Gianluca Vialli, mister Boskov, Roberto Mancini, Gianluca Pagliuca. A lei, qual è stato il momento più bello vissuto insieme alla Samp?
0: Di momenti belli veramente ci leggo tutta la mia vita, i momenti belli della Sampdoria, quindi come dicevo prima, cioè sarebbe facile, no, parlare dello scudetto, delle coppe, di tutte le vittorie, Diciamo che io il momento più bello della mia vita, diciamo, al netto della famiglia, dei bambini, che sono assolutamente, diciamo, anche quelli, però il momento più bello legato alla Sampdoria è proprio la mia vita legata alla Sampdoria, quindi non c'è un momento, è stato veramente, ci metto anche questo anno e mezzo che sicuramente non è stato bello, ma alla fine sono sicuro che sarà, lo vedrò come un altro momento importante per la storia blucerchiata, diciamo che sarà stato bello anche questo, nonostante tutte le difficoltà e tutti i nervosismi e tutte le problematiche che abbiamo dovuto affrontare, perché per me la Sampdoria è bello come concetto.
1: Presidente, siamo arrivati alla domanda clou del programma. Al Superclub cantano tutti, perciò le chiedo: c'è un coro dei tifosi della Sampdoria che conserverà per sempre nel suo cuore?
0: Mi vuol far cantare?
1: Giusto un po'.
0: L'ultima volta che l'ho vista sembrava ancora una bambina, ma ci faceva già girare la testa, e per vederla ad ogni appuntamento per me non era presto partire la domenica mattina. L'ho vista questa primavera, sembrava proprio una signora, vestita coi colori della sera, una regina sotto i riflettori. Purtroppo per adesso la vedo solamente alla TV. Chissà com'è adesso la domenica con lei, dimmelo tu, che puoi sentire i brividi che dà, dille che io non l'ho tradita, che io non l'ho dimenticata mai. Ed è per questo che ritornerei. Adesso mi fermo perché sennò poi diventa eccessivo.
1: E invece siamo certi che tutti i tifosi doriani nel mondo ascoltandola avranno cantato insieme a lei questo inno indimenticabile. Anzi, presidente, le chiedo il saluto di Marco Lanna a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
0: Ma io devo solo ringraziarli, perché ma non per me, li ringrazio perché veramente quest'anno ho visto quanto amore per questo club hanno, e io spero che possa continuare e anzi che aumentino anche a livello numerico, perché veramente quest'anno ho visto anche tanti ragazzi giovani che si sono riavvicinati, hanno dimostrato veramente quanto amano questa maglia, quindi li ringrazio, ma a nome del club, io non lo devo ringraziare personalmente, li ringrazio perché mi hanno sempre supportato, però i presidenti passano, il club rimane, quindi io non so dove sarò, cosa farò, ma l'importante è che loro siano sempre a fianco del club.
1: Presidente, le chiedo un'ultima cosa, provi a chiudere gli occhi immaginando il prato verde, in campo c'è lei, poco più avanti Gianluca Vialli. Che ricordo ha di quel campione?
0: Luca, guarda, diciamo, al di là di esserci cresciuto e aver imparato tantissimo anche da, nonostante lui facesse attaccante o difensore, però ho imparato tantissimo da lui, da Roberto, diciamo, perché marcare loro era difficile, e però se riuscivi a marcare loro marcavi qualunque attaccante, quindi in allenamento cercavo di capire quali erano i loro trucchetti per liberarsi dalla marcatura, e quindi diciamo sono stati sia dei maestri, diciamo, di gioco, e poi con Luca diciamo che io poi ero sempre stato un po' appunto il ragazzino della squadra, quindi diciamo che non facevo parte dei big, del gruppo dei big, ma comunque con Luca c'è stato un grandissimo avvicinamento, diciamo un po', diciamo 2019, quando iniziò la trattativa, ma anche prima chiaramente, insomma, la trattativa con gli americani, perché comunque venne a Genova diverse volte in incognito e lo vidi spesso, avevo anche trovato a casa perché io in quel momento mi stavo occupando di immobiliare, quindi diciamo che lo aiutai a trovare una soluzione, parlammo tantissimo, con lui parlai dell'idea di cerchiamo di far diventare qualcosa di indelebile il ricordo di quelle stagioni, e da lì nacque il libro La bella stagione, che chiaramente delegai a lui l'idea, perché insomma, sicuramente Luca aveva già scritto dei libri, quindi sapeva come approcciare tutto quel mondo lì che io effettivamente non sapevo, e appunto, e da lì poi venne fuori l'idea della bella stagione. Dopodiché c'è stata una corrispondenza, ma comunque un contatto continuo, perché Luca aveva questo sogno di diventare presidente della Sampdoria e sperava, probabilmente stava cercando, quello non me lo disse mai, qualcuno che comprasse la Sampdoria e potesse metterlo presidente e sviluppare un progetto che abbiamo condiviso tante volte. Per appunto dal 2019 parlavamo di che cosa doveva essere la Sampdoria per noi, no? Perché poi parlava per noi, perché doveva essere un po' la Sampdoria degli anni d'oro di Mantovani, riportata, appunto, come dicevo prima, a 30 anni dopo, chiaramente con mezzi e sistemi diversi, perché la situazione a livello mondiale è cambiata, quindi che certe cose sarebbero impossibili oggi, però i valori, il modo di gestire lo stile del club doveva tornare a essere quello dell'epoca, e quello si poteva fare. Quindi anche quest'anno, che da quando sono stato presidente, lui è stato una delle prime persone che ho chiamato. E così è stato poi tutto l'anno, in cui ci siamo dilungati in grandissime chiacchierate notturne, per lui voleva sapere, a me faceva piacere raccontargli e confrontarmi con lui, perché sapevo quante cose in comune avevamo, no, su quello che doveva essere la Sampdoria. Quindi gli chiedevo dei consigli. Che è stata una persona che mi ha aiutato molto quest'anno.
1: Salutando tutti i tifosi della Sampdoria nel mondo, ricordiamo gli uomini record di questa gloriosa società. Roberto Mancini, con 567 gettoni raccolti tra il 1982 ed il 1997, è tutt'oggi il calciatore in assoluto con più presenze in campo con la maglia della Sampdoria. Lo stesso Roberto Mancini è ancora oggi il detentore del record di gol messi a segno con quella squadra, 173. Al suo fianco, ci piace dirlo così, con 141 gol c'è ancora lui, Gianluca Vialli.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Mio nonno, Gualtiero, per cui anch'io il nome, certo. ma non è solo un omaggio a lui. Il fatto è che io sono stato il primo nipote maschio di mio nonno, che aveva avuto un po' di femmine come nipoti, e sono nato il giorno del suo compleanno.
2: E allora era necessario chiamarla Gualtiero.
1: E quindi proprio non c'è. Certo. Lui ha detto subito: nascerà Gualtiero che suonerà la fisarmonica. Il nonno Gualtiero ha detto che Gualtiero suonerà la fisarmonica. Perché? Perché era lo strumento che mancava alla famiglia. E allora mio papà, erano 5-6 anni, 6 anni, sì, scarsi, e mi ha portato il maestro Grossato, che era un maestro importante di gruppo di fisarmoniche a Venezia, a imparare la fisarmonica. Io ho cominciato a leggere e scrivere assieme alle nostre delle fisarmoniche. E di lì è nata la mia, chiamiamola, passione per la musica, con mio padre che aveva due frasi che mi ripeteva spesso. Primo: impara lo strumento che chi che sa lo strumento non muore dalla fame. Impara lo strumento che chi sa lo strumento non muore dalla fame. E l'altro era: suona la fisarmonica che è un posto al ponte dell'Accademia troveremo.

Bentornati e benvenuti a un nuovo appuntamento con Note a Margine, con le storie di musica raccontate da Radio Techetè. E stavolta abbiamo davvero una storia straordinaria da raccontare, quella di Gualtiero Bertelli, fisarmonicista, cantautore e cantastorie veneziano, fondatore del Canzoniere Popolare Veneto dopo l'incontro col nuovo canzoniere italiano dei Bosio e dei Leidi. Innumerevoli dischi pubblicati, tra cui quelli degli anni d'oro dei Dischi del Sole, insomma una storia incredibile nel solco della musica popolare e politica che abbiamo provato a farci raccontare partendo dalla sua ultima pubblicazione discografica edita da Nota dal titolo In giorni come questi, ma sentiamo tutto direttamente dalla sua voce. Buon ascolto!